0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero: Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo, che sei Dio. Spirito Santo, che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre di misericordia, Madre della divina grazia, Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio della perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Lascia oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: signore e signori, buongiorno, bentrovati. E c'è quest'aria frizzante in studio perché lui è arrivato e ci ha fatto un regalo grande, un grandissimo regalo, come avrebbe fatto un grande regalo all'umanità se fosse diventato carabiniere, perché lui da bambino voleva diventare carabiniere. Poi ha fatto un altro regalo, però è diventato attore. Ed è diventato attore indossando quella divisa che indossano gli attori, che sanno raccontare storie che poi cambiano la vita di tutti noi, sanno farci ridere, sanno farci piangere, poi fanno storie che cambiano la vita di tutti noi in meglio. Gli vogliamo un mondo di bene, perché se lo merita. Alessio Vassallo!
1: Fatti baciare.
0: È perché certe cose bisogna dirle.
2: Ah, grazie, grazie, guarda.
0: Accomodati.
2: Grazie, grazie, grazie. Grazie di cuore, grazie di cuore.
0: Grazie a te.
2: Tanto sì, ho visto il tuo lancio, io sono sceso al volo dal taxi, sai i film dell'Apocalisse, quando abbandoni la macchina e devi andare a piedi?
0: Corri.
2: Sì, perché era tutto bloccato.
0: Era tutto bloccato.
2: Ma è la meraviglia anche di Roma, di questa città.
0: Insomma. Bello come dice Roma.
2: Roma.
0: Con due R, anima bella. No,
2: due,
0: comunque.
2: Due pure poco.
0: Due pure poco, avere l'ospite che dice io. Però a un certo punto ho visto, ci avrei messo meno a piedi, sono venuto a piedi, Alessio Vassallo. Stavo dicendo che l'arma sicuramente è dispiaciuta di non averti, di non contarti tra i suoi figli, insomma, tu saresti stato uno splendido carabiniere.
2: Sì, non so se però, sono dispiaciuti, però.
0: Insomma, sei Alessio Vassallo, stiamo parlando.
2: Però poi mi sono rifatto, perché col giovane Montalbano, insomma, sì, ho fatto tanti polizieschi, quindi sì, poi, anche sì, se per finta, ma ho assaporato, ho partecipato a tante feste della polizia reale, certo, tanti calendari a casa che ho, quindi qualcosa, perché poi il mestiere anche delle...
0: Ma perché volevi fare il carabiniere?
2: Perché ero affascinato della divisa e sicuramente ero trasportato da un mestiere vocazionale, perché io penso che le forze dell'ordine, come gli attori, come i medici, come sono dei mestieri che se li fai con vocazione, allora sì, veramente fai un servizio alla comunità. Quindi
0: migliorano
2: forse
0: la vita degli altri,
2: sì,
0: quello che dicevo. Il tuo giovane Montalbano ce lo ricordiamo tutti. E non è soltanto il giovane Montalbano, voglio dire, tu con Camilleri hai stretto
2: un rapporto,
0: speciale, importante, e bello.
2: Per esempio la concessione del telefono, che ho avuto la fortuna di farla sia in televisione sia a teatro, quindi lo stesso testo traslato in due modalità diverse. Aver incontrato lui più volte, oggi manca tanto, quest'anno poi sono il centenario.
0: Sì.
2: Di Andrea Camilleri, mancano non i suoi scritti, perché quelli uno può andare in libreria e ci sono, però il suo sguardo lucido, puntuale, verso il quotidiano, sulla

0: politica, sulla società, lui
1: su tutto
0: perché su tutto. Aveva sempre una parola che io quando lo ascoltavo, quando lo sentivo parlare, mi tranquillizzavo sempre, mi dava una grande tranquillità anche nei rapporti che avevo con il presente, perché abbiamo un rapporto col presente sempre abbastanza contrastato, no? Soprattutto nei tempi in cui viviamo.
1: Sì, diciamo che non viviamo tempi particolarmente sereni. E viviamo tempi in cui la mattina esci da casa e vai al lavoro e vorresti tornare a casa. E invece è un lento, continuo contare i morti sul lavoro. Quando noi sentiamo i morti sul lavoro lasciano famiglie, lasciano persone, lasciano la propria vita. E c'è Alessio Vassallo che con l'altro ispettore ha fatto un lavoro che non è stato soltanto un lavoro di fiction, un lavoro di finzione, seppur raccontasse storie che sono all'ordine, ahimè, del giorno.
2: Sì.
1: Tu hai fatto un lavoro specialissimo e l'ascolto e la gente ti ha premiato.
0: Guarda, è stata l'altro ispettore una serie amata, molto amata, e ti devo dire che un affetto così, sia
1: qua,
0: sui social, sia per strada, non lo sentivo dai tempi di Montalbano, perché è stata una serie che ha avuto la capacità di riunire di nuovo le famiglie la sera e guardare qualcosa insieme.
1: E
0: perché
1: imparare.
0: Soprattutto oggi tendiamo a guardare stando separati, no? Ognuno ha il proprio tablet, proprio dispositivo e non c'è più la comunione di guardare qualcosa insieme. E questa serie l'ha restituita e poi affronta una tematica come quella sulle morti sul lavoro, che è centrale purtroppo, ahimè, e spesso è un bollettino di guerra. Noi ascoltiamo soltanto dei numeri.
1: Sì.
0: C'è un libro molto bello di Clelia Fasano che si intitola Ogni giorno tre. Cioè ogni giorno muoiono almeno 3 persone sul posto di lavoro, e ti devo dire che io all'inizio, quando ho iniziato le riprese, ho fatto molta fatica, e Paola Randi, la regista, mi ha aiutato anche.
1: Bravissima.
0: Perché mi ponevo una domanda stupida, forse semplice, banale, che era, dico, ma come si fa a perdere la propria vita durante, cioè adesso, durante una giornata lavorativa? Cioè mi sembrava qualcosa di inconcepibile.
1: È la domanda più giusta, Alessio.
0: Perché un lavoratore ha il diritto di tornare a casa sua dopo 8 ore di lavoro.
1: Sì.
0: E noi nel nostro piccolo abbiamo dato anche voce a queste vite spezzate che, come dicevi tu, poi ci sono delle famiglie dietro, ci sono le persone che rimangono. E nel nostro sempre piccolissimo penso che la serie può essere stata utile come forma di prevenzione, perché è importante parlare di sicurezza, di questa tematica, perché, sai Paola, io dico sempre, tu pensa il lavoro quanto è radice della nostra persona. Tu a un bambino, quando vedi un ragazzino, la prima cosa che gli chiedi è come ti chiami? E che cosa vuoi fare da grande? Cioè subito lo proietti in un ipotetico futuro lavorativo.
1: Certo.
0: Quanto noi siamo il lavoro che facciamo.
1: Certo.
0: Spesso ci presentiamo, sono un architetto, sono un medico, sono un operaio, sono un ingegnere. Cioè il lavoro è la nostra identità, crea identità. E mi sono reso conto, perché noi poi abbiamo avuto l'opportunità di avere le comparse che erano i lavoratori di quelle fabbriche, spesso, che non esistono lavori di serie A e di serie B. Questo è un grave errore che si fa. Ogni lavoro ha pari dignità, ed è una serie che veramente mi ha aperto tanto anche gli occhi. Quando passo davanti a un cantiere, quando vedo degli operai su un traliccio, insomma, il mio sguardo è cambiato parecchio.
1: Signori, io non so che cosa altro avrebbe potuto fare splendidamente Alessio Vassallo. Sicuramente il carabiniere, non ci sono dubbi, ma tant'altro.
0: La prossima volta vengo in divisa, ti giuro.
1: Ma che bello che abbia fatto l'attore con un'etica dell'attore. L'etica dell'attore gli appartiene. Lui ha l'etica della recitazione, quel qualcosa che resta nel cuore degli altri, e mettendo un punto che solo uno così può mettere.
0: Grazie.
1: Ne parliamo ancora? Se ne parliamo. E chi lo fa andare via? Già che c'è il blocco del traffico.
0: C'è pubblicità?
1: No. Sì, ci fermiamo solo per
0: un attimo. Posso dirlo io? Il mio sogno, dov'è?
1: No. Teresa, il nostro regista.
0: Teresa.
1: Attenzione.
0: Lì.
1: Sì.
0: Pubblicità.
1: Come l'ha detto

0: Guardatelo, mi ha rubato la borsa!
1: Ma c'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
2: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
3: Sto giù alla messa.
4: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
5: Non sa leggere, non sa scrivere.
6: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
7: Io spero di non rendermi ridicolo.
2: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
7: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
8: Lettere d'amore, venerdì in prima serata.
9: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
10: bellissima.
9: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
8: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17.30.
11: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
12: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
13: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
14: E si ha una rigenerazione tessutale.
15: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
16: E vado avanti e indietro.
17: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
8: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05.
18: Allora, Alessio Vassallo, in una parola, in un nome, in un cognome, Alessio Vassallo, lui, com'è bella sta creatura. Stavo facendo i complimenti ai genitori di Alessio perché hanno fatto un lavoro eccezionale.
19: Io sono molto figlio legato d'oro. A loro, sono figlio unico, quindi gli anni passano e poi a volte poi i ruoli si invertono, no? Quindi spesso vado in Sicilia, andavo prima poco, adesso vado spesso perché hanno bisogno di me e quindi loro ci sono sempre stati ed è giusto che io ci sia per loro. Quindi
18: questa è una frase altrettanto d'oro, caro Alessio. Loro ci sono sempre stati. Si diventa genitori dei propri genitori, no? È una condizione un po'...
19: Dopo un po' sì, si invertono un po' i ruoli, però è anche il corso della vita. Quindi
18: è il corso della vita e poi una persona come Alessio ha dato e continua a dare tante di quelle gioie e soddisfazioni a questi genitori, ma ne parliamo tra un attimo. Sorvolo semplicemente perché avremo modo poi di parlarne prossimamente. Nella fatica immensa e la bellezza del far teatro, hai vestito i panni di Fra Biagio, che è stato un uomo eccezionale, che ha vissuto accanto ai poveri, che ha vissuto...
19: Sì, è un film per Rai 1 che andrà in onda, penso, prossimo autunno. E sarà il film per gli 800 anni San Francesco ed è stata un'esperienza...
18: Fra Biagio Conte, sì. Di questi tempi,
19: incredibile,
18: no?
19: sì.
18: È stata un'esperienza incredibile e d'altronde...
19: Poi verrò appositamente quando è, ne parleremo a lungo perché...
18: Ma noi siamo solo che onorati. Adesso ti faccio una domanda, come ti chiami?
19: Io?
18: Alessio Vassallo.
19: Alessio Vassallo.
18: Immaginiamo che tu abbia 12 anni, 16 anni, 18 anni. Che vuoi fare da grande? E tu mi rispondi, l'attore.
19: Sì.
18: E ti sei diplomato alla Silvio D'Amico.
19: Sì.
18: E perché hai scelto di fare l'attore, creatura bella? Per la gioia di tutti noi.
19: Allora,
18: perché?
19: Ho scelto di fare l'attore.
18: Dico bene, creatura bella. Cioè, guardatelo,
19: ho
18: non lo so.
19: Di fare...
18: suo splendore.
19: No, io ti ringrazio. Ho scelto di fare l'attore perché ho avuto sempre un legame profondissimo che ho ancora con la letteratura. Quindi la voglia di dar vita a quei personaggi che erano su carta.
18: Sì.
19: E un legame stretto col verbo, con la parola, che oggi noi dobbiamo, secondo me, riappropriarci della parola, del linguaggio.
18: Sì, concordo.
19: Perché siamo totalmente bombardati, affogati dalle immagini. E le immagini però sono talmente veloci che spesso non rimangono a te nella vita. Cos'è che ti rimane? Qualcosa che hai visto o qualcosa che ti hanno detto? Io sono sicuro che è qualcosa che ti hanno detto. Poi qui siamo nella sede principale.
18: Certo.
19: Il verbo, no?
18: Certo. Cioè,
19: tutto nasce dal verbo. Eh sì,
18: hai ragione.
19: È quella roba lì. Non è che c'è poco da fare. C'è

0: quando è che ti ricordi anche un libro che hai letto? Quando lo racconti a qualcuno. Cioè, oggi si è perso tantissimo il potere della parola perché siamo totalmente catturati da queste immagini e da questi video che durano così poco tempo.
1: A volte
0: tempo.
1: Schiaffeggiati, a volte...
0: Schiaffeggiati,
1: così,
0: invece
1: no?
0: La parola rimane dentro, si sedimenta, la elabori col tempo e quindi il teatro soprattutto ti dà questa grande opportunità.
1: Il teatro è difficile, Alessio, tu che ne fai tanto. Il teatro è...
0: Ora ripartiremo in tournée con Il male oscuro di Berto.
1: Sì.
0: Guarda, il teatro è un altro sport, nel senso è la vera essenza di questo mestiere, è perché hai un pubblico, no? E quindi ogni sera devi affacciarti a un pubblico nuovo e poi tu sei padrone di quello che fai, cioè se io ho una serata che sento che c'è qualcosa che non va, la posso rimettere in piedi. In televisione, al cinema, no, tu fai il tuo e poi lo dai in pasto a mille persone.
1: Eppure sei così bravo in televisione,
0: sì, però
1: al cinema,
0: anche lì però... c'è il montaggio, poi c'è magari la Rai, che quelli che decidono, che cambiano una cosa, cioè tu non è più potere di nulla.
1: In
0: mentre
1: questo
0: a teatro, sì.
1: Spettacolo meraviglioso che tu riprendi tra poco è Il male oscuro. Il male oscuro è la depressione, no? Che quasi non aveva, appunto, non aveva un nome.
0: Non era stata coniata la parola depressione ai tempi, quindi i medici dicevano lei ha un male oscuro, che poi è il male oscuro che penso che a volte può abitare in tutti noi, che non ha... Questo testo aiuta anche, io consiglio di leggere il romanzo, perché è una sorta di cartina di tornasole, ti dà degli strumenti per capire quando questo male oscuro è dentro di te o magari accanto a una persona alla quale vuoi bene ma non riesci a decifrarlo. E poi anche tantissima ironia, perché Berto attraversa questa vita di questo scrittore in crisi, Bepi, che interpreto io, lì c'è Ninni Bruschetta che fa la parte dello psicologo, quindi vi dico in che mani sono finite, Ninni.
1: Esatto.
0: Però è molto interessante. E poi la tematica, perché oggi la depressione o comunque i problemi della salute mentale se ne parla pochissimo, perché vige ancora molto il tabù del giudizio. Magari pensano che non sei più performativo, invece no, io penso che quando c'è bisogno di chiedere aiuto, bisogna chiedere aiuto.
1: Bravo.
0: Anch'io ho chiesto aiuto, ho avuto dei momenti complicati e poi ti rendi conto che quando ne parli, anche dietro le quinte, però anch'io vado, ho il neurologo, anch'io, è che se ne parla poco.
1: Sì, è curioso.
0: E invece, secondo me, soprattutto nella società in cui viviamo oggi, siamo, la nostra salute mentale è veramente messa sotto torchio, quindi c'è bisogno di farsi accompagnare.
1: Ed è bello sentirlo dire da una persona vera come Alessio Vassallo, no? Tu hai mal al ginocchio e vai dal medico, hai mal di denti, vai dal dentista, hai il male oscuro,
0: la mia neurologa, visto tanto ormai ci siamo, perché io prendevo delle pilloline per dormire, perché soffro di insonnia, e vabbè, dovuta a tutta una serie di cose. E io dicevo, ma dottoressa, però queste pillole... Dice, ma scusa, ma chi ha i problemi alla tiroide? Si via la tiroide. Se per ora non riesci a dormire, prenditi questa cosa che ti aiuta.
1: Io sottoscrivo. Poi succede una cosa meravigliosa. Che arriva, letteralmente parlando, un angelo. Noi le mandiamo tanti baci a distanza. Arriva un angelo nella vita di Alessio Vassallo, che è una cosa che ci ha reso così felici. Quando abbiamo saputo che ti sei sposato, con quello splendore, ha alzato subito la mano, con quello splendore di Ginevra, incontrandola e conoscendo, guardateli qua, guardateli, vincitori!
0: Cioè qua ero sia felice sia che gridavo ce l'ho fatta, c'ho 42 anni e mi sono sposato, cioè era un mix, era un mix di...
1: Allora, attenzione, attenzione, lei stupenda, stupenda, tra l'altro recita con te.
0: Il male oscuro.
1: Nel male
0: oscuro. Sì, sì.
1: Come vi siete incontrati? Lo so perfettamente, so tutto, ho letto tutto, so tutto, ma fingo di non saperlo. Buciarda, come vi siete incontrati?
0: Allora, noi in questo caso i social sono stati utili perché ci siamo scritti e conosciuti lì, però poi la nostra relazione è stata il nostro inizio, l'incipit, come...
1: Libro vuole,
0: è stato molto romantico perché c'era l'impossibilità di vederci, perché lei stava facendo L'eredità, era una delle professioni dell'eredità, io stavo facendo un film in Friuli e quindi ci siamo scritti.

0: scritti per 3 mesi e mezzo, cioè proprio all'antica, scritti e sentiti al telefonate di ore senza mai vederci.
1: Come romantico.
0: Quindi poi quando ci siamo visti c'era un'aspettativa ah, qualcuno di voi pure.
1: Ah, no, io il coro qua.
0: Qua vedete.
1: Oh, come romantico.
0: Quando ci siamo visti l'aspettativa era altissima, però poi da subito guarda, io lei ti devo dire, ho trovato l'equilibrio che non ho mai avuto, perché mi emoziona vedere queste foto, perché Ginevra, cioè io dico, anche se dovesse finire tutto, con tutto che ho fatto una carriera stupenda, però questo mestiere non si sa mai. O lei, cioè, io sono stato molto dedito al lavoro, la mia vita è stata in funzione, veramente, io al Colte me lo dico, la mia vita è stata in funzione del lavoro, sbagliando anche, forse in maniera anche codarda, non lo so, e gli affetti li ho messo forse sempre un po' in secondo piano. Questa volta invece ho fatto un po' uno switch, anche perché, come dicevo, ho avuto un periodo non facile, non sono stato bene, con tutto che il lavoro andava benissimo. Soddisfazione incredibile, serie da protagonista, ma io non stavo bene, non stavo bene.
1: Siamo esseri umani.
0: Sì. Alessio. E allora ho detto, io devo fare qualcosa di bello per me, non soltanto in funzione di questo mestiere. E quindi lei non se l'aspettava. Avevo finito le riprese, una giornata di riprese, solitamente ti accompagnano a casa, no? E ho detto, portatemi a Via del Corso. Sono andato in gioielleria, ho comprato l'anello, insomma, per fare la proposta. Visto che facevamo 3 anni, 4 anni, mi ricordo, 3 anni o 4 anni, vabbè, Ginevra, io sai che con le date faccio fatica, però, insomma, vedi il buono che c'è in quello che dico. E lì le ho fatto la proposta, perché ho capito che poi arrivi un momento nella tua vita dove capisci che le cose importanti sono altre. E io a lei la ringrazio, perché veramente mi ha fatto riscoprire la magia del quotidiano che avevo perso. Cioè la magia di fare una passeggiata, di fare una colazione insieme, un po' come Piccola città di Thornton Wilder, non so se ricordi. Sì. Cioè le piccole cose che noi diamo per scontato, ma che poi sono quelle che creano la nostra persona. Invece spesso guardiamo sempre, ragioniamo sempre per grandi sistemi, invece la vita è fatta di piccoli momenti.
1: Che sono forse le vere e uniche cose che contino, quei piccoli momenti. Passeranno i grandi momenti che uno si è guadagnato, i piccoli momenti sono quelli che contano di più. Dichiarazione d'amore e di matrimonio, io me lo sto mangiando con gli occhi sto guaglione, fatta davanti, se non vado errata, al ristorante.
0: Sì, davanti al ristorante dove ci eravamo dati il primo bacio.
1: Cioè uno vi vede per strada e vi ha visti che vi stavate,
0: sì,
1: dicendo,
0: io,
1: mi vuoi sposare?
0: Sul marciapiede, a Via Po, posso dire pure a Via, Via Po, mi sono inginocchiato io.
1: E la gente ha detto, guarda che bello, stanno girando una nuova fiction.
0: No.
1: Che meraviglia, c'è Vassallo, che bello, con Gine.
0: E no. Lei che mi diceva, vabbè, ti ho detto, chiudi gli occhi, fa, vabbè dai, che mi hai regalato un massaggio. Faccio, massaggio. Massaggio.
1: Allora signori, abbiamo 1 minuto e 14 per farvi sognare. Perché? Perché le persone belle a un certo punto si incontrano e a un certo punto si sposano. Guardate. Ah, come ci tenevo a questa cosa. Guardiamo.
2: Questa volta lasciate che sia io il felice. Nessuno può guardarmi senza invidiarmi, perché il tuo amore è la mia ricchezza. Sei il vento che non ho mai avuto. La solitudine che ho scelto, la vita che desideravo, ti devo tutto quello che sono.
3: Non sono una persona facile con i complimenti, ma ti amo dal profondo del mio cuore. E ti prometto che ogni giorno cercherò di dimostrartelo con la presenza. Ti amo, Alessio, perché in un mondo come quello di oggi, in cui se non si corre ci si sente persi, sconfitti, la mia vittoria è sapere che quando siamo insieme, il tempo si ferma, si cristallizza.

0: fosse un film pagheremmo per andarlo a vedere.
1: Sì,
0: invece è vero.
1: Invece è vero, sembra il trailer prossimamente.
2: No, è vero, è vero, è stato un momento, guarda, meraviglioso. Vedi, in un mondo dove ha ragione Ginevra, dove si corre sempre, bisogna sapersi fermare. E quindi penso di essermi fermato alla stazione giusta. Ecco.
0: Non ci sono dubbi. E cara Ginevra, hai perfettamente, perfettamente ragione. Avevamo anche un audio, vero? Sì, avevamo anche un audio, perché abbiamo... Arriva Alessio Vassallo, abbiamo preparato tutto, compreso quest'audio che tutti riconoscete. Questo è il nuovo Cinema Paradiso.
2: Nuovo Cinema Paradiso che lei mi ha messo al matrimonio come sottofondo, perché c'è la frase poi fatidica che di lui al ragazzino gli dice: non tornare indietro, non ti fare fottere dalla nostalgia, no? Che un po' noi isolani abbiamo quando lasciamo la famiglia, lasciamo casa e viviamo. Io poi sono una persona prettamente melanconica, cioè ho questa malinconia di sottofondo sempre di mio.
0: È bella la malinconia.
2: Sì, sono un nostalgico e quindi alcune volte ci combatto con la nostalgia, però tendo a essere un nostalgico.
0: La nostalgia fa male, però poi dopo capisci che sia quella forza che si è stratificata in te, no? Quella cosa che ti permette comunque di andare bene avanti. Costa, la nostalgia costa. C'è gente che non la prova e non sa che cosa si perde.
2: Certo.
0: E tu sei un nostalgico che non, che ha a un certo punto lasciato, seppure torna molto spesso nella propria isola, però l'hai lasciata per fare altre cose, no? Per,
2: certo,
0: per
2: devi,
0: farle bene.
2: A un certo punto devi, è un po' questo mestiere, soprattutto lo dico anche ai ragazzi molto giovani, un salto nel buio. Tu, ma lo sai benissimo, perché anche tu fai un mestiere artistico come il mio, quindi sai benissimo che questo è un mestiere dove salti nel buio e dove a volte c'è un po' di luce, dove a volte la luce si spegne,
0: sì,
2: stai al buio per tanto tempo, poi riesci a ritrovare la luce. È un mestiere non semplice,
0: no,
2: sia l'attore sia la conduzione, insomma è un mestiere molto, molto complicato, quindi devi essere molto corazzato per decidere di intraprenderlo.
0: E tu questa corazza che costa fatica, però te la sei lavorata per bene, con un punto che è fondamentale nella vita di Alessio Vassallo. Lo sapevamo, basta guardarlo in faccia, gli amici. Perché tu ti rincorre una fama di amico vero, di persona capace,
2: sì,
0: di dare amicizia in maniera...
2: Pochi, pochissimi.
0: Ma quelli sono, e mica bisogna avere l'esercito, no?
2: No? Pochi, pochi, ma buoni.
0: Pochi, ma buoni.
2: Perché io penso, ho sempre creduto più all'amore che all'amicizia. Perché...
0: Quanto sei... Guarda, uno ti prenderebbe in braccio, non lo può fare perché è grande così.
2: Mi stendo.
0: Ma bello che sei.
2: Perché?
0: Perché? Perché?
2: Perché, perché l'amore è... Sembra un vecchio saggio così. Perché, perché l'amore è comunque è uno scambio a 365 gradi con quella persona, e nell'amore il tradimento è previsto. Cioè tu quando ti innamori di una persona, anche se ti fai alla grande letteratura, ma non solo, anche alla vita, tu sai dentro di te che può esserci una fine, che può esserci un tradimento, che può esserci una rottura, perché la rottura fa parte dell'amore. Nell'amicizia no, secondo me, sei meno preparato. Quindi quando avviene ne soffri di più.
0: Questo
2: non
0: è
2: so
0: vero,
2: se...
0: no no, è verissimo, è vero. No, puoi anche stare comodo.
2: No, no, era, vabbè,
0: bello,
2: era il pensiero.
0: No, comodo perché è arrivato... Scusate, c'è un filo che
2: è arrivato.
0: È arrivata una cartolina per Alessio Vassallo. A proposito di amicizia, è arrivata una cartolina.
2: Bellissimo, allora... le spedivo. Sai che ora a mio padre da Roma spedivo,
0: sì,
2: le cartoline nel box rosso, no?
0: Sì.
2: Che le mettevi col francobollo, perché non si fa più.
0: Però noi arrivano senza box
2: senza
0: rosso.
2: Il box rosso.
0: Arrivano dirette, la dovevo dire bene, scusate. Arrivano dirette così, guardiamo sta cartolina.
2: Guardiamo sta cartolina.
3: Alessiuccio, guarda, quando mi hanno chiesto di ricambiare la cartolina, ho pensato bene, perfetto, ottimo, così lo posso sgridare pubblicamente. perché ci vediamo troppo poco, amico mio. Alessio è una persona generosa, gentile, a cui piace fare il maschio, poi in realtà ti accorgi che dietro a questa scorza c'è una grande tenerezza e una grande semplicità. È bello lavorare con lui ed è bello anche condividere invece i momenti di divertimento e di leggerezza con lui, quindi ti invito a vederci un po' più spesso, amico mio, perché non si può sempre solo aspettare di lavorare insieme. Quindi quando finisce questo video, finisce questa intervista, chiamami. Ciao. Ciao Paola, un abbraccio forte.
0: La mia doula del cuore, Francesca Inaudi. Grazie Francesca. È che è così, no? Dice, non si può sempre... Non
1: ha
0: ci
1: ragione,
0: vediamo perché...
1: Francesca, appena esco da qui ti chiamo, dobbiamo vederci di più e le faccio una piccola confessione, tanto penso ci starà guardando Francesca.
0: Certo.
1: È vero, purtroppo con questo mestiere poi ti perdi, ritorni alla tua vita, ma ci promettiamo di vederci di più. Però con lei mi è capitato un unicum, forse tu non lo sai Francesca, ma se dovessi confidarmi con qualcuno... Se avessi qualcosa che non va, lo farei con te, perché ho trovato veramente una persona, non è una frase fatta, ma...
0: Concordo.
1: Tu l'hai conosciuta.
0: Concordo in pieno.
1: Unica. Oltre a un'attrice bravissima.
0: Stupenda.
1: Che al giorno d'oggi, credimi, è merce rara. E, chiudiamo argomento perché...
0: Concordo, sì.
1: E poi... Un animo incredibile, cioè una persona, una ragazza che sa ascoltare ed è un grande dono che ha. Quindi ti chiamo e ci vediamo.
0: Ragazzi, va bene Francesca cara, è vero, Francesca è venuta qui, ci ha raccontato di aver fatto anche una scelta di vita, lei è una doula, cioè una persona che aiuta le donne... che devono avere un bambino.
1: Ma mica solo quello, lei no. Mi accorti con Francesca, piano perché non
0: sì.
1: Riesco a starti dietro.
0: Pensate che allineamento di pianeti, no? Vassallo che non riesce, dice no Francesca non riesco a stare dietro a Francesca Inaudi, perché tu sei tanto in un uomo solo, sei leale, sei buono, sei pieno di nostalgia, sei un figlio amabile, sei un marito splendido, sei un amico raro e sei un attore eccezionale e qualsiasi sarà
1: io ma poi
0: no.
1: Ti abbraccio scusami
0: no.
1: ma vieni qua scusa ma perdona ma chi me le dice queste cose ma è stupendo
0: è vero qualsiasi sarà prego
1: cioè, adesso se io devo peccare non lo potrò più fare perché penserò a te dico non posso deludere Paola
0: io adoro.
1: Cioè, è una descrizione allora. Che non
0: ma è così, sei cosa rara, è una gioia averti davanti, è una gioia vederti a teatro, è una gioia vederti al cinema, è una gioia vederti in TV. E questo è ciò che ci rende fortunati in un tempo bizzarro, no? I tempi sono sempre difficili, però nei tempi maggiormente difficili le persone come te fanno bene al cuore. Ora, tu a quel ragazzino che voleva fare il carabiniere, immaginando per un attimo di poterlo incontrare, che gli diresti?
1: No, che glielo dire? No, nel senso. No,
0: cioè,
1: direi questo: dire, guarda, che con tutte le difficoltà che abbiamo avuto io e questo ragazzino,
0: sì?
1: Perché lui le conosce bene, che alla fine è un po' come il film della Bert Müller. Io speriamo che me la cavo, dai, alla fine me la son cavata,
0: Alessio Vassallo. Bravo.
1: Grazie.
0: Baci a lui, a Ginevra, all'amore, a Francesca Inaudi, a tutte le meraviglie che queste persone meravigliose, sì, la ripetizione è voluta, ci regalano. Voltiamo pagina. Grazie. Eccoci qua. Allora, puntatona oggi. Dopo la tenerezza grande di Alessio Vassallo, avere il coraggio di chiedere aiuto. Dunque, davanti a me e quindi nelle vostre case entra una persona adorabile, psicologa, psicoterapeuta, Mariella Bruno. Eccola qua. Bella. quella che sembra uscita da un libro di fiabe, e invece la fiaba, lei sì, certo, si è trovata nel bosco scuro, no? Però raccontando e parlando ha saputo uscire. Intanto ben arrivate, grazie di essere con noi.
4: Onorate.
0: Allora, il ricordo del primo attacco di panico. Andiamo indietro di più di 20 anni, forse.
4: Sì, più di 20 anni, un circa.
0: Non si scorda, Non si scorda.
4: Non si scorda ed è un po' come il primo amore, che non si scorda mai. Sì, in senso ovviamente traumatico.
0: Certo.
4: Perché quella mattina ero in Puglia, il sole non dorme quasi mai, era una bella mattina di sole e io accompagnavo la mia mamma ad una delle tante visite mediche che stava facendo in quell'anno. Avevo appena 19 anni, guidavo l'auto, accompagno in ospedale, entriamo in ospedale e nonostante questi finestroni così grandi da cui si vedeva che c'era molta luce, io vedevo penombra. Iniziavo a non vedere molto bene, mi sembrava buio. A un certo punto toccava a noi, a un certo punto è come se un gas tossico stesse incupendo la stanza, io non respiro più. Mi inizia a girare la testa e inizio ad avvertire come se l'anima si stesse gelando a meno 20 gradi. Era quella la sensazione che avvertivo. È stato il primo attacco di panico, ma non è stato quello più violento.
0: Allora, sentite, il senso è questo: aver invitato questa magnifica dottoressa per parlare a viso aperto di quel qualcosa attraverso il quale, se non tutti siamo passati, abbiamo visto passare qualcuno al nostro fianco, una persona cara, un amico. Ne parliamo tra un attimo. Attacchi di panico e anche che cosa fare proprio tecnicamente per non farsi sopraffare da quello che sta accadendo. Ci vediamo tra un attimo allora, Solare. Grazie.

0: C'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
1: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
2: Sto giù alla messa.
3: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
4: Non sa leggere, non sa scrivere.
5: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
2: Io spero di non rendermi ridicolo.
1: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
2: Ci stiamo rincorrendo, è questo che facciamo, Iris.
6: Lettere d'amore, venerdì in prima serata.
7: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
8: bellissima.
7: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
6: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
7: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
9: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
7: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
9: Vi aspettiamo!
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
10: Mariella Bruno è una psicologa, psicoterapeuta che da paziente che soffriva di attacchi di panico ha deciso di passare dall'altra parte. Ha detto, sì, allora io studio, mi laureo e lavoro per le persone che si sono trovate o si troveranno nella stessa condizione. Oggi è responsabile del centro cura attacchi di panico tra corpo e psiche a San Giorgio Ionico in provincia di Taranto, in quella Puglia dove il sole non dorme mai. Allora, ci diamo del tu,
11: sì,
10: dottoressa, perdonami, con gioia anche da parte mia. Tu hai raccontato questa prima sensazione, questo non respirare, quando tu sai che stai respirando, perché lo sai, che perché non è buio, c'è il sole. Però l'attacco di panico ti chiude e non è stato l'unico di fronte al quale tu ti sei trovata.
11: No, ma in quel momento razionalmente noi sappiamo che stiamo respirando. In realtà in quel momento io sentivo che stavo morendo soffocata.
10: Certamente.
11: Cioè era ovviamente una sensazione, ma questo l'ho saputo dopo, perché in quel momento io sentivo che stavo per morire. E questa è la domanda che mi sono posta io, ed è questa la domanda che si pone chi soffre di attacchi di panico, che non è semplicemente un po' di ansia, come si può pensare.
10: Mariella, ti fermo.
11: Sì.
10: Mariella Bruno, dottoressa, psicoterapeuta e psicologa, quindi se la chiamo Mariella non devo mai dimenticare i titoli. È questo, cioè molto spesso non si viene creduti, non per cattiveria da parte di chi abbiamo davanti, ma tu stavi accompagnando la tua mamma, poteva sembrare una preoccupazione, un momento d'ansia, e invece è un'altra cosa, è un'altra materia.
11: Esatto, perché ecco Paola, mi piacerebbe descrivere l'ansia e l'attacco di panico un po' con la metafora della radiolina, perché sì, immaginiamo il volume che va da 0 a 10, dove 0 è assenza di volume e 10 è il massimo.
10: Sì.
11: L'ansia, quando una persona soffre di ansia tipo generalizzata, il volume è a 4-5, si sente quel brusio, non ce la farai, stai sbagliando, vedrai che ti andrà male, ok. Questa è l'ansia. L'attacco di panico è come alzare improvvisamente il volume e andare ad 11 e ci stordisce gli orecchi. Quindi è un attimo di infinito, è angoscia di morte, che non è semplicemente un po' di ansia, che ma dai, su, una pacca sulla spalla, bastano due goccine.
10: Assolutamente concordo. È proprio sentire che, come ha detto giustamente la dottoressa Bruno, tu stai respirando, anche noi stiamo respirando in questo momento, voi state respirando in questo momento e non ce ne accorgiamo. Lì hai la netta sensazione che non respirerai più. Allora, che cosa ha fatto Mariella Bruno? Ha scritto questo libro, titolo, boom, colpo, sto per morire? Punto interrogativo. Kit pratico per affrontare gli attacchi di panico e riprendere in mano la tua vita, di Alpes Editore. Ora, il titolo è ti arriva addosso come una secchiata d'acqua, no?
11: Sì,
10: perché è questo.
11: È violento, tra virgolette.
10: Che cosa racconta? Di cosa parla questo libro?
11: Il libro, intanto, è indicato sia per possibili pazienti, diciamo persone che soffrono di attacchi di panico. C'è una parte tecnica dove spiego che cos'è la classificazione clinica, quindi, dell'attacco di panico, perché la guarigione, diciamo così, tra virgolette, guarigione, inizia dalla conoscenza. Noi dobbiamo capire cosa sta accadendo a livello di sistema nervoso centrale, lì c'è tutta la neurobiologia del panico, però la parte più bella, posso permettermi di dire, che non è semplicemente un libro, perché è un vero e proprio kit, ha una parte pratica con sé.
10: Allora, la parte pratica è importantissima, perché se leggete la parte prima, capite innanzitutto una cosa: questa donna si è messa in gioco in prima persona, perché avresti potuto scriverlo senza raccontare io ho sofferto di attacchi di panico. Invece questo tuo racconto generoso permette di sentire ancora più vicino quello che andiamo a leggere. Questa fotografia, questa immagine, questo disegno è fondamentale, è il sacchetto che antipanico. Ti dice che tu stai respirando.
11: Esatto, un po' come quello che ci danno in aereo.
10: Esatto.
11: Di lì mi è venuta l'intuizione.
10: Certo.
11: Perché succede una cosa particolare. Prima parlavamo di questa sensazione che è uno dei sintomi, non è l'unico sintomo, di soffocamento. E la persona pensa che non sta più ossigenando. In realtà quello che accade, Paola, è proprio il contrario. Io ossigeno di più. C'è uno sconquasso a livello tra ossigeno e anidride carbonica. Quindi il sacchetto ci permette di ristabilire l'ossigenazione, che scende un attimino e sale un pochino di più l'anidride carbonica. Ecco perché si deve respirare con naso e bocca all'interno.
10: Chiudendo il sacchetto vicino
11: esatto.
10: alla bocca.
11: Sì, del sacchetto, in assenza del sacchetto con le proprie mani.
10: Allora, voi dite un sacchetto. Ripeto, provare l'attacco di panico è una cosa terribile, vederlo provare a una persona che ami, a una persona che conosci, a una persona che non conosci, che sta al tuo fianco, è quel non so che cosa fare. Ecco, leggendo questo libro, anche se non si è mai passati per l'attacco di panico, si trova una formula, no? Si trova un modo di capire meglio, di comprendere meglio. L'ancoraggio, no? Ancoraggio. Che cos'è l'ancoraggio?
11: L'ancoraggio è, ecco, nel momento in cui siamo nel panico, noi andiamo con tutta l'energia su, cioè nella testa, quindi i pensieri sono a mille, il pensiero principale è sto morendo. L'ancoraggio ci permette di, come si vede bene in questo disegno, di radicarci. L'ancoraggio principale è il grounding, ci riporta nell'unica dimensione spazio-temporale esistente, che è il presente.
10: Grounding, stare coi piedi per terra.
11: Esatto.
10: Il senso è questo,
11: sì,
10: no?
11: Sì.
10: Stare coi piedi per
11: stare
10: terra.
11: Coi piedi per
10: e
11: terra.
10: Restare nel presente.
11: Sì, sì, nel qui e ora. Perché noi siamo invece nel futuro, quando abbiamo...
10: Noi corriamo in un futuro che è ingarbugliatissimo, che è pieno di cose che non stanno accadendo, ma in realtà... Stanno accadendo in quel
11: dentro
10: momento
11: di noi.
10: Noi,
11: sì.
10: Dentro
11: sì.
10: di noi stanno sì. accadendo e come. Allora, nel momento dell'emergenza in cui... tuo padre, tua madre, la persona che ami, un tuo amico, hanno un attacco di panico. Noi che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto non farci prendere dal panico, questo mi sembra il primo
11: esatto.
10: forse, e più sano principio. Cosa dobbiamo fare?
11: Effettivamente possiamo dire cosa non fare.
10: Cosa non fare?
11: Perché la prima cosa da non fare è non svalutare. Ma dai, su, ma che c'hai? Ma non è niente, è un po' di ansia, non ti manca nulla, c'hai Bravo. Tutto dalla vita e così via. Quindi non svalutiamo, regola numero uno, non giudichiamo.
10: Sì.
11: E io mi permetto di dire che in quel momento più che fare bisogna chiedere. È la prima volta che soffri di
10: Bravo,
11: questo
10: Mariella.
11: E soprattutto come posso aiutarti? Perché c'è chi non ama essere toccato, abbracciato, c'è chi dice ora mi calmo da solo. È la prima volta. La prima volta, Paola, si chiama nell'immediato il 118. La prima volta è così, perché tra l'altro i sintomi del panico sono sovrapponibili ai sintomi dell'infarto del miocardio, quindi bisogna escludere qualsiasi condizione medica generale. Una volta esclusa questa, possiamo trattare a livello emotivo.
10: Mariella, non avere paura di chiamare il 118, non avere paura. Lei è meravigliosa, perché lei è una dichiarazione vivente, avendo poi studiato per aiutare gli altri. Tu sei la dichiarazione vivente del l'ho avuto, li ho avuti, ci sono passata. Non bisogna vergognarsi. È assurdo, ma a volte è così.
11: A me dicevano, se racconti la tua storia non avrai pazienti.
10: Oh, allora ancora e invece, dottoressa, raccontando la tua storia, i tuoi pazienti come reagiscono e come hanno reagito? Paolo,
11: io sono un punto di riferimento, grazie a Dio, nella mia provincia, proprio per il disturbo d'attacchi di panico. I miei pazienti al 90% soffrono tutti di disturbo d'attacchi di panico.
10: Allora, relazionarsi ai pazienti, l'ha detto due volte nel corso di questo incontro, prendere sul serio la persona che in quel momento ha l'attacco di panico, non sta facendo le bizze, non sta facendo, e può essere un ragazzino come può essere una persona più grande o una persona anziana. Tu sei, cito testualmente, specializzata nella comunicazione efficace e sui social. Poco fa con Alessio Vassallo parlavamo del valore dei social, per lui è stato trovare l'amore della vita. I social in questo caso per te sono fondamentali, ma lo sono anche per i tuoi futuri pazienti o per le persone che vogliono capire di più. Divulgare, è questa la cosa che tu fai con...
11: Sì, perché attraverso la divulgazione e attraverso anche la mia storia vanno di pari passo. Io ti sto comunicando che se io ce l'ho fatta, puoi farcela anche tu. E questo è il messaggio.
10: E credetemi, questa si chiama generosità, perché professionalmente e umanamente Mariella Bruno è persona generosa. In queste immagini, in questa clip che vi facciamo vedere, affronta un tema che riguarda tanti di noi. Saper dire no. Sono due lettere, eh? N-O. No. Saper dire no. Guardiamo.
8: Pronto, ciao Mariella. Domani abbiamo un evento a cui non puoi mancare e avevo pensato proprio a te per poter relazionare insieme a noi. Dottoressa, le posso rubare solo 10 minuti per proporle una cosa dal punto di vista assicurativo? Mariella, ho bisogno della tua auto, mi serve tra un'ora. Quando ti arrivano delle richieste, ti fermi e ti chiedi se veramente per te è un sì o un no? E quando dentro di te è un no, sei poi coerente con te stesso ed esprimi quel no? Spesso alcune persone fanno fatica a dire no.
10: Ora, ora, quando, perché non sappiamo molto spesso dire no, dottoressa?
11: Beh, perché non vogliamo deludere innanzitutto chi ci sta davanti e vogliamo bene, perché mi permetto di dire anche non siamo stati educati a sentire il nostro valore.
10: Yeah. Poi?
11: E si fa fatica nel momento in cui non riesco a stabilire un confine con te. È un po' come molto spesso alcuni pazienti mi raccontano che a casa propria non ci sono le chiavi nelle porte. Quindi non si chiudono le porte a chiave.
10: Sì.
11: Il confine fisico è importante perché è indice di confine mentale. Quindi cosa voglio dire? Che se io non sono stato educato ad avere un mio confine, il mio diritto alla mia privacy, anche a deluderti, perché abbiamo diritto di deludere, siamo esseri umani, non siamo perfetti. Ed è ovvio che uno dei bisogni fondamentali dell'essere umano è quello di appartenere, di essere amato, e il tuo rifiuto per me può costare tanto e quindi tendo a compiacere e a dirti sì, quando per me è un no.
10: Quando dentro al mio cuore è sicuramente no.
11: Ed è un tradimento verso me. È un tradimento, e quel tradimento non se ne va così, quel tradimento ci fa allagare dentro e nel momento in cui ci allaghiamo diventa disagio, addirittura disturbo.
10: Assolutamente. Guardate, è il mio lavoro. Quanto è bello incontrare persone così. Io sono fortunata, veramente, lo dico, Mariella Bruno.
12: Grazie.
10: Che con coraggio, sto per morire, questo è il suo libro, ha raccontato in questo libro la parte medica e la parte pratica per affrontare gli attacchi di panico. Non vuol dire che al termine della lettura io non avrò mai più un attacco, esatto, di panico, ma saprò come gestirlo o aiutare la persona accanto a me. Per quanto riguarda il saper dire di no, rimandiamo ad una prossima puntata che dovrebbe durare all'incirca 24 ore. Mariella Bruno, da Taranto, bravissima, bravissima. Grazie di essere stata con noi. Questa è l'ora solare, signori. Grazie a tutti. Baci, alla prossima. Grazie.
12: Grazie.
13: Grazie, grazie Paola.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Appena 10 giorni è durata l'illusione di poter risparmiare sul carburante. Il 28 settembre Eni, ne abbiamo a lungo parlato anche qui, società partecipata dello Stato, annunciava il tetto al costo del diesel. 10 giorni dopo, ecco subito l'aumento da 2,19 a 2,25 euro al litro, vale a dire esattamente i 6 centesimi dello sconto sulle accise che da oggi il governo non garantisce più. E mentre sale il prezzo dei carburanti, aumentano anche le bollette. E allora, diciamo, con queste non buonissime notizie, partiamo nella puntata di oggi, però con l'esigenza di capire meglio, di comprendere. Lo facciamo con l'aiuto dei nostri ospiti, entrambi collegati, li saluto subito. Bentornata la collega Mila Onder, giornalista economico dell'agenzia di stampa ANSA. Ciao Mila, ben ritrovata.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie a te e saluto anche Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli, che proprio oggi sul Resto del Carlino firma una riflessione sull'atteggiamento, il sentiment, le risposte che i nostri connazionali stanno mettendo in campo a fronte del caro energia, ma anche degli effetti feroci della crisi climatica che abbiamo attraversato quest'estate di recentissima memoria. Ciao Livio.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Mila, partiamo dal caro carburante, però diciamo con una domanda, insomma, che ci ponevamo pure noi in redazione, e cioè, di sicuro il governo, rispetto a quanto deciso da Eni, è rimasto, insomma, un po' spiazzato, e io vorrei chiederti, poiché stiamo parlando di un'azienda, insomma, da super profitti, davvero Eni non poteva rinunciare a quei 6 centesimi? Sorridi tu, Mila.
1: Allora, ti rispondo con una notizia uscita in questi minuti. Cioè, oggi Eni ha rivisto a ribasso il prezzo consigliato ai propri distributori. Ieri, abbiamo letto stamattina su tutti i giornali, il prezzo, il price cap di Eni è salito a 2,25. Sì. Stamattina il prezzo che Eni ha consigliato di applicare ai gestori del proprio marchio è 2,21, cioè ha abbassato di 4 centesimi.
0: Di qualcosa, ci hanno parzialmente ripensato, Mila.
1: Di margine. Un po' di margine evidentemente è stato trovato, se nel giro di 24 ore il prezzo è sceso di 4 centesimi, che non sono pochi, sicuramente è stata presa una decisione, poi che sia una decisione commerciale legata al prezzo del petrolio o una decisione strategica, diciamo.
0: Resta nell'aria, diciamo, questo
1: così,
0: dubbio,
1: politica.
0: Diciamo. Senti Mila, ma ce la togli una curiosità? C'è una stima di quanto stanno guadagnando, appunto, aziende come Eni in questo momento?
1: Questo è difficile da conteggiare, perché comunque l'Eni è una società, un gruppo, diciamo, di grandissime dimensioni, che è attiva su tutti i fronti, dall'estrazione, diciamo, è una società che estrae, produce petrolio, lo raffina e poi lo vende, quindi diciamo è attiva lungo tutto
0: la
1: catena. Sicuramente in questa fase, nella raffinazione del petrolio, i margini sono alti, anche perché appunto il prezzo del petrolio è alto sia, diciamo, nella produzione che nella vendita. Si viene però, questo va detto, da anni in cui la raffinazione rendeva molto meno, quindi sicuramente quest'anno stiamo assistendo a un boom dei profitti delle compagnie che, come Eni, agiscono su tutta la catena. Ma bisogna considerare che negli anni scorsi questi margini, questi profitti erano molto bassi.
0: Ok, sei stata chiarissima, grazie Mila della tua risposta. Livio, portando l'attenzione appunto sul tema caro energia, intanto leggiamo notizie del Corriere della Sera che in questi ultimi mesi del 2026, quindi stiamo parlando del quarto trimestre di quest'anno, è previsto un aumento delle bollette intorno al 37%, anche questa non è una buona notizia. Tutti soffermi nella riflessione a cui accennavo, salutandoti, su un, non so se definirlo fenomeno, non so, comunque sta acquistando consistenza, probabilmente lo è di risposta adattativa dei nostri connazionali a fronte del caro energia. La chiami rinuncia termica. Allora, spiegaci esattamente di che cosa si tratta, quali famiglie coinvolge, quindi se sono famiglie più vulnerabili o individui più vulnerabili, e dove in particolare si riscontra questo.
2: Allora, noi fino a gennaio, ogni volta che chiedevamo agli italiani quale fosse la priorità del paese, loro ci dicevano la sanità. Era la cosa principale, la preoccupazione più importante per gli italiani. Poi da gennaio arriva la crisi, Hormuz, le cose che sappiamo, l'Iran, e questa classifica cambia. E in prima posizione tra le preoccupazioni degli italiani non troviamo più la sanità, sempre importantissima naturalmente, ma troviamo il prezzo delle bollette e il prezzo dei carburanti, la cosa che preoccupa di più gli italiani. Questo ha portato, per esempio, quest'estate qualche italiano a fare delle vacanze un po' meno ricche, un po' meno lunghe, delle rinunce. Ma la rinuncia più grave che abbiamo rilevato con Renail questa settimana e che poi abbiamo scritto in questo articolo ospitato da QN è quella che abbiamo chiamato rinuncia termica. Che cos'è? 6 italiani su 10 in questo momento, anche se hanno caldo, o anche se nelle ultime settimane hanno avuto molto caldo, hanno comunque spento il condizionatore e nei prossimi mesi, anche se avranno un po' di freddo,
0: faranno la stessa cosa. Faranno la stessa cosa.
2: I riscaldamenti.
0: Senti Livio, ma sono famiglie in particolare condizioni di vulnerabilità o no?
2: La questione vera è che questa è una vicenda ormai trasversale, cioè siamo abituati a immaginare

0: tutti, è ovvio, riguarda di più, e questo ce lo dobbiamo dire, le famiglie numerose, quelli che hanno figli, quelli che hanno bambini, quelli che hanno diciamo i conti da far tornare a fine mese, e paradossalmente sono loro i più vulnerabili in questo momento.
1: Senti Livio, questo diciamo è una risposta di adattamento, come dire, individuale, una sorta di austerity autoimposta in qualche modo. Si sta delineando una risposta pubblica o resta solo in campo, in primo piano, la fatica individuale?
0: Allora, il tema è che sembra che l'opinione pubblica, almeno dalla nostra percezione, abbia in qualche modo deciso, vabbè, visto che non si riesce a trovare una soluzione, facciamo che intanto ci adattiamo noi, no? Troviamo delle situazioni e delle soluzioni nostre interne. In questo momento un italiano su quattro dice il mio comune, la mia comunità, la mia città non ha trovato una risposta, mi sento un po' solo e quindi finisco per pensarci da solo. Naturalmente non dovrebbe essere così, ma ancora nella percezione degli italiani è così.
1: Grazie Livio. Senti Mila, chiudiamo il cerchio del nostro ragionamento, torniamo appunto al prezzo del carburante, poi qui molto, molto parte da qui. Abbiamo sentito, no? Se ne è parlato un parecchio qualche giorno fa, l'annuncio che è arrivato dal G7 per avere più petrolio e gas per far fronte insomma all'impennata dei prezzi, si attinge alle scorte di emergenza, anche per in qualche modo sterilizzare il rischio e l'impatto che potrebbe avere il blocco d'esportazione minacciato da Trump. Ma che sta accadendo?
2: Sta accadendo che da un anno a questa parte c'è una guerra in Iran, che lo stretto di Hormuz è chiuso e le riserve di petrolio a livello internazionale sono fortemente condizionate, impattate da questa chiusura, perché i paesi del Golfo rappresentano i fornitori mondiali di greggio, ma anche di gas, non ce lo dimentichiamo che anche il gas è fondamentale per gli usi energetici europei, e ridotte all'omicidio queste scorte, l'Europa, il mondo occidentale, diciamo, sta facendo i conti con queste carenze che in vista dell'inverno, come dicevamo, peseranno moltissimo. Il G7 quindi è corso ai ripari cercando di liberare le riserve. Esistono sia nel petrolio che, come dicevamo, anche nel gas. Durante l'anno si accumulano riserve necessarie per far fronte alle emergenze, ed è proprio questo il caso. Le riserve di petrolio accumulate dai grandi paesi produttori, ma scusatemi, dalle grandi economie, sono sfruttate in questo momento di emergenza.
1: Grazie ad entrambi, sintetici e chiarissimi. Grazie Livio Giugliuto e Mila Onder, ci hanno accompagnato in questa riflessione d'avvio di trasmissione. Dico d'avvio di trasmissione perché adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo qui ed affrontiamo un tema parecchio diverso. Parleremo di un fenomeno sempre più diffuso, non è nato ieri, neppure forse l'altro ieri, ma sta acquistando consistenza, ed è quello delle sfide social, sfide lanciate sui social che molti ragazzi raccolgono, spesso sono sfide estremamente pericolose, per qualcuno insomma queste sfide costano anche la vita, e sono sempre piuttosto insensate. A tra pochissimo.
3: C'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
4: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
5: Sto giù alla messa.
6: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
7: Non sa leggere, non sa scrivere.
8: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
9: Io spero di non rendermi ridicolo.
10: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
9: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
11: Lettere d'amore, venerdì in prima serata. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
12: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
13: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
14: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
15: E si ha una rigenerazione tessutale.
16: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
17: E vado avanti e indietro.
18: Perché noi
5: ci prendiamo cura di loro.

0: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05.
1: Eccoci, ben rientrati, siamo noi dalle risse che sono scoppiate a Vicenza per rispondere ad una sfida lanciata sui social, alla razzia all'interno di un supermercato a Modena, poi c'è quell'altra prova, come definirla, di resistenza, restare il più a lungo possibile chiusi dentro un negozio. È accaduto davvero, accaduto in provincia di Caltanissetta, dove due ragazzine hanno letteralmente fatto perdere le tracce per quasi 24 ore, si erano appunto nascoste dentro un negozio, e questo è il fenomeno delle sfide che vengono lanciate su internet attraverso i social, raccolte da sempre più ragazzi, giovani, giovanissimi. Sono spesso sfide molto pericolose, alcune praticamente illegale, e sono sfide che ci appaiono insensate, ma sarebbe un errore liquidarle come sciocchezze, sia per i rischi che implicano, le conseguenze, che naturalmente per le cause che ci interrogano. E allora cerchiamo oggi di capire qualcosa di più, lo facciamo con gli ospiti che sono qui con noi. Vi presento la dottoressa Stefania Raviola, psicologa, psicoterapeuta, autrice del libro che è uscito per le edizioni San Paolo, I social sul lettino della psicologia. Dottoressa Raviola, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno.
1: E benvenuto Don Gianmario Pagano, insegnante di religione che conosce molto bene, abita molto bene il mondo di internet, i social. Nel 2016 ha inaugurato il suo canale YouTube Bella Prof, poi un blog, una pagina Facebook, per mantenere e anche rinsaldare il contatto, il dialogo con i suoi ex allievi. Ben arrivato. Allora, tra poco vengo da voi perché vorrei estendere un po' il contesto della riflessione. E dunque ci guardiamo insieme la scheda preparata da Giuseppe Cutrona.
3: Vicenza, 4 ottobre 2026, il raduno annunciato sui social come una aurea battle con vestiti in premio richiama in piazza Campomarzo circa un migliaio di giovanissimi. Sarebbe dovuta essere una sfida fatta di pose, balletti e gesti, si è trasformata invece in una situazione di tensione, caos e danneggiamenti. Modena, 22 settembre, decine di ragazzi, molti dei quali minorenni, si sono trovati fuori da un discount e sono entrati in massa, travolgendo i clienti e facendo razzia di prodotti dagli scaffali. San Cataldo, Caltanissetta, 18 settembre, due sorelle, Benedetta e Domitilla, trascorrono la notte all'interno di un negozio di abbigliamento. Dalle indagini è emerso subito che le piccole hanno emulato una challenge social YouTube dal titolo 24 ore in un negozio. È un fenomeno sempre più diffuso anche in Italia, quello delle challenge, letteralmente sfide, che si diffondono tra i giovani e i giovanissimi attraverso la rete. Prove di coraggio, bravate, giochi apparentemente innocui che talvolta possono rivelarsi fatali, come è successo a Roma nel quartiere di Casal Palocco il 14 giugno 2023, dove un bimbo di 5 anni, Manuel Proietti, è morto nel violento scontro tra la Smart su cui viaggiava e un SUV Lamborghini con 5 giovani a bordo che stavano filmando la corsa per una sfida sui social, rimanere al volante per 50 ore consecutive. O a Palermo, dove nel gennaio 2021 Antonella Sicomero, una bimba di 10 anni, si è legata una cintura al collo per partecipare su TikTok ad una sfida di resistenza chiamata Blackout Challenge, gioco dell'asfissia. Nessuna istigazione al suicidio, secondo le indagini degli inquirenti. Forse alla base della tragedia solo la sua grande passione per i social. Diverso invece quanto è accaduto in Russia tra il 2013 e il 2017, dove un giovane studente di psicologia, Filip Budikin, ha ammesso poi in tribunale di aver istigato 17 connazionali al suicidio attraverso il Blue Whale Challenge, un gioco di ruolo psicologico in cui a ogni partecipante venivano assegnate prove quotidiane via via sempre più pericolose. Un cammino di avvicinamento alla morte che raggiungeva il suo compimento al 50° giorno, con il gesto ultimo di lanciarsi nel vuoto.
1: E qui insomma abbiamo ripercorso il modo in cui attraverso gli anni questo fenomeno, fatico a definirlo una moda francamente, ha acquistato sempre più consistenza, anche con episodi estremamente gravi come avete sentito. Dunque, dottoressa Raviola, noi abbiamo bisogno di lei, del suo sguardo, per capire quando un ragazzo giovane, giovanissimo, accetta, decide di provare una sfida, magari particolarmente pericolosa, su un social. Lo fa per cosa? Per dimostrare qualcosa? E ammesso che voglia dimostrare, a chi? A se stesso? Agli altri?
2: Ecco, ci possono essere diverse interpretazioni anche in questo, dipende anche dalle fragilità con cui il ragazzo si approccia a queste sfide social. Ecco, per esempio, può trovare anche la conferma del gruppo e quindi, coinvolto dal gruppo, segue il gruppo e accetta di partecipare a queste challenge. Piuttosto che la voglia di brivido, ecco, la necessità di provare qualcosa. I ragazzi di oggi a volte sono magari apatici, stanno tantissimo tempo davanti a computer, a giocare online e quindi hanno bisogno di provare delle emozioni e si lanciano in queste sfide. Io farei anche una distinzione rispetto all'età in cui i ragazzi si approcciano a questi tipi di sfide che riescono a trovare.
4: Cioè, io la fermo qui, sì, perché questo è importante per capire anche se c'è un'età in cui si acquisisce una maggiore, sì, consapevolezza del senso di rischio, della propria vulnerabilità. No, ma mi interessava uno spunto che aveva lanciato sul bisogno di sfidarsi, di mettersi alla prova, che è sicuramente qualcosa, e vengo da te, Don Gianmario, ti ho dato del tu, tu fai altrettanto, che appartiene in fondo a tutte le generazioni, e qui un po' si innesta la tua visuale sulla questione, da quel che ho capito, quel che hai iniziato a raccontare alla nostra redazione, cioè le sfide ci sono sempre state, però c'è qualcosa che distingue, caratterizza, differenzia quello che avviene in virtù dello strumento nuovo che sono i social.
5: Diciamo che i social hanno un po' allargato il campo. Ormai fanno parte della nostra vita, quindi sono lì e dobbiamo farci i conti tutti, a tutte le età, in tutti i modi. Ma io noto questo, le storie di giovani che vogliono dimostrare il loro coraggio, la loro presenza e che sono disposti persino a rischiare la vita per questo, in realtà sono vecchie quanto la gioventù. Sono storie che raccontava Shakespeare, sono storie che a me vengono in mente leggendo I ragazzi della Via Palla. Nemeczek, in fondo, è un ragazzo malato che accetta la sfida, la vive fino in fondo e muore su un campo di battaglia che non doveva arrivare a quella tragedia, sul quale poi verrà costruito un palazzo.
4: Quindi, il social però ha una risonanza, una capacità, ecco, capillare di raggiungerti ovunque.
5: Il problema è questo, cioè il social ha, come dicevo prima, ampliato, moltiplicato l'effetto. Con un problema, cioè oggi, essendo più debole la socializzazione tra i ragazzi,
4: che sei pure più solo. Sei pure più solo.
5: Sei più solo e hai più bisogno quindi di sentirti qualcuno, di affermare la tua identità, di dire chi sei. E questo è naturale, questo è buono, non è cattivo di per sé. Il punto è che queste cose possono degenerare, cioè, e quindi bisognerebbe un po', diciamo, ecco, educare anche a questo.
4: E adesso vediamo come, anche con te mi fermo sulla soglia di un ulteriore approfondimento della questione. Invece torno da dove ci siamo interrotte, sì, ed è, esiste un momento, visto che lei ci diceva distinguiamo anche le fasce d'età, in cui si acquista proprio la consapevolezza, l'idea che si è vulnerabili, che si può morire, del rischio che si corre accettando quella sfida?
2: Allora, la consapevolezza, diciamo che studi affermano che la consapevolezza piena del rischio si assume intorno ai 25 anni.
4: Ah. E quindi c'è una lunga strada.
2: È abbastanza avanti. Diciamo che però pian piano si acquisisce, pian piano ci sono anche i valori che i genitori trasmettono, piuttosto che le famiglie, la società, gli amici, il gruppo di amici che frequentano. E quindi questo possono anche far sì che vengano evitati degli errori, perché poi alla fine sono errori che possono comportare degli esiti tragici.
4: Così, ecco, tragici, perdere la propria vita e farla perdere a qualcun, sì, altro. Abbiamo ricordato il caso terribile, quella, sì, vicenda terribile, quindi, inaccettabile, che è avvenuta a Roma.
2: Assolutamente, quindi è importante anche, laddove non hanno ancora strutturato loro questa consapevolezza piena ma si sta costruendo nel tempo.
4: Accompagnarli.
2: Accompagnarli.
4: E qui torniamo al tema della solitudine di questi ragazzi. Ma vorrei presentarvi un'altra ospite che è collegata con noi, che è Esther Macri, presidente della cooperativa Rete Sviluppo. Tra poco entreremo in merito, cioè parleremo di questa iniziativa, di questo progetto che è stato avviato in collaborazione con il Comune di Firenze e l'ASL, un centro pubblico pensato proprio per la disconnessione, che è dedicato ai giovani, ma non solo. Ben arrivato.

0: Dottoressa Macri. Io
1: Salve.
0: parlerò poi dopo con lei dell'iniziativa, però adesso vorrei prendere l'avvio, diciamo, dalle parole con cui l'iniziativa viene descritta e raccontata sulla nazione. Tutto è nato, io cito, dalle parole di un ragazzo, ore e ore su TikTok e non me ne sono accorto. Dunque, dottoressa Macri, come per le altre dipendenze da sostanze, da alcol, si scivola in questo tipo di dipendenza digitale gradualmente e quasi senza accorgersene?
1: Esatto, è una dipendenza, ancora non è codificata come dipendenza, ma è una tendenza molto insidiosa perché non ci si accorge, si parte da un'azione quotidiana, come consultare un qualcosa di divertente, un qualcosa anche che può sembrare un passatempo, e poi si finisce per farci rubare il tempo. E non so, questo non riguarda solo i ragazzi, riguarda purtroppo
0: Anche gli adulti,
1: anche gli
0: infatti,
1: adulti.
0: annuisce Don Gianmario, lo vedo con la coda dell'occhio e immagino che qui abbia parecchio da dire. Noi ci dobbiamo però interrompere, dobbiamo andare in pubblicità, poi rientriamo qui in studio e la riprendiamo questa riflessione.
2: C'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
3: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
4: Sto giù alla messa.
5: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
6: Non sa leggere, non sa scrivere.
7: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
8: Io spero di non rendermi ridicolo.
3: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
8: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
9: Lettere d'amore, venerdì in prima serata.
10: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
11: Bellissima.
10: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
9: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo noi, continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
10: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
12: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
10: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
12: Vi aspettiamo! Vi aspettiamo.
9: Di buon mattino, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 8.
0: Eccoci, rientriamo in studio, siamo noi, stiamo parlando di sfide social, di dipendenze digitali. Abbiamo anticipato, presentando l'ospite, un'iniziativa particolarmente interessante che arriva da Firenze e che è una collaborazione assai positiva tra privato sociale e pubblico, poi con il coinvolgimento di, ovviamente di Comune, di ASL. Ne stiamo per parlare un po' più nel dettaglio, anzi non avevamo ancora iniziato a farlo, con Esther Macri, della cooperativa Rete Sviluppo. Allora, dottoressa Macri, il progetto si chiama Discover, che non è soltanto, diciamo, il verbo scoprire, ma è un gioco di parole perché noi abbiamo anche le cover, no? Quindi se togli la cover, denudi un po' quello strumento. Ci spiega che cos'è e come intercettate le dipendenze?
1: Allora, il centro Discover è una sperimentazione, un progetto molto innovativo in cui si offre un ascolto e un supporto alle famiglie e ai ragazzi che si accorgono di non utilizzare la tecnologia in modo buono e di iniziare a avere un problema con questi mezzi.
0: Ma non è un centro clinico, mi faccia capire bene. Ecco.
1: No, assolutamente non è un centro clinico.

0: è un luogo intanto di riflessione e di pensiero sul tema, ma è anche un luogo di educazione all'uso responsabile e consapevole della tecnologia e anche uno spazio di disconnessione guidata, cioè uno spazio dove si recupera la dimensione di disconnessione collettiva e si offre l'opportunità di recuperare attività che hanno in primo piano il corpo, la corporeità e ci disconnettono invece
1: Ci
0: dalla
1: vengono
0: dimensione più.
1: ragazzi e adulti, solo ragazzi e soprattutto ci vengono spontaneamente, volentieri.
0: Allora, il centro è in partenza proprio in questo periodo, quindi ancora le attività non sono partite in maniera ufficiale, però vi possiamo dire che non c'è bisogno di fare grande promozione perché sono le famiglie a scriverci e a chiederci l'invio dei ragazzi e sono anche i ragazzi stessi in alcuni casi a chiederci un aiuto e a chiederci di poter accedere al centro perché sentono di avere necessità di sperimentare una dimensione un po' diversa e di distaccarsi dal telefonino. Quindi parte anche.
1: Brevemente, dottoressa Macri, che qual è la vostra posizione, per esempio, rispetto alle regole più stringenti, ai divieti per quanto attiene per alcune fasce d'età, l'accesso a piattaforme social oppure semplicemente per l'uso dello smartphone?
0: Allora, il problema di tutti i divieti è che è possibile poi aggirarli. Se non si sviluppa una consapevolezza e un uso critico, e non si aiutano ragazzi, ragazze, e anche famiglie, adulti a sviluppare un uso responsabile e in modo che parta da loro stessi poi il limite, imparare anche un senso del limite, il divieto di per sé da solo è
1: Non ha molto
0: inefficace.
1: senso, grazie, è stata proprio chiarissima. Don Gian Mario, visto che insomma tu sei sempre nelle classi, visto che sei sempre a contatto con gli studenti, immagino che avrai un'opinione piuttosto netta su questa faccenda, anche proprio semplicemente il divieto di introdurre lo smartphone in classe.
2: Allora, quello è un altro problema però, perché quello è un problema dell'attenzione. L'attenzione è sicuramente, diciamo, la miniera d'oro di oggi e quindi i social scavano in quella miniera lì. E soprattutto l'attenzione dei ragazzi può essere fortemente condizionata dalla presenza del telefono. In classe il divieto si può far rispettare. Quindi io sono assolutamente favorevole a non utilizzare
1: Lo smartphone.
2: non tanto in generale i social, ma proprio lo strumento del telefonino in classe. Poi l'insegnante ha altri strumenti per utilizzare eventualmente i social, perché le lavagne stesse possono essere utilizzate per navigare su internet, quindi c'è un modo in cui l'insegnante può guidare l'utilizzo sia dei social sia anche di
1: Fuori dalla
2: internet.
1: classe il divieto, la regola.
2: Fuori dalla classe sono d'accordo con quello che è stato appena de detto, il divieto non basta, occorre una consapevolezza, cioè bisogna educare gli educatori. Perché anche questo è un discorso
1: E
2: da
1: questo è un grande
2: fare,
1: tema.
2: a cominciare dalle famiglie, che insomma, se il telefonino viene regalato troppo presto, viene abbandonato il
1: Nelle mani di
2: bambino
1: un
2: davanti al
1: bambino.
2: telefonino piuttosto che davanti alla televisione, abbiamo un problema. Avremo un problema.
1: Immagino che la dottoressa sia d'accordo, ma adesso la sento la sua opinione. Voglio fare solo una battuta, no? Un amico di mio figlio mi raccontava dopo 5 anni di liceo, loro avevano già un divieto nell'istituto che frequentavano. Beh, noi per 5 anni abbiamo consegnato telefoni vecchissimi, gli insegnanti non se ne sono mai accorti e ci tenevamo quelli nuovi. E insomma, questa cosa un po' la dice lunga, è quanto è importante la consapevolezza poi e l'attenzione reale anche degli adulti.
2: Dipende anche dall'insegnante, perché se è
1: Esatto,
2: sveglio se ne
1: l'attenzione degli
2: accorge.
1: adulti, esatto, lì erano telefoni proprio d'antan che venivano consegnati. Ma torno seria, dottoressa Raviola, cioè il concetto qui, cioè, è chiaro, lo introduceva Don Gian Mario, l'attenzione degli adulti, se tu insomma sei poco incline a far andare tuo figlio piccolo in giro la notte per le strade, poi è un po' un controsenso che lo affidi a un cellulare dove c'è un mondo virtuale dove puoi incontrare di tutto senza neanche sapere che sta facendo, insomma, e se tu stai 3 ore con lo sguardo a scrollare su un cellulare non sei neanche un esempio credibile.
3: Sì, ecco, anche noi adulti, secondo me, ci troviamo spesso spiazzati rispetto sia alle potenzialità che ai limiti che hanno i social e che ha questo strumento. Ecco, io non penso che nessun genitore prenderebbe un bambino piccolo e lo lascerebbe in un supermercato dove, da solo, dove tutti possono guardarlo, piuttosto che metterlo in una situazione di criticità, cosa che invece viene permesso sui social, e quindi postano fotografie, postano di tutto. È difficile per gli adulti, è difficile, e non sono preparati, non sono pronti, è difficile anche quindi trasmettere un messaggio educativo, laddove già loro spesso sono in difficoltà. Noi, non loro, ecco, mi ci metto anch'io perché spesso siamo in questo ciclo. E quindi far sì, ecco, che responsabilizzare i ragazzini, far capire i rischi, far capire i limiti, far sì che diventino parte di loro, quindi diciamo
1: anche
3: in modo psicoanalice,
1: loro, cioè il recupero del tempo, lo sottraggo. Ecco. E a proposito di questo, vorrei appunto, don Gian Mario, chiudere un po' il cerchio, perché forse la vera domanda non è cosa facciamo, come li togliamo dai social, ma che cosa siamo in grado anche noi di offrire loro fuori da questo spazio.
2: Sì, io su questo tornerei un po' sulla questione delle challenge, perché ovviamente il problema dei social si espande a macchia d'olio su tutto. Il problema delle challenge riguarda proprio l'identità dei ragazzi, il loro senso di appartenenza, il loro sentirsi qualcuno di fronte agli altri. Lì dovremmo riuscire a insegnare ai ragazzi a essere capaci anche a tirarsi indietro, a saper valutare quando non è il caso di accettare una sfida, quando non ne vale la pena, e a non vergognarsene, cioè affermare loro stessi anche di fronte al dissenso dei loro coetanei, perché questa è educazione alla libertà. Questo credo che sia la vera sfida. Cioè, perché è proprio la pressione sociale che è sempre stata reale, cioè la cosiddetta pressione di uniformità. Quindi se tu vuoi appartenere a quel gruppo devi comportarti così. Certo. Ma io posso appartenere a un gruppo anche nella libertà di dire no, questa cosa io non la voglio fare, non mi
1: molto
2: ci ritrovo.
1: Molto interessante. Questo poi insomma coinvolge anche il tema del sentirsi ed essere riconosciuti, perché se non viene riconosciuto dipendi dal riconoscimento.
2: Su questo
1: degli
2: gli adulti possono dare un grande contributo, ma devono essere liberi loro stessi.
1: Io vi ringrazio, è stata veramente una riflessione interessante, con innumerevoli spunti che continueremo a raccogliere e diciamo far fiorire, insomma li lasceremo fermentare. Grazie davvero, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui in questo studio, vi aspettiamo intorno alle 15:15.
4: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele! Arrivi con un carico di patate!
5: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
6: Oh. Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
4: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto.

0: cuciniamo, cuciniamo tutti insieme, che a tavola ci si vuole un po' più bene. Scaldiamo la voce, ma ci scaldiamo anche i fornelli. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna. Sempre tanta energia, tanto entusiasmo quando abbiamo l'opportunità di cucinare insieme tutto quello che arriva all'Antoniano, con il nostro furgoncino, quello che troviamo in dispensa, quello che ci offre la natura. E lo spirito in questa cucina è lo stesso che applichiamo nella mensa francescana, che è proprio a due passi da noi e che insomma ci insegna tante cose, soprattutto a non sprecare, ad avere cura di tutto quello che abbiamo a disposizione in cucina. Vediamo che cosa ha scaricato questa mattina nel chiostro il nostro furgoncino, perché ci ispireremo proprio a questi prodotti, a questi ingredienti. Chiedo al mio ospite di entrare e vediamo che cosa ci porta. Buongiorno Franluca, ben ritrovato.
1: Ben trovata.
0: Oh, che cosa arriva? Che cosa arriva stamattina?
1: Stamattina della panna fresca.
0: Ecco, stavo per dire latte, meno male che... Panna, con la panna possiamo fare tantissime cose.
1: Sì, prepareremo una torta salata.
0: Torta salata tipo...
1: Tipo alla francese, ti suona?
0: Quiche Lorraine?
1: Quiche Lorraine.
0: Hai detto Quiche Lorraine? Allora, partiamo subito con gli ingredienti. Servirà per fare la Quiche Lorraine del burro, della farina 00, uova, sale grosso, panna fresca liquida, oggi ne abbiamo in abbondanza, la pancetta a dadini, groviera, tuorli, sale, pepe e noce moscata. Allora, una bottiglia ce la teniamo qua, che è proprio bella. L'altra, il cesto lo mettiamo a posto, lo conserveremo per altre ricette e noi ci mettiamo a lavorare con questa ricetta che mi porta un po' nella mia terra d'origine, che non era proprio la Lorena, con mezz'ora sono nata a Parigi, però
1: e sempre Francia è. A preparare la pasta brisée, che
0: la
1: è una pasta molto semplice, un impasto che viene... deve essere anche lavorato.
0: La facciamo nel frullatore?
1: La facciamo nel mixer.
0: Nel mixer, ok. Allora te lo prendo subito. Eccolo qua. Tanto sai come funziona. Ci metteremo un attimo.
1: Mettiamo la nostra farina.
0: Tutta la farina. La pasta brisée è sempre, come dire, versatile. Si presta
1: al dolce, al salato. Mm-hmm. Il burro, che deve essere anche freddo.
0: Freddo, freddo, freddissimo, più freddo che potete.
1: Così si amalgama bene.
0: Un tuorlo d'uovo.
1: Un tuorlo d'uovo. E un pochino...
0: Che altro serve? Un po' di sale?
1: Un pochino di sale.
0: Sale grosso?
1: Sì, è un impasto che in cui si può usare anche il sale grosso. Facciamo girare...
0: Un goccino d'acqua fredda. Perfetto.
1: Che ci
0: Questa
1: aiuta.
0: È abbastanza fredda. Dimmi quanto...
1: Al limite ne
0: ancora?
1: Aggiungiamo ancora,
0: ancora
1: un po'.
0: Ok.
1: E poi è un impasto che deve riposare prima di essere
0: utilizzato.
1: È
0: proprio una manciata di secondi. Quando si appallottola, si agglomera, è pronto, cioè adesso.
1: E così abbiamo.
0: Ah, vedi come ci aiuta la tecnologia. È smontato
1: la
0: tutto.
1: La tecnologia ci aiuta molto nella preparazione, ovviamente.
0: Vabbè, sono quei piccoli aiuti in cucina, che insomma, perché complicarsi la vita?
1: Raccogliamo tutto l'impasto, facciamo una nostra.
0: Questa la stendiamo subito, che dici?
1: Possiamo anche stenderla subito, perché...
0: La impastiamo giusto un po' e poi la lavoriamo.
1: Può essere utilizzata anche immediatamente. Deve essere, ecco, un impasto comunque anche molto grezzo. Ecco.
0: Sì, sì.
1: Non deve essere eccessivamente, per alcuni aspetti, lavorato o amalgamato.
0: Ti prendo la teglia intanto e comincio a imburrartela se vuoi. Allora, noi oggi ve la proponiamo con i pezzettini di pancetta, che è assolutamente saporita. Però si può fare anche con le verdure. Io ho memoria della Quiche Lorraine fatta con le zucchine, se non sbaglio, qualche volta.
1: Si può
0: la
1: anche
0: cipolla.
1: Mettere qualche verdura.
0: Qualche verdurina, infatti, insomma. qualche volta l'ho vista pure col salmone in giro.
1: Ah, ci sono tantissime alternative.
0: Sì, esatto.
1: Per stendere la nostra pasta possiamo utilizzare due fogli di carta da forno
0: sopra l'altro,
1: che ci aiuta a stendere meglio la nostra pasta e a non appiccicarsi.
0: Sì.
1: Il mattarello.
0: Poi se vuoi, che sei d'accordo che ti fidi, ma penso ormai di sì.
1: Ormai la nostra collaborazione
0: è consolidata. Posso farti la farcia? Magari
1: volentieri, così
0: le uova.
1: Mi prepari e mi anticipi il fondo. E questo ci permette anche, come vedete, comunque in un tempo molto contenuto,
0: sì, un tempo
1: di
0: contenuto.
1: Preparare.
0: Ma ormai il nostro pubblico lo sa, che insomma facciamo sempre ricette replicabili.
1: Controllo se la misura è giusta, più o meno sì, la allarghiamo ancora un pochino perché dobbiamo raggiungere bene
0: tutto il diametro,
1: il diametro della nostra teglia.
0: Allora, io invece per la farcia sto rompendo le tre uova in un recipiente comodo. Poi, ecco, mi è caduto il guscio dell'uovo. La fretta è mala consigliera. Voi come dite in convento?
1: Ma c'è
0: avete
1: sempre...
0: i vostri detti, i vostri proverbi?
1: Sì, ripara sempre. Ma allora, ce n'è uno che però può sembrare un po' strano.
0: Perché?
1: Perché dice, almeno dalle mie parti, che fa e disfa mistedi fra. Cioè, fare le cose e poi disfarle è il mestiere dei frati.
0: Ma secondo me è il mestiere di tanta gente. Però carino, carino, carino.
1: Ecco, abbiamo
0: allora,
1: tirato...
0: uova.
1: La sfoglia.
0: Tu fai la sfoglia e la metti nella tortiera, giusto?
1: Sì.
0: Colpo da maestro.
1: Posso girarla anche direttamente.
0: Oh, oh guarda, ti è andata bene? L'hai centrata. Bravo.
1: E questo, poi devo
0: accomodarla dentro.
1: Accomodarla sì. All'interno della teglia.
0: Allora, io sbatto le uova e contestualmente aggiungo la panna liquida.
1: Poi sempre appunto un po' di sale, un po' di pepe
0: e la noce moscata. Poi un pizzichino di sale.
1: Nella logica anche del nostro riutilizzo, ovviamente la ricetta prevede la pancetta, ma se abbiamo del prosciutto, se abbiamo qualcos'altro, possiamo comunque
0: sostituire
1: certo. O comunque integrare, ecco, perché in cucina appunto non si butta mai niente.
0: Nulla, con un po' di fantasia. Allora ho aggiunto sale, pepe abbondante, sono andata giù pesante, e noce moscata.
1: Io con qualche pezzettino di recupero
0: sì.
1: ho precisa. Farcito alla perfezione la nostra teglia.
0: Allora, io vado direttamente nel mio composto con la pancetta tagliata a cubettini, così non sporchiamo
1: intanto
0: neanche troppe cose.
1: Io dispongo il
0: gruyère. Ah, me lo stavo prendendo
1: sul
0: io?
1: Fondo,
0: va bene, va bene.
1: Perché okay. Poi questo lo versiamo su.
0: Mi hai rubato la gruyère. L'importante è metterlo.
1: Lo distribuiamo così sul fondo, perché poi la parte liquida andrà a riempire tutto lo spazio che manca.
0: Sai quando fonde questa che bella base che ti dà?
1: Sì, sì, sì. Che poi appunto va bene sia come secondo, perché può essere
0: piatto unico con l'insalata.
1: Un
0: sempre per restare in tema francese, un mise en bouche, cioè il boccone dell'antipasto, proprio un tocchettin.
1: Qualcosa che fa sentire la bocca bene.
0: Qualcosa ecco. Che poi fa venire fame, che apre lo stomaco e così.
1: Adesso possiamo rovesciare la nostra parte liquida.
0: Delicatamente. Che bella che è. Aspetta che devo distribuire bene tutta la pancetta, altrimenti da un lato è piena e dall'altra magari no. Ecco qua. Che dici?
1: Sì, poi basta muovere delicatamente la parte
0: sì,
1: interna.
0: Siamo arrivati filo
1: e
0: filo.
1: A posto, perché in effetti deve essere così e non ha un.
0: La ripieghiamo un po', si avanza un po' di bordino.
1: Leggermente il bordo ripiegato,
0: sì.
1: Ma non deve essere.
0: Non deve ricoprirla, non deve ricoprirla.
1: Con un altro strato di pasta.
0: No, allora, forno 180 gradi, 50-60 minuti, poi ovviamente dipende dal forno. Fra Luca...
1: Intanto ti do una mano.
0: Mi aiuti.
1: Volentieri.
0: Che qua stiamo proprio sul filo e cade tutto l'uovo a terra.
1: Se
0: la ballerina sul filo.
1: Fenomenale.
0: Eccolo qua, non mi fa ridere che facciamo un pasticcio oggi. Ecco qua. Quella pronta, perché ovviamente lo sapete, non abbiamo i tempi di cottura, però per farvi venire subito la voglia, l'idea di quello che è e che sarà, eccola qua, appena sfornata, per modo di dire, la tagliamo e sai che mi manca, fra Luca, un bel piatto per servirla e per assaggiarlo ovviamente. Ecco qua.
1: Guarda,
0: poi questa è buona fredda,
1: è
0: buona calda. Signori, cioè...
1: così facciamo.
0: Ma noi
1: una mousse bouche.
0: Davvero dobbiamo aprire un ristorante insieme. Non solo uno chef, ma anche un uomo da sala. Si faceva a gara una volta, chi sapeva
1: portare
0: più, piatti,
1: più piatti.
0: Però l'eleganza dice che, insomma... Uno di qua e due di là massimo. Che dici? Ti piace così?
1: Molto bella.
0: Allora, adesso l'abbiamo vista.
1: E poi ce la possiamo anche mangiare, direi.
0: Stavo dicendo, questa è buona fredda, calda, tiepida, te la porti in giro per un pasto fuori casa. Insomma, secondo me farla ne vale sempre la pena. E questa per me. Assaggiamo com'è venuta la quiche Lorraine. Perfetta, buonissima.
1: Poi a me piace.
0: È cremosa.
1: È grumiera.
0: È grumesa.
1: La pancetta.
0: Vabbè, parla tu. Che io ogni tanto vado in tilt. Ma ho ancora la lucidità sufficiente per ricordarvi la grafica con gli ingredienti. Poi la rubrica dei consigli, quelli utili, veloci da utilizzare in cucina. E poi c'è la prossima ricetta.
1: Che è quella che proponi tu.
0: Esatto, forse.
1: Okay.

0: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: Ma c'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
2: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
3: Sto giù alla messa.
4: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
5: Non sa leggere, non sa scrivere.
3: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
6: Io spero di non rendermi ridicolo.
2: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
6: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
0: Lettere d'amore, venerdì in prima serata.
7: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
8: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
7: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
8: Vi aspettiamo!
0: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
9: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
10: È proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
11: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
12: E si ha una rigenerazione tessutale.
13: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
14: E vado avanti e indietro.
15: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
0: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.
16: Il trucchetto di oggi è un consiglio salva freschezza. Quando vogliamo preservare la freschezza delle nostre erbe aromatiche, quindi il basilico, l'erba cipollina, tutto ciò che è comunque profumato ma anche molto delicato, basta utilizzare per esempio dei fogli di carta o se volete anche un panno di cotone, lo bagniamo semplicemente, lo inumidiamo dopo aver arrotolato le nostre erbe. Opla! Ecco qua, la carta assorbente prende tutta l'acqua e così le nostre foglie restano preservate, fresche e intatte nel nostro frigorifero. Altro consiglio invece, per esempio, per le insalate, i ceppi di insalata, anche qui carta assorbente o panno di cotone, questa volta senza bagnarlo, lo andiamo a preservare, a proteggere con la nostra carta e poi a questo punto il mio consiglio è quello di metterlo in una busta di plastica, sigillarla e a questo punto nel vostro frigo l'insalata durerà molto molto molto più a lungo. Il foglio di carta assorbirà tutta l'umidità in eccesso evitando che le foglie dell'insalata marciscano. Ecco il mio consiglio, semplice, facile per voi. Mettiamoci di nuovo al lavoro, Franluca, però ti assicuro questa volta è un lavoro facile facile, perché la mia idea è di un antipastino veloce, tornando al francese mise en bouche, facciamo un boccone di tortelloni di bresaola, tutto a crudo, su crema di lattuga. Quindi non è un piatto cotto che deve andare in forno, in padella, ma facciamo tutto con prodotti freschi.
17: Perfetto.
16: Vi do gli ingredienti, vi serviranno un bel po' di fettine di bresaola, dello stracchino o altro formaggio spalmabile, della rucola che andremo a spezzettare, sale e pepe per dare gusto e poi l'emulsione, la crema di lattuga richiede appunto la lattuga, qualche acciuga, del limone e dell'olio. Io ti affido, indovina?
17: L'emulsione. Ma perché sai che se no ruberei le fettine di bresaola.
16: No, tanto te le faccio assaggiare lo stesso, tranquillo. Allora, ti do tutti gli ingredienti che ti servono, che sono appunto lattuga, acciughe, olio e limone. Esatto, usiamo questo perché abbiamo provato con il frullatore immersione, quello piccolino non ci viene benissimo, quindi il nostro consiglio è usare un robottino un pochino più comodo. E io invece vi faccio vedere come fare l'impasto del nostro tortellone, è una cosa davvero semplicissima, qualunque stagione diciamo giustifica un antipastino del genere, un pre-pranzo o una pre-cena. Allora, sminuzziamo o con un coltello o con la mezzaluna un po' di rucola, mettiamola tutta, va?
17: La taglio grossolanamente,
16: sì, sì,
17: perché...
16: Sì. Gli dai una sciacquatina però, Fra Luca. Grazie. Che le foglie ogni tanto nascondono ancora un po' di terreno. Perfetto, ci siamo. Prendo una scodellina. Metto tutta la rughetta sminuzzata nella mia ciotola. E
17: ho
16: come
17: lavato
16: va?
17: La lattuga,
16: come
17: adesso
16: a te?
17: Posso metterla nel mixer.
16: Sì.
17: Poi forse sarà anche magari necessario mettere un goccino d'acqua, ma vediamo.
16: Vedi un po',
17: la consistenza, vedi un po'. Nel momento in cui
16: io non la
17: frulliamo.
16: Immaginavo troppo liquida.
17: Ok.
16: Più emulsionata che liquida, però poi decidiamo insieme, dai. Comunque diventa una ricetta a quattro mani, come sempre. Alla rughetta aggiungo lo stracchino, eccolo qua.
17: Prendo una forchettina.
16: Lo lavoro, così il formaggio incorpora tutta la rughetta sminuzzata.
17: Allora, un'acciuga.
16: Vai, vai di acciuga, mettile tutte.
17: Metto tutto.
16: Sì, sì, bella saporita. A me piace una cucina gustosa.
17: Anche a me.
16: Però mi piace scegliere con cura gli ingredienti. Quello
17: freschi.
16: Sì. Freschi, freschi. La stagionalità, secondo me, deve essere il primo principio con cui fare la spesa ogni giorno, oppure ogni due o tre giorni. Adesso ognuno ha le proprie abitudini.
17: E l'olio.
16: E alcune cose me le vado a prendere proprio dove è giusto prenderle. L'orto, il pescivendolo di fiducia. Poi sai, vivendo sul mare ci sono tanti mercati ittici che ti consentono di comprare del pesce freschissimo anche a buon prezzo. Vai!
17: Allora, abbiamo messo la lattuga,
16: lattuga
17: lavata,
16: acciuga,
17: un po' strizzata,
16: sì,
17: l'acciuga,
16: il
17: succo del limone e l'olio.
16: E l'olio.
17: Eventualmente poi vedremo se servirà magari un goccio d'acqua, ma non credo. Sì, deve diventare proprio una crema.
16: Direi ancora un pochettino.
17: Aumentiamo un po' la velocità.
16: Un goccino di acqua, sì.
17: Sì, aggiungiamo un goccio d'acqua. Abbiamo... Spegniamo e aggiungiamo un goccio d'acqua.
16: Sì, un po' ci vuole così. Viene più cremosa e più lucida. Ok, sta.
17: Ecco qua.
16: C'ho l'ansia che non venga bene la cremina. Perché poi questa piccola cosa l'ho sbirciata in rete.
17: Okay.
16: Ed è semplicemente

0: cosa per impreziosire un piatto che alla fine è semplicissimo. Intanto io comincio a sistemare le fettine di brisaola sul mio tagliere pulito. La brisaola, che tra l'altro pare sia stata inventata dai Unni. Sì, durante l'attraversamento del passo dello Splugo avevano inventato questo modo molto rudimentale di essiccare la carne. E, la carne secca la appendevano alle sale dei cavalli e quindi durante il viaggio, durante la trasferta per modo di dire, questa carne si essiccava e diciamo, pare che l'origine della brisaola abbia a che fare con loro, con il loro periodo storico.
1: Ne facciamo due a testa allora?
0: Dai, facciamo le due a testa, intanto okay. Ci esercitiamo. L'idea è di creare appunto questo tortellone, questo cappelletto, questo fiore. Alla fine sembrerà quasi una rosa, piccolo o grande, vabbè come vuoi. Mettiamo, ecco, la punta di un cucchiaio. Le due fettine di brisaola sono sovrapposte ma non completamente, quindi un lembo va a coprire la mezza fettina di brisaola sottostante. Al centro mettete questa mezza punta di cucchiaio, ecco, di farcitura che rucola e formaggio. E poi adesso chiudiamo il tortellone, proprio come se stessimo lavorando della pasta fresca. Sigilli un po' i lembi della brisaola, proprio tutta la parte esterna, esatto, e poi comincia a chiudere verso il centro i due lembi destro e sinistro, vedete? E anche qui in qualche modo pinzi con le dita facendo una leggera pressione e poi, ecco qua, lavori un po' con le mani e crei questo...
1: Quasi un fiore,
0: esatto, un tortellone molto bello, anche molto semplice, sì. Vi assicuro che non ci vuole chissà quale manualità. E continuiamo con gli altri due.
1: Grazie. Sempre una punta di ripieno.
0: Vabbè, sì, più o meno così, io faccio un po' a occhio. Ecco qua. Sì, ne puoi mettere un altro po'. Ripieghiamo nuovamente. Così. Sigilliamo la parte esterna. Chiudiamo i due lembi.
1: È una manualità ma molto semplice,
0: sì, semplice.
1: Che tutti possono fare.
0: Assolutamente. Ma se lo faccio io, ecco qua. 1, 2, 3, 4. A questo punto ci prepariamo per impiattare, perché questa è la parte bella di un piatto alla fine, è molto semplice.
1: È come anche si serve.
0: Allora, prendi tu?
1: Sì, io prenderei... Un piatto bianco, che poi abbiamo
0: okay.
1: Il colore, il verde, il rosso.
0: Eccoci qua. Amalgamiamo tutto. Forse dobbiamo aggiustare un po' di sale e pepe che
1: sale
0: sono lì nella
1: pepe.
0: Ciotolina.
1: Che abbiamo okay. Qua.
0: Un pizzichino di sale e pepe. Se mi dai un cucchiaino lo assaggio anche.
1: Sì.
0: E due. Vediamo un po' se è corretto. Sì, bello.
1: Buono.
0: Con la lattuga, acciuga e limone, è molto molto molto buono. Allora, è venuto liquido, abbastanza liquido. Tu che hai fatto la scuola alberghiera.
1: Io farei così.
0: Puoi fare un bel gioco sul piatto con il cucchiaio.
1: Allargherei leggermente. Uno.
0: Fai proprio il fondo del piatto, perché secondo me è abbastanza liquida. Sì, come fosse un laghetto verde.
1: Che può.
0: Sì, ci conviene, perché
1: riempire
0: se fosse
1: bene
0: più densa potremmo
1: piatto.
0: Fare un gioco col cucchiaio, come dire, di macchia, di striscia. Però in questo caso che è particolarmente liquida, ecco qua. Che dici? Ah, perfetto.
1: Perfetto.
0: E adesso le andiamo ad adagiare. Uno.
1: Io questo.
0: Due. Eccolo qua. Tre e quattro. E poi proprio l'ultimo tocco, ma ci siamo veramente per essere pignoli. Un filino di olio extravergine di oliva, vi raccomando, di ottima qualità. Ecco qua, per dare lucentezza a un piatto semplice, gustoso, che fa bene, sazia e che ci diverte anche un po' in cucina.
1: Perfetto.
0: Come lo mangiamo?
1: Io direi forchetta. Vai. E coltello.
0: Sì, se no facciamo a me neanche cucchiaio.
1: E anche
0: io prendo
1: cucchiaio
0: tutto.
1: Per la salsa.

0: Io prendo tutto. Allora, ecco, il coltello.
1: Grazie.
0: Così non facciamo pasticci. Perché poi c'è anche il sughetto dell'insalata da.
1: E ci
0: da
1: servirà raccogliere. Quindi anche il cucchiaio.
0: Sì, per raccogliere tutto e mangiare tutto in un sol boccone, come si fa con i tortelloni. Comunque è molto fresco come piatto. La base dell'insalata
1: della lattuga
0: fa la differenza.
1: Sì.
0: È vero?
1: Con anche il limone e l'acciuga che si sentono.
0: È molto divertente, molto fresco ed è uno spezza routine rispetto magari alla solita bresaola mangiata in fretta. Così vi concedete una coccola senza rinunciare a nulla. Prendete grazie. Nota grafica con gli ingredienti e tutto quello che vi serve per fare questa ricetta, poi piccoli consigli per la nostra rubrica. Sì, insomma, piccole cose per fare le cose bene, veloce, senza sprecare nulla, e poi il prossimo ospite.
1: E chi sarà?
0: E chi sarà? Chi lo sa?

0: trucchetto geniale di oggi, molto semplice, molto profumato, molto utile. Prendiamo un'arancia, tagliamo con un coltello, con un pelapatate, un po' di scorze, perché sicuramente a casa come me avrete un barattolo di zucchero, di canna, semolato, e sicuramente vi capiterà che a volte l'umidità lo faccia raggrumare, per cui quando ti serve lo zucchero è lì che devi andare a smuoverlo perché è indurito. Se invece inserite nel vostro barattolo qualche scorza di arancia, vi assicuro non solo che il vostro zucchero sarà assolutamente profumato, ma soprattutto non prenderà mai l'umidità e non diventerà mai duro e quindi non utilizzabile. Una piccola shakerata ed ecco qua che il trucchetto è servito. Pronto, semplice, facile per voi.
1: Ma c'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
2: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
3: Sto giù alla messa.
4: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
5: Non sa leggere, non sa scrivere.
6: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
7: Io spero di non rendermi ridicolo.
2: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
7: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
8: Lettere d'amore, venerdì in prima serata. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
9: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
10: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
9: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
10: Vi aspettiamo!
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
0: Luca, ma tu sei mai stato in Sicilia?
11: È una terra che amo, sono stato a trovare amici che conosco in Sicilia e ci sono anche molte comunità di frati.
0: Io ho sposato un siciliano, precisamente di Messina, e la nostra ospite ha origini proprio messinesi e ci porta le braciole alla messinese. Facciamo entrare subito la nostra Susanna Maugeri. Vieni, ciao Susanna.
12: Buongiorno, ciao.
11: Ciao Susanna.
0: Ti sei ritrovata in questa presentazione?
12: Assolutamente sì.
0: Direttamente da Messina, fino a un certo punto, perché vivi a Milano, ma
12: la mia famiglia ha origini messinesi, quindi i miei genitori, tutti i miei nonni.
0: E quindi facciamo le braciole alla
12: messinese. Facciamo le braciole alla messinese.
0: Qui però, io che ho un marito messinese e la suocera, quindi messinese, queste braciole me le mangio tutti i giorni, le faccio, quindi
12: che fortuna.
0: Non vedo l'ora di vedere se ci sono anche delle differenze tra la tua ricetta e magari quella che conosco io. Comunque, iniziamo prima dagli ingredienti, che saranno le fettine di carpaccio di manzo, e qui sul taglio della carne apriamo un capitolo, poi il pan grattato, il pecorino, il burro, prezzemolo, provola o eventualmente altro, poi ce lo dici tu, aglio, olio e

0: a preparare cosa? Ti lascio guidare.
1: Iniziamo dalle fettine di carpaccio. Queste le vedo un pochino grandi, quindi le prepariamo e le dividiamo.
0: Va bene, le tratti come ti è più comodo.
1: Ok.
0: Dicevo proprio all'inizio la questione del taglio.
1: Sì.
0: Innanzitutto lo spessore fa la differenza nelle bracciole messinesi, ma poi il taglio è importante. Tu che vivi a Milano, quando vuoi fare le bracciole alla messinese, dove la trovi la carne giusta?
1: Allora, a Milano chiediamo il carpaccio. Di fatto, quando siamo a Messina, si va dal macellaio e si chiede il taglio per la braciola, quindi loro sono preparati e sanno cosa...
0: Ora sanno cosa darti.
1: Sì, assolutamente.
0: Perfetto. Guarda, Franluca, ho trovato subito qualcosa da farti. Tagliuzziamo il prezzemolo. Piccolo, piccolo, piccolo, piccolo.
1: Tanto prendo un coltello.
0: Sì, ti va bene, grande, piccolo.
1: Grandissimo questo, va bene, grazie.
0: Meno male. No, che poi capisco, i nostri ospiti vengono catapultati in questa cucina che è bellissima a tutto, ma prima di conoscere dove sono tutti i posti, ecco, ci vuole... Quindi siete davvero bravi, bravi, bravi. Ti va bene quello? O vuole a mezzaluna, Franluca?
2: No, va bene... con questo.
0: Allora, dovete sapere che la nostra ospite lavora in banca, ma malgrado un lavoro molto impegnativo perché lavori poi con l'intelligenza artificiale, ha tantissime passioni.
1: Sì, è vero. Prima la cucina, che devo dire è una passione abbastanza recente. Da quando sono uscita di casa ho imparato ad apprezzare il cucinare per amore delle altre persone, quindi invitare gli amici a cena, invitare mamma e papà a cena, insomma cucinare a casa per mostrare amore agli altri, quindi questa è la principale ragione per cui cucino.
0: Mi sembra l'ingrediente principale.
1: Se sono da sola non cucino.
0: Sai che anche a me piace mangiare e preparare quando sono in compagnia, quando sto da sola mi trascuro tantissimo.
1: Esatto.
0: Se capita che stiamo sole tutte e due ci facciamo una telefonata, cuciniamo a distanza, esatto. Esatto.
1: Allora, le sto mettendo una sopra l'altra per facilità, così le tagliamo in blocco.
0: In modo uguale.
1: Esattamente.
0: Che poi questa è una delle ricette, però sulle bracciole anche lì ci sono tante piccole varianti, chi mette l'aglio, chi non lo mette, chi mette il pistacchio.
1: Chi mette la provola, la provoletta dentro.
0: Ecco, a proposito del formaggio, infatti ho fatto una piccola parentesi sulla provola, in realtà si possono usare anche altri formaggi che poi dentro fondono. No?
1: Non lo so.
0: Ah, non lo sai? Tu sei sempre solo la pro.
1: No, perché mia suocera, la provoletta.
0: Mia suocera apre il frigo, quello che c'è lo mette dentro,
2: mette
0: tanto
2: dentro.
0: Si squaglia lo stesso.
2: Allora immagino che devo tagliarla la provola.
1: Sì, sì, procediamo a tagliare anche la provola.
2: Okay.
1: E intanto noi prepariamo il pan grattato.
0: Hai visto che hai trovato qualcosa da fare, Franluca?
2: Sì.
0: Eri preoccupato? Tieni, ti do questo sicuro aiuto.
1: Allora, prepariamo il pan grattato.
2: Susanna, dimmi quanti...
1: Allora, abbiamo 16 bracciole, quindi ci servono 16 cubetti.
2: 16 cubetti.
1: Perfetto. Sì, siamo precisi.
0: Mi è preso l'ansia. Oh. Io faccio tutto molto così, a occhio, a vista. Quindi.
1: Giustamente, poi quando si impara si fa a vista, però se abbiamo il numero preciso.
0: Quindi tu vivi da sola a Milano?
1: Io vivo da sola col mio amico.
0: Col tuo gatto, che si chiama?
1: Romeo.
0: E poi, quando non lavori in banca e quando non sei in cucina... Fai altre cose.
1: Faccio tantissime altre cose. Mi piace molto fare le cose a mano. Quindi io cucio, faccio l'uncinetto, faccio la maglia.
0: Tu sei una ragazza straordinaria. Le mani d'oro, davvero. A proposito di mani d'oro, so che hai partecipato a un noto concorso qui sul territorio,
1: sì,
0: che è il Mattarello d'oro. E che esperienza è stata?
1: Bellissimo. Recentemente mi sono dilettata anche imparare a fare la pasta fresca. E insomma, sono venuta a conoscenza di questa... di questo evento e mi sono iscritta. È stato molto bello, sempre qui all'Antoniano di Bologna.
0: Quindi sei un'aspirante sfoglina.
1: Se si può dire.
0: Certo che puoi dirlo. Allora, mentre chiacchieriamo, raccontiamo anche che cosa hai fatto per il pan grattato.
1: Allora, ho condito il pan grattato con...
0: formaggio grattugiato.
1: Il pecorino, il sale, l'aglio, aggiungo il prezzemolo.
0: Uh-huh. Ah, così viene un po' verde la panatura.
1: Esatto.
0: Bella, bravo.
1: In realtà questo sarà il ripieno più che la panatura.
0: Fuori non le pani?
1: No. A volte sì, a volte no. Dipende.
2: Io mi sono accorto che ne ho tagliato uno in più.

0: Gianluca, sei straordinario. E con l'altra provoletta che facciamo? Ce la mangiamo a morsi così? No, volendo, visto che ci troviamo. Allora, prepariamo le nostre fettine. Sì.
1: Allora, iniziamo con una fettina, l'appoggiamo sul tagliere e con le dita cerchiamo di allargarle un pochino per rendere più facile il riempimento. Allora, come prima cosa ammorbidiamo la carne con un pochino di burro.
0: Ah, vedi, questo è un passaggio che io non faccio.
1: Dopodiché mettiamo un pochino di pan grattato. Così.
0: Ah, bello abbondante.
1: Abbondante, deve essere sostanziosa. Poi facciamo col dito una conchetta e mettiamo un pochino d'olio.
0: Un cucchiaino? Prendo
1: un cucchiaino, okay, magari.
0: Devo prendere qua. Così. Al centro?
1: Sì, qualche goccia.
0: Qualche goccia. Tac, tac, tac, tac. Oh, basta.
1: Perfetto, ti ringrazio. E inseriamo il cubetto di provoletta. Allora. Dopodiché, per chiuderlo, chiudiamo prima i lati.
0: Dal lato, ok.
1: Un lato. Poi l'altro. E poi arrotoliamo.
0: È bello ciccio ciccio questo.
1: Devono essere belli ciccio ciccio.
0: Se si rompe un po' la carne, non fa niente. Perché,
1: perché poi arrotolandoli, comunque... vengono chiusi.
0: Vuoi poggiare qua?
1: Poggiamo qua e poi alla fine di tutto li infilziamo e facciamo gli spiedini.
0: Io direi che Fra Luca ha voglia di provare.
1: Assolutamente.
0: Quindi secondo me...
2: Posso?
1: Prego, ci mancherebbe.
0: E provo anche io, dai. Che parlo, parlo, parlo. Io, Messina, la suocera.
2: Sottile.
0: Rosannina, guarda come le so fare anch'io le bracioline insieme alla nostra amica Susanna.
1: Allora, prendo... pan grattato,
0: ok.
1: Prego.
0: E qua c'è tutto il passaggio.
1: Ho dimenticato il burro.
0: Ah sì, dobbiamo mettere... Invece Fra Luca non aveva dimenticato,
1: no,
0: vedi?
1: Che bravo.
2: Lui è stato attento.
0: Lui è stato attento. Ripassacelo Fra Luca il burro.
2: Ecco qua.
0: Vabbè, ormai tu non l'hai messo, quindi
1: va bene, lo
0: questo
1: stesso.
0: Giro ne facciamo una senza burro. Sarà saporito uguale.
1: Okay.
0: Il ripieno.
1: Esatto.
0: Ecco qua. Buchetto fatto col dito, ti passo subito questo.
2: Grazie.
0: Così, goccettino d'olio, mettilo anche a me, va. E poi mi prendo il tocchetto di provola. Allora, qua mi sono persa sulla chiusura.
1: Esattamente così,
0: così
1: hai chiuso i lati e adesso arrotoli.
0: Posso arrotolare.
1: Perfetta, guarda che bella.
0: Oh, l'onore e salve.
1: Bellissima, allora, complimenti.
0: Grazie, no, sei brava tu.
2: Molto
1: piccolina. No, anche questa è bella.
0: Allora, voi continuate, io nel frattempo prendo la padella.
2: Allora, io prendo un'altra fettina.
0: Perché le cuoceremo con giusto un filo d'olio, corretto?
1: Esattamente.
0: Susanna? Probabilmente con una griglia, senza spingere troppo con la fiamma e magari proteggendo con la carta forno. Anche su una piastra o su una griglia possono andare bene, però attenzione al fuoco perché poi davvero la carne è delicata, devono cuocere poco poco poco.
2: Poco, anche perché è molto sottile e quindi non richiede una cottura, credo, di tanto tempo.
0: Allora, se sei d'accordo possiamo iniziare a fare gli spiedini.
1: Assolutamente.
0: Io magari ti completo questa qui.
1: Grazie.
0: Prego.
2: Ma sono bellissime, già così.
0: Ti stai divertendo, Fra Luca?
2: Sì.
0: Abbiamo chiuso in bellezza.
2: E imparo anch'io cose nuove che non conoscevo.
0: Tu stai a Milano col convento, lei vive a Milano, ogni tanto potreste anche incontrarvi lì al convento.
1: E cucinare.
0: E cucinare insieme, perché loro fanno un sacco di missioni, di attività con le persone che hanno bisogno, servono la colazione, questo è venuto un po' così, un po' piccolino, e servono la colazione, servono il pranzo, se hai voglia,
1: perché
0: visto
1: no?
0: Che hai tante passioni, hai anche un po' di tempo libero, mi pare di capire.
2: La inviterò
0: come volontaria,
2: a fare volontariato da noi.
0: E poi potete cucinare insieme.
2: Magari preparare... Certo, i nostri ospiti sono un centinaio.
1: difficile cucinare per 100 persone, pianino. Effettivamente.
0: Allora, puoi iniziare a mettere questi in padella perché l'olio è già caldo. Quindi ormai sei passata ai fornelli. Poi gli

0: Bello, è la storia della famiglia che si tramanda in qualche modo anche attraverso
1: le tradizioni
0: i
1: che attraverso la cucina passano e non vengono dimenticate.
0: E a noi proprio in questo programma qui all'Antoniano piace tantissimo parlare di tradizioni, lo vedete, proponiamo sempre cose tradizionali, poi ogni tanto facciamo il giro del mondo con qualche ospite internazionale. E quindi ci piacciono anche o i VIP, come dice VIP?
1: Vita in preghiera.
0: Vita in preghiera, ricordatevelo. Allora, noi li abbiamo fatti, dopo li mettiamo in frigo così ce li conserviamo. Teniamo d'occhio.
2: Sì.
0: Hai alzato un po' la temperatura?
2: No, non l'ho toccata.
0: Ah, l'ho fatto io.
2: Scusami.
0: Giriamo?
2: Sì.
0: Guardate, è già pronto. Già pronto, ancora un minutino, prendiamo un bel piatto. Vuoi venire a sceglierlo con me, Susanna?
2: Assolutamente.
0: Vogliamo mettere questo?
2: Questo mi sembra perfetto, o anche questo qui.
0: Questo qua, sì. O questo più grande, va. Tieni.
2: Grazie.
0: Così mettiamo i due spiedini. Ecco. Sono molto contenta che tu sia venuta all'Antoniano a cucinare.
2: Grazie.
0: E ti aspettiamo e ci auguriamo che tu possa diventare anche una bravissima spiedina con tutti i corsi che ci sono in giro qui per Bologna. Io vado con le mani.
2: Attenti.
0: Sì.
2: Uno.
0: Okay. E due. Perfetto.
2: Per spegnere.
0: Per spegnere basta fare qua.
2: Grazie.
0: Gli involtini alla messinese sono serviti. È la tua primo assaggio? La prima volta che li mangi?
1: Sì.
0: Vai. Allora ci andiamo. Grazie. Susanna.
2: Grazie a voi.
0: Adesso vediamo come sono venuti. Fra Luca un pizzico di prezzemolo. Eccolo. A pioggia. Che ci sta bene? Autorizzi, Susanna?
2: Assolutamente.
0: Ormai lo
2: fatto.
0: Assaggiamo!
2: Buono.
0: Molto, molto buone. Me la devo godere questa bracciolina. Poi vi prometto vi do la grafica. Anzi, ve la do subito con gli ingredienti e le dosi. Sono semplici, attenzione solo al pezzo di carne scelto e poi ci rivediamo per i saluti.

0: Anche oggi la puntata è volata tra una ricetta, una chiacchiera, storie, incontri, quindi grazie alla nostra Susanna che torna a Milano con la promessa e di ritrovare Fra Luca al convento di Milano e di tornare qui all'Antoniano.
1: Molto volentieri.
0: Per i corsi di sfoglia ma anche per cucinare con noi. Grazie Fra Luca.
2: Prego.
0: Sei un compagno di viaggio straordinario. Per ora finisce qui la nostra puntata. Buona continuazione dall'Antoniano è tutto e a prestissimo. Ci rivediamo.
2: Grazie. Thank you.

Pensare che Dio esiste non ti cambia la vita. Pensare che Dio ti ama e che tu sei importante per Lui e che Lui è forte, può fare delle cose, ti cambia la vita. Io sono figlio unico. I miei genitori non erano particolarmente credenti.

crescendo cominciavo a non voler bene a mio padre. Non lo accettavo, lui aveva i suoi problemi, però il problema vero era che io non riuscivo a volergli bene, perché non mi sentivo voluto bene da lui. Mi sentivo vittima di un'ingiustizia, per cui diciamo, mi sono strutturato cercando di essere amato da tutti, quindi con gli amici io ero capace di essere di destra e di sinistra, a seconda dei gruppi. Nell'adolescenza questa rabbia è diventata feroce. A un certo punto, quando avevo 16 anni, ci fu un litigio particolarmente forte tra i miei. Mia madre, che venne da me, mi disse: "Guarda, noi ci separiamo". E questo era stato sempre il mio terrore da quando ero ragazzino. E quindi per me è crollato tutto. Ed è in quel momento che è entrato Dio nella nostra casa, perché mia mamma fu invitata da una zia, mi disse: "Guarda, io sto facendo un cammino di fede, perché non vai a vedere?". Quando tornò, io mi resi conto che era cambiato tutto. Allora, intanto smise, non si voleva più separare, cioè prese la decisione di rimanere con mio padre, ma dopo 2 settimane che andavo a ascoltare questi incontri. Poi si portò dietro mio padre. Disse: "Ma perché non vieni?". I miei genitori che uscivano insieme per andare in chiesa, un film della fantascienza sembrava. E il clima dentro casa che cambia. Cioè, litigavano, però poi facevano pace. Io non capivo più. Succedeva che loro ogni tanto facevano dei ritiri. Mi portarono lì. E ci fu una cosa che io ancora oggi non mi so spiegare. Cioè mi sono seduto a una messa e io in questa messa ho sentito una gioia, cioè mi ricordo una gioia enorme e non mi tornavano i conti. Com'è possibile che una messa produce gioia? Cioè una messa produce noia. Allora ho detto: "Io voglio vedere che c'è qua dietro. Cioè voglio provare a conoscerlo, sto Dio che mi produce questa felicità". Poi arriva il 1997, quindi io avevo iniziato questo cammino da 2 anni, questo cammino di fede, e il Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, organizza un incontro a Parigi e io vado. Chiedevano se qualcuno per caso si sentisse chiamato a lasciare tutto e a farsi prete. Io non avevo dubbi, cioè Dio mi chiamava e io volevo provare. Volevo vedere, volevo provare questa strada e quindi ho dato la mia disponibilità. Non era ancora sicuro che sarei entrato in seminario, perché la Chiesa giustamente dice: "Aspetta, vabbè, tu ti vuoi fare prete, vediamo se sei una persona che può, se c'è una chiamata di Dio". Quindi c'era un anno. Ho fatto il militare e sono partito, caserma. In quell'anno mio padre si è ammalato. Gli trovarono un tumore ai polmoni. Quando poi sono entrato in seminario, 29 settembre del 98, mio papà ormai era proprio gravemente malato. Un giorno lo andai a trovare all'ospedale e io gli volevo chiedere perdono. Faccio: "Senti, papà, io sono un po' imbarazzato, cioè poi tu stai in questo letto così, che stai così male. Però io ti devo chiedere perdono". E lui mi disse: "No, sono io che ti devo chiedere perdono". Che insomma, conoscendo mio papà, era impensabile una cosa del genere. Ho detto: "Sono io che ti devo chiedere perdono perché non sono stato un buon padre". E io ho detto: "No". Chiaramente io mi sono messo a piangere, si è messo a piangere lui. Una scena un po' così. Però lui mi disse: "No, non sono stato un buon padre". Io dissi: "No, no, papà, tu sei stato perfetto perché mi hai fatto incontrare Dio. La tua missione l'hai compiuta e poi io ti voglio bene". Insomma, è stato bellissimo. E lì mi disse: "Ho paura di morire". E io, niente, cioè, ho paura di morire. Non gli ho detto niente.
detto, vabbè, preghiamo.

0: accompagniamo, stiamo insieme. Poi lui tornò a casa dall'ospedale e facemmo una preghiera che si chiama la compieta, una preghiera che si fa la sera prima di andare a dormire. E io mi ricordo, papà stava nel letto, dove poi è morto, e questa preghiera finisce con il cantico di Simeone, che è una preghiera che un vecchio fa prima di morire, perché Dio gli aveva promesso che lui avrebbe visto il Messia, avrebbe visto Cristo. E quando Giuseppe e Maria portano questo bambino, lui lo riconosce, lo Spirito Santo gli dice: guarda, questo è il Messia, lo prende in braccio e dice: ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. E facemmo questa preghiera insieme a papà, e poi papà morì 2 giorni dopo. E io mi porto nel cuore questa preghiera, cioè lì Dio mi ha detto, mi ha fatto capire tutto. Suo padre è morto in pace perché ha conosciuto Dio, ha conosciuto Cristo.
1: Prese il calice, prese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
0: Il 29 aprile 2007 sono stato ordinato prete dal Papa Benedetto XVI, dall'allora Papa Benedetto XVI. Ci siamo scambiati la pace e io mi ricordo gli dissi: padre, le voglio bene. Quando gli ho detto padre, si era tutto ricomposto, capito? Cioè, mio padre c'era, c'era Dio mio padre e c'era la Chiesa, la paternità della Chiesa. Era andato tutto a posto. Io sono stato in parrocchie più povere, in parrocchie più ricche. Quello che ho notato è che le persone hanno un grande senso, cioè se si sentono a casa, partecipano alle spese della casa. Ho visto che i soldi non sono mai mancati, cioè che le persone hanno un senso di partecipare a una cosa che sentono come loro. Sono generosi, cioè le persone sono generose. Io ho sperimentato che le persone sono generose. E poi se gli chiedi qualche volta un aiuto speciale, certo se non sei di quelli che lo chiedono sempre, che se no allora perdi credibilità, ma se lo chiedi ogni tanto, loro sanno che è vero e sono, in quei casi, veramente tanto, tanto, tanto generosi. Il senso della mia vita è l'amore a Cristo, è l'amore di Cristo, è il rapporto d'amore con Cristo, non c'è altro. Io, quello che mi ha mosso, io mi sono sentito amato alla follia da Cristo, alla follia. Io mi facevo schifo come ero fatto. E quindi l'idea che Dio, il creatore dell'universo, mi volesse bene mi ha fatto impazzire, mi ha fatto innamorare. Quando mi dimentico questo e faccio cose, mi spengo. Però arriva sempre qualcuno o qualcosa che ti ricorda che non è lì, ma è qui.

0: Ma c'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
1: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
2: Sto giù alla messa.
3: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
4: Non sa leggere, non sa scrivere.
2: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
5: Io spero di non rendermi ridicolo.
1: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
5: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
6: Lettere d'amore, venerdì in prima serata. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:00.

0: 20:30.
1: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
2: È proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
3: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
4: Si ha una rigenerazione tessutale.
5: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
6: E vado avanti e indietro.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
0: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo oggi in particolare per la pace insieme al Santo Padre, che in questo momento prega il Santo Rosario con tantissimi bambini sia lì a Roma, sia del mondo intero, perché questa preghiera di bambini possa veramente dare la grazia della pace al mondo intero. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove sedete l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera, preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. O Padre, che nella tua provvidenza hai voluto associare la Vergine Maria al mistero della nostra salvezza, fa che, accogliendo l'invito della Madre, mettiamo in pratica ciò che il Cristo ci insegna nel Vangelo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta

0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. O Padre, in Cristo tuo Figlio, sposo del tuo popolo, ti chiediamo il dono di vocazioni alla vita matrimoniale. I giovani chiamati a vivere l'avventura dell'amore umano si lasciano guidare e illuminare dalla luce del Vangelo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Gesù andò nella Galilea e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. O Padre, il tuo Spirito doni alla Chiesa giovani pronti a dare la vita pur di non frenare il loro impulso missionario, perché si apra per tutti l'anno di grazia del Signore.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
3: liberaci dal male.
1: Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Ti chiediamo, Padre, di donarci uomini e donne che indichino con la loro vita il

0: volto luminoso del tuo figlio. Non vengano meno giovani affascinati dalla via della povertà, della castità e dell'obbedienza evangelica, testimonianza viva del tuo regno presente in mezzo a noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci
1: dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, e sempre.
0: Quinto mistero della luce. L'istituzione dell'Eucaristia. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». O Padre, i giovani, guardati con occhi d'amore dal tuo figlio, per seguirlo sulla via del ministero ordinato, avvertano il fascino di potersi spendere totalmente per l'edificazione della Chiesa e per il bene dei fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Maria, nel tuo cuore perennemente vive la memoria del giorno del grande sì, continuamente. Tu ritorni nella piccola casa di Nazareth e ti stupisci davanti all'angelo Gabriele.

0: in quel giorno lontano e vicino, il giorno del tuo sì. Vogliamo che sia il giorno del nostro sì con te, o Maria. Oggi diciamo sì alla vita per sempre. Oggi nel tuo cuore immacolato e materno consegniamo l'impegno di essere apostoli della vita nel nome di Dio che in te si è fatto bambino. O Maria, la porta delle nostre case sarà aperta ogni giorno per l'angelo della vita e le nostre famiglie saranno cenacoli viventi di preghiera per la vita. Regina della vita, prega con noi, prega per noi, prega per la vita. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi è sempre sia lodato.
2: Buona serata e buon pellegrinaggio a tutti.
3: Grazie.
4: C'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
5: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
6: Sto giù alla messa.
7: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
8: Non sa leggere, non sa scrivere.
9: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
10: Io spero di non rendermi ridicolo.
5: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
10: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
11: Lettere d'amore. Domani in prima serata.
12: Questo governo ha finalmente ritenuto giusto mandare i suoi soldati in guerra.
13: Desidero rassegnare le dimissioni.
14: Ha disonorato il reggimento!
15: Padre!
16: Io non vi conosco.
13: È così che verrò ricordato per sempre. Una piuma.
17: La paura rimane sempre.
13: Proverò a me stesso e agli altri che non sono un codardo.
11: Le quattro piume. Questa sera in prima serata.
18: I giovani ci invitano a restare coi piedi per terra.
19: Si fa fatica ad accettare il fallimento.
20: Vengo dall'Iran.
21: Vengo dal Kashmir.
22: Non puoi scappare da te stesso.
23: Ti apri un mondo.
24: Siamo tutti la unica famiglia.
11: Quando tradizione e nuove generazioni dialogano, fanno scintille. Sabato alle 17:30.

Afflitti dalle persecuzioni, i primi cristiani ascoltarono la parola di Dio per bocca degli apostoli. Questi trasmisero oralmente gli atti e le parole di Gesù. Furono mandati da lui per predicare il Vangelo. E così fecero dalla discesa dello Spirito Santo durante la Pentecoste. La fede si diffuse in tutto il mondo, ma i testimoni oculari di quegli atti andavano estinguendosi. Perciò era necessario metterli per iscritto. Il Nuovo Testamento è composto da 27 libri. La Chiesa primitiva li ricevette come libri sacri, scritti grazie all'ispirazione dello Spirito Santo, unendoli a quelli dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento comincia con i quattro Vangeli canonici.

che la Chiesa riconobbe fin dall'inizio come derivanti da ispirazione divina e per questo motivo in grado di trasmettere in modo autentico la tradizione apostolica. Scritti tra gli anni 45 e 96 d.C., raccontano la vita di Gesù tra gli uomini, le sue azioni e i suoi discorsi, la sua morte redentrice e la sua gloriosa risurrezione. Gli autori sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Matteo e Giovanni furono apostoli del Signore e testimoni diretti delle sue parole e dei suoi miracoli. Marco fu discepolo di San Pietro e di San Paolo. Luca, medico di professione, fece diversi viaggi con San Paolo e, come spiega nel prologo del suo Vangelo, parlò con testimoni diretti per avere conferma degli atti che avrebbe descritto. Esistono altri Vangeli chiamati apocrifi. Per i cattolici, un libro apocrifo equivale, nel linguaggio delle Sacre Scritture, a un libro che non è incluso nel canone della Chiesa. La maggior parte degli apocrifi è stata scritta dopo il secondo secolo della nostra era. Alcuni raccontano, in modo compassionevole e a tratti ingenuo, episodi dell'infanzia di Gesù, dei suoi miracoli o della vita della Vergine Maria. In altri, firmati col nome di un apostolo, si trovano strane dottrine, per la maggior parte agnostiche, che distorcono la fede della Chiesa. Dopo i Vangeli canonici, troviamo nel Nuovo Testamento il libro degli Atti degli Apostoli, scritto da San Luca. Questo autore, ispirato dallo Spirito Santo, ci presenta, con un interesse storico e drammatico impareggiabile, quella che fu la vita della Chiesa durante i suoi primi decenni e l'importante ruolo che in essa ebbero gli apostoli Pietro e Paolo. Le lettere o epistole sono composte dalle 14 epistole paoline e dalle 7 lettere cattoliche scritte da San Pietro, San Giovanni, San Giacomo e San Giuda. San Paolo ci restituisce attraverso le sue lettere una profonda conoscenza di Gesù Cristo. Paolo è, prima di ogni cosa, l'esperto della grazia, che tratta i temi tuttora attuali del peccato e della giustificazione, del corpo mistico di Cristo, della legge e della libertà, della fede e degli atti, della carne e dello spirito, della predestinazione e della reprobazione, del regno di Cristo e della sua seconda venuta, per la fine del mondo. L'Apocalisse è il libro profetico per eccellenza del Nuovo Testamento e allo stesso tempo l'ultimo libro della Bibbia. Il suo autore è San Giovanni e lo scrisse nell'anno 96 a Patmos, un'isola del mare Egeo, durante l'esilio dell'imperatore Domiziano. L'Apocalisse racconta in forma simbolica la seconda venuta trionfale di Cristo, la parusia, che avverrà alla fine dei tempi. Verrà splendendo di gloria e di grazia per giudicare i vivi e i morti e a stabilire definitivamente il regno di Dio. Dei testi del Nuovo Testamento si conservano più di 40.000 manoscritti antichi provenienti da luoghi molto diversi. Soltanto in Egitto sono stati conservati quasi 100 papiri, grazie alla straordinaria aridità dell'ambiente in alcune grotte dove erano stati depositati. Il papiro più antico contiene vari versi del Vangelo di San Giovanni e risale all'anno 125. Tutto questo abbondante materiale è stato sottoposto a esami minuziosi con l'aiuto delle più avanzate tecnologie. Ed è stato dimostrato che, con piccolissime variazioni, tutti i codici narrano la stessa cosa.

0: Sabato Notte, venerdì in seconda serata.
1: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
0: La docuserie Francesco per davvero, con Alessandro Sortino, sabato in prima serata.
2: Senza casa non si può vivere in una città.
3: Lo stato delle città italiane è, potremmo dire, problematico.
4: In questo paese i redditi sono calati.
5: Non hai scelta, devi adattarti a quello che trovi.
6: Le nostre scelte cambieranno il futuro della città.
0: La casa che non c'è, viaggio nell'emergenza abitativa. Questa sera, in seconda serata.
7: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele! Arrivi con un carico di patate!
8: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
9: Oh. Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
7: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto.

0: E allora che aspettiamo? Cuciniamo tutti insieme, che a tavola ci si vuole un po' più bene. Scaldiamo la voce, ma ci scaldiamo anche i fornelli. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna. Sempre tanta energia, tanto entusiasmo quando abbiamo l'opportunità di cucinare insieme tutto quello che arriva all'Antoniano, con il nostro furgoncino, quello che troviamo in dispensa, quello che ci offre la natura. E lo spirito in questa cucina è lo stesso che applichiamo nella mensa francescana, che è proprio a due passi da noi e che insomma ci insegna tante cose, soprattutto a non sprecare, ad avere cura di tutto quello che abbiamo a disposizione in cucina. Vediamo che cosa ha scaricato questa mattina nel chiostro il nostro furgoncino, perché ci ispireremo proprio a questi prodotti, a questi ingredienti. Chiedo al mio ospite di entrare e vediamo che cosa ci porta. Buongiorno.
1: Ciao,
0: Franluca, ben ritrovato.
1: Ben trovata.
0: Oh, che cosa arriva? Che cosa arriva stamattina?
1: Stamattina della panna fresca.
0: Ecco, stavo per dire latte, meno male che... Panna, con la panna possiamo fare tantissime cose.
1: Sì, prepareremo una torta salata.
0: Torta salata tipo...
1: Tipo alla francese, ti suona?
0: Quiche Lorraine?
1: Quiche Lorraine.
0: Hai detto Quiche Lorraine? Allora, partiamo subito con gli ingredienti. Servirà per fare la Quiche Lorraine del burro, della farina 00, uova, sale grosso, panna fresca liquida, oggi ne abbiamo in abbondanza, la pancetta a dadini, groviera, tuorli, sale, pepe e noce moscata. Allora, una bottiglia ce la teniamo qua, che è proprio bella. L'altra, il cesto lo mettiamo a posto, lo conserveremo per altre ricette e noi ci mettiamo a lavorare con questa ricetta che mi porta un po' nella mia terra d'origine, che non era proprio la Lorena, con mezz'ora sono nata a Parigi, però
1: e sempre Francia è. A preparare la pasta brisée, che
0: la
1: è una pasta molto semplice, un impasto che viene... deve essere anche lavorato.
0: La facciamo nel frullatore?
1: La facciamo nel mixer.
0: Nel mixer, ok. Allora te lo prendo subito. Eccolo qua. Tanto sai come funziona. Ci metteremo un attimo.
1: Mettiamo la nostra farina.
0: Tutta la farina. La pasta brisée è sempre, come dire, versatile. Si presta
1: al dolce, al salato. Mm-hmm. Il burro, che deve essere... anche freddissimo,
0: più freddo che potete.
1: Così si amalgama bene.
0: Un tuorlo d'uovo
1: e un pochino.
0: Che altro serve? Un po' di sale?
1: Un pochino di sale.
0: Sale grosso?
1: Sì, è un impasto che in cui si può usare anche il sale grosso. Facciamo girare
0: un goccino d'acqua
1: fredda.
0: Perfetto.
1: Che ci
0: aiuta. Questa è abbastanza fredda. Dimmi quanto.

0: Al limite ne aggiungiamo ancora, un po'. Okay. E poi è un impasto che deve riposare prima di essere utilizzato.
1: È proprio una manciata di secondi. Quando si appallottola, si agglomera, è pronto, cioè adesso.
0: E così abbiamo...
1: Ah, vedi come ci aiuta la tecnologia. È smontato
0: la
1: tutto.
0: La tecnologia ci aiuta molto nella preparazione, ovviamente.
1: Vabbè, sono poi quei piccoli aiuti in cucina, che insomma, perché complicarsi la vita?
0: Raccogliamo tutto l'impasto, facciamo una nostra...
1: Questa la stendiamo subito, che dici?
0: Possiamo anche stenderla subito, perché...
1: La impastiamo giusto un po' e poi la lavoriamo.
0: Può essere utilizzata anche immediatamente. Deve essere, ecco, un impasto comunque anche molto grezzo. Ecco.
1: Sì, sì.
0: Non deve essere eccessivamente, per alcuni aspetti, lavorato o amalgamato.
1: Ti prendo la teglia intanto e comincio a imburrartela se vuoi. Allora, noi oggi ve la proponiamo con i pezzettini di pancetta, che è assolutamente saporita. Però si può fare anche con le verdure. Io ho memoria della quiche Lorraine fatta con le zucchine, se non sbaglio, qualche volta.
0: Si può
1: la
0: anche
1: cipolla,
0: mettere qualche verdura.
1: Qualche verdurina, infatti, insomma, qualche volta l'ho vista pure col salmone in giro.
0: Ah, ci sono tantissime alternative.
1: Sì, esatto.
0: Per stendere la nostra pasta possiamo utilizzare due fogli di carta da forno,
1: uno sopra l'altro,
0: che ci aiuta a stendere meglio la nostra pasta e a non appiccicarsi.
1: Sì.
0: Il mattarello.
1: Poi, se vuoi, che sei d'accordo che ti fidi, ma penso ormai di sì.
0: Ormai la nostra collaborazione
1: è consolidata. Posso farti la farcia? Magari
0: volentieri, così
1: le uova.
0: Mi prepari e mi anticipi il fondo, e questo ci permette anche, come vedete, comunque in un tempo molto contenuto,
1: sì, un tempo
0: di
1: contenuto.
0: Preparare.
1: Ma ormai il nostro pubblico lo sa, che insomma facciamo sempre ricette replicabili.
0: Controllo se la misura è giusta, più o meno sì, la allarghiamo ancora un pochino perché dobbiamo raggiungere bene
1: tutto il diametro,
0: il diametro della nostra teglia.
1: Allora, io invece per la farcia sto rompendo le tre uova in un recipiente comodo. Poi, ecco, mi è caduto il guscio dell'uovo. La fretta è mala consigliera. Voi come dite in convento? Avete
0: sempre
1: i vostri detti, i vostri proverbi?
0: Si ripara sempre. Ma allora, ce n'è uno che però può sembrare un po' strano.
1: Perché?
0: Perché dice, almeno dalle mie parti, che fa e disfa mistè di fra. Cioè, fare le cose e poi disfarle è il mestiere dei frati.
1: Ma secondo me è il mestiere di tanta gente. Però carino, carino, carino.
0: Ecco, abbiamo
1: tirato
0: la sfoglia.
1: Tu fai la sfoglia e la metti nella tortiera, giusto?
0: Sì.
1: Colpo da maestro.
0: Posso girarla anche direttamente.
1: Oh, guarda, ti è andata bene? L'hai centrata, bravo.
0: E questo, poi devo
1: accomodarla dentro.
0: Accomodarla all'interno della teglia.
1: Allora, io sbatto le uova e contestualmente aggiungo la panna liquida.
0: Poi sempre, appunto, un po' di sale, un po' di pepe
1: e la noce moscata. Poi un pizzichino di sale.
0: Nella logica anche del nostro riutilizzo, ovviamente la ricetta prevede la pancetta, ma se abbiamo del prosciutto, se abbiamo qualcos'altro, possiamo comunque
1: sostituire
0: certo, o comunque integrare, ecco, perché in cucina, appunto, non si butta mai niente.
1: Nulla, con un po' di fantasia. Allora, ho aggiunto sale, pepe abbondante, sono andata giù pesante, e noce moscata.
0: Io con qualche pezzettino di recupero.
1: Sì.
0: Ho precisa. Farcito alla perfezione la nostra teglia.
1: Allora, io vado direttamente nel mio composto con la pancetta tagliata a cubettini, così non sporchiamo
0: Intanto
1: neanche troppe cose.
0: Io dispongo il
1: gruyère. Me lo stavo prendendo
0: sul
1: io,
0: fondo,
1: va bene.
0: Perché okay, poi questo lo versiamo su.
1: Mi hai rubato la gruyère. L'importante è metterlo.
0: Lo distribuiamo così sul fondo, perché poi la parte liquida andrà a riempire tutto lo spazio che manca.
1: Sai quando fonde questa, che bella base che ti dà?
0: Sì, sì, sì. Che poi appunto va bene sia come secondo, perché può essere
1: piatto unico con l'insalata. Sempre per restare in tema francese, un mise en bouche, cioè il boccone dell'antipasto, proprio un tocchettin.
0: Qualcosa che fa sentire la bocca bene.
1: Qualcosa,
0: ecco,
1: che poi fa venire fame, che apre lo stomaco e così.
0: Adesso possiamo rovesciare la nostra parte liquida.
1: Delicatamente. Che bella che è. Aspetta che devo distribuire bene tutta la pancetta, altrimenti da un lato è piena e dall'altra magari no. Ecco qua. Che dici?
0: Sì, poi basta muovere delicatamente la parte
1: interna.
0: Sì,
1: siamo arrivati filo.
0: A posto, perché in effetti deve essere così e non ha un...
1: La ripieghiamo un po', si avanza un po' di
0: leggermente
1: bordino.
0: Leggermente il bordo ripiegato,
1: sì,
0: ma non deve essere...
1: Non deve ricoprirla, non deve ricoprirla.
0: Con un altro strato di pasta.
1: No, allora, brisè. Forno 180 gradi, 50-60 minuti, poi ovviamente dipende dal forno. Fra Luca...
0: Intanto ti do una mano.
1: Mi aiuti.
0: Volentieri.
1: Che qua stiamo proprio sul filo e cade
0: ma
1: tutto l'uovo a terra.
0: Se
1: la ballerina sul filo.
0: Eccolo
1: qua. Non mi fa ridere che facciamo un pasticcio oggi. Ecco qua. Quella pronta, perché ovviamente lo sapete, non abbiamo i tempi di cottura, però per farvi venire subito la voglia, l'idea di quello che è e che sarà, eccola qua. Appena sfornata, per modo di dire. La tagliamo e sai che mi manca, fra Luca, un bel piatto per servirla e per assaggiarlo, ovviamente. Ecco qua.
0: Guarda,
1: poi questa è buona fredda, buona calda. Signori, cioè...
0: Così facciamo.
1: Ma noi
0: una mousse bouche.
1: Davvero dobbiamo aprire un ristorante insieme, non solo uno chef, ma anche un uomo da sala. Si faceva a gara una volta, chi sapeva
0: portare più piatti,
1: però l'eleganza dice che, insomma, uno di qua e due di là massimo. Che dici? Ti piace così?
0: Molto bella.
1: Allora, adesso l'abbiamo vista.
0: E poi ce la possiamo anche mangiare, direi.
1: Stavo dicendo, questa è buona fredda, calda, tiepida, te la porti in giro per un pasto fuori casa. Insomma, secondo me farla ne vale sempre la pena. E questa per me. Assaggiamo come è venuta la quiche Lorraine. Perfetta. Buonissima.
0: Poi a me piace.
1: È cremosa.
0: È gruviera.
1: È grumesa.
0: La pancetta.
1: Vabbè. Parla tu. Che io ogni tanto vado in tilt. Ma ho ancora la lucidità sufficiente per ricordarvi la grafica con gli ingredienti. Poi la rubrica dei consigli, quelli utili, veloci da utilizzare in cucina, e poi c'è la prossima ricetta.
0: Che è quella che proponi tu.
1: Esatto, forse.
0: Okay.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
0: La docuserie Francesco per davvero, con Alessandro Sortino, sabato in prima serata.
2: Senza casa non si può vivere in una città.
3: Lo stato delle città italiane è, potremmo dire, problematico.
4: In questo paese i redditi sono calati.
5: Non hai scelta, devi adattarti a quello che trovi.
6: Le nostre scelte cambieranno il futuro della città.
0: La casa che non c'è, viaggio nell'emergenza abitativa. Questa sera, in seconda serata.
7: Il trucchetto di oggi è un consiglio salva freschezza. Quando vogliamo preservare la freschezza delle nostre erbe aromatiche, quindi il basilico, l'erba cipollina, tutto ciò che è comunque profumato ma anche molto delicato, basta utilizzare per esempio dei fogli di carta o se volete anche un panno di cotone, lo bagniamo semplicemente, lo inumidiamo dopo aver arrotolato le nostre erbe. Oppla! Ecco qua, la carta assorbente prende tutta l'acqua e così le nostre foglie restano preservate, fresche e intatte nel nostro frigorifero. Altro consiglio invece, per esempio, per le insalate, i ceppi di insalata, anche qui carta assorbente o panno di cotone, questa volta senza bagnarlo, lo andiamo a preservare, a proteggere con la nostra carta e poi a questo punto il mio consiglio è quello di metterlo in una busta di plastica, sigillarla e a questo punto nel vostro frigo l'insalata durerà molto molto molto più a lungo. Il foglio di carta assorbirà tutta l'umidità in eccesso evitando che le foglie dell'insalata marciscano. Ecco il mio consiglio, semplice, facile per voi. Mettiamoci di nuovo al lavoro, Franluca, però ti assicuro questa volta è un lavoro facile facile, perché la mia idea è di un antipastino veloce, tornando al francese mise en bouche, facciamo un boccone di tortelloni di bresaola, tutto a crudo, su crema di lattuga. Quindi non è un piatto cotto che deve andare in forno, in padella, ma facciamo tutto con prodotti freschi.
8: Perfetto.
7: Vi do gli ingredienti, vi serviranno un bel po' di fettine di bresaola, dello stracchino o altro formaggio spalmabile, della rucola che andremo a spezzettare, sale e pepe per dare gusto e poi l'emulsione, la crema di lattuga richiede appunto la lattuga, qualche acciuga, del limone e dell'olio. Io ti affido, indovina?
8: L'emulsione. Ma perché sai che se no ruberei le fettine di bresaola.
7: No, tanto te le faccio assaggiare lo stesso, tranquillo. Allora, ti do tutti gli ingredienti che ti servono, che sono appunto lattuga, acciughe, olio e limone. Esatto, usiamo questo perché abbiamo provato con il frullatore immersione, quello piccolino non ci viene benissimo, quindi il nostro consiglio è usare un robottino un pochino più comodo. E io invece vi faccio vedere come fare l'impasto del nostro tortellone, è una cosa davvero semplicissima, qualunque stagione diciamo giustifica un antipastino del genere, un pre-pranzo o una pre-cena. Allora, sminuzziamo o con un coltello o con la mezzaluna un po' di rucola, mettiamola tutta, va?
8: La taglio grossolanamente perché...
7: Sì. Gli dai una sciacquatina però, Franluca? Grazie, che le foglie ogni tanto nascondono ancora un po' di terreno. Perfetto, ci siamo. Prendo una scodellina, metto tutta la rughetta,

0: ricetta sminuzzata nella mia ciotola. E come va? Ho lavato
1: la lattuga.
0: Come
1: adesso
0: sta andando a te?
1: Posso metterla nel mixer.
0: Sì.
1: Poi forse sarà anche magari necessario mettere un goccino d'acqua, ma vediamo.
0: Vedi un po'
1: la consistenza nel momento in cui
0: io non la
1: frulliamo.
0: Immaginavo troppo liquida.
1: Ok.
0: Più emulsionata che liquida, però poi decidiamo insieme, dai. Comunque diventa una ricetta a quattro mani, come sempre. Alla rughetta aggiungo lo stracchino, eccolo qua.
1: Prendo una forchettina.
0: Lo lavoro, così il formaggio incorpora tutta la rughetta sminuzzata.
1: Allora, un'acciuga.
0: Vai, vai di acciuga, mettile tutte.
1: Metto tutto.
0: Sì, sì, bella saporita. A me piace una cucina gustosa.
1: Anche a me.
0: Però mi piace scegliere con cura gli ingredienti. Quello
1: freschi.
0: Sì. Freschi, freschi. La stagionalità, secondo me, deve essere il primo principio con cui fare la spesa ogni giorno, oppure ogni due o tre giorni. Adesso ognuno ha le proprie abitudini.
1: E l'olio.
0: E alcune cose me le vado a prendere proprio dove è giusto prenderle. L'orto, il pescivendolo di fiducia. Poi sai, vivendo sul mare ci sono tanti mercati ittici che ti consentono di comprare del pesce freschissimo anche a buon prezzo. Vai!
1: Allora, abbiamo messo la lattuga,
0: lattuga
1: lavata,
0: acciuga,
1: un po' strizzata,
0: sì,
1: l'acciuga,
0: il
1: succo del limone e l'olio.
0: E l'olio.
1: Eventualmente poi vedremo se servirà magari un goccio d'acqua, ma non credo.
0: Facciamola frullare bene.
1: Sì, deve diventare proprio una crema.
0: Direi ancora un pochettino.
1: Aumentiamo un po' la velocità.
0: Un goccino di acqua, sì.
1: Sì, aggiungiamo un goccio d'acqua. Abbiamo... Spegniamo e aggiungiamo un goccio d'acqua.
0: Sì, un po' ci vuole, così viene più cremosa e più lucida. Ok, sta.
1: Ecco qua.
0: C'ho l'ansia che non venga bene la cremina. Perché poi questa piccola cosa l'ho sbirciata in rete. Ed è semplicemente una cosa per impreziosire un piatto che alla fine è semplicissimo. Intanto io comincio a sistemare le fettine di brisaola sul mio tagliere pulito. La brisaola che tra l'altro pare sia stata inventata dagli unni.
1: Addirittura.
0: Sì, durante l'attraversamento del passo dello Splugo avevano inventato questo modo molto rudimentale di essiccare la carne. E la carne secca la appendevano alle sale dei cavalli e quindi durante il viaggio, durante la trasferta per modo di dire, questa carne si essiccava e diciamo pare che l'origine della brisaola abbia a che fare con loro, con il loro periodo storico.
1: Ne facciamo due a testa allora?
0: Dai, facciamone due a testa, intanto okay, ci esercitiamo. L'idea è di creare appunto questo tortellone, questo cappelletto, questo fiore. Alla fine sembrerà quasi una rosa, piccolo o grande, vabbè come vuoi. Mettiamo, ecco, la punta di un cucchiaio. Le due fettine di brisaola sono sovrapposte ma non completamente, quindi un lembo va a coprire la mezza fettina di brisaola sottostante. Al centro mettete questa mezza punta di cucchiaio, ecco, di farcitura che rucola e formaggio. E poi adesso chiudiamo il tortellone, proprio come se stessimo lavorando della pasta fresca. Sigilli un po' i lembi della brisaola, proprio tutta la parte esterna, esatto, e poi comincia a chiudere verso il centro i due lembi destro e sinistro, vedete? E anche qui in qualche modo pinzi con le dita facendo una leggera pressione e poi, ecco qua, lavori un po' con le mani e crei questo...
1: Questo fiore,
0: quasi un fiore, esatto, un tortellone molto bello, anche molto semplice, vi assicuro che non ci vuole chissà quale manualità. E continuiamo con gli altri due.
1: Sempre una punta di ripieno?
0: Vabbè, sì, più o meno così.

0: Io faccio un po' a occhio, ecco qua. Eh sì, ne puoi mettere un altro po'. Ripieghiamo nuovamente, così sigilliamo la parte esterna, chiudiamo i due lembi.
1: È una manualità ma molto
0: Sì,
1: semplice che tutti
0: semplice,
1: possono fare.
0: assolutamente. Ma se lo faccio io, ecco qua. 1, 2, 3, 4. A questo punto ci prepariamo per impiattare, perché questa è la parte bella di un piatto alla fine, è molto
1: È come
0: semplice, no?
1: anche si serve.
0: Allora, prendi tu?
1: Sì, io prenderei un piatto bianco che poi abbiamo il colore, il verde, il rosso.
0: Eccoci qua. Amalgamiamo tutto. Forse dobbiamo aggiustare un po' di sale e pepe che sono lì
1: Sale e
0: nella
1: pepe,
0: ciotolina. Ok.
1: li abbiamo qua.
0: Un pizzichino di sale e pepe. Se mi dai un cucchiaino lo assaggio anche.
1: Sì.
0: E due. Vediamo un po' se è corretto. Sì, bella.
1: Buono,
0: Con la lattuga, acciuga
1: ci sta
0: e limone, è
1: bene.
0: molto molto molto buono. Allora, è venuto liquido, abbastanza liquido. Tu che hai fatto la scuola alberghiera, puoi
1: Io farei così.
0: fare un bel gioco sul piatto con il cucchiaio.
1: Allargherei leggermente uno.
0: Fai proprio il fondo del piatto, perché secondo me è abbastanza liquida. Sì, come fosse un laghetto
1: Che può
0: verde. Sì, ci conviene, perché se
1: riempire
0: fosse più
1: bene il
0: densa potremmo
1: nostro
0: fare
1: piatto.
0: un gioco col cucchiaio, come dire, di macchia, di striscia. Però in questo caso che è particolarmente liquida, eccola qua.
1: Ecco.
0: Che dici? Ah, perfetto.
1: Perfetto.
0: E adesso le andiamo ad adagiare. Uno,
1: Io ho questo.
0: due, eccole qua. 3 e 4, e poi proprio l'ultimo tocco, ma ci siamo veramente per essere pignoli. Un filino di olio extravergine di oliva, vi raccomando, di ottima qualità. Ecco qua, per dare lucentezza a un piatto semplice, gustoso, che fa bene, sazia e che ci diverte anche un po' in cucina. Come lo
1: Perfetto,
0: mangiamo?
1: io direi
0: Vai.
1: forchetta e
0: Sì, se
1: coltello
0: no facciamo a
1: e
0: mettere anche cucchiaio.
1: anche
0: Io prendo
1: cucchiaio
0: tutto.
1: per la salsa. Ecco,
0: Io prendo tutto. Allora, attivo il coltello, così non
1: grazie.
0: facciamo pasticci. Perché poi c'è anche il sughetto dell'insalata
1: E ci
0: da
1: servirà
0: raccogliere.
1: quindi anche il cucchiaio.
0: Sì, per raccogliere tutto e mangiare tutto in un sol boccone, come si fa con i tortelloni. Comunque è molto fresco come piatto. La base dell'insalata
1: Della lattuga,
0: fa la differenza,
1: sì,
0: è vero?
1: con anche il limone e l'acciuga che si sentono.
0: È molto divertente, molto fresco ed è uno spezza routine rispetto magari alla solita bresaola mangiata in fretta. Così vi concedete una coccola senza rinunciare a nulla. Prendete nota,
1: Grazie.
0: grafica con gli ingredienti e tutto quello che vi serve per fare questa ricetta. Poi piccoli consigli per la nostra
1: Da parte
0: rubrica.
1: tua.
0: Sì, insomma, piccole cose per fare le cose bene, veloce, senza sprecare nulla. E poi il prossimo ospite.
1: E chi
0: E chi
1: sarà?
0: sarà? Chi lo sa?

trucchetto geniale di oggi, molto semplice, molto profumato, molto utile. Prendiamo un'arancia, tagliamo con un coltello, con un pelapatate, un po' di scorze, perché sicuramente a casa come me avrete un barattolo di zucchero, di canna, semolato, e sicuramente vi capiterà che a volte l'umidità lo faccia raggrumare, per cui quando ti serve lo zucchero è lì che devi andare a smuoverlo perché è indurito. Se invece inserite nel vostro barattolo qualche scorza di arancia, vi assicuro non solo che il vostro zucchero sarà assolutamente profumato, ma soprattutto non prenderà mai l'umidità e non diventerà mai duro e quindi non utilizzabile. Una piccola shakerata ed ecco qua che il trucchetto è servito. Pronto, semplice, facile per voi. Yes!

0: Fermatelo, mi ha rubato la borsa!
1: Ma c'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
2: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
3: Sto giù alla messa.
4: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
5: Non sa leggere, non sa scrivere.
6: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
7: Io spero di non rendermi ridicolo.
2: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
7: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
8: Lettere d'amore. Domani in prima serata.
9: Questo governo ha finalmente ritenuto giusto mandare i suoi soldati in guerra.
10: Desidero rassegnare le dimissioni.
11: Ha disonorato il reggimento!
12: Padre!
13: Io non vi conosco.
10: È così che verrò ricordato per sempre. Una piuma.
14: La paura rimane sempre.
10: Proverò a me stesso e agli altri che non sono un codardo.
8: Le quattro piume. Questa sera in prima serata.
15: I giovani ci invitano a restare coi piedi per terra.
16: Si fa fatica ad accettare il fallimento.
17: Vengo dall'Iran.
18: Vengo dal Kashmir.
19: Non puoi scappare da te stesso.
20: Ti apri un mondo.
21: Siamo tutti la unica famiglia.
8: Quando tradizione e nuove generazioni dialogano, fanno scintille. Sabato alle 17:30.
22: Luca, ma tu sei mai stato in Sicilia?
23: È una terra che amo, sono stato a trovare amici che conosco in Sicilia e ci sono anche molte comunità di frati.
22: Io ho sposato un siciliano.
23: Allora.
22: Precisamente di Messina e la nostra ospite ha origini proprio messinesi e ci porta le braciole alla messinese. Facciamo entrare subito la nostra Susanna Maugeri. Vieni, ciao Susanna.
24: Buongiorno, ciao.
23: Ciao Susanna.
22: Ti sei ritrovata in questa presentazione?
24: Assolutamente sì.
22: Direttamente da Messina fino a un certo punto perché vivi a Milano, ma
24: la mia famiglia ha origini messinesi, quindi i miei genitori, tutti i miei nonni.
22: E quindi facciamo le bracciole alla messinese.
24: Facciamo le bracciole alla messinese.
22: Qui però, io che ho un marito messinese e la suocera, quindi messinese, queste bracciole me le mangio tutti i giorni, le faccio, quindi
24: che fortuna.
22: Non vedo l'ora di vedere se ci sono anche delle differenze tra la tua ricetta e magari quella che conosco io. Comunque, iniziamo prima dagli ingredienti che saranno le fettine di carpaccio di manzo e qui sul taglio della carne apriamo un capitolo. Poi il pan grattato, il pecorino, il burro, prezzemolo, provola o eventualmente altro, poi ce lo dici tu, aglio, olio e sale, giusto?
24: Giustissimo, assolutamente.
23: Io faccio l'allievo allora, oggi imparo.
22: E fra Luca, non lo so se stai a guardare o se ti troviamo qualche cosa da fare, però intanto iniziamo a preparare cosa, ti
24: allora,
22: lascio guidare.
24: Iniziamo dalle fettine di carpaccio, queste le vedo un pochino grandi, quindi le prepariamo. E le dividiamo.
22: Va bene, le tratti come ti è più comodo.
24: Okay.
22: Dicevo proprio all'inizio la questione del taglio.
24: Sì.
22: Innanzitutto lo spessore fa la differenza nelle bracciole messinesi, ma poi il taglio è importante. Tu che vivi a Milano, quando vuoi fare le bracciole alla messinese, dove la trovi la carne giusta?
24: Allora, a Milano chiediamo il carpaccio. Di fatto, quando siamo a Messina, si va dal macellaio e si chiede il taglio per la braciola, quindi loro sono preparati e sanno cosa...
22: Ora sanno cosa darti.
24: Sì, assolutamente.
22: Perfetto. Guarda, Franluco, ho trovato subito qualcosa da farti. Tagliuzziamo il prezzemolo. Piccolo.
24: Tanto prendo un coltello.
22: Sì, ti va bene, grande, piccolo.
24: Grandissimo questo, va bene, grazie.
22: Meno male. No, che poi capisco, i nostri ospiti vengono catapultati in questa cucina che è bellissima a tutto, ma prima di conoscere dove sono tutti i posti, ecco, ci vuole... Quindi
23: rubo
22: siete davvero bravi, bravi, bravi. Ti va bene quello? O vuole a mezz'ora, fra Luca?
23: No, va bene con questo.
22: Allora, dovete sapere che la nostra ospite lavora in banca, ma malgrado un lavoro molto impegnativo perché lavori poi con l'intelligenza artificiale, ha tantissime passioni.
24: Sì, è vero. Prima la cucina, che devo dire è una passione abbastanza recente. Da quando sono uscita di casa ho imparato ad apprezzare il cucinare per amore delle altre persone, quindi

0: invitare gli amici a cena, invitare mamma e papà a cena, insomma cucinare a casa per mostrare amore agli altri. Quindi questa è la principale ragione per cui cucino.
1: Mi sembra l'ingrediente principale.
0: Se sono da sola non cucino.
1: Sai che anche a me piace mangiare e preparare quando sono in compagnia, quando sto da sola mi trascuro tantissimo.
0: Esatto.
1: Se capita che stiamo sole tutte e due ci facciamo una telefonata,
0: cuciniamo
1: a distanza. Esatto, esatto.
0: Allora, le sto mettendo una sopra l'altra per facilità, così le tagliamo in blocco.
1: In modo uguale.
0: Esattamente.
1: Che poi questa è una delle ricette, però sulle braciole anche lì ci sono tante piccole varianti, chi mette l'aglio, chi non lo mette, chi mette il pistacchio.
0: Chi mette la provola, la provoletta dentro.
1: Ecco, a proposito del formaggio, infatti ho fatto una piccola parentesi sulla provola, in realtà si possono usare anche altri formaggi che poi dentro fondono. No?
0: Non lo so.
1: Ah, non lo sai? Tu sei sempre solo la pro.
0: No, perché mia suocera, la provoletta.
1: Mia suocera apre il frigo, quello che c'è lo mette dentro,
2: mette
1: tanto
2: dentro.
1: Si squaglia lo stesso.
2: Allora immagino okay. Devo tagliarla la provola.
0: Sì. Sì, grazie. Procediamo a tagliare anche la provola.
3: Okay.
0: E intanto noi prepariamo il pangrattato.
1: Hai visto che hai trovato qualcosa da fare, Franluca?
3: Perché
1: eri preoccupato? Tieni, ti do questo se
2: grazie.
1: Vuoi. Aiuto.
0: Allora, prepariamo il pangrattato.
2: Susanna, dimmi quanti...
0: Allora, abbiamo 16 braciole, quindi ci servono 16 cubetti.
2: 16 cubetti.
0: Perfetto. Sì, siamo precisi.
1: Mi ha preso l'ansia. Io faccio tutto molto così a occhio, a vista. Quindi.
0: Giustamente, poi quando si impara si fa vista, però se abbiamo il numero preciso.
1: Quindi tu vivi da sola a Milano?
0: Io vivo da sola col mio amico.
1: Col tuo gatto che si chiama?
0: Romeo.
1: Romeo. E poi quando non lavori in banca e quando non sei in cucina... Fai altre cose?
0: Faccio tantissime altre cose, mi piace molto fare le cose a mano, quindi io cucio, faccio l'uncinetto, faccio la maglia.
1: Tu sei una ragazza straordinaria! Le mani d'oro, davvero. A proposito di mani d'oro, so che hai partecipato a un noto concorso qui sul territorio,
0: sì,
1: che è il Mattarello d'oro.
0: Mattarello d'oro.
1: E che esperienza è stata?
0: Bellissimo. Recentemente mi sono dilettata anche a imparare a fare la pasta fresca. E insomma, sono venuta a conoscenza di questa... di questo evento e mi sono iscritta. È stato molto bello, sempre qui all'Antoniano di Bologna.
1: Quindi sei un'aspirante sfoglina.
0: Se si può dire.
1: Certo che puoi dirlo. Allora, mentre chiacchieriamo, raccontiamo anche che cosa hai fatto per il pangrattato.
0: Allora, ho condito il pangrattato con...
1: formaggio grattugiato.
0: Il pecorino, il sale, l'aglio, aggiungo il prezzemolo.
1: Uh-huh. Ah, così viene un po' verde la panatura.
0: Esatto.
1: Bella, bravo.
0: In realtà questo sarà il ripieno più che la panatura.
1: Fuori non le pani?
0: No. A volte sì, a volte no. Dipende.
2: Io mi sono accorto che ne ho tagliato uno in più.
1: Franluca, sei straordinario. E con l'altra provoletta che facciamo? Ce la mangiamo a morsi così? Volendo, visto che ci troviamo. Allora, prepariamo le nostre fettine. Sì.
0: Allora, iniziamo con una fettina. L'appoggiamo sul tagliere e... con le dita cerchiamo di allargarle un pochino per rendere più facile il riempimento. Allora, come prima cosa morbidiamo la carne con un pochino di burro.
1: Ah, vedi, questo è un passaggio che io non faccio.
0: Dopodiché mettiamo un pochino di pangrattato. Mm-hmm. Così.
1: Ah, bello abbondante.
0: Abbondante, deve essere sostanziosa. Poi facciamo col dito una conchetta e mettiamo... un pochino d'olio.
1: Un cucchiaino.
0: Ok, magari.
1: Devo prendere qua. Così. Al centro?
0: Sì, qualche goccia.
1: Qualche goccia. Tac, tac, tac, tac. Basta.
0: Perfetto, ti ringrazio. E inseriamo il cubetto di provoletta. Allora. Dopodiché, per chiuderlo, chiudiamo prima i lati.
1: Dal lato, ok.
0: Un lato. Poi l'altro.
1: Mm-hmm.
0: E poi arrotoliamo.
1: È bello ciccio ciccio questo.
0: Devono essere belli ciccio ciccio.
1: Se si rompe un po' la carne non fa niente. Perché
0: poi arrotolandoli comunque vengono chiusi.
1: Vuoi poggiare qua?
0: Poggiamo qua e poi alla fine di tutto li infilziamo e facciamo gli spiedini.
1: Io direi che Franluca ha voglia di provare.
0: Assolutamente.
1: Quindi secondo me...
2: Posso?
0: Prego, ci mancherebbe.
1: E provo anche io, dai. Che parlo, io, Messina, la suocera...

0: sottile.
1: Rosannina, guarda come le so fare anch'io le bracioline insieme alla nostra amica Susanna.
2: Allora, prendo pan grattato.
1: Ok.
2: Prego.
1: E qua c'è tutto il passaggio.
2: Ho dimenticato il burro.
1: Ah sì, dobbiamo mettere... Invece Fraluca non aveva dimenticato,
2: no,
1: vedi?
2: Che bravo.
0: Lui è stato attento.
1: Lui è stato attento. Ripassacelo Fraluca il burro.
0: Ecco qua.
1: Vabbè, ormai tu non l'hai messo, quindi
2: va bene, lo
1: questo
2: stesso.
1: Giro ne facciamo una senza burro. Sarà saporito uguale.
2: Okay.
1: Il ripieno.
2: Esatto.
1: Ecco qua. Buchetto fatto col dito. Ti passo subito questo.
0: Grazie.
2: Tanto.
1: Così. Goccettino d'olio. Mettilo anche a me, va. E poi mi prendo il tocchetto di provola. Allora, qua mi sono persa sulla chiusura.
2: Esattamente
1: così?
2: Così, hai chiuso i lati e adesso arrotoli.
1: Posso arrotolare.
2: Perfetta, guarda che bella.
1: Oh, l'onore salve.
2: Bellissima, allora, complimenti.
1: Grazie, no, sei brava tu.
0: La mia anche molto
2: piccolina. No, anche questa
0: va
2: è bella.
1: Allora, voi continuate, io nel frattempo prendo,
2: sì,
1: la padella.
0: Allora, io prendo un'altra fettina.
1: Perché le cuoceremo con giusto un filo d'olio, corretto?
2: Esattamente.
1: Susanna? Probabilmente con una griglia, senza spingere troppo con la fiamma e magari proteggendo con la carta forno, anche su una piastra o su una griglia possono andare bene. Però attenzione al fuoco, perché poi davvero la carne è delicata, devono cuocere poco poco poco.
0: Poco, anche perché è molto sottile e quindi non richiede una cottura, credo, di tanto tempo.
1: Allora, se sei d'accordo, possiamo iniziare a fare gli spiedini.
2: Assolutamente.
1: Io magari ti completo questa qui.
2: Grazie.
1: Prego. Io.
0: Ma sono bellissime, già così.
1: Ti stai divertendo, Fraluca?
0: Sì.
1: Abbiamo chiuso in bellezza.
0: E imparo anch'io cose nuove che non conoscevo.
1: Tu stai a Milano col convento, lei vive a Milano, ogni tanto potreste anche incontrarvi lì al convento.
2: E cucinare.
1: E cucinare insieme, perché loro fanno un sacco di missioni, di attività con le persone che hanno bisogno, servono la colazione, questo è venuto un po' così, un po' piccolino, e servono la colazione, servono il pranzo, se hai voglia,
2: perché
1: visto
2: no?
1: Che hai tante passioni, è anche un po' di tempo libero, mi pare di capire,
0: la inviterò
1: come volontaria,
0: a fare volontariato da noi
1: e poi potete cucinare insieme,
0: magari preparare. Certo, i nostri ospiti sono un centinaio.
2: Difficile cucinare per 100 persone, pianino. Effettivamente.
1: Allora, puoi iniziare a mettere questi,
2: okay,
1: in padella, perché l'olio è già caldo. Quindi ormai sei passata ai fornelli. Poi gli involtini esistono anche di pesce spada.
2: Assolutamente.
1: Ma quella è un'altra storia.
2: Mentre le braciole con la carne le ho imparate da mamma, quelle al pesce spada le ho imparate con la,

0: bello, è la storia della famiglia che si tramanda in qualche modo anche attraverso
1: le tradizioni che attraverso la cucina passano e non vengono dimenticate.
0: E a noi proprio in questo programma qui all'Antoniano piace tantissimo parlare di tradizioni, lo vedete, proponiamo sempre cose tradizionali e poi ogni tanto facciamo il giro del mondo con qualche ospite internazionale. E quindi ci piacciono anche o i VIP, come dice VIP?
1: Vita in preghiera.
0: Vita in preghiera, ricordatevelo. Allora, noi li abbiamo fatti, dopo li mettiamo in frigo così ce li conserviamo. Teniamo d'occhio.
2: Sì.
0: Hai alzato un po' la temperatura?
2: No, non l'ho toccata.
0: Ah, l'ho fatto io.
2: Scusami.
0: Giriamo?
2: Sì.
0: Guardate, è già pronto. Già pronto, ancora un minutino, prendiamo un bel piatto. Vuoi venire a sceglierlo con me, Susanna?
2: Assolutamente.
0: Vogliamo mettere questo?
2: Questo mi sembra perfetto, o anche questo qui.
0: Questo qua, perfetto. O questo più grande, va? Tieni,
2: grazie.
0: Così mettiamo i due spiedini. Ecco. Sono molto contenta che tu sia venuta all'Antoniano a cucinare.
2: Grazie.
0: E ti aspettiamo e ci auguriamo che tu possa diventare anche una bravissima spiedina con tutti i corsi che ci sono in giro qui per Bologna. Io vado con le mani.
2: Attenti.
0: Sì.
2: Uno.
0: Okay. E due. Perfetto.
2: Per spegnere
0: basta fare qua.
2: Grazie.
0: Gli involtini alla messinese sono serviti. È la tua primo assaggio? La prima volta che le mangi?
1: Sì.
0: Vai. Allora ci andiamo. Grazie. Susanna.
2: Grazie a voi.
0: Adesso vediamo come sono venuti. Fra Luca un pizzico di prezzemolo. Eccolo. A pioggia. Che ci sta bene? Autorizzi, Susanna?
2: Assolutamente.
0: Ormai lo
2: fatto.
0: Assaggiamo!
2: Buone.
0: Molto, molto buone. Me la devo godere questa braciolina. Poi vi prometto, vi do la grafica. Anzi, me la do subito con gli ingredienti e le dosi. Sono semplici, attenzione solo al pezzo di carne scelto e poi ci rivediamo per i saluti.

0: anche oggi la puntata è volata tra una ricetta, una chiacchiera, storie e incontri, quindi grazie alla nostra Susanna che torna a Milano con la promessa e di ritrovare Franluca al convento di Milano e di tornare qui all'Antoniano.
1: Molto volentieri.
0: Per i corsi di sfoglia ma anche per cucinare con noi. Grazie Franluca.
2: Prego,
0: sei un compagno di viaggio straordinario. Per ora finisce qui la nostra puntata. Buona continuazione dall'Antoniano è tutto e a prestissimo, ci rivediamo.
2: Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Contempliamo, Signore, le meraviglie della tua salvezza. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera.
1: Verso di me adesso l'orecchio, nel giorno in cui lo invocavo.
0: Mi stringevano a funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia.
1: Allora ho invocato il nome del Signore, ti prego, liberami, Signore.
0: Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso.
1: Il Signore protegge i piccoli, ero misero ed egli mi ha salvato.
0: Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore ti ha beneficato.
1: Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta.
0: Io camminerò alla presenza del Signore, nella terra dei viventi.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Contempliamo, Signore, le meraviglie della tua salvezza.
2: Ascoltate la parola di Dio dal libro dei Proverbi. Io amo coloro che mi amano, e quelli che mi cercano mi trovano. Ricchezza e onore sono con me, sicuro benessere e giustizia. Il mio frutto è migliore dell'oro più fino, il mio prodotto è migliore dell'argento pregiato. Sulla via della giustizia io cammino e per i sentieri dell'equità, per dotare di beni quanti mi amano e riempire i loro tesori. Beato l'uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno alle mie porte, per custodire gli stipiti della mia soglia. Infatti, chi trova me trova la vita e ottiene il favore del Signore.
3: Carissimi fratelli e sorelle, in più di un'occasione ho incontrato persone che mi hanno detto: «Padre, io ogni giorno recito tanti rosari». E molte di queste persone, se a conclusione della giornata non sono riuscite a recitare tutti i rosari che avevano in programma di recitare, si sentono in colpa. Allora io spesso ho detto loro: a conclusione della giornata non dovete chiedervi quanti rosari avete recitato, ma dovete chiedervi: quei rosari che avete recitato, quante buone azioni vi hanno fatto compiere verso coloro che si trovavano in difficoltà e che il Signore ha messo sulla vostra strada? Perché se avete recitato anche un solo rosario, ma avete compiuto qualche buona azione, quel rosario ha prodotto i suoi effetti. È stato efficace perché vi ha permesso di progredire nel vostro cammino di santità, nella pratica della virtù della carità. Perché vi dico questo? Perché il tema del Buongiorno a Maria di oggi è Bartolo Longo plasmato dal Rosario. Cioè Bartolo Longo si è fatto santo anche attraverso la preghiera del Santo Rosario. Infatti la contemplazione dei misteri del Rosario ha come scopo quello di conformare la vita del discepolo a quella del maestro. A questo proposito Bartolo Longo scriveva: «Come due amici, praticando frequentemente insieme, sognano conformarsi anche nei costumi, così noi, conversando familiarmente con Gesù e la Vergine, nel meditare i misteri del Rosario e formando insieme una medesima vita con la comunione, possiamo divenire, per quanto ne sia capace la nostra bassezza, simili ad essi, e apprendere da questi sommi esemplari il vivere umile, povero, nascosto, paziente e perfetto. E che per Bartolo Longo il Rosario sia una preghiera importante per farci progredire nella santità è testimoniato anche dalla pia pratica dei 15 sabati, da lui istituita in preparazione alle due suppliche alla Regina del Santo Rosario di Pompei. I 15 sabati, che poi sono diventati 20 con l'aggiunta dei misteri della luce, sono un corso di esercizi spirituali che ci fanno progredire nel nostro cammino di santità. Tanto è vero che per ognuno dei sabati legati ai misteri del Rosario, Bartolo Longo propone una virtù da praticare e indica un fioretto per mettere in pratica concretamente quella virtù legata a quel mistero del Rosario. Questo deve farci riflettere. Per essere santi non è sufficiente non commettere peccati gravi, ma occorre progredire nella pratica delle virtù, prima fra tutte la virtù della carità. I santi non sono coloro che non hanno mai commesso peccati gravi, ma coloro che hanno praticato in modo eroico le virtù teologali e le altre virtù cristiane. Si progredisce nella santità solo attraverso la pratica delle virtù teologali, della fede, della speranza, della carità, delle virtù cardinali, la prudenza, la giustizia, la fortezza, la temperanza, che hanno funzione di cardine, perciò sono dette cardinali, perché tutte le altre virtù si raggruppano attorno ad esse. E riguardo alla pia pratica dei 15 sabati, Bartolo Longo scriveva: «Madre dolcissima, madre amabilissima, quanta gente al tuo altare domanda chi di essere guarito da qualche male, chi di essere aiutato nei suoi bisogni, chi ti chiede un buon raccolto, chi la vittoria su qualche lite. Io ti domando grazie più gradite al tuo cuore. Madre mia dolcissima, ottienimi di essere umile, distaccato dalla terra, docile alla divina volontà. Impetrami il santo amore di Dio, la buona morte, il paradiso. Signore, signora, convertimi da peccatore in santo». Ma Bartolo Longo era consapevole che per un cammino di conversione la preghiera del Rosario da sola non era sufficiente. Occorreva anche la frequenza ai sacramenti, al sacramento della confessione e all'Eucaristia. Infatti nei 15 sabati troviamo delle preghiere da recitarsi prima di ricevere la Santa Comunione e dopo aver ricevuto la Santa Comunione. Carissimi fratelli e sorelle, seguiamo l'esempio di San Bartolo Longo. Quando recitiamo il Santo Rosario, chiediamo al Signore, per intercessione della Beata Vergine Maria, la grazia di progredire nella santità attraverso la pratica delle virtù. Lasciamoci plasmare dalla preghiera del Rosario. Poiché nel Buongiorno a Maria di oggi vengono riportate le parole di Bartolo Longo: «Bisogna cercare Gesù Cristo, ma per Maria», concludo con una preghiera di Papa Benedetto XVI alla Vergine Maria. «Maria, Madre di sì, tu hai ascoltato Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. Stella del mattino, parlaci di lui e raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella via della fede. Maria, che a Nazareth hai abitato con Gesù, imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà. Maria, parlaci di Gesù, perché la freschezza della nostra fede brilli nei nostri occhi e scaldi il cuore di chi ci incontra, come tu hai fatto visitando Elisabetta, che nella sua vecchiaia ha gioito con te per il dono della vita. Maria, Vergine del Magnificat, aiutaci a portare la gioia nel mondo e come a Cana spingici a fare solo quello che Gesù dirà. Maria, prega perché Gesù, morto e risorto, rinasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Lui. Amen.
4: Quarto mistero della luce.

Gesù è trasfigurato sul monte Tabor. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Venne una nube e gli coprì la sua ombra, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questo è figlio mio l'eletto, ascoltatelo».

0: que sea en cielo, sea santificado el tu nombre. Venga el tu reino, sea fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che fu trasfigurato sul Tabor.

0: Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie, noi ricorriamo a te. Con fiducia di figli, guardiamo il tuo viso dolcissimo, coronata di 12 stelle, tu ci porti al mistero del Padre, tu risplendi di Spirito Santo, tu ci doni il tuo bimbo divino, Gesù, nostra speranza, unica salvezza del mondo. Porgendoci il tuo rosario, tu ci inviti a fissare il suo volto, tu ci apri il suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio fatto uomo per noi. Ai tuoi piedi, sulle orme dei santi, ci sentiamo famiglia di Dio, madre e modello della Chiesa, tu sei guida e sostegno sicuro, rendici un cuor solo e un'anima sola, popolo forte in cammino verso la patria del cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A te ci affidiamo, Madre di misericordia. Ottienici il perdono di Dio. Aiutaci a costruire un mondo secondo il tuo cuore. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda a Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non ti lasceremo mai più. Nelle nostre mani sarai arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino. E il bacio a te con l'ultimo respiro ci immergerà in un'onda di luce, nella visione della Madre amata e del Figlio divino. Anelito e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace.
1: Prendiamo.

0: Inaugurazione dell'anno accademico con Papa Leone XIV. In diretta dalla Basilica di San Pietro, la Santa Messa. Oggi, alle 18.
1: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
2: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
3: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
4: Nessuno è creato dalla vita come sostegno per i vostri sogni. I figli non voi li crescete, ma essi crescono voi. La solitudine è la vostra ombra che non vi lascia mai. La perfezione non è irraggiungibile, ma è il settimo passo che vi attende tutti. I Profeta del Vento, di Stefano Biavaschi. In tutte le librerie e anche online. Il regalo per aiutare chi ami.
5: Tronchi Sandwich!
6: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
5: Tronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
1: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
7: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
8: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite. Ogni giorno.
9: Ma il colesterolo?
10: Dai, la parmigiana è verdura.
11: Con il colesterolo non si scherza.
12: Prova Danacol.
13: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
12: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini e delle donne di oggi un Magnificat sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane. O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana, salvando la gioia di una famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth, portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita del bambino e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da qua giù per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno,
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno,
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. O Maria, donna delle beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo. Veniamo verso di te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre, tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno e l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre, fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina, cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra misericordia.
0: Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore, e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità tra le persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono, non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel cenacolo tutto parlava di tradimento e tu con un gesto di puro amore donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia si sente il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli apostoli, attraverso di loro versasti sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco a motivo dell'egoismo che ancora abita in me e soffro per lo spettacolo del mondo di oggi che moltiplica divertimenti frivoli invece di moltiplicare le opere di misericordia. I giovani non saranno felici moltiplicando i divertimenti, ma moltiplicando le occasioni di fare del bene. Signore, donami una goccia d'acqua dell'ultima cena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria. Maria, piena di grazia.

0: Sei Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente
1: le più bisognose della tua misericordia.
0: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, Gesù, figli di Eva, a te sospiriamo, clementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra,
0: rivolgi
1: a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo.

0: La docuserie Francesco per davvero con Alessandro Sortino, sabato in prima serata.
1: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
2: Apritevi a una nuova filosofia
3: greca
2: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
3: bontà.
4: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
5: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
8: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
9: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
10: Ma voi come fate a farla così buona?
11: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
12: È Kinder Brioche.
11: Doppia farcitura, due volte buona.
12: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
11: Proprio come la carezza di una mamma.
12: E con le righe di cioccolato
11: è come un piccolo righello
12: per un inzuppo perfetto.
13: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
14: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil-R, riduce la caduta di 10 volte,
13: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita
14: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
13: da L'Oréal Paris.
15: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre, con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
16: Navighi nell'oceano. Poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
17: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
18: Vuoi sorprenderli alla grande? Da oggi in Kinder Sorpresa trovi il mondo delle sirene, code scintillanti e accessori speciali. Un oceano di sorprese! Immergetevi nel mondo delle sirene.
19: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
20: Io non ho mai provato il parapendio.
21: Dovresti, ci si sente bene lassù.
20: E così? Come ti senti?
22: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.

da Cantico dei Cantici. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio.

0: in unione con i santi martiri. Uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio Padre.
1: Ci hai redento con il tuo sangue, Signore.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
1: Per i tuoi martiri che abbracciarono la morte a testimonianza della fede, donaci la vera libertà di spirito.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
1: Per i tuoi martiri che confessarono la fede sino all'effusione del sangue, da a noi una fede pura e coerente.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
1: Per i tuoi martiri che seguirono le tue omne sul cammino della croce, fa che sosteniamo con fortezza le prove della vita.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
1: Per i tuoi martiri che lavarono le vesti nel sangue dell'agnello, donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.

0: Signore e signori, amanti del carboidrato complesso o semplice che dir si voglia, o cinefili affamati, benvenuti nello spazio più croccante del nostro palinsesto in cui mettiamo insieme due delle invenzioni più importanti di tutta l'umanità, la pizza e il cinema.
1: Ma che modo bellissimo per iniziare questa giornata, Giacomo, buongiorno, ma io ti voglio dire una cosa.
0: Sentiamo.
1: Ma tu lo sai che uno dei protagonisti, ora la sveliamo, alla nostra età.
0: Ma come la nostra età?
1: Sì, nasce nel 1983.
0: E chi è?
1: È il re di Gragnano.
0: E chi è il re di Gragnano?
1: Voi lo sapete, eh? È il Panuozzo!
0: E chi ce lo prepara il Panuozzo?
1: Ce lo prepara un maestro pizzaiolo, Giuseppe Ugliano, che ora vi farò conoscere e lavoreremo insieme e ci svelerà tutto sul Panuozzo.
0: E il Panuozzo è perfetto, esattamente come la pizza, davanti a un buon film, per cui fra pochissimo Chiara Ricci ci porterà nei più bei film dedicati alla pizza.
1: Rezzadelli.
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito.

0: subito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Senza casa non si può vivere in una città.
3: Lo stato delle città italiane è, potremmo dire, problematico.
4: In questo paese i redditi sono calati.
5: Non hai scelta, devi adattarti a quello che trovi.
6: Le nostre scelte cambieranno il futuro della città.
7: La casa che non c'è, viaggio nell'emergenza abitativa. Questa sera, in seconda serata.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata Cheesecake Caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
10: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
11: Ale, stiamo arrivando.
12: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
13: Da quando ho scoperto Line Special Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
14: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
13: E ora si cambia marcia.
14: Line Specialist, speciali per te.

0: Ritorniamo insieme da una delle stanze che amo di più, ma la nostra cucina. Sono con il maestro pizzaiolo Giuseppe Uliano, perché oggi vogliamo preparare il panuozzo. E allora, noi che ci diciamo tutto, amici a casa, ieri quando si preparava la puntata, il panuozzo, alcuni mi hanno detto: ma noi non sappiamo cos'è. Io dico: ma come non sapete cos'è? Io davo un po' per scontato che tutti conoscessero il panuozzo. Ma diciamo, che cos'è il panuozzo?
1: Il panuozzo, diciamo che, come dice la parola, il pane, è trasformato con una fermentazione un po' più rapida, un po' più alveolata, per dare l'effetto crunch, morbidezza.
0: E ha una forma diversa rispetto alla pizza, è come se fosse un panino farcito, diciamo, con l'impasto della pizza, possiamo chiamarlo così?
1: Certamente.
0: Ok, allora, però attenzione, oggi noi non faremo quello classico, ma faremo la variante di Giuseppe, giusto?
1: Certamente.
0: E allora a casa... Qui devo chiedere però il permesso a Giacomo. Giacomo, posso dire io la ricetta?
2: Che dite, glieli facciamo dire gli ingredienti? Glieli facciamo dire, puoi andare, grazie, puoi andare.
0: Allora, annunciami.
2: Gli ingredienti.
0: Carta e penna a casa, prendete appunti. Per l'impasto, 950 grammi di farina tipo zero, 50 grammi di farina integrale, 750 grammi di acqua, 25 grammi di sale, tra i 5 e 7 grammi di lievito. Va bene, Giacomo? Ok, ora iniziamo.
2: Ci vuole.
1: Ok. Allora, diciamo che questo è il prefermento dove nasce il panuozzo, intitolato il panuozzo di Sant'Eframo, perché ha il nome proprio del quartiere dove mi trovo con la mia attività. Pizzeria diametro 33.
0: Perfetto, quindi tu gli ingredienti che abbiamo appena elencato li hai impastati.
1: Già avuto una fermentazione a temperatura controllata.
0: Sì, ma a casa possiamo provarci.
1: Certamente.
0: Allora, dici proprio i passaggi, impastiamo.
1: Allora, abbiamo su un chilo di farina, abbiamo 440 ml di acqua e inizia la fermentazione con uno start di lievito di 10 grammi. E poi iniziamo a mescolare. Lo facciamo nell'impastatrice in modalità molto grezza, come fosse un cavolfiore. Viene molto molto grezza perché è molto secca di acqua. E lo mettiamo in una ciotola di plastica, di legno, come vogliamo, e lo mettiamo a fermentare a una temperatura controllata di 4 gradi. Diciamo, passato le 10-12 ore, possiamo arrivare anche alle 16-18, lo rimettiamo nell'impastatrice e aggiungiamo il restante di acqua e il sale che rimane sulla ricetta che abbiamo dato.
0: Noi iniziamo a lavorare.
1: Allora, questo è il prefermento che già ha avuto una fermentazione controllata.
0: Perfetto, questo te lo tolgo.
1: Lo mettiamo qui.
0: Adesso cosa dobbiamo fare?
1: Adesso... ci mettiamo uno start di lievito di almeno di 2-3 grammi.
0: Perfetto. Noi ovviamente può sembrare un po' difficile a casa, ma è qua maestro pizzaiolo, direi c'è anche dell'esperienza, del tempo. Ma come nasce la passione per questo mestiere? Da dove?
1: Allora, la passione di questo mestiere nasce nell'attività di mio padre in Calabria, pizzeria Bella Napoli. Cresciuto sulle orme di mio padre, ero innamorato alle prime orme, facendo un po' il tuttofare, come si dice in pizzeria, facendo vari ruoli, e fine serata magari mi mettevo al forno vicino a mio papà e mi alternavo a infornare una pizza, due pizze per la famiglia, per lo staff. Piano piano mi sono innamorato, cercando di somigliare quanto prima a mio padre.
0: E il sogno si è realizzato, possiamo dirlo. Allora, Giuseppe, noi abbiamo circa 30 secondi. Certo. Dobbiamo continuare a impastare.
1: Mentre impastiamo.
0: Ok, poi prossima fase.
1: Dopo che abbiamo impastato, lo mettiamo a riposare qualche minuto, ci facciamo delle pieghe. Lo rimettiamo
0: e lo dobbiamo vedere. Dobbiamo vedere questo passaggio. Allora facciamo una cosa. Abbiamo detto che con la pizza, con il panuozzo, cosa ci sta? Che è un bel film da vedere. A questo punto passiamo la parola all'esperta, che è con Giacomo. Giacomo, a te.
2: Eccola qua, Chiara Ricci, bentornata in questa nuova stagione di Buon Mattino.
3: Bentrovati, grazie.
2: È un piacere averti qui con noi. Visto che si parla di pizza, però scusate la domanda, ma qual è la tua pizza preferita?
3: La più classica margherita.
2: Oh, la pizza margherita che è intramontabile. Allora, abbiamo gli ingredienti giusti per partire e la cosa curiosa, e tu ce la racconti, è che la pizza non solo è qualcosa che vedremo proprio all'interno del film e della cinematografia, ma fa parte proprio fisicamente, perlomeno la parola pizza, del cinema fino a un certo punto.
3: Sì, la pizza fa parte come parola anche del gergo cinematografico ed è... In realtà si intende sia la pellicola in sé, che una volta era la pellicola, quindi quel rullo dove appunto scorreva la celluloide, ma anche il suo contenitore, proprio perché ha quella forma di pizza, tant'è che anche quando si vede un film noioso si dice che pizza di film.
2: È vero.
3: Quindi si torna la pizza torna anche nel nostro gergo del cinema.
2: Allora, noi vogliamo vedere un po' di film che hanno la pizza come elemento presente e cominciamo subito alla grande con L'oro di Napoli.
4: Cominciamo a giornate che è finita!
5: Vabbù!
6: Dicomma cocio, te!
7: Salutamma! Me ne farei due, presto presto che me ne devo andare a letto!
8: Guardia notturna, capito? Pizze due!
6: Cosa?
8: Amende. Umberto Scognamiglio, pizza una!
9: Don Rosà!
8: Signor!
9: Mi favorite due pizze!
8: Vi servo subito!
2: Classico di Vittorio De Sica, naturalmente, cinema con la C maiuscola. Cosa abbiamo visto e chi abbiamo visto?
3: Qui abbiamo visto, siamo appunto nell'episodio dell'Oro di Napoli con Sofia Loren, bellissima, accanto il suo sposo, marito Giacomo Furia, grandissimo caratterista. E in questo episodio, appunto dedicato alla pizza, c'è questo banchetto nel cuore, nel ventre di Napoli, in cui si fanno queste pizze a credito, che si mangia ora e si paga tra 8 giorni. Solo che impastando, o meglio, non è proprio impastando in un'altra maniera, Sofia Loren perde l'anello di fidanzamento appunto che le regalò al marito. Quindi si va un po' ad accertarsi che si è caduto in qualche pizza, in realtà lei l'ha lasciato a casa dell'amante. Quindi poi si troverà questo anello, arriverà all'amante facendo credere che di averlo trovato nella pizza appena acquistata, in realtà poi Giacomo Furia, quindi Rosario, capirà del tradimento della moglie. Il tutto ovviamente condito da una commedia, quindi siamo a cavallo tra neorealismo da cui si sta uscendo, quindi un neorealismo rosa, e la futura commedia italiana.
2: Tutto questo contribuì naturalmente a creare quell'immagine, una delle immagini di Sofia Loren del tempo, e fece anche discutere poi per certi versi.
3: Sì, la critica, gran parte della critica osannò il film, perché comunque era una commedia, era un film di De Sica, quindi era una garanzia, e poi essendo proprio un film a episodi, c'erano altri grandi protagonisti, quindi in questo episodio compare anche Paolo Stoppa, negli altri ci sono Silvana Mangano, Totò, Edoardo, quindi voglio dire, era un film corale molto, molto forte, molto corazzato, come dire. Però ecco, la critica si spaccò e anche il pubblico sull'idea di Napoli che era presentata al pubblico stesso. Quindi se da una parte c'era chi ha osannato il far vedere quest'oro di Napoli che era la forza e la volontà di arraggiarsi dei napoletani, quindi di avere sempre quella speranza e di avere quella musicalità anche nella vita, c'era chi invece di contro ha attaccato un po' questa visione di far vedere i napoletani nel loro cliché, ecco, nei vicoli che cantano, che urlano, un po' quello classico spaghetti e mandolino, quindi di dare un'immagine non veritiera di un popolo forte, qual è quello napoletano.
2: Hai parlato di questa caratteristica, no? della pizza a credito che veniva pagata 8 giorni, chissà se anche il maestro Uliano la conosce, grazie, chissà se c'è ancora memoria di questa usanza.
0: Tu ricordi questa pizza 8?
1: Non ho l'età per ricordare, però chi è che non ha visto questo film, chi è che non è appassionato della vera Napoli?
0: Anche perché se parliamo del re di Gragnano, Sofia, la regina di Napoli. E allora, siamo arrivati a una fase delicatissima, hai detto che bisogna fare delle pieghe, ma vediamolo.
1: Abbiamo preso l'impasto, come potete vedere è molto idratato,
0: sì.
1: Lo prendiamo dall'impastatrice, ci facciamo delle pieghe. Come vogliamo manipolare il pane, lo mettiamo bello incordato, lo rimettiamo in una vasca di legno o di plastica a riposare qualche minuto. Diciamo che passato i 10-15 minuti lo possiamo rincordare dandogli una forma proprio del pane panuzzo.
0: E noi vogliamo, possiamo subito, noi, tu ci sei portato un po' avanti perché i tempi
1: siamo
0: aggressivi
1: andati
0: sono
1: già
0: strettissimi,
1: avanti con i passaggi.
0: Quindi possiamo anche infornare, siamo
1: certamente
0: pronti?
1: Siamo prontissimi.
0: E allora andiamo, Giuseppe, inforniamo.
1: Ok.
0: Anche perché qui noi vogliamo assaggiare dopo. E allora inforniamo. Giacomo, preparatevi anche voi, perché
2: assolutamente
0: quando si assaggia...
2: Io mi sto leccando i baffi nel frattempo leccandoci i baffi con Chiara ragioniamo su altri film. Facciamo un po' un salto in avanti nel tempo. Siamo negli anni 80 quando Mystic Pizza si impone. Lo vediamo, vediamo qualche immagine da quel film, ma possiamo parlarne direttamente.
3: Sì, qui facciamo un balzo di 34 anni, quindi siamo credo nell'88 se non erro. Una delle protagoniste è una giovanissima Julia Roberts che sta proprio sul trampolino di lancio perché di lì a 2 anni interpreterà Pretty Woman, quindi poi sarà una star a tutto tondo, una star riconosciuta ovunque. E in questo film appunto Mystic Pizza, che è una pizzeria di Mystic nel Connecticut, che in realtà esisteva veramente e c'è tuttora, ci sono queste tre sorelle, di cui appunto una è Julia Roberts, che lavorano in questa pizzeria. E questa pizzeria ha una salsa segreta, di cui appunto Leona, la proprietaria, si rifiuta di dire la ricetta, dice soltanto che non si usa latte di capra. E poi c'è appunto questa pizzeria che però non se la sta passando bene, e quindi ci sarà un critico gastronomico che stronca gran parte dei locali, che si presenterà in questa pizzeria e rimarrà piacevolmente colpito di questa buonissima pizza, e quindi poi anche le sorti del locale, ovviamente anche la crescita delle ragazze cambierà.
2: Diciamo che la pizza è un po' un collante, un modo per raccontare sia la collaborazione al femminile, la sorellanza, se vogliamo dire, e anche poi però un momento da cui staccarsi a un certo punto.
3: Sì, la pizza in sé, anche questo è il simbolo di convivialità, quindi quando gli amici si vogliono ritrovare, la prima cosa che si dice è andiamo a mangiarci una pizza al taglio, la pizza si mangia anche in strada, quindi accompagna un po' anche i nostri sfoghi, le nostre crescite, e questo lo si vede anche nel cinema, quindi è un attimo che poi si allunga, perché poi i tempi si allungano davanti a una pizza, una buona pizza calda aiuta sicuramente a stare più insieme.
2: Tra l'altro, oltre a una giovanissima Julia Roberts, nel film c'è anche un altro attore che conosciamo.
3: Un giovanissimo Matt Damon che fa un piccolo cameo, però appunto anche qui si nota come gli anni Ottanta, che questo film è un esempio del cinema anni Ottanta e degli anni Ottanta in quanto anni Ottanta, che sono stati bellissimi. E quindi dimostra anche appunto la fucina degli attori che poi da lì a poco sarebbero esplosi, e quindi è anche un buon esempio di far vedere quali erano le star prima di diventare star.
2: È vero, tra l'altro Matt Damon, per una coincidenza di calendario, oggi è il suo compleanno, allora tanti auguri Matt, sappiamo che segui di buon mattino, no non è vero, non ci sta seguendo, però tanti auguri Matt, sei stato straordinario nell'Odissea di Nolan, grazie, continuiamo con voi.
0: Giuseppe, possiamo infornare e il panuozzo è nel forno. Dovete sapere che c'è un ingrediente speciale, perché il panuozzo lo facciamo con
1: la genovese,
0: ma non
1: napoletana.
0: Non è una genovese così, è la genovese della signora Patrizia. E allora ci accompagna alla scoperta di questa ricetta segreta un'altra campana doc, che è la nostra Serena Cirillo. Andiamo.
1: Oggi abbiamo una missione importante, fare la genovese, e solo una persona ci può aiutare, la regina della genovese, la signora Patrizia. Andiamo alla fede. Patrizia! Patrizia!
5: Ma perché non hai chiamato mamma?
6: Beh, Peppe!
1: È a scendere subito, ma fa genovese.
6: Mamma mia, mo scendia. Maro, come scucciando, mamma. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi ti ripeto, che
1: fastidio. L'amico dell'amico, senza il vito, che fastidio. Patrizia, le cipolle te le ho portate, la carne sta qua. Dobbiamo solo preparare la genovese.
6: E diamo da faccia, ma da faccia, ma cara. Il segreto è l'amore, principalmente. perché se non sta l'amore non può fare niente. Ci mette passione, ci mette l'amore. Non lo so, non lo so perché, ma io ti posso dire che a Genoesa mi parla, ma parlo bene.
10: Non voglio più ascoltare, la mia anima canta.
6: Questa è la vera cipolla della Genovese, la protagonista della Genovese.
10: Saremo due stelle del cinema.
6: Le cipolle si devono tagliare, però se mi scoccio, io metto in te. Che tanto, si squaglia nello stesso. Il segreto per la Genovese è tanto olio, per la dieta non va bene. Allora, da questo momento, 4 ore di cottura.
10: Saremo io e te per sempre legati.
1: Parri, ma da quanto tempo sta questa Genovese?
6: Sono 4 ore.
1: Tiri, un'insimazione, eh? Prenditi il caffè, vai.
6: Un'insima, perché ti voglio bene, insomma ne va, capito? Peppe, la Genovese è pronta. Io ci ho messo tutto il cuore. Mo a Roma ci puoi andare.
0: È arrivata la Genovese, ma Patrizia, ma sei meravigliosa! Un bacio da tutto il nostro studio. Ci hanno raggiunto Chiara e Giacomo.
2: Certo.
0: Giuseppe, dobbiamo sfornare intanto. Il panozzo è pronto?
1: Certamente.
0: Oh, aiutatemi!
2: Oh. Che meraviglia!
0: Guardate quanto è bello. Scusa, non potevo. Allora, Giuseppe, facciamo e intanto andiamo avanti?
2: Ma certo, andiamo avanti perché noi stiamo vedendo il panuozzo, ma se pensiamo alle pizze nel cinema, Chiara, ci vengono in mente tantissime cose. Un film dei primi anni 2000 era uno Spider-Man 2 con un Tobey Maguire che utilizzava tutto quello che poteva usare per portare le pizze.
3: Sì, i suoi potenti mezzi, come dire. Sì, in questo film lui appunto è un fattorino, deve consegnare queste pizze da soltanto 7 minuti e mezzo più o meno per fare 42 isolati. E quindi ovviamente usando i suoi potenti mezzi si trasforma in Spider-Man facendo un po' di parkour nelle vie di New York. Però non, insomma, diciamo che la consegna non è proprio perfetta nonostante Spider-Man, diciamo che la vince un po' il traffico di New York anche nell'aria.
2: Assolutamente.
3: Però ecco, è una consegna alternativa delle pizze, quindi anche i supereroi si cimentano con le pizze.
2: Si cimentano con le pizze e le pizze strizzano l'occhio anche al futuro, perché se pensiamo al Ritorno al Futuro pure lì vediamo una versione, non sappiamo se vedremo mai una versione del genere della pizza, ma la vediamo.
3: Sì, l'hanno pensata per il 2015 in Zemeckis, quindi diciamo che è fuori un po' con i tempi, però ha inventato, si pensò a questo piccolo disco di pizza disidratata che andava in questo Black & Decker idratatore, dove poi la pizza prendeva sembianze, diciamo, umane o comunque mangiabili in pochi secondi, quindi una pizza disidratata che poi noi fortunatamente non è accaduto questo.
2: Non è ancora accaduto, ma e per fortuna noi non abbiamo quella, ma abbiamo il re di Gragnano.
0: Sì, ma qui sì. Noi stiamo andando avanti. Allora, Giuseppe, Genovese, poi abbiamo aggiunto cosa?
1: Allora, abbiamo messo a Genovese la provola.
0: Vogliamo
1: affumicata?
0: Far vedere?
1: Certamente.
0: Eccolo qua,
1: allora,
0: Genovese provola.
1: Provola affumicata e una bella spruzzatina di formaggio grattugiato.
0: A questo punto richiudiamo il panuozzo.
1: Richiudiamo, lo mettiamo di nuovo un pochino nel forno per far sciogliere un po' di provola.
0: Procedi, procedi, andiamo perché qua dobbiamo assaggiare, Giuseppe.
1: Certamente.
0: Ripassa e voi scusate, ma la parte più bella volete che...
2: Tra l'altro abbiamo parlato prima, Chiara, di Julia Roberts alle prese con la pizza in Mystic Pizza, ma qualche anno dopo l'avremo vista mangiare la pizza insieme alla sua amica in un altro film che è stato pure anche un po' discusso, Mangia Prega Ama.
3: Sì, qui siamo all'inizio degli anni 2000 e torna sul luogo del delitto di nuovo con la pizza, questa volta Julia Roberts, attrice e artista affermata. La vediamo a Napoli perché in questo film Mangia Prega Ama, lei, l'attrice, la protagonista Elizabeth, si prende un anno sabbatico dalla famiglia e dagli amici, quindi va in Italia, in India, in Indonesia, e in Italia si ferma a Roma e a Napoli. Ovviamente a Napoli vanno in una delle pizzerie più famose esistenti e quindi ha questo rapporto, questa relazione spirituale con la pizza, che è la Margherita, che la rimette al mondo in tutti i sensi. e pare che per girare queste scene iniziassero la mattina alle 8 e in tre quarti d'ora avesse già mangiato tra le 8 e le 10 fette di pizza tutte le mattine.
2: Allora, noi non so se riusciremo a fare no. come ha fatto Julia Roberts, però forse un po' di panuotto riusciamo a mangiarcelo, chi lo sa.
0: Allora, ma guardate che meraviglia! Giuseppe, io con questa meraviglia tra le mani voglio farti gli auguri a te e a tua moglie Silvana, perché quest'anno, diametro 33, la vostra pizzeria compie 20 anni. E allora salutiamola, dici solo al volissimo, perché diametro 33?
1: Diametro 33 perché la mia pizza rispecchia sempre il diametro del piatto, che è di 33 centimetri.
0: E viva il panuozzo, grazie! Ora lo assaggiamo, eh?
2: Grazie maestro Oliano, grazie Chiara Ricci, noi adesso lo assaggiamo, voi rimanete su TV 2000, TG 2000 Flash, Santa Messa e poi ritorniamo con un viaggio attraverso le reliquie della passione di Cristo fra Roma per arrivare a Valencia passando per Milano. A dopo.
0: A dopo, ciao!
11: Inaugurazione dell'anno accademico con Papa Leone XIV. In diretta dalla Basilica di San Pietro, la Santa Messa. Oggi alle 18.
12: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
13: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
14: È italiano!
15: È buonissimo!
14: È conveniente!
16: Come frutta e verdura!
0: Andiamo all'ortofrutta allora.
14: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
16: Da MD i freschi sono top.
0: È proprio vero.
17: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
0: MD. Buona spesa Italia.

Giovedì, al nord la perturbazione determinerà condizioni di spiccato maltempo su tutte le regioni, con piogge diffuse e rovesci temporaleschi a carattere irregolare. Venti moderati. Al centro, transita una perturbazione. Si verificherà una fase marcatamente perturbata con temporali diffusi.

In transito. Rovesci e temporali bagneranno la Campania e le aree interne, mentre altrove ci saranno ampie schiarite. Temperature massime fino a 29 gradi Celsius. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

Buongiorno dal TG2000, edizione Flash, giorno decisivo per la legge elettorale. Alla Camera il voto definitivo a scrutinio segreto. Ieri ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli della legge. Il voto è previsto non prima delle 12.30. Intanto il governo annuncia un intervento sulle accise mobili contro il caro carburanti, mentre l'Unione Europea sembra andare verso una maggiore flessibilità per l'impennata dell'inflazione. Oggi dovrebbe arrivare anche il via libera della Commissione Europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Spagna, è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dell'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Il cordoglio anche del premier Sanchez, che ha intitolato a lei i decreti a sostegno contro il caro affitti. Francia, dopo un giorno di relativa tregua, nuova giornata di mobilitazione, mentre tre minorenni sono stati arrestati per aver intonato a scuola canzoni che esaltavano il terrorismo islamico, il reato contestato e apologia del terrorismo. Il premier Cornu annuncia nuove decisioni sulla scuola entro fine mese. Ucraina è salito a 28 morti e oltre 100 feriti. Il bilancio dei massicci attacchi russi di ieri. Mosca ha lanciato numerosi missili balistici da crociera. Il maggior numero di vittime in un condominio preso di mira da droni Shahed. Nuovo attacco stanotte ancora contro un edificio civile. Ha fatto diversi feriti, tra cui 4 bambini. Yemen, secondo attacco in meno di 24 ore contro l'aeroporto di Riyadh, almeno 3 le vittime. Si tratta della risposta, dicono i terroristi islamici, all'attacco di 82 obiettivi militari Houthi da parte delle forze della coalizione guidate dall'Arabia Saudita. Ha colpito una petroliera in navigazione al largo della costa settentrionale del Qatar, imprecisato il numero di vittime, ancora ignota la provenienza dell'attacco. Il maltempo, giornata di allerta arancione in Toscana, gialla in 11 regioni, attesi rovesci di forte intensità con raffiche di vento e grandinate, colpita in particolare la capitale. Fino da ieri sera oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata questa notte alle 5.42 al largo delle isole Eolie. Non si segnalano danni a persone o cose. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 372 km di profondità ed epicentro a 81 km a nord-nord-ovest dell'isola di Salina. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di fare chiarezza sul caso di morte per peste di una ricercatrice in Siberia dopo le voci di un secondo dipendente del laboratorio di ricerca deceduto per una polmonite sconosciuta. Tensione anche tra Trump e Mosca. Il presidente degli Stati Uniti annuncia a breve una telefonata con Putin. In Texas un uomo di 46 anni è stato giustiziato con un'iniezione letale. Si tratta della prima esecuzione dopo il tentativo più volte fallito contro Krista Pike in Tennessee. Appena una settimana prima, la donna, che si è svegliata dal coma dopo le due iniezioni fallite, rischia ancora la pena di morte. Nella settimana dei premi Nobel, oggi è il giorno del riconoscimento per la letteratura. Il nome del vincitore è atteso per le 13. Nei giorni scorsi sono stati assegnati i Nobel per la medicina, per la fisica e per la chimica. Domani il premio Nobel per la pace. Papa Leone celebra oggi pomeriggio una messa nella Basilica di San Pietro per la inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Pontificia. La celebrazione eucaristica è alle 18 e potrete seguirla in diretta su TV2000. Il beato Rosario Livatino è stato dichiarato dal Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti patrono dei magistrati italiani. Ieri la firma sul decreto. La gioia della Chiesa italiana, nelle parole del presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, il giudice Livatino si è distinto quale autentico uomo di legge e fedele servitore dello Stato. Nel suo servizio alla collettività è stato capace di contemperare nell'esercizio delle sue funzioni la verità con la carità, la scienza giuridica con l'etica cristiana e l'atto del giudicare con un discernimento illuminato dalla fede e dalla preghiera. È tutto per ora, il prossimo appuntamento è alle 10. Grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, via che riconduci al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato dal vivo Gesù Cristo crocifisso. Questo solo vorrei sapere da voi, e per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la parola della fede? Siete così privi di intelligenza che, dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto invano, se almeno fosse invano. Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge, o perché avete ascoltato la parola della fede? Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo.
1: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo.
0: Ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo.
0: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza

0: timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai discepoli: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami 3 pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

I discepoli hanno chiesto a Gesù di insegnargli a pregare. E Gesù già ha insegnato a pregare dicendo loro che devono chiamare Dio Padre, santificare il nome di Dio, e quindi con la vita prima di tutto, oltre che con le labbra, perdonare gli altri per chiedere perdono e raccomandare a Dio che non ci abbandoni alla tentazione. E poi continua Gesù raccontando questa parabola proprio sulla preghiera, di un uomo che gli arriva un amico a casa, ha bisogno di pane, va da un altro amico, bussa con insistenza, questo amico gli dice non mi importunare, però dice Gesù riceve quel pane almeno per l'invadenza che ha avuto. Ebbene vi dico, pregate così, chiedete e vi sarà dato. Ma Dio ha bisogno della nostra insistenza, Dio ha bisogno che noi siamo importuni, così come ha detto il Vangelo di questo amico verso l'amico. In realtà c'è una realtà molto più profonda da dover cogliere, perché la preghiera insistente non cambia l'idea di Dio o ottiene, ma cambia il nostro cuore. E qui la realtà è la grandezza. Dio sa di cosa abbiamo bisogno, prima ancora che glielo chiediamo. Se noi preghiamo con fiducia, se noi preghiamo sapendo che Dio conosce il nostro bene più profondamente di come lo possiamo conoscere noi,

se noi preghiamo non dicendo a Dio: se tu esisti mi devi dare, mi devi realizzare, ma se preghiamo dicendo: fai tu, tu sai qual è il vero bene, qual è la strada, mi affido a te e lo faccio con insistenza, non tanto ottengo, perché a ottenere ottengo, Dio sa di cosa ho bisogno e Dio mi ama, mi dà il bene più grande, ma soprattutto cambia il mio cuore, perché la preghiera cambia la nostra vita, ci trasforma, e mentre si sta pregando insistentemente per ottenere qualcosa, ci si ritrova a pregare per il gusto di pregare, per la bellezza della preghiera, per la vicinanza di Dio, per l'esperienza di una vicinanza intensa del Signore. Quante grazie si chiedono per intercessione di Maria, ma non è l'insistenza nella preghiera, perché il Signore sa, ripeto, di ciò che abbiamo bisogno, ma l'accostarci costantemente a Maria. Maria ci insegna ad andare a Gesù e quindi cambia la nostra vita, ci convertiamo. San Bartolo Longo si è convertito con la preghiera. San Bartolo Longo, da uomo lontano dalla fede, si ritrova ad essere apostolo del Rosario grazie al Rosario, grazie alla preghiera. È la ripetizione della preghiera, la perseveranza, cioè il non stancarsi mai, che ha cambiato il suo cuore fino a diventare esempio nella Chiesa, ha realizzato la sua santità. In fondo, il titolo che troviamo in questo santuario, la Beata Vergine Maria del Santo Rosario, non è legato a un'apparizione o a un miracolo specifico o solo alla devozione di un luogo, è legato a una preghiera, forse l'unico titolo dato a Maria legato a una preghiera, la Beata Vergine Maria del Santo Rosario, cioè una preghiera che mi insegna a ripetere in maniera costante, mi insegna quella perseveranza che con il tempo trasforma il cuore, ingrandisce l'anima e ci innalza sempre di più verso il Signore. E allora chiediamo al Signore che ci rinnovi sempre la fiducia a Lui. Chiedete e vi sarà dato, dice Gesù, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. E quando avviene che magari stiamo chiedendo e ci sembra di non ottenere quella cosa che stiamo chiedendo, è qui che c'è la fiducia in Dio. Se noi ci fidiamo di Dio e sappiamo che Lui conosce il nostro bene più profondamente di come possiamo saperlo noi, Lui conosce le vie. L'esempio è Gesù stesso. Vi ricordate Gesù nell'orto del Getsemani? Padre, se è possibile allontana da me questo calice, tuttavia non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Perché è in ciò che vuoi tu che c'è il vero bene. Tu sai. Questa è la preghiera autentica. Tu sai la via più giusta, la via migliore. E questo tu sai deve essere perseverante, costante, quotidiano, e ci ritroveremmo non solo a chiedere perché Lui sa, ma ci ritroveremmo a voler stare con Lui, a desiderare sempre di più l'intimità con Lui più grande. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Fratelli e sorelle, il Signore ci incoraggia ad essere fiduciosi. Chiediamogli dunque con insistenza ciò che ci serve, disponibili sempre a fare la sua volontà.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, perché non punga la fiducia nel valore delle sue opere, ma unicamente in Gesù Cristo, crocifisso e risorto per noi, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i governanti di ogni nazione, affinché il Signore ispiri loro pensieri e gesti di pace, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti gli uomini di buona volontà, perché nella preghiera del cuore siano costanti nell'operare il bene e non si lascino scoraggiare o intimorire dalla effimera prosperità di chi opera il male, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che incontrano difficoltà nella preghiera, perché trovino nelle parole di Cristo un incoraggiamento a non desistere, ma ad affrontare i momenti di aridità e di vuoto con pazienza e perseveranza, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i poveri, gli emarginati e quanti sono discriminati, perché la nostra comunità, imitando San Bartolo Longo, patrono della città di Pompei, e andando oltre la cultura dello scarto, si impegni sempre più nella ricerca della giustizia e nel praticare gesti concreti di carità, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: O Padre, che hai inviato nella Chiesa il tuo Spirito per completare l'opera della redenzione, riempici di te e rendici testimoni credibili e trasparenti dell'amore di Dio. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio, gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti. E per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie e i nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva. Per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

0: Veramente santo, sei tuo Padre fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore.

0: sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvata.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: E il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: oggi preparatevi per un viaggio che ci porterà a conoscere le reliquie della passione di Cristo. Sarà un viaggio composito che partirà da Roma naturalmente, dalla Scala Santa con cui ci collegheremo fra pochissimo per farci accompagnare in quel posto che conosciamo, insomma portare quei 28 gradini che fanno ancora memoria della passione di Cristo, e poi vi porteremo a Milano nel Duomo e arriveremo fino a Valencia per il Giubileo del Santo Calice.
1: Giacomo, però la nostra guida in studio, ci serviva un liturgista.
0: Eccoli qua,
1: ecco,
0: tra l'altro
1: buongiorno.
0: Li salutiamo fra poco, proprio andremo da loro, padre Leonello Leidi e Paolo Restuccia, che ci accompagneranno. Buongiorno, state pronti che fra poco vi chiamiamo.
1: Ritorneremo subito, ma vogliamo andare subito dal nostro ospite in studio. Ritorna Don Michele Dambellini. Don Michele,
2: buongiorno, grazie, ben trovato.
1: Oggi sarai in questo viaggio che faremo la nostra guida in studio. Allora vogliamo partire subito da Santa Croce in Gerusalemme, dove è custodita una reliquia importantissima. Qual è, Don Michele?
2: Tra le tante reliquie che quella basilica custodisce, appunto come scrigno e come contenitore di questo tesoro, oltre alla reliquia maggiore della croce c'è la reliquia del Titulus Crucis, che è questa tavoletta in noce che viene custodita in questa grande teca e che ci ricorda, anche grazie ai Vangeli che ce lo consegnano, il grande cartiglio che Pilato fece iscrivere con la condanna di Gesù, Gesù Nazareno, re dei Giudei. È una reliquia impressionante, oserei dire, e tante persone, tanti pellegrini che sostano nella contemplazione di questa reliquia, ecco, trovano, si vede proprio nei loro volti una grande commozione, perché mentre la reliquia della croce, chiaramente a Santa Croce in Gerusalemme, è la grande reliquia, il pezzo più grande che abbiamo, ma sono poi state diffuse in tutto il mondo, il Titulus Crucis si trova lì ed è unico al mondo. Quindi la sua unicità è chiaramente legata anche a una certa emozione nel momento in cui ci si accosta a leggere in maniera abbastanza nitida le tre versioni in greco, in ebraico e in latino del Gesù Nazareno, re dei Giudei, che evidentemente è una frase che Pilato ha voluto mettere come motivo della condanna di Gesù, ma che ha imbarazzato anche Pilato stesso, perché che cos'è che ha imbarazzato Pilato? È lo stesso motivo che ha imbarazzato anche gli scribi, i capi del popolo, gli anziani di quel tempo, l'amore senza misura di quell'uomo, di Gesù di Nazareth. E allora io credo sempre, un po' scherzando con Pilato mentre io rifletto, forse Pilato è stato imbarazzato mettendo quel motivo di condanna che lui stesso sapeva essere un motivo fasullo, un po' farlocco, ecco. In realtà probabilmente doveva scrivere non Gesù Nazareno, re dei Giudei, ma crocifisso per amore. Questo credo che sia il vero motivo della condanna di Gesù di Nazareth, perché lui è salito sulla croce per amore. E le reliquie, accostandoci alle reliquie, prima di tutto non dobbiamo vedere il segno materiale, in quel caso della tavoletta di noce o del legno della croce o dei chiodi, ma ci devono dire un qualcuno. Allora ci si accosta alle reliquie perché le reliquie ci dicono chi è Gesù di Nazareth.
0: Scopriamolo anche attraverso l'esperienza che si può fare alla Scala Santa. Ci colleghiamo e salutiamo dando ufficialmente il buongiorno al rettore della Scala Santa, padre Leonello Leidi, e a Paolo Restuccia accanto a te. Buongiorno a entrambi.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Allora, padre Leonello, cominciamo con te. Ci parlava Don Michele poco fa proprio del fatto che le reliquie ci raccontano qualcuno, non ci raccontano semplicemente una storia, e quel tipo di esperienza la si può fare sicuramente accostandosi alla Scala Santa.

0: In che modo?
1: Beh, senz'altro siamo in un luogo che custodisce una reliquia, così come è sempre stata intesa la Scala Santa, secondo la tradizione, la Scala del Pretorio, il Palazzo di Ponzio Pilato, che Gesù salì più volte durante la sua passione e quindi ci rimanda senz'altro alla passione di Cristo. Questa scala, i cui gradini vennero portati a Roma, secondo la tradizione, da Sant'Elena, la madre di Agostino, nel viaggio che ella fece, proprio, diciamo, ricorrono i 1700 anni. Secondo la testimonianza di Eusebio di Cesarea e di altri cronisti, il viaggio avvenne tra il 326 e il 327. Questi gradini da sempre saliti, come proprio i gradini del pretorio, quindi un'immedesimazione nella storia, nella vita, in quello che capitò al Signore Gesù in quel momento, e c'è ancora di più. La tradizione ha individuato nei gradini che sono appunto il secondo, l'undicesimo e il ventottesimo come delle macchie scure di sangue, e si è sviluppata una grande tradizione, soprattutto medievale, nel riconoscere in quelle macchie scure gocce del sangue di Cristo che sono cadute. Quindi poi il Papa Sisto V, nella sua bolla del 1590, cum singularum rerum, ha certificato questa tradizione da sempre. Quindi questa scala è salita come una preziosa reliquia in un cammino ascetico e devozionale che ci unisce e che unisce alla passione di Cristo.
2: Noi in questo momento stiamo vedendo dei pellegrini che stanno proprio salendo la Scala Santa. Io volevo chiedervi, voi che vedete tante persone che si accostano a questo luogo sacro, questa reliquia, cosa vedete nei loro occhi?
1: Ma innanzitutto la ricerca di un profondo legame con il Signore. A volte sono persone che hanno delle ferite e quindi, ecco, sentono forte questa presenza del Signore Gesù, vogliono unire la loro fatica di vita, le loro ferite a quella del Signore Gesù, sapendo che nella passione di Cristo, come diceva anche il nostro fondatore Paolo della Croce, c'è realmente il rimedio ad ogni male, si sperimenta quella consolazione che deriva proprio dal sentirsi amati da Dio fino al punto che Dio ha dato il Figlio suo per noi. Quindi lo vedi negli occhi, certamente qualcuno la sale un po' così per abitudine o perché altri la fanno, ma possiamo vedere quotidianamente gesti di profonda devozione e di riflessione proprio pensando alla passione di Cristo. Del resto gli affreschi che circondano questa scala ripetono le scene della passione, sono 28 quadri che dalla lavanda dei piedi, dall'ultima cena fino alla crocifissione ripercorrono in maniera visiva la passione del Signore Gesù.
0: Paolo, fra poco parleremo con te di una mostra, Thesaurus Pietatis, alla scoperta degli antichi reliquiari del Santa Santorum. Ce ne parlerai fra poco perché tu sei diciamo protagonista di questo evento, ma subito adesso invece ti vogliamo chiedere, sempre per rimanere sulla Scala Santa, noi da queste immagini che Carlo Petruzzello ci sta inviando vediamo la presenza dei pellegrini già a quest'ora del mattino. Non è una giornata come tutte oggi a Roma perché piove. Chi vive la città di Roma sa il caos che si vive nella quotidianità, specialmente quando fanno due gocce. Eppure, e questa è una specificità del vostro luogo, della Scala Santa, lì dentro pare che tutto quanto sia intoccato. C'è un religioso silenzio, una compostezza e una vicinanza alla preghiera. È così? Paolo.
3: Sì, lo sperimentiamo quotidianamente e qui ci sono altri pellegrini che aspettano di salire la Scala Santa, anche se la giornata è un po' uggiosa. Questo atto di devozione accomuna tanta gente che porta al Signore i suoi dolori. Insieme alla croce di Cristo vengono qui per offrire le sofferenze di ogni giorno e trovare anche conforto.
2: Grazie Paolo. Noi ci rivediamo tra poco perché ci collegheremo ancora con la Scala Santa e ritorniamo in studio da Don Michele. Don Michele, abbiamo visto un luogo, la Scala Santa, e siamo partiti da Santa Croce in Gerusalemme. Come dialogano questi due luoghi proprio nel parlare della passione di Gesù?
4: Sì, dialogano nella funzione che hanno questi due luoghi, ossia sia la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme che la Basilica Pontificia della Scala Santa sono dei grandi reliquiari, ossia questa struttura è stata costruita per contenere qualcosa di prezioso. Nel caso della Scala Santa, questi gradini nel caso della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, queste reliquie che l'imperatrice Elena porta direttamente da Gerusalemme, insieme appunto anche ai gradini della Scala Santa. Ma è interessante il Titulus Crucis, tornando un poco, facendo qualche passo indietro a quello che stavamo dicendo prima, non arriva direttamente con Elena, perché il racconto di questa tavoletta di noce in realtà ci viene restituito da due pellegrine: Elena, che si fa pellegrina per andare alla ricerca delle reliquie, ma anche Egeria, questa pellegrina che descrive il Venerdì Santo a Gerusalemme. Nel suo diario di bordo, possiamo dire, descrive i riti della Settimana Santa, e nel 400 ancora lei vede a Gerusalemme nel Venerdì Santo l'adorazione di questo Titulus Crucis, tant'è che in maniera molto anche simpatica dice: deve essere controllato da due personaggi, perché la gente, andando a baciare il Titulus, andando a baciare quindi la reliquia, a volte la mordeva per strappare con i denti qualche pezzo di legno da portare con sé come reliquia, appunto. Quindi ecco, ci descrive anche queste cose molto simpatiche. Quindi poi arriverà a Roma, in realtà, come Gerusalemme non voleva cedere il Titulus, era qualcosa di troppo grande, di troppo prezioso. Lo manderà a Roma quando Gerusalemme si sente assediata, ovviamente, dagli arabi, e dunque come protezione inviamola a Roma. Tant'è che a Roma viene nascosto anche il Titulus, era troppo prezioso, nell'arco trionfale della Basilica, ritrovato poi nel 1400 in un cofanetto d'argento con i sigilli del cardinale Caccianemici, che era il cardinale titolare di quella basilica, che poi diventerà Papa Lucio II. Però per tanti anni questo Titulus era stato dimenticato pure a Roma, un po' come succede pure nelle nostre case: le cose più importanti, più fragili, si mettono nei mobili, si mettono sopra perché non siano toccate e dunque non vadano rotte. Poi per caso ci dimentichiamo pure di avere quelle cose così preziose.
2: C'è una curiosità che non abbiamo detto forse. Tu hai detto c'è la scritta in ebraico, latino
4: e in greco.
2: Però il latino e il greco sono scritte...
4: sono scritte ugualmente, al contrario, come l'ebraico.
2: Perché?
4: Quindi si leggono da destra verso sinistra. Probabilmente è una scritta chiaramente fatta pure con l'analisi del carbonio 14. Evidentemente, approssimativamente, ecco, una scritta che risale al primo secolo dopo Cristo, per facilitare, ecco, anche la scrittura, hanno scritto tutto da destra verso sinistra, con una ragione più sicura non l'abbiamo se non questa, ecco.
2: Certo.
0: L'oggetto della nostra indagine di quest'oggi è quella croce che ci rimanda non solo la Pasqua, ma probabilmente tutto il senso, il nucleo del discorso, di ciò che stiamo raccontando della religione cristiana e cattolica. Quella croce, su quella croce c'è una vera e propria teologia. Parlarne qui in questo momento naturalmente sarebbe, ci porterebbe anche, non è questa la sede corretta, non è questa la sede adatta, ma se tu dovessi parlarcene in parole povere, insomma, in parole,
4: certo,
0: comprensibili.
4: Non siamo in un'aula universitaria, questa non è una cattedra di università, però chiaramente quando si parla di teologia della croce dobbiamo dire una cosa molto semplice, apparentemente semplice, ossia che la croce è teologia, perché la croce ci dice qualcosa su chi è Dio. Fare teologia della croce significa mettere insieme il dato biblico, la predicazione apostolica, gli scritti dei padri della Chiesa, la grande tradizione liturgica della Chiesa che nel tempo ha composto anche inni sulla Santa Croce, e poi anche il magistero della Chiesa e quindi dei papi fino al giorno d'oggi. Ma che cosa ci dice sulla croce, la teologia della croce? Ci dice chiaramente che non ci si può limitare a vedere la croce come lo strumento della passione, della sofferenza e della morte di Gesù di Nazareth, ma come lo strumento che, sul quale chiaramente è morto Gesù di Nazareth, ma ci dice qualcosa su Dio. Chi è Dio? Allora la croce è il luogo dal quale Dio ci dice chi è: un padre che ama i suoi figli fino al dono della vita totale. Ecco, allora io credo che con l'Evangelista Marco, che è il Vangelo più antico, ognuno di noi è chiamato a guardare la croce, a stare sotto la croce per fare la professione di fede del centurione romano, che non era un credente. Davvero quest'uomo era il figlio di Dio, perché in realtà accostandoci alla croce ci si converte. Elena, quando prende questo uomo giù dall'ebreo per fargli scavare la terra e quindi ricercare le reliquie, una volta che ha trovato le reliquie, questo Giuda l'ebreo si convertirà e prenderà il nome di Kyriakos, di Ciriaco, che diventerà vescovo di Gerusalemme. E quindi la nostra responsabilità, diciamo, di cristiani, di discepoli del Signore, è proprio quella di accostarci alle reliquie, non soltanto come dire vado curiosando che cos'è questo, ma proprio con l'idea di lascio che la croce mi dica qualcosa, la croce mi parli.

0: la croce mi converta. Abbiamo necessità di tornare proprio a lasciarci convertire da quel segno che facciamo tutti i giorni, a volte lo facciamo in maniera frettolosa e anche un po' con una scaramanzia, come un po' gesto, no? Dice, vediamo un po' se Dio me la manda buona oggi. Ma in realtà è quel segno che ci deve convertire. E credo che ci sia anche un altro dato molto interessante. L'innologia liturgica parla della croce, penso a Venanzio Fortunato, come arbor decora et fulgida, oppure come talamo, trono ed altare. Com'è possibile parlare di uno strumento di morte come albero splendente, vigoroso e bellissimo, nella misura in cui noi non separiamo la morte dalla Pasqua? Ce lo dice in maniera molto bella un prefazio. Morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Ossia, mai dividere nella nostra riflessione, mai togliere dal Venerdì Santo già l'aurora pasquale, perché altrimenti, questo diceva Don Tonino Bello in maniera molto semplice, molto profonda, la croce sul Calvario ha le ore contate. Dunque, non può durare troppo. Allora, sì, certamente c'è l'evento della morte di Gesù di Nazareth, ma letto già nella prospettiva pasquale. Quindi morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita.
1: Grazie Don Michele, perché ci hai fatto arrivare in modo semplice un concetto complesso. Noi vogliamo scoprire un'altra reliquia, è la reliquia del Santo Chiodo, che è custodita nel Duomo di Milano. Dopo ne parliamo, guardiamo il servizio.
2: Oggi è il 14 settembre e la Chiesa Universale celebra la festa dell'esaltazione della croce. Noi, attorno a quella festa, abbiamo una memoria in più, una reliquia della croce. Sant'Elena fece scavare sotto il Golgota una grotta, ebbene trovò un migliaio circa di reliquie, noi le chiamiamo così, di chiodi di crocifissi. Proprio da lì viene il nostro chiodo, quando appunto nel 1207, dopo il sacco di Costantinopoli della Repubblica Veneziana, portarono tante reliquie, tra cui la Sindone e questa reliquia della Santa Croce, il chiodo della Santa Croce, e fu posto nella Basilica di Milano di quel momento, che era Santa Tecla. Fino al momento della traslazio nel Duomo di tutto quanto c'era in essa, e dunque anche il chiodo venne portato qui per essere venerato in una teca al di sopra dell'altare maggiore, in questo tabernacolo alto. Nel 1780 si pensò alla nivola così com'è adesso, a un argano meccanico che permetteva però di salire e scendere nel prendere il chiodo e di mantenerlo invece nei periodi in cui stava su in alto ben protetto. Da allora la nivola rimase l'oggetto più curioso attorno alla reliquia della croce. Ancora oggi, seppure con sistemi a motori elettrici, lo strumento è quello che è stato approntato alla fine del XVIII secolo. E noi, attorno alla festa dell'esaltazione della croce, svolgiamo appunto un triduo, tre giorni di preghiera e di adorazione per valorizzare questa reliquia in senso spirituale. Stasera, con la celebrazione, si chiude questo triduo e si riporta la reliquia nel suo tabernacolo in alto, per essere custodita, ma soprattutto per essere portata nel cuore di coloro che l'hanno adorata.
1: Abbiamo scoperto un'altra reliquia preziosissima e con Don Michele stavamo proprio commentando questo. Don Michele, ci facevi notare come anche in questo caso sia custodita in alto. Questo cosa ci dice?
0: Sì, chiaramente ci riporta all'importanza anche che ha in questo caso il chiodo custodito nel Duomo di Milano a 42 metri di altezza, ma che ci ricorda pure ciò che è avvenuto nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme appena il Titulus ha raggiunto Roma. Certamente la Basilica di Santa Croce non è il Duomo di Milano, quindi non sono

0: 42 metri, però chiaramente posto in alto nel centro dell'arco trionfale, quindi nel punto più alto della basilica, come a dire, la cassaforte più importante, la più sicura di quella basilica è lassù, mettiamolo lassù. E così anche penso nel Duomo di Milano, salendo fino a 42 metri con questo grande ascensore, questo rito della Nivola, è portare in alto questa reliquia, il chiodo, a mo' di protezione. E ha detto una cosa molto importante, Monsignor Borgonovo, nel servizio. C'è questa luce rossa che durante l'anno ricorda la presenza di quella reliquia. Come dire, chiunque entra nel Duomo di Milano sa che certamente c'è la Cappella del Santissimo, quindi la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, ma in alto vede questa luce rossa che ricorda la presenza di quel chiodo. Elena, quando trova i chiodi della Passione, per tutelarli, chiaramente uno lo fa inserire nel diadema del figlio Costantino, l'altro, o gli altri due, se non ricordo male, gli fa fare i morsi del suo cavallo, in maniera che nessuno potesse trafugarli nel viaggio di ritorno verso Roma. No? Quindi anche questa grande inventiva di questa imperatrice che nel 324, prima della sua spedizione a Gerusalemme, Costantino elegge come la donna più importante dell'impero, Augusta.
1: Ci prendiamo qualche istante, Don Michele. Ci vediamo dopo la pubblicità. Continuiamo a parlarne. Torneremo alla Scala Santa per scoprire la mostra fotografica sulle reliquie della Passione. Vi porteremo anche a Valencia, dove sta per concludersi il Giubileo del Santo Calice. A fra poco.

0: questo governo ha finalmente ritenuto giusto mandare i suoi soldati in guerra.
1: Desidero rassegnare le dimissioni.
2: Ha disonorato il reggimento!
3: Padre!
4: Io non vi conosco.
1: È così che verrò ricordato per sempre. Una piuma.
5: La paura rimane sempre.
1: Proverò a me stesso e agli altri che non sono un codardo.
6: Le quattro piume. Questa sera in prima serata.
7: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
8: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curacept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curacept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
9: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
10: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
11: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
12: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata Cheesecake Caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
13: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
14: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
15: È italiano!
16: È buonissimo!
15: È conveniente!
17: Come frutta e verdura.
18: Ok. Andiamo all'ortofrutta allora.
15: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
17: Lo sanno tutti che da MD i Fevski sono top.
18: È proprio vero.
19: Ma non dimenticarti il pane e la carne.
15: Come

0: Brava.
1: Brava.
0: Sempre al centro dell'attenzione.
2: Oh, senti che parla.
3: Buona spesa Italia.
4: Io non ho mai provato il parapendio.
5: Dovresti, ci si sente bene lassù.
4: E così? Come ti senti?
6: Tutto il benessere di avere il riso in un frullino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera.

0: Nello studio di Buon Mattino stiamo parlando delle reliquie della passione di Cristo, lo stiamo facendo in studio con Don Michele Tambellini e ci vogliamo ricollegare con la Scala Santa di Roma, dove ci aspettano sempre Padre Leonello Leidi e che abbiamo salutato prima, e Paolo Restuccia, che vediamo proprio in questo momento contornato dalla mostra Thesaurus Pietatis, di cui è curatore. Allora Paolo, raccontaci di che cosa si tratta.
1: È stata un'esigenza di questo santuario. All'inizio del Novecento gli antichi reliquiari che per secoli erano stati custoditi dentro l'arca del Sancta Sanctorum sono stati portati via. Le reliquie sono ritornate, quindi possiamo dire ancora che la maggior parte sono custodite all'interno del Sancta Sanctorum, ma i reliquiari attualmente si trovano ai Musei Vaticani, nella cappella di San Pietro Martire. Questi reliquiari erano stati fatti per contenere reliquie della Passione di Cristo e di numerosi altri santi della Chiesa, specialmente i martiri dei primi secoli. Qui alla mia destra vedete questa croce smaltata, che è molto antica, è un lavoro finissimo di smalti, e all'interno di questo reliquiario si custodiva proprio una reliquia della Santa Croce, che alla mattina del Venerdì Santo è, secondo altri scritti, anche nella festa dell'esaltazione della croce, veniva portata processionalmente nella Basilica di San Giovanni in Laterano, proprio qui di fronte, e veniva esposta per tutta la giornata alla venerazione dei fedeli. Dietro le mie spalle trovate un altro reliquiario. Questo è interessante perché chi ha dipinto questo reliquiario, che è un reliquiario ligneo, ha voluto rappresentare San Giovanni Crisostomo, un padre della Chiesa, che in mano tiene il libro delle scritture, aperto alla pagina che dice: non c'è un amore più grande di questo, di chi dà la vita per gli amici. E all'interno del reliquiario si trovava appunto una reliquia della croce, quindi era un rimando alla passione di Cristo come segno del più grande amore di Dio per l'umanità. Le reliquie della Passione sono sempre state considerate come reliquie di primo grado perché sono venute a contatto con la vita di Cristo, con la sua esperienza sulla terra. E qui vediamo un particolare tipo di souvenir del VI secolo, che è un reliquiario. All'interno ci sono dei frammenti di pietra con delle piccole iscrizioni in greco che ci testimoniano che questi frammenti di pietra sono stati presi dal Calvario, dal Santo Sepolcro e anche in realtà dalla Grotta della Natività. Quindi i fedeli che andavano in Terra Santa, come aveva fatto Sant'Elena alcuni secoli prima, già nel VI secolo riportavano dalla Terra Santa frammenti dei luoghi della vita di Cristo. In questo reliquiario, fra l'altro, si vede bellissimo queste raffigurazioni che corrispondono alle reliquie presenti, quindi la vita di Cristo, il Calvario, il battesimo nel fiume Giordano, il Santo Sepolcro, il Cenacolo, che corrispondono alle reliquie presenti. Questi attualmente si trovano, anche queste reliquie si trovano ai Musei Vaticani, poiché sono saldate, sono fissate all'interno del reliquiario e quindi non sono movibili.
2: Paolo, noi ti ringraziamo perché ci hai mostrato alcune fotografie delle reliquie che fanno parte, compongono questa mostra. Vogliamo ricordare fino a quando potremmo visitarla e ricordiamo anche esattamente dove, diamo le coordinate.
1: Sì, siamo nel Pontificio Santuario della Scala Santa, nella Cappella del Crocifisso, e la mostra sarà visitabile fino al 18 del mese di ottobre, quindi mancano pochi giorni.
2: Grazie, grazie Paolo. Paolo Restuccia, grazie, curatore della mostra. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie. Don Michele, stiamo facendo questa mattina un viaggio, perché si stesse collegando adesso, nelle reliquie della Passione. Prima parlavamo della croce. Vogliamo provare a dire anche cosa ci dice a noi oggi la croce, prima di partire per un altro viaggio, perché stiamo per andare a Valencia.
3: Chiaramente, appunto, come già accennavamo prima, quando ci troviamo a contatto con la croce non possiamo limitarci soltanto a guardarla, a contemplarla. Mi viene in mente, spesso la portiamo pure al collo e nemmeno ci accorgiamo di ciò che portiamo, di ciò che abbiamo. Ma occorre permettere alla croce di comunicarci qualcosa. Ci dice San Paolo nelle sue lettere la parola della croce. Cioè la croce parla, la croce dice:

0: c'è qualcosa. A me ha colpito sempre, nello scorso giubileo, soprattutto nel periodo del giubileo dei giovani, quando veramente la Basilica di Santa Croce era affollata da giovani, ascoltando le confessioni o in alcuni dialoghi spirituali, un giovane francese mi disse: io sono dovuto venire qua perché la croce mi ha dato appuntamento. In lacrime, stava piangendo. La croce mi ha dato appuntamento. Chiaramente, nella delicatezza del momento, io ho soltanto accolto la comunicazione che lui voleva darmi, chiaramente, no? Non potevo domandare di più per la delicatezza. Però chiaramente questo mi ha interrogato molto. Credo che sia il messaggio più grande che possiamo prendere per noi. Non soltanto appendere le croci nelle nostre case, la lotta dei crocifissi nelle scuole, nei luoghi pubblici, e spesso però ci dimentichiamo che la croce ha qualcosa da dire a noi. E credo che la cosa più alta che ci possa dire la croce è proprio questa, di spendere la nostra vita, di dare la nostra vita fino alla fine, di non giocare sul minimal, cioè di non arrivare finché ce la faccio, lo faccio, e poi quando non ce la faccio, non lo faccio più, ma di osare, di saper dare la vita, di saper spendere la vita, di non aver paura di dare la vita. Credo che sia il messaggio più grande che la croce ci possa consegnare.
1: Ve l'abbiamo promesso che quest'oggi vi avremmo portato in lungo e in largo. Ci colleghiamo allora con Valencia, dove ci aspetta Jorge Manuel Rodriguez Almenar, presidente del Centro Spagnolo di Sindologia, perché proprio a Valencia, nella cattedrale, è custodito il Santo Calice, di cui si festeggia e sta per concludersi il terzo giubileo, è così?
2: Effettivamente.
1: Di che si tratta? Quando è stato inaugurato anche gli altri due giubilei che ci sono stati non da tantissimo tempo, come si sono caratterizzati?
2: Bueno, il primo giubileo si è fatto il 2015, ma in coincidenza nel giubileo della che va a convocare il Papa Francesco. E il problema era che nessuno si è conosciuto che in Valencia abbiamo un giubileo speciale. Il secondo è nel 2020 e questo era un altro momento grave, no? Perché siamo in tutta la plena pandemia. E questo terzo, veramente il primo giubileo che si è fatto. E del ultimo giovedì dell'anno che sia multiplo di 5, ossia il 15, il 20 o il 25, e arriva un anno completo fino all'ultimo giovedì del 2021, in questo momento, o 26, no? Ossia che è prossimo a finire, sì.
3: Ci può raccontare come è stato allora questo terzo giubileo e soprattutto se ci può raccontare più nel dettaglio proprio questa reliquia così preziosa del Santo Calice?
2: Bueno, il giubileo è una... in questo anno hanno arrivato miles di paesi di fuori di Spagna, evidentemente. Si calcola 150.000 persone, che è molto, Valencia è una città turistica e molta gente è andata a Valencia prima di conoscere il giubileo. Non si sa quanta gente è andata per il giubileo o persone che hanno arrivato a Valencia semplicemente perché è una città turistica, no? Ma si sta cominciando a fare una diffusione della... Io penso che per prima volta, perché il Santo Calice è una reliquia molto sconosciuta.
1: Noi stiamo vedendo, anche attraverso il sito della cattedrale, stiamo vedendo più nel dettaglio di che cosa si tratta. A tutt'oggi, che cosa ci racconta la reliquia del Santo Calice?
2: Bueno, prima di tutto sono due parti. La parte superiore, che è dopo la parte di oro, pietre preziose, la parte superiore è un grial. Grial è una parola spagnola che è l'origine delle leggende del grial, che parlano della stanza nel secolo XIII o XIV in Aragon, che era dove si trovava. Ma archeologicamente, questo è il Grial, la parte superiore, la coppa propriamente, è una coppa che si è fatta in una pietra preziosa, che è di agata, Questo

0: se può datare nel secolo primo avanti Cristo, perché c'è una caratteristica, per esempio ne ha una incisione fino alla parte superiore, una incisione che si vede un po', che questo è tipico del secolo primo avanti Cristo. È una pietra preziosa, pertanto è molto valiosa. E l'origine è della India, perché è l'unico luogo dove si trovano agate di queste misure. Evidentemente non è in tutto il mondo, perché è un'agata molto grande, no? Ma archeologicamente si può dire che è una coppa dell'epoca di Gesù o avanti, che questo è perfettamente coerente con quello che dice il Vangelo, no? Perché parla di che l'ultima cena si è fatta nel cenacolo. Il cenacolo era una casa di due piante, pertanto di un uomo molto ricco, e aveva serventi. Per esempio, quando si dice che troverei un uomo che porta un cantar d'acqua, questo è un servente, non può essere una perché se no sarebbe una donna, che sono le che vanno per acqua alla fonte. Archeologicamente, pertanto, è perfettamente assumibile. E nel Museo Britannico di Londra, c'è due piccolini, o più piccoli, griali. Queste sono, non arrivano a essere possibile che può essere una coppa di benedizione giudaica. Ma il nostro sì, perché ha la capacità minima esigibile.
1: Noi...
0: dopo di questo... Sì,
1: noi la ringraziamo, purtroppo dobbiamo salutarla, la ringraziamo per essersi collegato con noi, averci fatto scoprire una reliquia forse non tanto conosciuta dalla maggior parte delle persone, grazie e alla prossima.
2: Grazie.
1: Sì. Grazie, perché ricordiamo presidente del Centro Spagnolo di Sindonologia. Don Michele, il giubileo a Valencia sta per concludersi, invece vogliamo ricordare un altro giubileo che comincerà nel 2027.
3: Si aprirà un anno giubilare, perché appunto 327-2027, dunque si ricorda appunto il ritrovamento della Santa Croce, o meglio l'invio di Elena nella Terra Santa e dunque il rinvenimento delle reliquie della croce e anche quindi chiaramente l'arrivo delle croci a Roma. Quindi sicuramente l'anno 2027 sarà un anno in cui la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme offrirà una serie di incontri, di contributi per poter non soltanto vedere le reliquie, ma come dicevamo prima, lasciar parlare le reliquie della croce.
2: Grazie Don Michele Tambellini per essere stato con noi e per la puntualità del tuo racconto. Portiamo te e portiamo voi che ci seguite in un racconto di tutt'altro genere, perché ritorna con grandissimo piacere nel nostro studio la Compagnia Italiana di Operette, che subito vogliamo vedere all'opera, anzi forse all'operetta è meglio il caso di dire, con tratto dal Cavallino Bianco al Cavallino. Eccoli qua.

0: La compagnia italiana di operette, grazie, grazie. Rimanete pure così che siete bellissimi, grazie a tutti quanti voi. Vi nomino Diego Colaiori e Giulia Presti, di cui abbiamo sentito le voci, e poi ancora Elisabetta Aiello, Andrea Bezzi, Cristiano Migali, Chiara Lori, Susanna Piazza, Martina Marinelli. Grazie a tutti quanti voi. Potete stare tranquilli.
1: Ricordiamo
0: adesso.
1: Ricordiamo tutto dal vivo alle 9.44.
0: Andiamo in pubblicità e continuiamo a parlarne, a farvi sognare in questo bizzarro albergo austriaco. Fra poco.

0: ci invitano a restare coi piedi per terra.
1: Si fa fatica ad accettare il fallimento.
2: Vengo dall'Iran.
3: Vengo dal Kashmir.
4: Non puoi scappare da te stesso.
5: Ti apri un mondo.
6: Siamo tutti la unica famiglia.
7: Quando tradizione e nuove generazioni dialogano, fanno scintille. Sabato alle 17:30.
8: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
9: Apritevi a una nuova filosofia
10: greca.
9: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
10: bontà.
11: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
12: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
13: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
14: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
15: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oréal Paris, con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline, per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oréal Paris.
16: Ale, stiamo arrivando!
17: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
18: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
19: Ma il colesterolo?
20: Dai, la parmigiana è verdura.
21: Con il colesterolo non si scherza.
22: Prova Danacol.
23: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
22: Basta scuse, prova Danacol.
23: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
24: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che

0: compagnia italiana di operette, Maria Teresa Nania, direttrice artistica e anche regista. Grazie per essere qui con noi.
1: Buongiorno.
0: Grazie a Diego, che si sta riprendendo, l'abbiamo sentito poco fa e lo risentiremo ancora fra qualche istante. Allora, Maria Teresa, raccontaci di questo nuovo allestimento.
1: Allora, siamo molto felici di tornare a fare Al Cavallino Bianco. È una delle operette più belle e più dense di musica, di bella musica. E quindi stiamo allestendo in questo momento. Il debutto sarà il 29 novembre a Città di Castello, al Teatro degli Illuminati. C'è anche una, diciamo, una chicca in più, cioè a Città di Castello per il quinto anno, in collaborazione con Castello Danza e con il Comune di Città di Castello che ci sostiene, e facciamo un progetto didattico per cui inseriremo all'interno dell'operetta dei bambini, bambine di, dai 10 ai 13 anni, quindi proprio bambini, che canteranno e balleranno con noi. Quindi è una cosa emozionante, anche perché è previsto proprio dall'operetta che in certe operette ci siano i bambini.
0: Proprio i bambini, che bello!
2: Che meraviglia! Allora, Diego, ti abbiamo visto, vi abbiamo visto già, ci avete già regalato un assaggio e tra un po' vi rivedremo. Ma facci entrare un po' nell'atmosfera di questo Cavallino Bianco.
3: Ma siamo sul lago di San Wolfango, nel San Skammergut, ho studiato. Siamo in Austria, quindi l'atmosfera così è di montagna, come dire, c'è una bella aria, quindi vi invitiamo a stare con noi. C'è questo hotel, il Cavallino Bianco, e c'è la direttrice di questo hotel, che è una donna molto forte, molto audace, che è Giuseppa. Lei praticamente caccia via tutti i primi camerieri che le fanno la corte, diciamo, ecco. È il turno di Leopoldo, che questo primo cameriere fa la corte a Giuseppa, ma Giuseppa è innamorata di un habitué dell'hotel, un ospite, questo avvocato Bellati, e quindi c'è questo gioco amoroso di rincorsa, diciamo, e tanti altri personaggi entreranno nel vivo dell'hotel, insomma, tra ospiti e addetti ai lavori dell'hotel, e quindi tante sottotrame amorose, come dire, fino al tanti equivoci anche.
2: E non svegliamo troppo,
3: e fino
2: direi,
3: non diciamo come finisce,
0: no,
3: insomma.
0: Spoiler. Ascolta, l'operetta entra nella tua vita, che è già ricca di un, come dire, di un panorama artistico variegato, studi da pianista, reciti, scrivi.
3: Sì, sì, senz'altro. E diciamo, io, se posso dire, ho cominciato con la musica praticamente. Il primo approccio artistico, come dire, è stato con la musica. Poi con il teatro e la scrittura sono andato un po' ad accantonare la musica. L'operetta, innanzitutto, mi ha ridato questo avvicinamento alla musica. E quindi già questo mi piace molto. Se devo dire, poi vestire questi panni, questi costumi meravigliosi dà una certa soddisfazione.
0: Lo immagino.
3: E poi, insomma, quindi ecco, sì, mi dedico tra teatro e scrittura in particolare. È uscito un romanzo di recente che parla di teatro, poi, se vogliamo, quindi insomma, mi permetto.
0: Come si chiama?
3: Tre uomini all'inferno.
0: Benissimo.
2: Allora,
0: si può dire, è inferno, anche qua, tranquillo, si può dire.
2: Perfetto.
0: Si può, si può.
3: Insomma, sono
2: Maria
3: le avventure.
2: Allora, hai bisogno di un altro goccino d'acqua?
3: Ma un goccetto.
2: Ecco, perché io mi prendo cura, Maria Teresa, dei tuoi ragazzi. Beh, 70 anni ha compiuto l'operetta, da quanti anni?
1: Allora, la compagnia,
2: la vostra compagnia,
1: ha esattamente, mi sembra, 73 anni.
2: Portati, sì. Benissimo.
1: Sì.
2: Ci vuoi raccontare altri progetti?
1: Ah, allora, quest'anno è veramente un anno denso. Devo dire, innanzitutto tocchiamo quasi tutte le città d'Italia. Veramente ci faremo molti viaggi, quindi ci stiamo preparando psicologicamente a chilometri su chilometri. E quindi tanti teatri, e questo è meraviglioso, passare da un teatro all'altro. Andiamo a Catania, a Palermo, a Bari, a Reggio Calabria, al Teatro Cilea, dove io passavo da piccolina davanti e dicevo chissà se un giorno ci andrò, e infatti ci sono.
0: Ma che bello.
1: Ci andrò.
2: Allora, io direi che Diego ti puoi preparare.
3: Grazie.

0: e noi possiamo ancora chiacchierare
1: un po'. E quindi insomma torniamo a Torino al Teatro Alfieri, che per noi è una vera tradizione, perché la compagnia ci va da, penso, non lo so, da 50 anni al Teatro Alfieri di Torino, e siamo molto contenti perché il pubblico di Torino ci aspettava. E portiamo in giro La Vedova Allegra, al Cavallino Bianco, ovviamente. La Vedova Allegra neanche lo dico, perché ce l'abbiamo sempre.
2: È sempre di repertorio.
1: Poi di nuovo Scugnizza e Cincillà, queste le operette. Poi abbiamo anche dei concerti, I Tre Tenori e un Intruso, che è uno spettacolo appunto con i tre tenori e con l'intruso, che è il comico che vuole fare il tenore, ma noi lo facciamo fare. E poi abbiamo il Gran Galà dell'operetta. La cosa particolare del Gran Galà è che praticamente tutta la compagnia è in scena e facciamo tutte le operette più belle e più famose, quindi è un putpourri d'operetta che per gli appassionati è il top, diciamo.
2: E per gli appassionati che stanno guardando TV 2000, questo è un ulteriore regalo che voi fate. Quindi la compagnia italiana d'operette, sempre tratta da Al Cavallino Bianco, Mi pare un sogno, un'illusione.

0: la compagnia italiana d'operette, grazie allora.
1: Maria
0: per
1: Teresa,
0: questa,
1: vieni con noi.
0: Altro che sogno, altro che illusione, prego, prego. Diego Colaiori e Giulia Presti, Susanna Piazza e Cristiano Migali, ma grazie a tutta quanta la compagnia che è venuta, parte della compagnia che è venuta qui quest'oggi, e un grandissimo grazie a Maria Teresa Nania che ci regala sempre sogni. Grazie.
1: Grazie, grazie. Maria Teresa, 30 secondi, dai tu l'appuntamento al debutto.
2: Allora, il debutto del Cavallino Bianco, 29 novembre, Città di Castello, Teatro degli Illuminati.
1: Perfetto, e allora Giacomo, abbiamo dato tutte le coordinate, anche gli altri spettacoli, l'operetta, possiamo dire viva l'operetta!
0: Viva l'operetta!
2: Hanno detto che siamo anche a Roma, al Teatro di Ione, come ogni anno. A gennaio.
1: Assolutamente, assolutamente. E oggi chiudiamo la nostra puntata in bellezza e vi diamo appuntamento a domani. Oggi abbiamo fatto un viaggio nelle reliquie della passione di Cristo e domani ritorneremo sulla croce con una storia legata proprio

0: alla croce, una storia di devozione. Ma adesso, Giacomo?
1: Adesso TG2000 Flash, l'informazione di TG2000 con Letizia Davoli e poi, naturalmente, il mio medico.
0: Con Monica Di Loreto.

Buongiorno dalla TG2000, edizione flash alla Camera. Il voto definitivo a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Ieri la terza fiducia sui primi tre articoli della legge. La seduta riprenderà alle 10.30. La votazione non avverrà prima delle 12.30. La sinistra insiste sulla incostituzionalità del provvedimento. Intanto il governo annuncia un intervento sulle accise mobili contro il caro carburanti, mentre l'Unione Europea sembra andare verso una maggiore flessibilità per contenere l'impennata dell'inflazione e oggi dovrebbe arrivare anche il via libera della Commissione Europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia, mentre il ministro Giorgetti vola in Lussemburgo per Eurogruppo ed Ecofin. Spagna, morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni, dovuto ad un aumento di 5 volte dell'affitto dopo l'acquisto del suo appartamento da parte di una società che la donna non riusciva a pagare con la sola pensione. In questi ultimi giorni l'accordo per un canone inferiore al 30% del suo reddito, ma non c'è stato il tempo di firmarlo. Cordoglio anche del premier Sanchez, che ha intitolato a lei decreti a sostegno contro il caro affitti. Ucraina è salito a 28 morti, oltre 100 feriti il bilancio dei massicci attacchi russi di ieri con missili balistici da crociera, il maggior numero di vittime in un condominio preso di mira da droni Shahed. In un nuovo attacco questa notte ancora contro un edificio civile, diversi feriti, tra cui 4 bambini. In risposta, droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio e un centro dati russo. Un attacco israeliano ha ucciso una donna e ferito diversi palestinesi a nord-ovest di Gaza City, lo scrive l'agenzia palestinese Wafa citando fonti locali. L'IDF riferisce che un palestinese che ha oltrepassato la linea gialla nel sud della striscia è stato ucciso ieri. L'uomo, dicono fonti israeliane, stava tentando di sabotare infrastrutture operative, rappresentando una minaccia immediata. Non ce l'ha fatta il ragazzino di 13 anni di San Paolo nel Bresciano, che martedì aveva avuto un malore in campo mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Immediatamente soccorso, il giovane era stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. Il maltempo che si sta abbattendo sul centro-sud, sono stati circa 120 gli interventi effettuati dalla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma nella notte appena trascorsa. Pioggia e vento che hanno provocato numerose richieste di soccorso, caduti diversi alberi e rami, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua all'interno dell'abitazione. Allerta arancione oggi in Toscana, gialla in altre 11 regioni. E oggi è la giornata della dislessia, un'occasione per accendere i riflettori su un disturbo che riguarda milioni di persone in tutto il mondo. Per l'occasione, sui canali social dell'Associazione Italiana Dislessia si promuove un racconto collettivo attraverso le esperienze di vita di persone con disturbi specifici dell'apprendimento e delle loro famiglie. Questa sera i palazzi istituzionali si accenderanno di azzurro per segnalare l'adesione a questa iniziativa. Di tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12. Grazie per averci seguito. A più tardi.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Siamo pronti per aprire il nostro ambulatorio e oggi la parola d'ordine sarà prevenzione, a partire dalla tavola. Quali sono i piatti autunnali che fanno davvero bene alla nostra salute? E poi, lo sapete, ottobre è il mese rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore del seno. Avremo un testimonial d'eccezione, Gerry Scotti, ma ancora parleremo di vitamina D, come, quando, perché assumerla, e poi faremo una piccola, cercheremo di capire che cos'è questa peste polmonare, un piccolissimo aggiornamento. Allora diamo il via, apriamo il nostro ambulatorio medico, venite con me al tavolo dedicato all'alimentazione. Io do subito il benvenuto alla professoressa Lara Lanuzza.
1: Ciao,
0: e
1: Monica.
0: Ovviamente alla nostra chef, è tornata a trovarci, Simonetta Capotondo, benvenuta a tutte e due.
2: Grazie.
0: Allora, iniziamo, perché io ho detto oggi nella nostra puntata la parola d'ordine sarà prevenzione. Sappiamo quanto è importante capire esattamente cosa portare a tavola, la prevenzione soprattutto sulle malattie, si parla molto di nutraceutica, però la parola, la prima domanda che le vorrei fare, professoressa, mentre la nostra già Simonetta si è messa già all'opera, perché in questo periodo autunnale sentiamo, come dire, il bisogno di cibi particolarmente nutrienti e corposi?
1: Perché in autunno iniziano un pochino i primi freddi, no? Mm. Quindi noi sentiamo un po' il bisogno, ma anche un po' la voglia, no? Di portare in tavola dei cibi un po' più caldi, un po' più nutrienti. Però questo, Monica, non vuol dire che a prescindere dobbiamo mangiare di più, perché noi dovremmo sempre ascoltare i segnali di fame e di sazietà che ci invia il nostro organismo.
0: E nel periodo autunnale ce ne sono molti di questi.
1: Ce ne sono tantissimi.
0: Che ci saziano, ecco.
1: Esatto.
0: Che ci saziano. Già vediamo nella nostra tavola bellissima. A proposito di tavola, io vedo qua Simonetta già si è messa all'opera, e allora che cosa ci farai, senza svelare tutti gli ingredienti, perché poi li vedremo nel corso di questa nostra bellissima puntata, che cosa hai pensato per noi? Io ricordo, perché è bene ricordare chi è ovviamente Simonetta Capotondo, Lady Sfoglina, no? La potete
2: Lady Chef.
0: Lady Chef ha vinto anche i campionati. Insomma, che cosa ci regalerai oggi?
2: Per oggi farò una ricetta tipicamente autunnale degli gnocchi, utilizzando comunque la zucca.
0: Ah, e questo è ovviamente che poi è l'ingrediente principe di questa stagione. E allora, soltanto perché noi vediamo lì una purea,
2: sì.
0: Ci può dare due o tre indicazioni di questa,
2: sì,
0: ricetta?
2: Partiamo, Simonetta, dalle basi. Uh-huh. Patate, uh-huh, lessate. Può essere una patata classica, patata rossa, oppure anche le patate americane, e della purea di zucca ben strizzata. E questo è fondamentale per preparare gli gnocchi.
0: Cercheremo di capire poi se questa ricetta è approvata ovviamente dalla professoressa. Adesso seguitemi, allora, mentre ovviamente la nostra chef si mette all'opera. Io adesso mi sposto e do subito il benvenuto alla professoressa Carmen Criscitiello. Benvenuta, professoressa. Io ricordo che la professoressa è professore associato di oncologia medica all'Humanitas University, è responsabile dell'unità di oncologia mammaria all'IRCCS Humanitas di Rozzano. Io l'ho detto già all'inizio, prevenzione è la parola d'ordine, e ottobre è il mese dedicato a noi donne, ce lo dimentichiamo molto spesso. Ottobre rosa è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Sappiamo benissimo che la prevenzione è determinante, soprattutto perché aumenta le possibilità e le percentuali di guarigione. È così, perché è importante la diagnosi precoce e dunque fare prevenzione.
3: Buongiorno, intanto parto col dire che ottobre è una grande opportunità per noi tutti per aumentare la consapevolezza rispetto a quello che è il tumore della mammella, dalla prevenzione ai trattamenti, ovviamente dovremmo ricordarcelo tutto l'anno. Detto questo, la prevenzione è fondamentale perché noi oggi sappiamo che la diagnosi precoce consente di guarire di più. In particolare ci sono dati che documentano come una diagnosi precoce porti a guarire 9 donne su 10. Questo è estremamente estremamente importante, quindi che le donne siano consapevoli e che siano aderenti a quello che è il percorso previsto per l'esame, come vedremo dopo, ma anche ovviamente che siano attente al proprio corpo. Ovviamente questi tassi di guarigione altissimi arrivano grazie alla diagnosi precoce, che vuol dire anche però arrivare alla guarigione facendo meno, sottoponendosi a dei trattamenti meno intensivi, che può essere una chirurgia più conservativa rispetto a una demolitiva, meno radioterapia e anche, il più delle volte, meno trattamenti sistemici, meno trattamenti farmacologici. Quindi,
0: perché se si individua subito un nodulo cosiddetto anomalo, non è sempre necessario poi approcciare ad una chemioterapia o una radioterapia, professoressa? Questo significa anche diagnosi precoce?
3: Diagnosi precoce vuol dire che tendenzialmente il tumore è piccolo, poi non sono solo le dimensioni che certo contano, anche la biologia ovviamente, però appunto tendenzialmente vuol dire che si riescono a fare degli interventi locali più conservativi come la chirurgia. La radioterapia dipende dal tipo di chirurgia, quindi se c'è una chirurgia conservativa di solito è seguita dalla radioterapia, e trattamenti farmacologici il più delle volte sono di meno e meno intensi se c'è un tumore piccolo. Non è sempre vero, perché ci sono dei tumori piccoli però con una biologia particolare, per cui è richiesto comunque un trattamento più intensivo nonostante le dimensioni, che però rimane sempre un fattore prognosticamente favorevole.
0: Parliamo di fattori di rischio. Ci sono delle persone che si ammalano di più rispetto ad altre, e se ci sono dei fattori che incidono in questo caso?
3: Allora, il tumore della mammella nell'80% circa dei casi è sporadico, nel 5-10% è genetico e nel 15-20% è familiare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono dei fattori su cui non possiamo intervenire, come l'età. Sappiamo che la probabilità di sviluppare un tumore della mammella aumenta con l'età. Ci sono dei fattori genetici, appunto, quindi magari una mutazione genetica diagnosticata, oppure una familiarità, quindi tanti casi di tumori nella stessa famiglia. Questi sono fattori su cui non possiamo intervenire, ovviamente, se non con la diagnosi precoce, quindi facendo degli esami, quindi la prevenzione secondaria, non la prevenzione primaria. Ci sono invece altri fattori che noi chiamiamo modificabili, sui quali possiamo intervenire, e lì possiamo fare la prevenzione primaria, molto legato allo stile di vita sano, quindi vuol dire non essere sedentari, evitare l'obesità, avere un'alimentazione corretta, molta attività fisica e ovviamente un'attenzione poi ai trattamenti ormonali.
0: È questo è importante. Noi esploreremo tutti questi fattori proprio per aiutare le persone, le donne che ci stanno seguendo in questo momento, come dire, a evitare i fattori di rischio che sono evitabili. Adesso ci dobbiamo fermare un minutino proprio di pubblicità, poi torniamo qui in diretta perché c'è un testimonial d'eccezione, che è un testimonial proprio dell'Humanitas, ossia Gerry Scotti. Restate lì, torniamo subito.

0: Dottoressa Durval.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol.
6: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
6: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
7: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo. Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con Argirealin per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
8: Dottoressa Durva,
9: ma che bel sorriso che hai.
8: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
9: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
8: Per questo servono dentisti affidabili
9: e sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
8: E poi avete tantissimi pazienti.
9: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
10: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
8: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
11: Dental Pro. Scegli di stare bene.
12: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della professoressa Carmen Criscitiello. Stiamo parlando di prevenzione del tumore del seno. Lo sappiamo, ottobre è il mese dedicato a noi donne, proprio di prevenzione. Dobbiamo parlare di prevenzione e soprattutto farla. La professoressa, prima di andare in pubblicità, ci parlava di fattori evitabili. E allora, a partire dalle piccole abitudini quotidiane, quali sono le abitudini che noi dovremmo adottare proprio per prevenire il tumore del seno, professoressa?
13: Come dicevo, uno stile di vita sano, in primis, che include poi un po' tutte le buone abitudini che dovremmo adottare, far nostre e portare avanti in maniera costante e continuativa. Per esempio l'alimentazione. Noi sappiamo che è estremamente importante, se ne parla tanto, non c'è però l'alimento che evita che venga il cancro, oppure l'alimento in assoluto da evitare. Non è il singolo alimento che guida, è l'insieme, è come approcciamo la nostra alimentazione. La dieta mediterranea è assolutamente quella che più si avvicina al giusto modo di approcciare la dieta, quindi dovremmo privilegiare ogni giorno l'assunzione di frutta, verdura, legumi, cereali integrali, olio extravergine d'oliva, per esempio.
12: Olio extravergine d'oliva, è lì voglio venire. Perché? Che cosa dicono le ultime ricerche proprio sull'olio evo? Noi siamo un po' la patria dell'ottimo olio extravergine d'oliva. Adesso addirittura è iniziata, anzi forse è quasi finita, dico, la raccolta, perché una stagione abbastanza anticipata. E perché fa così bene nella prevenzione di tante malattie?
13: Sì, un po' tutti questi elementi che abbiamo menzionato fanno bene nella prevenzione di tante malattie, non solo oncologiche, anche cardiovascolari, per esempio. Sappiamo che ci sono delle proprietà antiossidanti importanti, per cui appunto c'è un beneficio poi a livello cellulare complessivo, per cui c'è questo beneficio in senso lato in termini di prevenzione. E ovviamente non si può parlare di prevenzione senza parlare di quello che deve essere uno stile di vita attivo, non sedentario, evitare l'obesità e quindi anche l'attività fisica.
12: Perché l'attività fisica incide? Anche perché sono studi abbastanza recenti in cui si è evidenziato che l'attività fisica fa bene anche nella prevenzione di tante malattie, sicuramente l'apparato cardiocircolatorio, ma a maggior ragione nella prevenzione dei tumori.
13: Allora, l'attività fisica è l'intervento non farmacologico che aiuta di più nel prevenire l'insorgenza di neoplasie, tra cui quello della mammella. Abbiamo delle linee guida chiare che ci dicono cosa dovremmo fare e quanto dovremmo fare. Sono 150-300 minuti alla settimana di attività aerobica a media intensità, che tradotto può voler dire anche fare mezz'ora di passeggiata a passo svelto ogni giorno, quindi senza necessariamente dover frequentare i palestre. Poi ovviamente a seconda delle specifiche esigenze cliniche si può fare un'attività mirata. Questo è importante per prevenire, come dicevamo, ma ha anche un ruolo nel ridurre la probabilità che ci sia una recidiva in chi ha avuto un tumore della mammella, così come aiuta le donne in trattamento oncologico, perché fa sì che ci sia meno stanchezza e che ci siano meno effetti collaterali legati al trattamento. Quindi un effetto davvero a 360 gradi, che però molto spesso non viene sfruttato, perché paradossalmente le donne possono essere un po' pigre. A volte si ritiene più facile assumere qualcosa piuttosto che fare attività fisica.
14: Parliamo di esami, parliamo di prevenzione, non possiamo non parlare di diagnostica, di esami che devono essere fatti. Quali sono e a che età noi dovremmo iniziare a interessarci del nostro seno, professoressa?
13: È estremamente importante, perché poi è qui che si gioca la partita. Sì. Lo screening mammografico organizzato in Italia prevede che ci sia la mammografia, che è l'esame che ha dimostrato essere efficace appunto nella prevenzione e quindi nel ridurre la mortalità da tumore della mammella, dai 50 ai 69 anni ogni due anni, ma ci sono delle differenze tra regioni, perché in alcune regioni invece questo screening inizia prima, quindi dai 45 ai 49, e viene effettuato annualmente in questa fascia d'età, e poi si chiude ai 74 anni, dove ritorna ad essere condotto.

0: prodotto ogni 2 anni.
1: E poi le farò una domanda, però voglio parlare anche, ci sono delle celebrity, in questo caso c'è Gerry Scotti che da anni sostiene la ricerca, soprattutto un progetto che è Sorrisi in Rosa, nato proprio dalle pazienti che hanno avuto un passato, un'esperienza di tumore del seno, è nato con l'obiettivo proprio di sostenere la prevenzione. Allora ascoltiamo proprio che cosa ha da dirci Gerry Scotti, sentiamo.
2: Sorrisi in Rosa, in 10 anni ha continuato la sua idea, no? L'idea di fotografia e di narrazione, perché una volta per tanti anni la malattia andava nascosta, andava camuffata, bisognava non dirla, bisognava star zitto, e il grande coraggio di queste donne è stata farsi vedere, farsi fotografare, raccontare, metterci la faccia, metterci la propria storia. Io penso che questo sia un esempio per tutti noi di grandissimo coraggio. Mi sono prestato a questa avventura perché me l'hanno chiesto queste signore, me l'hanno chiesto queste donne. Io la prima domanda che avevo fatto 10 anni fa è: scusate, ma perché riferirsi ad un personaggio uomo quando voi siete un'associazione di donne? Fondamentalmente penso dipendesse dal fatto che io sono sentito come una voce familiare, come una voce di un amico, come una voce di un parente, e anche quando cambio tono e parlo di cose serie come quella della prevenzione, grazie a Dio mi ascoltano ancora, e quindi mi fa piacere essere il loro portabandiera.
3: In occasione dei 10 anni di Sorrisi in Rosa, Humanitas e Yulm conferiscono a Gerry Scotti il premio per la comunicazione della prevenzione e della ricerca, per aver messo la propria voce e popolarità al servizio della salute.
2: Il premio, guarda, è una sorpresa, mi fa molto piacere. Lo dedico a tutta quella generazione che non ha fatto in tempo a curarsi. Mi sembra, parlando di salute, il gesto giusto sia dedicarlo a loro. La prevenzione, cari amici che mi state ascoltando, è fondamentale per qualsiasi malattia, ma è dimostrato, carte alla mano, dati alla mano, numeri alla mano, e so che a voi i numeri vi convincono molto, che la prevenzione del tumore al seno, fatta con attenzione, fatta eseguendo le visite di controllo tutti gli anni, e vanno cominciate da giovani, da ragazzine in poi, riduce di molto, ma di molto, la possibilità di ammalarsi, e aumenta di molto la possibilità, una volta che si scopre la malattia, di guarirne. Quindi, comunque, in un modo o nell'altro, prevenzione.
1: Parola d'ordine, prevenzione, l'abbiamo sentito, per fortuna, no? Ci sono persone come Gerry Scotti che, come dire, danno anche il loro contributo, però è vero, tante volte noi donne ci dimentichiamo di fare i controlli un po' per lo stress, rimandiamo sempre, un po' perché magari abbiamo paura, molte donne ci scrivono che hanno paura delle radiazioni che può emettere la mammografia. Vogliamo ribadire che è sicura, insomma, non c'è pericolo di ammalarsi nel fare una mammografia, professoressa?
0: Assolutamente, mi riaggancio a quello che dicevo prima rispetto allo screening mammografico e agganciandomi a questo suo commento. Effettivamente l'adesione allo screening organizzato in Italia è decisamente subottimale, parliamo del 58% circa, quindi siamo lontani da un tasso ottimale. Perché le donne non rispondono a questa chiamata? A volte lo fanno perché la malattia viene vista come qualcosa di lontano da sé, quindi perché deve toccare a me? È inutile che vada, ho già una vita talmente frenetica, non ho tempo di andare a fare la mammografia, per esempio. Altre volte c'è una diffidenza nei confronti delle strutture sanitarie, altre volte c'è paura. O la paura di scoprire la malattia, oppure la paura che la mammografia possa essere pericolosa. In realtà non è affatto così, ci sono tantissimi studi che hanno ampiamente documentato come la bassa dose di raggi erogata dalla mammografia non sia dannosa, e anzi il rapporto rischi-benefici pesa notevolmente a favore dell'eseguire la mammografia. Ci sono dei dati che ci dicono come le donne che nella fascia d'età 50-69 anni si sottopongono allo screening mammografico riducono la probabilità di morire per un tumore della mammella del 40%.
1: Ecco, a proposito di screening gratuiti, lei prima ha detto che più si va avanti con l'età, più purtroppo c'è la possibilità di contrarre il tumore al

0: seno, perché gli screening si fanno allora gratuiti, si fanno fino ai 70-74 anni, insomma, poi dipende da regione a regione, professoressa.
1: Perché bisogna distinguere il beneficio di popolazione dal beneficio individuale. Quindi gli screening sono erogati in fasce d'età che da studi di popolazione hanno dimostrato il beneficio nel farli. Nella popolazione sopra i 74 non c'è l'evidenza di questo beneficio perché non sono stati condotti studi in questa popolazione. Quindi non è che non ci sia il beneficio, non c'è l'evidenza del beneficio, che è altro concetto. E c'è anche da dire che l'aspettativa di vita media è completamente cambiata negli ultimi anni, quindi il messaggio deve essere che anche le donne sopra i 70-74 anni, personalizzando la scelta in base a quella che è la loro condizione di salute generale, quindi magari discutendolo anche col medico di base, valutare di effettuare la mammografia.
0: Comunque i controlli devono essere fatti,
1: sì, anche,
0: no? Anche dopo i 74
1: donne
0: anni.
1: Donne magari di 75 anni in ottime condizioni generali hanno magari un'aspettativa di vita ancora lunga e quindi anche per loro una diagnosi precoce può fare la differenza.
0: Grazie, grazie davvero alla professoressa Criscitiello, grazie di cuore. Adesso grazie per queste indicazioni, adesso seguitemi, torno a proposito di prevenzione, abbiamo sentito anche la professoressa quanto è importante portare in tavola degli alimenti che facciano bene alla nostra salute. Qui con noi vi presento, c'è la professoressa Lara Lanuzza e la nostra chef Simonetta Capotondo. Stiamo parlando di piatti autunnali perché è anche importante portare anche la stagionalità in tavola, anche perché è più ricca di nutrizione. Nutrienti, come ci dirà lei. A proposito di nutrienti, la nostra Simonetta sta usando la zucca.
2: Sì.
0: E questo è il periodo delle zucche. Perché fa bene la zucca? Quali
2: Monica,
0: sono le proprietà?
2: La zucca è il simbolo indiscusso
0: è la regina
2: dell'autunno. Tra l'altro è un ortaggio anche molto particolare dal punto di vista nutrizionale perché è molto ricco di acqua e di fibre, però è molto poco calorico. E poi ha questo colore arancione che è dato dalla presenza dei carotenoidi, in particolar modo del beta-carotene, che è un precursore della vitamina A, che è una vitamina importantissima per la salute della nostra pelle, della vista, del sistema immunitario. Il beta-carotene è un pigmento liposolubile, quindi ricordiamoci sempre magari di abbinare un pochino di olio extravergine d'oliva per andarlo ad assimilare meglio.
0: Oltre alla zucca però ci sono anche altri ortaggi che possiamo portare a tavola. Quali sono? Anche il frutto, anche c'è la melagrana. Che, insomma,
2: l'autunno ha una grandissima varietà, soprattutto di verdure. Oltre alla zucca abbiamo i funghi, iniziano ad arrivare le crucifere che ci accompagnano poi per tutto l'inverno, broccoli, broccoletti, cavolfiori, abbiamo nei frutti, perdiamo un po' di varietà rispetto all'estate,
0: è vero.
2: Quindi abbiamo le mele, le pere, ma anche le castagne che noi possiamo utilizzare non solo come frutti ma anche come ingredienti aggiuntivi, per esempio per i nostri primi e secondi piatti.
0: Primi e secondi. Allora vengo subito da Simonetta. Simonetta, tu hai detto ci stai preparando degli gnocchi.
3: Sì.
0: Allora iniziamo subito a capire per l'impasto che cosa ci occorre per fare questa ricetta.
3: Allora, questa è una ricetta per circa 5 persone e abbiamo bisogno di una zucca. Io preferisco la zucca d'elica perché contiene meno acqua. La dobbiamo cucinare al forno in modo tale da rilasciare più acqua possibile, da togliere più acqua possibile, e poi circa 600 grammi di patate che possono essere patate classiche o patate rosse, oppure per un colore più intenso e anche da un indice glicemico un po' più basso, le patate americane. Poi vado a mischiare questi ingredienti, dobbiamo ricavare la stessa quantità di zucca e di patate. Quindi su 2 kg di zucca cotta, ben strizzata, questo è molto importante, dobbiamo strizzare con un canovaccio l'acqua, andiamo a mischiare alla stessa quantità 500 g di patate schiacciate, un uovo, un tuorlo, un po' di parmigiano facoltativo e sui 200-250 g di farina a seconda di quanta acqua contiene.
0: Io ricordo sempre che questa poi ricetta completa, scaricatevi la nostra app Play 2000, all'interno ovviamente potrete rivedere la ricetta completa della nostra Simonetta. L'impasto però ovviamente è, poi c'è la salsa, come ce li mangiamo questi gnocchetti, Simonetta?
3: Per questa salsa ho fatto un cavolo nero, l'ho tagliato a listarelle sottili, e poi l'ho cucinato, l'ho saltato in padella in modo tale che manteniamo anche un bel colore brillante e anche il sapore intenso del cavolo nero. Allora, finiamo con poi dopo
0: è quello guarnizioni. Dopo diremo, perché poi insomma gli ingredienti sono anche importanti per portare sul piatto anche tutto il sapore autunnale. Si possono fare anche dei lievitati con la zucca, vero Simonetta?
3: Certo. La zucca può essere utilizzata in cucina in tantissime preparazioni, a seconda di

0: per un condimento più veloce, ecco.
1: Certo.
0: E come possiamo condirli?
1: Possiamo preparare anche una crema, una porea, un pesto con le varie crucifere, le sbollentiamo in acqua bollente e poi le frulliamo semplicemente. Può essere una base a specchio per il nostro piatto. Oppure la stessa zucca la possiamo utilizzare per dei ravioli come ripieno per i ravioli. In questo caso non c'è bisogno di strizzarla molto, ma semplicemente aggiungere del parmigiano, volendo, e un po' di sale e un po' di pepe ed diventa un ottimo ripieno per i nostri ravioli.
0: Mi piace Simonetta perché rende le cose più difficili, perché parlare di come si fa un raviolo che ci vuole è anche molto, molto facili, sì. No? È questo. Allora, però io vengo da lei, cara professoressa Ranuzza, ma allora approviamo questa ricetta e perché la approviamo?
2: Questa ricetta è perfetta sia dal punto di vista nutrizionale sia anche visivamente, perché Monica, tu sai quanto a me piace giocare con i colori a tavola, no? Perché vuol dire portare nei piatti proprio tutte le varietà delle diverse varietà cromatiche che appunto la stagione ci propone, no? C'è anche molto bilanciata dal punto di vista nutrizionale questa ricetta, perché c'è una buona fonte di carboidrati derivanti appunto dagli gnocchi e quindi dalle patate, abbinate alla fibra della zucca e del cavolo nero, tra l'altro ricchissimo di vitamina C e di calcio. Ci sarà, immagino, vedo una quota proteica, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Il parmigiano,
1: All'interno possiamo mettere del parmigiano oppure possiamo terminare il nostro piatto con una ricotta salata, quindi scagliette, che dà comunque un colore più accattivante al nostro piatto. E poi delle noci.
2: E poi io vedo delle noci che sono un'ottima fonte di grassi buoni perché sono ricchissime di omega 3, quindi abbiamo esattamente tutti i macronutrienti che ci servono.
0: Per cui, voglio dire, è un piatto unico di fatto. È un piatto unico, così composto come ce lo sta componendo la nostra Simonetta. Dottoressa, lei ce lo deve dire, perché è vero, questo è uno dei periodi più belli per quanto riguarda gli ortaggi, un po' meno per quanto riguarda la frutta. Però gli ortaggi, come ci diceva, adesso arrivano le cosiddette crucifere, cavoli, broccoli. Sì. Però molti di noi, mi ci metto, non riescono proprio a digerirli. C'è un segreto, un trucco, perché a me piacciono tantissimo, ma devo evitare soprattutto in alcuni periodi,
2: no?
0: Allora, esatto. Come possiamo fare?
2: Sicuramente possiamo provare a ridurne un pochino la quantità di assunzione, perché non è mai il singolo alimento che fa la sintomatologia, ma è anche quanto ne assumiamo. E poi magari cerchiamo di non abbinarlo ad altri alimenti dall'alto potere fermentante, come per esempio i legumi, l'aglio, la cipolla. Quindi magari con queste piccole strategie possiamo un po' ridurre la sintomatologia.
0: Ecco, insomma, una quantità e poi magari aumentare.
2: Aumentare anche, progressivamente nel tempo.
0: Può aiutare,
2: Può aiutare,
0: il nostro intestino non si sente troppo disturbato. Ecco. Abbiamo visto il colore arancione rappresentato dalla zucca, però c'è un altro ortaggio un po' dimenticato, non lo usiamo molto, la carota.
2: Sì.
0: Anche la carota è ricca di beta-carotene.
2: Assolutamente sì, la carota un po' come la zucca ha questo colorito arancione e tra l'altro anche la carota è ricca di acqua, è ricca di fibre e la possiamo utilizzare sia cruda sia cotta e, come abbiamo detto prima, ci abbiniamo sempre un po' di olio perché così assorbiamo meglio questo pigmento.
0: Simonetta, io vedo il piatto finito lì. Allora, ci vuoi sintetizzare brevemente allora che cosa ci occorre per quanto riguarda la pasta, l'impasto, e poi per quanto riguarda anche il condimento che tu hai pensato per questa ricetta?
1: Sì, zucca, in questo caso Delica, patate americane, una volta cotte, stessa quantità, quindi 500 grammi di purea di zucca ben asciutta, 500 grammi di patate schiacciate e impastate con un tuorlo, del parmigiano circa sui 100 grammi e la farina dai 200 ai 250 grammi. Meno farina c'è, meglio è. Per fare un gnocco ancora più morbido possiamo usare della fecola di patate, quindi possiamo sostituirlo. Per il condimento, semplicemente del cavolo nero tagliato a listarelle, julienne saltato in padella con un po' di olio extravergine d'oliva, nel quale poi andremo a cucinare e saltare i nostri gnocchi, terminiamo con scaglie di ricotta salata e delle noci.
0: È un piatto perfetto. Però tu

0: Dottoressa, c'è la domanda delle domande, sì. Non c'è niente da fare. Quando ci mettiamo a dieta, voglio mangiare un po' di meno e pensiamo che togliere la pasta sì. sia la strategia sì. più giusta.
1: Non lo è. Non lo è. Lo possiamo dire?
0: Non lo è. Perché non lo è?
1: Perché non lo è, perché non è mai il singolo alimento o la pasta che ci fa ingrassare. Okay. Noi prendiamo peso perché introduciamo più calorie di quello che di quelle che spendiamo e tra l'altro questo va fatto in maniera protratta nel tempo. Quindi non demonizziamo, Monica, nessun tipo di alimento. Magari sulla pasta cerchiamo di prenderne il quantitativo corretto in relazione ai nostri fabbisogni e di accoppiarla correttamente con una fonte proteica e una fonte di fibre che ci aiutano anche a mitigare, diciamo, l'effetto glicemico, no?
0: Esatto, e come ha fatto la nostra bravissima Simonetta Capotondo. Seguitela sui social perché vi regala delle ricette davvero molto buone. Grazie, ovviamente.
1: Grazie,
0: una garanzia, la professoressa Laura Lanuzza. Adesso seguitemi, andiamo nel nostro ambulatorio medico. Beh, quest'anno lo vedete, che meraviglia questo ambulatorio che tutti i medici ci invidiano. E saluto e ringrazio il dottor Luca Avoledo, benvenuto. Beh, le piace, no? Il nostro nuovo ambulatorio. E oggi con il dottor Avoledo parliamo di un argomento che non c'è niente da fare. In tanti ci avete scritto perché in tanti avete tanti dubbi proprio sulla vitamina D, chiamata vitamina in maniera un po' errata perché non è una vera e propria vitamina, ma ce lo spiegherà lei, che è insomma implicata in diversi, in tantissimi processi biologici. Allora, perché è così importante? Da un po' di anni, no? Perché è sempre al centro del dibattito scientifico questa vitamina, è vero, dottore?
2: Molto vero. Da molto tempo noi sappiamo che la vitamina D favorisce l'assorbimento di fosforo e di calcio, due minerali fondamentali per avere ossa e denti forti e sani. Ma, come si diceva, da alcuni anni, da ormai un decennio circa, le funzioni della vitamina D sono state esplorate ancora di più e si è scoperto che è una sorta di regolatrice di tante attività biologiche che avvengono nell'organismo, molto varie, tra cui il funzionamento dei muscoli, il funzionamento del tessuto nervoso, quindi salute cerebrale, il funzionamento del sistema immunitario che ci aiuta a difenderci contro tante malattie. Lavora un po' dietro le quinte, ma ha un ruolo davvero prezioso.
0: È importante anche misurare il valore, no? Con un semplice, come dire, ci facciamo le analisi del sangue e il valore ci dà, insomma, le analisi del sangue ci danno questo valore. E ci sono dei valori a cui noi dobbiamo fare attenzione?
2: Molto, molto corretto, sì. Immaginiamo di aprire delle analisi del sangue insieme ai nostri telespettatori. Innanzitutto il nostro medico deve averci prescritto il dosaggio della vitamina D. Vediamo come leggerle. La vitamina D si trova sulle analisi con un nome un pochino più complicato, 25-OH vitamina D, che è la forma della vitamina D nel sangue. Ma ancora più importante è sapere come vengono classificate le varie fasce, carenza, sufficienza, eccesso di vitamina D, perché le unità di misura che vengono utilizzate sono di due tipi diversi, quindi non dobbiamo leggere le analisi distrattamente. La grafica, ecco, vedo che ci aiuta. Agevola, può essere espressa in nanogrammi, millilitro o in nanomoli litro, non è importante ricordarsi questi termini, ma se nostro marito ci dice, cara, ho la vitamina D nel sangue a 60, la moglie potrebbe ritenere che è un buon valore se fosse nella colonna centrale, viceversa se fosse espressa in nanomoli litro sarebbe una vera e propria carenza, quindi leggiamo le analisi con attenzione.
0: Con attenzione, soprattutto facciamoci consigliare anche dal nostro medico di famiglia che ci ha prescritto le analisi. Poi parleremo anche di integrazione, perché molto spesso quasi tutti gli italiani sono carenti di vitamina D, purtroppo. Cercheremo di capire il perché, però da dove la prendiamo la vitamina D, dottore?
2: Le fonti sono tre. La fonte primigenia è il sole, perché il sole con la radiazione ultravioletta, i raggi UVB, consente al corpo di far produrre vitamina D, ecco perché non è una vera vitamina, è un ormone che con il sole il corpo umano riesce a produrre. La seconda fonte è l'alimentazione, ma ahimè gli alimenti che contengono vitamina D non sono moltissimi, anzi sono pochini. E la terza fonte sono gli integratori o i farmaci a base di vitamina D con cui possiamo assumere questa vitamina.
0: Adesso ci dobbiamo fermare, ma proprio un minutino di pubblicità e poi torniamo qui in diretta, scusate il microfono, torniamo qui in diretta perché vi dobbiamo dire esattamente come, quando, che tipo di integrazione, quale quantità ne dobbiamo prendere di vitamina D, ve lo diremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria, restate con noi.

0: dottoressa Durva.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
5: La docuserie Francesco per davvero, con Alessandro Sortino, sabato in prima serata.
6: È italiano!
7: È buonissimo!
6: È conveniente!
8: Come frutta e verdura!
9: Andiamo all'ortofrutta allora.
6: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
8: Da MD i freschi sono top.
9: È proprio vero.
10: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
11: Buona spesa Italia!
12: Nessuno è creato dalla vita come sostegno per i vostri sogni. I figli non voi li crescete, ma essi crescono voi. La solitudine è la vostra ombra che non vi lascia mai. La perfezione non è irraggiungibile, ma è il settimo passo che vi attende tutti. I Profeta del Vento, di Stefano Biavaschi. In tutte le librerie e anche online. Il regalo per aiutare chi ami.
13: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto delle mele ti travolgerà. Una montagna di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
14: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
15: Perché non l'ho fatto prima?
16: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
15: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
9: È un'altra cosa.
17: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
0: Dottoressa Durva.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Luca Avolido. Stiamo parlando del ruolo della vitamina D. Abbiamo capito che anche e soprattutto attraverso l'esposizione solare noi possiamo assumere la vitamina D. Però in che modo dobbiamo prendere il sole, dottore?
1: Qui dobbiamo essere molto precisi, perché il tempo di esposizione varia a seconda di diversi parametri. La stagione, l'ora del giorno, la latitudine, la Svezia evidentemente è molto diversa dall'equatore, certo. La parte di corpo, la superficie corporea che esponiamo al sole. Diciamo che mediamente in Italia, in primavera, estate, esponendoci per 20 minuti, due o tre volte al giorno, abbondantemente scoperti, quindi almeno gambe e braccia scoperte,
0: riusciamo... Senza protezione solare, ovviamente.
1: Questo è il tema critico. Il filtro solare blocca proprio i raggi UVB che servono a sintetizzare vitamina D, ma il sole è anche dannoso per la pelle e aumenta, certo, il rischio di diversi tumori, certo, tra cui il melanoma. Quindi noi dobbiamo mettere la protezione solare, quindi non riusciamo più a sintetizzare vitamina D dal sole. Il sole non può essere più una modalità di approvvigionamento di vitamina D da perseguire attivamente.
0: Allora, lei ha detto che anche attraverso l'alimentazione non se ne sintetizza molta, però ci sono alcuni alimenti che ci possono aiutare. Quali sono questi alimenti, dottor Avolido?
1: I più importanti in assoluto sono i pesci grassi e in particolare alcuni pesci azzurri, il caposaldo della dieta mediterranea, come sgombro, sardina, alice, anche le aringhe, e anche tra i pesci grassi anche il salmone. L'olio di fegato di merluzzo, che deriva dal pesce, che è stato rifilato d'ufficio a tante generazioni di bambini per prevenire il rachitismo, perché era un grande contenitore di vitamina D. Poi ci sono altri alimenti, ma molto a lunga distanza, come il tuorlo d'uovo, alcuni latticini grassi, però contengono poca vitamina D. Nel mondo vegetale, più una curiosità che altro, i funghi, ma solo se irradiati con luce ultravioletta, contengono una forma di vitamina D neanche tanto utile per il corpo. E poi ci sono gli alimenti fortificati, ovvero i latti vegetali, certo, per la prima colazione, cui viene nel corso del processo produttivo aggiunta vitamina D.
0: Vitamina D. E allora un po' quasi tutti noi dovremmo assumere vitamina D sotto forma di integrazione. E ci sono anche diverse formulazioni. C'è la formulazione giornaliera, quindi mensile. Allora, ce n'è una migliore di un'altra? E che dose su per giù? Poi ovviamente è personalizzata, ne dovete parlare con il vostro medico di famiglia, il medico di fiducia, per capire esattamente quale quantitativo di vitamina D deve essere assunta. Però ci sono diverse formulazioni.
1: Sì.
0: E qual è quella più adatta, se ce n'è una più adatta?
1: Non c'è una formulazione adatta universalmente. I grossi campi, l'integratore alimentare e il farmaco. Di solito gli integratori alimentari arrivano fino a 2000 unità internazionali, questi sono i dosaggi, e si assumono tendenzialmente tutti i giorni, però prima di tutto si fanno le analisi per,
0: certo,
1: per capire a che livello siamo. Poi ci sono i farmaci e vengono somministrati sotto forma di boli, si dice, quindi grandi quantità di vitamina D assunti una volta alla settimana o una volta ogni 15 giorni, una volta al mese, arrivano anche a 50.000, 100.000 unità internazionali.
0: Ma il nostro organismo ce la fa a sintetizzare tutta questa vitamina D?
1: Viene assorbita, non c'è più bisogno di sintetizzarla e arriva dall'esterno in questo caso.
0: E come deve essere assunta? Perché è liposolubile?
1: Sì, è vero.
0: È vero? Cioè ha bisogno di un grasso per essere...
1: Sì, a differenza di altre vitamine che sono idrosolubili come la vitamina C, la vitamina D è liposolubile, cioè si scioglie nei grassi. L'ideale sotto forma di integratori soprattutto è assumerla durante un pasto con un po' di grassi, quindi tendenzialmente il pranzo o la cena, soprattutto se la nostra colazione è un po' striminzita, facciamo fette biscottate e tè, non è l'ideale, ma bastano pochi grassi, basterebbe qualche cucchiaio d'olio extravergine d'oliva, uno yogurt intero, una manciata di noci. E i grassi sono...
0: Ma è meglio a pranzo o a cena prendere?
1: Indifferente.
0: O colazione? Indifferente. Non c'è un momento della giornata in cui deve essere assunta la vitamina D. E va presa sempre la vitamina K2 insieme alla vitamina D?
1: Questa è una domanda che mi fanno tanti miei pazienti, perché hanno il timore che la vitamina D favorisca anche il deposito di calcio, non solo nelle ossa, ma anche nei tessuti molli come reni o arterie. E la vitamina K2, che rientra nel metabolismo del calcio, in realtà tende a ostacolare questo processo. Però la buona notizia è che nei dosaggi di vitamina D comunemente presenti negli integratori in commercio non sono tali da rendere indispensabile l'assunzione anche di vitamina K2. Si può utilizzare, ma non è necessariamente previsto. Quindi ancora una volta fate riferimento al vostro nutrizionista, al vostro medico.
0: Che è... Allora, ci sono delle abitudini sbagliate che ci rubano la vitamina D? Degli alimenti magari che ci sottraggono la vitamina D, dottore?
1: Sì, anche degli alimenti, delle sostanze che ingeriamo per bocca. Non è un alimento, ma una delle più critiche è il fumo, Chi fuma ha di solito livelli più bassi di vitamina D, quindi un altro buon motivo per buttare via le sigarette. Chi beve in abbondanza alcol, anche semplicemente vino o birra in quantità però abitualmente, ha dei livelli di vitamina D in genere più bassi. E poi ci sono altri comportamenti che in qualche modo abbiamo anticipato. Chi consuma poco pesce azzurro, quindi chi fa diete di tipo vegetariano, o anche tanti onnivori che non consumano pesce azzurro, hanno in genere poca vitamina D. E chi tende a esporsi poco, per esempio la popolazione anziana, pensiamo per esempio agli anziani nelle residenze per anziani, a cui mandiamo tra l'altro un saluto particolarmente affettuoso.
0: È vero, che ci seguono sempre, veramente.
1: Quindi ci sono questi comportamenti. Teniamo presente che l'ipovitaminosi D, cioè la carenza di vitamina D, è molto diffusa in Italia. Hanno fatto degli studi anche su bambini in Sud Italia, dove il sole non manca, ebbene hanno visto che un bambino adolescente su due non ha dosaggi sufficienti di vitamina D nel sangue.
0: E anche il peso corporeo incide nei valori della vitamina D. Chi è particolarmente magari in sovrappeso, un po' obeso, tende a avere dei valori di vitamina D bassi?
1: È proprio così.
0: E anche per chi segue delle diete ipocaloriche deve fare attenzione?
1: Soprattutto il grasso nel corpo, il sovrappeso o la franca obesità. Proprio perché abbiamo detto che la vitamina D è liposolubile, le persone che hanno adipe in eccesso, grasso in eccesso, tendono a sequestrare la vitamina D nel grasso che non è più disponibile per il sangue. Quindi potrebbero aver bisogno, a confronto di un soggetto normopeso, di più vitamina D come integratore o come farmaco per arrivare ai livelli equivalenti.
0: No, perché io ho letto di tutto, addirittura la vitamina D aiuta a dimagrire.
1: Ah, questa è un'altra leggenda urbana o leggenda da social. Sfatiamo questo mito: la vitamina D non aumenta il metabolismo, non aiuta a dimagrire. È vero che se siamo carenti di vitamina D e stiamo seguendo una dieta dimagrante, dobbiamo assumere vitamina D, ma un conto è correggere una carenza, un conto è darne più di quello che serve nell'illusione che possa mettere il turbo al metabolismo. Non è così.
0: Non è così. Grazie davvero al dottor Luca Avoleto, grazie per queste indicazioni. Adesso, ci colleghiamo subito, io lo vedo in collegamento, il professor Fabrizio Pregliasco. Benvenuto, bentornato al mio medico. Io lo ricordo,
2: un piacere.
0: Virologo all'Università di Milano. Perché, professore, siamo un po' preoccupati. Abbiamo letto questa notizia che ci arriva dalla Siberia, la notizia di un caso di peste polmonare. Già la parola peste ci rimanda indietro nei testi di letteratura, epidemie del passato. Ebbene, noi vogliamo sapere esattamente che cos'è questa peste polmonare, professore.
2: Giusto, ha ragione, perché la peste richiama immagini terribili. Oggi siamo in grado di riconoscerla, di curarla. È dovuta a un batterio, Yersinia pestis, che continua a circolare. Ci sono 1.000-2.000 casi all'anno ed è trasmessa da roditori e pulci. La forma polmonare è quella che in questo caso è stata comunicata, è quella che può avere una trasmissione, seppur non efficacissima, attraverso le persone. Abbiamo antibiotici che però devono essere utilizzati il più tempestivamente possibile. Il punto è che in Russia non c'è quella trasparenza sarebbe necessaria, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità appunto ha chiesto alla Russia di descrivere complessivamente la situazione, perché si parla di persone tenute in osservazione, ma sicuramente ci vuole una grande attenzione ed è meglio essere pessimisti, diciamo così, dal punto di vista della scelta di controllo, perché le epidemie, come gli incendi, si riescono a controllare solo se si agisce nell'immediato.
0: Certo, anche perché appunto c'è questa scienziata di 28 anni morta a causa di una polmonite, poi hanno detto le autorità, però insomma la cosa molto strana è che hanno messo in quarantena tante persone che stavano lavorando con lei. Insomma, cercheranno di capire, ovviamente a maggior ragione l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che cosa sta succedendo. Ma quali sono i rischi di diffusione anche?
2: Allora, le forme, la peste bubonica, la peste nera, che ricorda appunto la storia del passato, si controlla attraverso il controllo dei topi, delle pulci. Quella polmonare, per fortuna, diciamo così, ha una bassa capacità di trasmissione interumana via respiratoria rispetto al Covid e ad altre infezioni respiratorie come l'influenza. Quindi è possibile, tra l'altro, anche usare gli antibiotici in profilassi per i soggetti esposti, però direi che in una situazione come questa, se confermata, le persone a rischio sono

0: i colleghi di quel laboratorio e i sanitari che avessero assistito la malata senza adeguate protezioni.
1: E questo però, insomma, la domanda che ci stanno facendo i nostri telespettatori che ci stanno seguendo è questa: insomma, ci dobbiamo preoccupare qui in Italia? Come ci dobbiamo anche comportare?
0: Allora, per chi ci ascolta dall'Italia, le informazioni ad oggi disponibili non giustificano un allarme o cambiamenti nella vita quotidiana. La patologia è una malattia seria, ma la probabilità di contrarla sono due cose diverse. Quindi direi che questa notizia ci deve ricordare che le malattie infettive sono sempre presenti ed è necessario appunto una continua osservazione a livello mondiale di quegli episodi che potrebbero scatenare una diffusione. Ricordiamo, il Covid probabilmente in qualche modo è iniziato male perché la Cina all'epoca non ci ha detto esattamente la dimensione della situazione che stavano subendo nei primi momenti. Quindi ad oggi direi solo questo, quindi per noi e per l'Italia e l'Europa ad oggi non c'è nessun rischio. Speriamo in una trasparenza, in una comunicazione corretta della Russia a cui l'OMS ha chiesto di dare indicazioni tecniche sul tipo di batterio, su quelli che sono insomma tutte le informazioni ad oggi disponibili.
1: Grazie di cuore al professor Fabrizio Pregliasco per averci aggiornato un po' di chiarezza su questo fatto di cronaca. Grazie a tutti voi per averci seguito. Io ve lo ripeto, usate i nostri social per entrare in contatto con noi oppure la nostra mail, miomedico@tv2000.it. E ve lo ripeto ancora, se volete rivedere questa nostra bellissima puntata con tutti i consigli dei nostri esperti, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000 e lì davvero troverete tutte le nostre puntate. Ma noi torniamo domani, sempre in diretta e sempre alle 10. Vi aspettiamo perché il medico è sempre con voi. A domani.
2: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
3: Ciao, ben trovati.
2: Arrivi con un carico di patate!
4: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
2: Oh.
3: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
2: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna, buongiorno dalla nostra cucina dove in ogni appuntamento facciamo insieme 3 ricette che condividiamo con cura, con amore, utilizzando tutti i prodotti della stagione, quelli che troviamo nella nostra dispensa, quelli che ci vengono donati. Il prossimo ospite sicuramente non arriverà a mani vuote e lui Fra Luca. Buongiorno,
5: ciao, buona mamma giornata, mia, Veronica.
2: Che carico prezioso di zucche! Grazie.
5: Con le zucche
2: ci vedo affaticato. È lunga la strada dal camioncino qua.
5: E soprattutto queste sono belle pesanti.
2: Sono anche molto
5: tanta
2: molto,
5: provvidenza.
2: Sì, tanta provvidenza e soprattutto un ingrediente incredibilmente versatile. Dal salato al dolce ci possiamo inventare qualunque ricetta. E tu che ti sei inventato?
5: E io ho pensato, sempre per mischiare a volte un po' la Francia con l'Italia, delle crespelle.
2: Crespelle, crepe.
5: Delle crepe, magari le facciamo verdi, con
2: sì?
5: gli spinaci.
2: Ok.
5: Con un ripieno di zucca e speck. E poi una fonduta di formaggio per completare.
2: E una spolverata di noci poi.
5: Ma anche
2: ma
5: quella.
2: Sì, ma sì, queste sono bellissime. Provo a portarle dietro, vediamo quanto pesano. Sì, ce la faccio. Iniziamo anche con gli ingredienti per realizzare queste crepe. Ingredienti che sono latte, farina, uovo, burro, sale, spinaci per dare il verde, il colore verde alle crepe, la zucca, noi l'abbiamo già cotta a cubetti, la scamorza, speck, noci, scalogno e fonduta di formaggio. È una tua ricetta, quindi guidi tu. Però ti do una mano, lavoriamo
5: grazie.
2: Insieme come sempre.
5: Allora, io direi per l'impasto delle crepe possiamo farci aiutare utilizzando il nostro mix.

0: mixer, sì, il nostro robot, e possiamo mettere dentro gli ingredienti, gli spinaci.
1: Gli spinaci. Noi li abbiamo già lessi gli spinaci, chiaramente se non li avete ancora preparati.
0: Lessati, esatto, e strizzati.
1: Sì, sì, insomma ci vogliono veramente pochi istanti.
0: Poi mettiamo l'uovo, il sale, il latte.
1: Allora, uovo. Poi ti passo le cose. Il latte?
0: Il latte.
1: Il latte, ok. E andiamo.
0: E la farina.
1: Va bene.
0: E poi incominciamo a frullare. In questo modo possiamo ottenere
1: questo
0: il nostro impasto per le crepe verdi, che poi dovrà riposare un poco comunque nel frigo.
1: Allora, questo passaggio di riposo in frigo è un passaggio necessario, non saltatelo, perché cambia proprio la consistenza, la resa della crepe, che comunque è delicata. Crepe dal latino, correggimi se sbaglio, crispus, che vuol dire arricciato, perché la crepe poi in fase di cottura
0: si
1: arriccia sui bordi.
0: E questo l'hai detto a me, non lo sapevo, e ti ringrazio.
1: Sono contenta.
0: Allora, possiamo trasferire il nostro impasto in una bacinella.
1: Ti tolgo anche questo.
0: Prendo anche una lecca padelle.
1: Io nel frattempo controllo che
0: lo faremo
1: ci sia
0: riposare.
1: Il nostro impasto riposato. Eccolo qua. Ci facciamo.
0: È necessario
1: il tempo di riposo.
0: Di riposo, e quindi per quelle che sono le nostre necessità ce lo troviamo già pronto.
1: Sì.
0: Intanto prendiamo una padella antiaderente.
1: Ecco qui. Che fuoco vuoi?
0: Abbastanza
1: caldo, bello
0: alto,
1: caldo.
0: Sì.
1: Perfetto, allora. E un filo di olio lo vuoi o facciamo col burro?
0: Utilizziamo il burro.
1: Sì, ho visto uno sguardo, no, l'olio no. Burro sì.
0: Sì, sulle crepe la tradizione, o quantomeno è più indicato il burro. Poi sappiamo che le crepe possiamo comunque prepararle sia dolci che salate.
1: Le crepe le fai tu? Se vuoi,
0: se
1: io
0: tu
1: mi occupo del ripieno.
0: Mi prepari un po' il ripieno, che sarà a base appunto
1: di zucca.
0: Dimmi
1: come devo procedere.
0: Allora, occorre far rosolare un pochino la nostra cipolla in un pentolino.
1: Cipolla o scalogno? Mi sembra che abbiamo inserito lo scalogno.
0: Scalogno. E poi con un po' di olio, di burro. E una volta che l'abbiamo fatto rosolare un pochino, aggiungiamo la nostra zucca, che deve insaporirsi. Io qua il nostro burro si è sciolto, posso fare le crepe.
1: Il movimento
0: è quello che deve coprire
1: tutto il fondo. Sono belle verdi.
0: Sì, hanno anche quel colore. Si prende o una spatola,
1: guarda,
0: una lecca padelle.
1: Sale.
0: Potrei anche rischiare di farla saltare. E voilà!
1: Abbiamo
0: girato la nostra crepe.
1: Cosa metto nel fondo di burro e scalogno?
0: Aggiungiamo la zucca.
1: Ok. Allora, la zucca, questa è stata precedentemente lessata. Quindi lo ricordo anche a casa, non la sto mettendo cruda, ma la sto mettendo già lessata.
0: Anche perché anche
1: se avete
0: qui
1: più tempo la mettete anche a crudo, e così insomma cambiano solo i tempi di cottura.
0: La nostra crepe adesso sta dorandosi dall'altra parte, possiamo metterla o sul tagliere che poi utilizzeremo.
1: Guarda,
0: oppure
1: che si
0: anche
1: sta sbruciacchiando, non sbruciacchiando ma arricciando. Allora, io ho messo un po' di sale.
0: Che è quella che dicevi tu, che la crepe appunto si arriccia.
1: Nella

0: zucca, ho aggiunto un po' di sale, ma se volete potete aggiungere anche un po' di pepe oppure noce moscata.
1: Ne facciamo un'altra di crepe.
0: Io cosa faccio? Metto, cosa aggiungo qui nella zucca?
1: Una volta che la zucca è rosolata, sì, ci aggiungiamo...
0: Ma la posso schiacciare un po'?
1: Sì, anche okay, perché deve essere una sorta di crema.
0: Quindi la vuoi cremosa?
1: Sì, perché okay, poi la spalmiamo all'interno della crepe.
0: Allora, intanto aggiungo lo speck, anche questo tagliato sottile, molto molto sottile, così il sapore sapido dello speck è ben distribuito.
1: Le crepe hanno poi questa versatilità anche rispetto alla forma che gli si può dare nella composizione del piatto.
0: Ah, poi possono vediamo,
1: essere
0: sì,
1: chiuse
0: a portafoglio,
1: ventaglio, ventaglio, possono essere fatte tipo un sacchettino.
0: Allora, io ho rosolato un po' il tutto, ho schiacciato con la forchetta per darti l'idea della crema, come okay, si dice in francese, soupçon, la sensazione.
1: La sensazione, ma mi fai anche ripassare.
0: Bravo!
1: La nostra
0: due su due
1: cucina, la lingua francese.
0: La lingua francese, sì.
1: Ecco, adesso allora anche questa è quasi pronta. Parlando poi del francese, sai che San Francesco, quando era contento e felice, siccome la madre era francese, gli aveva insegnato le canzoni
0: in francese quando era bambino,
1: cantava in francese quando era felice.
0: Davvero?
1: E quindi c'è sempre questo aggancio con la vita del santo Francesco.
0: Io me ne ricordo una di una sorta di ninna nana, di filastrocca francese che faceva Au clair de la lune, mon ami Piero.
1: Intanto
0: hai
1: la nostra
0: del piatto?
1: Dopo. Magari la teglia.
0: La teglia, ok.
1: Su cui mettiamo.
0: Perché
1: comunque
0: queste le vuoi passare al forno?
1: Una foglia, un foglio di carta forno.
0: Sì. Eccolo qua.
1: Riusciamo a fare un'ultima crepe.
0: Hai deciso di farne tre?
1: Sì.
0: Va bene.
1: Sai che si dice che ciò che è trino è divino, quindi...
0: La farcia dove te la metto? Al centro o...
1: La farcia sì, piuttosto
0: così
1: al centro.
0: Bene.
1: E ci mettiamo anche la nostra scamorza.
0: Ok. Allora, il formaggio, eccolo qua.
1: Qualche...
0: E questa che cos'è?
1: Questa è la fonduta di formaggio che poi ci servirà per impiattare.
0: E come l'hai
1: noi
0: preparata,
1: l'abbiamo
0: la fonduta?
1: Preparata, l'abbiamo preparata con latte,
0: latte e formaggio. Immagino.
1: Quindi okay, ne abbiamo fatte tre.
0: Vabbè, ti faccio anche questa, ci siamo. Perfetto.
1: Questa, essendo già pronta, possiamo anche riscaldarla un minuto al microonde.
0: Perfetto, ok. Come te le chiudo?
1: Ma io direi che
0: così
1: il ventaglio è
0: allora,
1: forse
0: prima una mezzaluna,
1: prima una mezzaluna
0: lo schiaccio,
1: così riusciamo a dargli la forma e poi le chiudiamo a ventaglio.
0: A ventaglio, ok. Che bella la crepe, perché la parte, come dire, centrale, questa l'ho rotta un po', vabbè, giriamo, si vede così, e poi invece tutta la parte esterna è bella croustillante, croccante. La parola lo dice. Aspetta, la stendo un po', ok.
1: Adesso meglio, le metteremo in forno a cuocere per 10-15 minuti, okay, 10, non 10 di più,
0: minuti,
1: a 160 gradi.
0: Mm-hmm. Allora, io apro il forno perché ovviamente, come d'abitudine, dobbiamo preparare il piatto e facciamo un cambio. Io prendo queste
1: e io metto
0: sostituisci. Eccoci qua. E a questo punto possiamo impiattare.
1: Possiamo impiattare utilizzando la fonduta.
0: Che sta facendo Fra Luca al forno? Ah, sta
1: che
0: sciogliendo
1: avevamo
0: la fonduta.
1: Fatto sciogliere un pochino e possiamo mettere.
0: La fonduta la vuoi mettere sotto forse? Sopra? Posso andare?
1: Nappiamo un così pochino le nostre crespelle che sono appunto già preparate.
0: Ecco.
1: Mettiamo anche qualche noce dopo aver messo la nostra
0: crema di formaggio.
1: La crema di formaggio. Ok.
0: Vado?
1: Sì.
0: Vado abbondante. Granella di noci.
1: La granella di noci che dà anche un
0: che
1: po'...
0: Che sarà la parte crunchy, croccante. Ci siamo.
1: E possiamo...
0: Bella calda calda. Che hai fatto qua?
1: Ho fatto...
0: Una decorazione.
1: Un baffo di crema.
0: Un baffo di crema. Bene, così abbiamo formaggio in abbondanza dove intingolare.
1: Dove mettere ancora... un pezzettino crepe. Delle nostre crepe.
0: Ce ne dividiamo una in due?
1: Sì.
0: Perché questa è bella...
1: Sostanziosa.
0: Sostanziosa, esatto. Allora la taglio io per te.
1: Quasi fa un po', non dico da primo
0: a
1: secondo,
0: bella dentro,
1: ma... Sì, anche
0: i
1: vari
0: stupendi,
1: colori.
0: Sì.
1: L'arancio, il verde, la fonduta,
0: le noci.
1: Comunque
0: hai fatto una crepe meravigliosa. Sei proprio bravo in cucina, per Luca.
1: Grazie.
0: Complimenti.
1: Ho avuto però, devo dire, degli ottimi maestri,
0: sì.
1: Come tutti noi, le cose che sappiamo è perché ce le hanno insegnate.
0: Il lavoro di squadra. Allora, trasferiamo questo lavoro di squadra anche a casa. Grafica degli ingredienti, poi rubrica con i miei piccoli consigli semplici, veloci, per fare sbrigarsi bene in cucina e non sprecare nulla. E poi mia ricetta. Cosa facciamo?
1: Che io attendo sempre.
0: Questa ti piacerà. Polpette di melanzane con mandorla e menta. Ma ne parliamo dopo.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
2: È italiano!
3: È buonissimo!
2: È conveniente!
4: Come frutta e verdura!
5: Andiamo all'ortofrutta allora.
2: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
4: Da MD i freschi sono top.
5: È proprio vero.
0: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
5: MD. Buona spesa Italia.
6: Questi sono i nostri ampli mini.
7: Non si vedono.
8: Mi devo toccare, non ci credo.
9: Microscopico proprio.
6: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
10: Mamma mia.
6: È un'altra cosa.
9: Questa è una magia.
0: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
11: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
12: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
15: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma che, se non curato rapidamente, fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
16: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
17: Fermatelo, mi ha rubato la borsa!
18: Ma c'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
19: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
20: Sto giù alla messa.
21: Mi dici chi si arricchisce alle mie spalle?
22: Non sa leggere, non sa scrivere.
23: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
24: Io spero di non rendermi ridicolo.
22: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
24: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
0: Lettere d'amore. Domani in prima serata.

0: Trucchetto geniale per oggi, come eliminare le fastidiosissime farfalline dai nostri armadietti della pasta, della farina. È una cosa assolutamente naturale che io faccio sempre con il limone, usiamo il coltello, con il limone, con l'arancia, insomma con qualunque agrume abbiate in casa. Basta tagliare la buccia un po' spessa senza prendere la polpa. E poi utilizzate i preziosissimi chiodi di garofano, che tra l'altro hanno veramente mille proprietà e mille qualità. Prendete la vostra scorza, la bucherellate con i chiodi di garofano, mettete delle ciotoline e poi lasciate queste ciotoline profumare in questi armadietti dove magari tante volte trovate queste farfalline. Funzioneranno come un repellente olfattivo, assolutamente naturale, funziona, facile, veloce per voi. A me piace. Caro Franluca, adesso è il momento di sfidarci a suon di polpette, perché poi quando si parla di polpette ognuno ha le sue tecniche,
1: ricette,
0: ingredienti, piccoli trucchetti, quindi io vi do la mia versione con delle varianti e poi a casa fate come preferite. Per le polpette di melanzane mi serviranno, sì, perché poi ci mettiamo la mandorla, la farina di mandorla.
1: Questa
0: e la menta.
1: È una novità.
0: È una bella novità. Allora, prendete nota, vi serviranno le melanzane, poi il formaggio grattugiato, la farina di mandorle, le uova, l'aglio se lo gradite, la menta in abbondanza, le fette biscottate che frulleremo ci serviranno per la panatura, l'olio extravergine di oliva, sale e pepe. Questa volta per cuocerle utilizzeremo la friggitrice ad aria.
1: Perfetto, esatto. Leggere.
0: Tu la usi? Ce l'hai in convento?
1: Non ce l'abbiamo, però a casa, quando vado a casa,
0: al forno, in padella, insomma, le alternative sono tante. Allora, per motivi di praticità, le nostre melanzane le abbiamo già lavorate. Si possono fare in diversi modi queste polpette, o tagliando le melanzane, come abbiamo fatto noi in questo caso, a cubetti, saltandole poi in padella con un filo di olio e di aglio, e poi dopo le priviamo un po' della loro acqua di eccesso se c'è, oppure un'altra tecnica è mettere le melanzane intere anche nel forno, un po' bucherellate, e aspettare che la temperatura alta del forno le cuoce all'interno. Dopodiché si taglia a metà e si spolpa, oppure si pela. Esatto, e la spolpi, e questa polpa diventerà proprio la base della nostra polpetta. Mettiamo tutto in una ciotola, tutti gli ingredienti insieme.
1: Ecco,
0: se
1: qua
0: vuoi, Franluca. Esatto, mettiamo un po' di acqua in questo pane raffermo.
1: Perfetto.
0: Può essere pane di qualunque tipo, pane in cassetta, un po' di pane vecchio che magari vogliamo ammorbidire con un filo di latte, un filo di acqua.

0: acqua, insomma, lì non sto proprio a insegnarvi nulla, ognuno
1: e
0: fa come
1: comincio
0: sì, vai con le mani tranquillamente
1: a lavorarlo un po'.
0: Esatto, io schiaccio un pochino le melanzane. Poi, visto che c'hai già le mani in pasta, ti lascerò continuare. Poi alle melanzane iniziamo ad aggiungere il formaggio grattugiato.
1: La menta è una delle cose che ti piace.
0: Io le adoro,
1: di più.
0: Io le adoro, ma guarda, a volte metto anche i capperi sminuzzati, a volte metto i pinoli tostati, l'uvetta se ti piace un po' il contrasto col dolce, veramente si possono fare in tutti i modi. Sai, sulle polpette ogni regione, ogni casa, ogni cucina ha le sue varianti. Aggiungiamo l'uovo. Quindi quando do queste ricette sulle polpette ci vado sempre molto cauta, in punta di piedi, perché non c'è un diktat.
1: Dire, ma io faccio così, ma io faccio
0: che è giusto, è giustissimo, e così ci piace.
1: Aggiungo il pane?
0: Sì, aggiungi il pane. Se puoi mettermi... ce l'abbiamo un aglietto? Ah, vabbè, se volete c'è l'aglio, sì. Con o senza... assolutamente facoltativo. La menta l'ha un po' sbriciolata o spezzettata con le mani, come vuoi, un po' già tagliata. Poi dobbiamo ovviamente salare e pepare. Salate e pepate in base a come avete salato e pepato la melanzana in precedenza, avendola saltata in padella.
1: Quando la menta fatta cuocere.
0: Esatto, quindi questo dipende da quello che avete fatto prima. In ultimo
1: la farina di mandorle.
0: Sì, sì, questa è una bella novità.
1: È una curiosità, sì.
0: Comunque dolce e va un po' ad ammorbidire il sapore a volte un pochino pungente, no? Della melanzana, un po' amarognola. Poi dipende anche dalla stagione e dalla qualità di melanzana che utilizzate. A questo punto l'impasto lo dovete sentire sotto le mani, se è troppo asciutto basta aggiungere magari un filo di latte, un pochino d'olio, oppure se è troppo morbido, impastato vino.
1: Buono.
0: Dimmi tu con le mani, se vuoi ti posso aggiungere un pochino di formaggio e farina di mandorle, se ritieni. Che dici, come la senti, troppo umida?
1: Forse sì, un pochino umida.
0: Allora ti aggiungo
1: di...
0: che la melanzana era ancora forse un po'...
1: di formaggio
0: bagnata e farina di mandorle. Dimmi stop.
1: Basta.
0: Vediamo se adesso va un po' meglio. Nel frattempo, con un mixer, prendete delle fette biscottate e realizzate del pan grattato. E questa sarà la panatura della nostra polpetta che abbiamo detto. Friggeremo nella friggitrice ad aria.
1: Adesso,
0: se ce l'avete,
1: riusciremo a fare le nostre polpette.
0: Ok. Allora, ti prendo un piatto. Ne facciamo 9.
1: 9?
0: Sì, perché vedi, ho questo che metto di solito nella friggitrice ad aria. Li mettiamo qua.
1: Ok. Di questa dimensione.
0: Perfette. Li paniamo. Questa lo faccio io, esatto, così tu puoi andare avanti. Allora, un piccolo consiglio che vi do, un passaggio che adesso non sto facendo, è far riposare un pochino l'impasto. Ecco, un passaggio in frigo di mezz'ora almeno aiuterà l'impasto ad essere un pochettino più compatto e più facile da lavorare sotto le mani. Adesso è un po' morbidino, vero?
1: Sì, riposando un po' diventa più facile, ma riusciamo a fare le nostre polpette.
0: Grazie, che bello lavorare con te in cucina.
1: Ah, io mi diverto.
0: Le mie ricette diventano le tue, le mie. E le nostre, le loro.
1: Diventiamo un canale anche noi.
0: Sì. Io ho fatto un sacco di cose nuove qui con te.
1: E io anche ho imparato un sacco di cose. Ma ci rivedremo? Sicuramente.
0: Ecco qua. Tra l'altro, polpette... giusto per sottolineare un filone che è giustamente un po' il nostro manifesto, se vogliamo, sono un piatto povero, Per questo sono un piatto che ognuno poi ha declinato nel tempo, le varie regioni hanno le loro ricette, perché sono piatti che in mancanza di carne andavano, la polpetta di carne non se la potevano permettere tutti, era sempre un cibo non per tutti. Ecco, la polpetta con le verdure, con

0: gli ortaggi, con le altre cose. Allora, prendo il cestello, eccolo qui. Questo è il nostro cestello della friggitrice, sono davvero molto facili da usare perché basta vedere il disegnino del prodotto. Come facciamo? Aspetta, mi aiuti Fra Luca?
1: Arrivo.
0: Dopo che è spostato il vassoio. Lo mettiamo a quattro mani nel nostro cestello, seguiamo le indicazioni della nostra friggitrice ad aria e più o meno 180 gradi, 15 minuti, questo è il programma giusto per poterle cuocere nel modo più corretto. Perfetto, questo. Noi però abbiamo deciso, ecco, come facciamo sempre, di averle anche già cotte.
1: Intanto
0: i nostri
1: io
0: tempi
1: preparo,
0: sono quelli. Le impiattiamo?
1: Lo spazio.
0: Le impiattiamo? Mi prendi, sai cosa, dal nostro orto verticale, Fra Luca, un po' di mentuccia fresca, perché quella mi sa l'abbiamo usata tutta nelle polpette.
1: Volentieri.
0: Vedi se c'è un po', perché il tocco verde ci vuole, non solo sotto i denti, ma...
1: E vuoi anche una foglia di basilico per decorare?
0: Vai, prendi tutto quello che vuoi. Ecco qui.
1: La fortuna di avere...
0: Questo no, questo piatto qua secondo me... No, li metto qua. Ho cambiato idea. Li mettiamo così, che dici? Bellissimo, guarda. Mettiamo questa qua che è profumatissima e la mentuccia tagliuzzata sopra. Sei pronto per l'assaggio?
1: Questo prima è...
0: Andiamo
1: con gli occhi e poi...
0: Prima con gli occhi e poi... Vediamo se questa mia ricetta ti convince. Prendi anche le foglioline di menta. Sì, metticele su.
1: Che
0: così
1: rinfresca.
0: Bella fresca. Che te ne pare? Ma senti la farina di mandorle?
1: Buonissima.
0: È buona, vero?
1: Un'idea molto bella, quella della farina di mandorle e della menta.
0: E anche la consistenza dentro della polpetta è buona. Le volete fare a casa? È semplicissimo, sono quei piccoli trucchetti, la farina di mandorle, la menta, però prendete nota con la grafica di tutti gli ingredienti e le dosi, poi rubrichetta dei consigli semplici e veloci in cucina e poi un ospite che farà una ricetta, una cosa che ti piace sicuro e che è molto legata al mondo dell'Antoniano, un bellissimo volto dello zecchino d'oro.

Il trucchetto di oggi riguarda le uova. Quando facciamo qualunque cosa, frittata, dolci, vi è mai capitato, a me ovviamente sì, di rompere l'uovo e poi praticamente, adesso non mi è capitato, è la prima volta che non mi capita, ma sempre qualche pezzo di guscio mi resta dentro. E io quando sto lì col cucchiaino diventa praticamente una rincorsa infinita perché il guscio che mi è scappato continua a sfuggirmi. Cosa succede? Se utilizzo l'altra parte del guscio, mi funziona da magnete, guscio e guscio incredibilmente si attraggono. Basta far così e ho recuperato il guscio che mi è cascato. Trucchetto semplice, facile e veloce per voi. Provate?

Vi siete mai guardate allo specchio pensando dov'è finita l'elasticità della mia pelle, le unghie, i capelli di una volta, la vitalità che sentivo ogni giorno? Beh, se vi siete riconosciute in queste parole, fermatevi un momento, perché oggi potrebbe essere l'occasione giusta per prendervi cura del vostro benessere quotidiano. Nasce il nuovo Collagen Powder Blend, l'integratore alimentare disponibile in tre piacevoli gusti: mango, fragola e ananas. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Ogni bustina contiene ben 10 grammi di ingredienti accuratamente selezionati, di cui oltre 8,6 grammi di collagene idrolizzato. Una formula completa con 6 tipi di collagene e con vitamina C, che contribuisce alla formazione del collagene, per la normale funzione della tua pelle, delle cartilagini, delle ossa e dei vasi sanguigni. Aiuta la riduzione della stanchezza e

dell'affaticamento. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Chiamate il numero che vedete in sovraimpressione. Collagen Powder Blend di BioStile, la tua nuova routine quotidiana per

0: a rassegnare le dimissioni.
1: Ha disonorato il reggimento!
2: Padre!
3: Io non vi conosco.
0: È così che verrò ricordato per sempre. Una piuma.
4: La paura rimane sempre.
0: Proverò a me stesso e agli altri che non sono un codardo.
5: Le quattro piume. Questa sera in prima serata.
6: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
7: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive. Una colazione buona e sincera.
8: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
9: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
10: Ehi, tu che viaggi d'estate! Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?
11: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
14: I giovani ci invitano a restare coi piedi per terra.
15: Si fa fatica ad accettare il fallimento.
16: Vengo dall'Iran.
17: Vengo dal Kashmir.
18: Non puoi scappare da te stesso.
19: Ti apri un mondo.
20: Siamo tutti la unica famiglia.
5: Quando tradizione e nuove generazioni dialogano, fanno scintille. Sabato alle 17:30.

0: Franluca, è il momento dell'ultima ricetta, gustosissima, so che sei goloso, ormai ti conosco.
1: Certo.
0: E quindi ho pensato di chiedere all'ultima ospite di portare un dolce.
1: E che dolce farà?
0: È un dolce che è anche il titolo di una canzone dello Zecchino, ma ve lo dico dopo. Lei è molto legata a questo mondo perché è proprio il volto social dello Zecchino d'Oro. Facciamo entrare Mimi! Eccola che vola!
2: Buongiorno,
1: ben arrivata!
0: Ciao Mimi, bentornata a casa tua perché insomma questo è un po' il tuo regno. E dicevo che oggi farai una torta che è il titolo di una canzone dello Zecchino.
2: Assolutamente sì, Veronica. La torta che prepariamo questa mattina insieme è la torta di pere e cioccolato.
0: Ma cosa meno importa se mamma ha preparato la sua famosa torta di pere e cioccolato. Ma cosa meno importa, mi basterà una fetta e una giornata storta ritornerà perfetta.
3: L'ho imparata anch'io.
2: È prontissimo, è preparato.
0: Sì,
2: vediamo.
0: No, Franluca è sempre sul pezzo, è un grande.
2: Tra l'altro, Veronica, qui adesso facciamo un viaggio nel tempo, diciamo. Sì. Questa canzone è del 49esimo Zecchino d'Oro.
0: E mi sa che c'ero. Mi sa che c'ero.
2: Quindi così.
0: Una... Tu eri piccola, piccola, piccola.
2: Non
0: piccola.
2: Te lo voglio dire quanti anni avevo.
0: Non lo voglio sapere. Torta di pere e cioccolato, ingredienti, pere, farina, cacao amaro, zucchero, olio di semi.

0: girasole, uova, yogurt ai frutti di bosco, cioccolato fondente a scaglie, vaniglia e lievito. E adesso tu ci dici cosa dobbiamo fare e noi lo facciamo.
1: Allora, io darei un ruolo a ognuno di voi, che dite, perfetto. Perché è un po'... Se la facciamo in tre, facciamo prima.
2: Ti prego, le pere falle tagliare a lui.
1: Allora, diamo... Allora,
3: mi rendo disponibile a tagliare le pere.
1: Grazie, Gianluca. Certo, proprio volontario. Il nessuno
3: volontario.
1: Allora, queste vanno, vabbè, ovviamente, pelate e fatte tipo a fettine sottili, ok? Quindi okay. Tipo vanno un po' vanno messe a raggiera, quindi vanno messe proprio infilate nell'impasto. Quindi vanno fatte a fettine sottili. Per il lungo, possibilmente, quindi tipo se noi le prendiamo così, così. Cioè, okay. Fa a metà... E poi la metà, ta.
3: Io incomincio a farla e poi intanto ti faccio vedere.
1: Esatto, intanto le peliamo.
0: Indicazioni precisissime.
1: Sì, sì, sì, poi qua siamo... Lasciamo
0: aprire. Tu cucini, sei brava.
1: Io cucino tantissimo, ma per familiarità, ecco. Nel senso che quando ero piccola i miei genitori mi lasciavano sempre con i miei nonni materni e i miei nonni materni erano pizzaioli.
0: Ah. Quindi facevo... sei anche brava con gli impasti.
1: Con gli impasti, wow. Lievitati, la pasta fresca. Poi io sono, non so se si può dire, sono romagnola. Quindi chiudo...
0: Si deve dire. Si deve dire.
1: Faccio piadina, chiudo cappelletti, quel che si...
0: Vabbè, ospite fissa in questo programma.
1: Tutto.
0: Dai, iniziamo però a fare questo.
1: Facciamo questo. Allora, ci serve una ciotola, sì. Per mischiare i primi ingredients. Allora, abbiamo la fare...
0: Sì.
1: Allora, le uova, prima
0: iniziamo
1: di tutto,
0: dalle uova.
1: Esatto, okay. Che vanno rotte intere.
0: E tu?
1: Sì, questo lo so fare anche, saprei farlo anche con una mano, però non so se...
0: Vai!
1: Sì, lo faccio, vai. Ragazzi, se sì. Poi se viene male...
3: Sperimentiamo.
0: C'è prima Fra Luca che ha fatto saltare le crepe.
3: Ma prendo un coltello.
0: Che cerchi? Fermati.
1: Abbiamo un coso.
0: Questo? Va bene?
1: Sì, esatto, va benissimo. Okay. L'importante è, mi raccomando, perché qua le uova è un attimo. Ok. Vai. Che vanno montate con la frusta elettrica,
0: sì.
1: Insieme allo zucchero, oh, e okay. Al...
0: Luca, scusa. Qua ci stiamo attorcigliando coi fili.
1: Facciamo un po' di...
0: Mettiamo qua.
1: Esatto. Allora, lo mischiamo un po'.
0: Ridi.
1: Va bene lo stesso.
3: Abbiamo smontato.
1: Allora ci mettiamo anche lo zucchero.
0: E quindi diciamo, olè. Molto social dello zicchino vuol dire che praticamente tutto quello che accade sui vari canali, sulle varie pagine digitali.
1: Esatto,
0: c'è tutto il tuo volto.
1: Ci sono io e c'è il mio collega anartico e facciamo il video insieme appunto sui vari social dello zecchino d'oro, baby dance. Questo impasto qui mentre... Perfetto, bravissimo.
0: Io non
3: io ne taglio un po'.
1: Sì, veramente perfetto, è proprio così che le volevo. Qui dentro dobbiamo metterci anche la vaniglia, quindi un coltello, esatto. Questo è un trick che ho imparato. La incidiamo a metà. Io di solito la faccio anche a metà così. E poi...
0: Le canzoni dello zecchino le conosci tutte?
1: Io le... Allora, tutte, ovviamente, molte sì. Diciamo che sono abbastanza ferrata.
0: Soprattutto... E come sei entrata in questo mondo?
1: Allora, io racconto un po' la cosa divertente. Io faccio l'infermiera nella vita.
0: Dove? In che città?
1: Nella mia città, Forlì. Ho studiato però qua a Bologna e ho studiato qua a Sant'Orsola, che per chi non lo sapesse è qui dietro, sì, quindi ero proprio vicina. Esatto. Frequento l'Antoniano in realtà da prima, dal 2018-19, non mi ricordo mai. Ero nel coro delle Verdi Note.
0: Ah, certo!
1: Quando avevo 16 anni.
0: Il famoso coro delle Verdi Note.
1: Esatto.
0: Che... All'epoca diretta dal maestro Stefano Nani.
1: Del Stefano Nani, esattamente. E praticamente... nel 2023 il mio direttore artistico mandò questo bando di audizione per appunto
0: un volto,
1: non era specificato benissimo per cosa servisse, esatto. Io mi sono un po' fidata, mi hanno detto dai fallo, ma cioè tanto
0: perché non provare,
1: esatto, tanto siamo qui. E quindi niente, ho fatto questa audizione prima online e poi in presenza e niente.
0: Nel fantastico mondo dell'Antoniano.
1: E sono qua.
0: E ti assicuro che il mondo dell'Antoniano non va mai via dal cuore.
1: Esatto, no,
0: resta
1: ma questo
0: è un marchio di fabbrica per tutta la vita.
1: Ma immagina, ma io appunto già lo conoscevo, quindi infatti è stato molto.
0: Poi ci va bene questa consistenza.
1: Secondo me ci siamo. Perfetto.

0: Allora,
1: poi pulito
0: io
1: la
0: nel mentre, esatto, ho pulito la vaniglia, secondo me questo è più che sufficiente, perché poi la vaniglia è abbastanza forte, come soprattutto questa qui in stecche è così.
1: E questa è proprio preziosissima, esatto, super concentrata.
0: Quindi,
1: ma mi chiedevo, fai l'infermiera e poi tutte le cose per lo zecchino, come fai a combinare tutto?
0: A combinare tutto, allora, in realtà è molto semplice, nel senso che io comunque ho il giorno di riposo, sacrosanto, non si tocca.
1: E questo lo dedichi all'Antoniano.
0: E questo lo dedico all'Antoniano, esatto. Comunque non sono qui sempre, ecco, sono qui di solito 2-3 volte al mese.
1: Questo abbiamo...
0: Quanto basta, esatto. Quando abbiamo degli eventi,
2: come
0: siamo in giro.
2: Ricette.
0: Secondo me questo, siamo, guarda, ci non sto neanche a tagliarlo l'altro.
1: Ok.
0: Perfetto.
1: Che altro aggiungiamo?
0: Allora, adesso aggiungiamo prima l'olio a filo, quindi mentre tu frulli, io vengo qua. Olle.
1: Ci vuole un po' di pazienza.
0: Ah, sì, ma... A filo è a filo, eh.
1: A filo, non bisogna correre. Certi procedimenti.
2: Alcuni passaggi vanno rispettati.
0: Siamo ancora lì, vedi, siamo solo alla seconda pera, quindi...
1: Hai voglia di raccontare qua?
0: Ce ne abbiamo da dire. Perfetto, ok. Allora, solitamente io faccio una cosa. Mischio prima il cacao con la farina e il lievito, così fai, diciamo, tutte le parti asciutte insieme.
1: Lo facciamo? Sì, certo.
0: Così.
1: Qui devi fare come fai a casa, come ti ha insegnato la nonna. Poi non so se vuoi setacciare anche.
0: Ma guarda.
1: È già tutto setacciato.
0: È già tutto setacciato, perfetto.
1: Così dicono. Io ho le voci. Come farà, che farà Luca, le senti le voci?
2: Ogni
0: tanto. Ok, se ci abbiamo.
1: Dai, giochiamo,
0: un cucchiaio.
1: Giochiamo.
0: Perfetto. Benissimo. Okay. Guarda, se vuoi portarti giù questo, sì, che ne è rimasto.
1: Non si spreca.
0: Non sprechiamo niente.
1: Questo tu lo sai, qua.
0: Poi,
1: è
0: cacao,
1: il nostro motto.
0: Tra tutte le cose.
2: E poi un po' di cioccolato ce lo mettiamo.
0: Certo, quello lo mettiamo dopo. Ne teniamo un po' nell'impasto, perché poi in forno si scioglie. Quindi viene.
1: Ti svelo un segreto: Fra Luca è molto goloso. Non vede l'ora che la torta sia pronta.
0: Questo è la ricetta perfetta. Guardando. Allora, prima lo yogurt. Qua. Esatto, quindi andiamo
1: perché,
0: giù.
1: Perché i frutti di bosco?
0: Si può usare anche bianco, magro, normalissimo, però mi piace.
1: Viene bene?
0: Viene bene, sì. Ok, perfetto.
1: Quindi fai l'infermiera, lavori all'Antoniano e fai un sacco di dolci.
0: E faccio un sacco di
1: Cadine.
0: Dolci. Esatto. In realtà sono più forte sugli impasti così, cioè più che lievitati sui dolci. Faccio un ottimo pancake al limone. Le prossime volte ti invito e li facciamo. Allora, dentro quello...
1: Vado?
0: Sì.
1: E a questo punto ho un'idea. Facciamo così.
0: Esatto. Che evitiamo di...
1: Oh. Andiamo bene?
0: Benissimo.
2: Io ho quasi finito con le pere.
1: Ti sei impegnato, Fra Luca.
2: Intanto guardavo per
0: esatto,
2: non perdere
0: le pere, ovviamente,
2: i passaggi.
0: Se ne avanzano, ovviamente, di pere.
1: Qua non avanza niente.
0: Qua non avanza niente. Si mangiano, sicuro non fanno male.
1: Allora,
0: perfetto.
1: È abbastanza pronto.
0: Benissimo.
1: Olio di gomito.
0: Esatto, qua. Poi aggiungiamo, come dicevo prima, un po' di scaglie di cioccolato, non tutte, perché un po' poi le mettiamo sopra come decoration. Allora, direi che...
1: Basta.
0: Sì, basta.
1: Poi abbiamo la teglia.
0: La teglia...
1: L'hai provata?
0: No.
1: Lo sai che neanche io?
2: Credo che forse...
1: Alla ricerca. La teglia. Forse in frigo.
0: In frigo.
1: Quello è il forno. Beh, oggi è un po' così.
0: Eccola.
1: Oggi siamo su di giri. Perché ce l'hanno messa in frigo? Per conservare il burro.
0: Perché c'è il burro, ok.
1: Esatto.
0: Ce l'hanno già imburrata.
1: C'è sempre un perché. Siamo noi che non apprezziamo le carinerie.
0: Voi mi dite il frigo, io apro il forno. Ma va bene, questo
1: ti
0: è tutto.
1: Ti perdoniamo perché è la prima volta. La prossima volta non sbagliare.
0: No, la prossima volta sarò sul pezzo.
1: Allora.
0: Ok, ci servirebbe una...
1: Una leccapentola?
0: Esatto.
1: Eccola là, ce l'hai lì.
0: Che ho scoperto chiamarsi Marisa in termine tecnico.
1: Ah, pensa che io non lo sapevo. E sono anagraficamente più grande di te. In onore della signora Marisa, dite.
0: Esatto, in onore della signora Marisa.
1: Ah, la mamma di un cuoco. Boh, forse. ognuno dice la sua.
0: Arrivano suggerimenti.
1: Sì, sì, no, arrivano allora. Teorie, leggende, si narra.
0: Sulla signora Marisa.
1: La storia.
0: Un saluto alla signora Marisa.
1: Sì, a tutte le signore Marisa.
2: Io sto facendo una montagna di pere.
0: Tra l'altro,
1: quella a Napoli si dice già è bello presepe, no? E quando tutto è così, è una giornata storta, ritornerà perfetta.
0: Tra l'altro vi racconto una cosa su questa canzone. Quando venne incisa, c'era una mia cara amica nel piccolo coro che mi raccontò, c'è una parte nella canzone in cui si dice non si canta a bocca piena e i bambini fanno e mi ha raccontato che veramente gli diedero tipo delle merendine da mettere in bocca per cantare,
1: perché a bocca chiusa,
0: esatto, vedevano che se no facevano fatica a fingere, ecco, quindi gli hanno dato delle merendine.
1: Sabrina Simoni le conosceva tutte le strategie,
0: i trick. Allora, livelliamo un attimo. Portiamo giusto questa. Per...
1: storica direttrice del coro dopo Maria Leventre.
0: Ok.
1: Non è che ha esagerato fra Luca con tutto questo?
0: Ma nel caso ce le mangiamo. Okay.
2: Io sto già cominciando a mangiare.
1: Esatto. E allora pure io.
0: Possiamo fare il controllo qualità si chiama questo.
1: Bella, fresca. Croccante.
0: Buono. Allora.
1: Non si parla a bocca piena.
0: Non si parla a bocca piena.
2: Piena.
0: Allora. Questa è la fase un po' più, come posso dire, estetica. Quindi mettiamo le pere a raggiera, quindi partendo da come se fosse una fetta, diciamo, le mettiamo come se fosse il raggio di una bicicletta. Io solitamente parto dalle fette un po' più grandi che mi danno
1: la direzione.
0: Esatto. Mm. Il trucco è non affondarle troppo, perché comunque col il lievito l'impasto avanza. Cioè avanza.
1: Sale.
0: L'impasto sale, esatto. E quindi io mi do con quelle grandi... volete fare anche voi, ve lo faccio fare.
1: Va bene,
0: così. No, se non volete far merenda, per me non c'è problema.
2: Noi ci divertiamo intanto a mangiarle.
1: Vabbè.
0: Facciamo un po' a turno, dai. Ci mettiamo
2: un
0: in due.
2: Un po' di qua, un po'
0: esatto.
2: Di là.
1: Tu volevi mantenere una linea a raggiera? Qua abbiamo già fatto.
0: Ma sì,
1: ognuno
0: ma
1: come
0: sì.
1: Gli pare.
0: L'importante è che sia più pieno è, ovviamente, più tra l'impasto e la pera c'è alternanza, più buono.
1: Qua una torta squisita, pere e cioccolato, mamma mia.
0: Olè!
1: Io direi che
0: guarda,
1: le inforniamo.
0: Forse quattro pere erano tante, erano grandi, ma va bene se ce le mangiamo.
1: Ripetiamo temperatura e tempo di cottura.
0: Allora.
1: 180 gradi?
0: 40-45 minuti.
1: Allora.
0: Ero qui che aspettavo... Era già caldo, perfetto.
2: Già informata.
1: E come per magia, dopo 40-45 minuti, a 180 gradi, la nostra torta di pere e cioccolato, anzi nostra, la torta di Mimi, è pronta per essere
0: Eccoci
1: sfornata.
0: Eccoci qua, abbiamo Scusate, lasciato...
1: Guarda, guarda, guarda che gioco di giostra, guarda che...
0: Ci serve lo zucchero a velo.
1: Zucchero a velo. Eccolo qua, ce l'ho.
2: Questo ce l'abbiamo.
1: Mimi, tranquilla. Tu fai come se
0: io
1: nulla fosse.
0: Sono...
1: ci muoviamo attorno a te.
0: È questo, scusate. Questo l'abbiamo usato.
1: Ti tolgo lo stampo. Prendi per favore un cucchiaino dal cassetto.
0: Un cucchiaino dal cassetto.
1: Eccoci qua. E poi, se mi consenti.
0: Che magia.
1: Aspetta, mamma mia. 1, 2, 3.
0: Qua abbiamo delle tecniche non
1: manuali.
0: Tecniche manuali.
2: Qui c'è una scuola.
0: C'è una scuola che veramente qua.
1: L'arte dell'arrangiarsi.
0: Io direi che come ultimo tocco, io poi sono un po', sono molto alla mano in questo senso, cioè facciamo così, quel che viene, viene. E poi con
2: un
0: la delicatezza, un po' di nevicata.
1: Bella, bella, guarda.
0: Per dargli un po'...
1: quel tocco di
0: esatto
1: di bianco.
0: Questa tecnica tipo da ceramica questa.
1: Wow, perfetto,
0: bellissimo,
2: non
1: la coprire tutta, è fantastica. E fra l'altro
2: solo a vederla immagino
1: non vediamo l'ora di assaggiarla, quindi si taglia. Che dici, Franluca, prendiamo dei piattini?
2: Volentieri.
1: O ce la mangiamo così?
2: Dopo averla mangiata con gli occhi, la mangiamo anche sul serio.
1: Sapevo che correva.
0: Era già pronto, in realtà. Sì. Le aveva già nascosti, erano già...
1: No, che poi sa dove mettere le mani adesso, insomma. Eccoci qua.
2: Voilà.
1: Guarda che servizio.
0: È bellissima. Sono i pezzi di cioccolato dentro che è la parte migliore. Sento un po' di croccante.
1: Oh. Vieni, vieni fra Luca, vieni qua, vieni.
2: Ecco qua.
1: Uno, due, tre, grazie. Però adesso con le mani.
0: Ah, con le mani. Oh, sì. Era giusto per dare un senso di...
1: Intanto assaggiamo e a casa diamo la grafica per tutti gli ingredienti.

0: È difficile salutarsi quando uno sta nel pieno di una degustazione. Il nostro cioccolato è bere come questa.
1: Buonissima.
0: Ma il pubblico benevolo ci perdona questo momento di defiance.
2: Ormai siamo in compagnia e in sintonia con il nostro pubblico.
0: Grazie Franluca, sempre le parole giuste. È una gioia averti accanto in questo viaggio, così come è stata una bellissima sorpresa conoscerti.
1: È stato un piacere.
0: Dall'Antoniano per ora è tutto. Buona continuazione. Ciao.
2: Ciao.
3: Inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie con Papa Leone XIV. In diretta dalla Basilica di San Pietro, la Santa Messa. Oggi, alle 18.
4: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
5: Come padre della sposa, con grande piacere... non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapals. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
14: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
15: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
14: Pronta?
15: Lines Specialist, protezione e discrezione.
16: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
17: Elviv Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
16: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita
17: per risultati visibili su uomini e donne. Elviv Growth Booster
16: da L'Oréal Paris.
18: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite. Ogni giorno.
19: Dottoressa Durva.
20: Ma che bel sorriso che hai.
19: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
20: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
19: Per questo servono dentisti affidabili.
20: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne. I nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
19: E poi avete tantissimi pazienti.
20: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
21: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
19: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
22: Dental Pro. Scegli di stare bene.
23: La Vergine Maria è apparsa nel 1858 a Bernadette Soubirous. Ancora oggi milioni di pellegrini da tutto il mondo vengono a Lourdes. Anzitutto ci sono le persone malate, diversamente abili, rese fragili dalla vita.

0: vita. Accogliere dignitosamente ogni pellegrino comporta spese di dimensioni significative. Senza donazioni, il santuario non può fare nulla. Grazie per la vostra generosità. Grazie per la vostra donazione.
1: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
2: La docuserie Francesco per davvero, con Alessandro Sortino, sabato in prima serata.

0: dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: una visione della realtà alla luce della fede aiuta a riconoscere quella che chiamiamo la contingenza delle cose di questo mondo. Se da un lato è doveroso cercare di eliminare la sofferenza, dall'altro è saggio riconoscere la nostra costitutiva finitudine, sapendo che l'esperienza religiosa e in particolare la fede cristiana propongono di abitare questa ambivalenza tra la grandezza e il limite umano, leggendola alla luce della relazione originaria e fondante con Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà
1: celeste.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore,
1: e stenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo

0: Legge elettorale ultimo atto, tra poco alla Camera, il voto finale a scrutinio segreto. Le opposizioni evocano l'incostituzionalità del provvedimento e invocano l'intervento della Consulta. Ucraina, nuova strage di civili, un raid di Mosca, Kramatorsk provoca almeno 12 morti, si aggrava il bilancio dell'attacco russo a un palazzo residenziale nella regione di Kharkiv. Il segretario di Stato americano Marco Rubio preoccupato sulla possibilità che il conflitto si allarghi coinvolgendo altri paesi. 25 anni fa, la strage di Linate, cui persero la vita 118 persone quando un aereo si schiantò in fase di decollo contro un piccolo velivolo privato, messa nel Duomo di Milano in suffragio delle vittime. Buongiorno dal TG2000 in apertura, lo avete sentito, andiamo subito a Montecitorio dove è previsto tra poco il voto definitivo sulla nuova legge elettorale. Ci colleghiamo allora subito con il nostro Augusto Cantelmi. Augusto, allora stiamo andando da programma, ci sarà il voto più o meno attorno alle 12.30 oppure andremo un po' più avanti?
1: No, i tempi sono quelli, Letizia, buongiorno a tutti. Le ultime dichiarazioni di voto, le più attese, tra l'altro poco fa ha parlato Conte, toccherà tra poco alla segretaria del PD Schlein e poi Fratelli d'Italia con Donzelli, che ha seguito molto la legge elettorale, il voto è a scrutinio segreto, quindi c'è un po' di suspense, perché ricordiamo a luglio scorso il governo era andato sotto nelle preferenze, quindi questa volta cercano in qualche modo di evitare tutto, quindi maggioranza blindata. E la stessa Presidente del Consiglio ha detto con molta chiarezza: se vado sotto qui, riferimento alla Camera sulla legge elettorale, io salgo al colle per le dimissioni. Quindi una minaccia che comunque dovrebbe essere forte e consistente anche per i cosiddetti franchi tiratori. Alle 12.30 vedremo, il voto sarà secco sull'intero provvedimento. Presidente del Consiglio, che tra l'altro attende anche delle notizie da Bruxelles, soprattutto sulla possibilità dell'utilizzo di maggiore flessibilità nel bilancio per quanto riguarda le spese energetiche. Comunque in questo momento la partita si gioca qui, si gioca a Montecitorio, le opposizioni incalzano fortemente e parlano di un testo palesemente incostituzionale. Ma intanto noi andiamo a vedere il servizio che racconta un po' tutto, anche le voci, gli umori di questa giornata, e poi la linea può tornare allo studio.
2: Ultimo atto alla prova del voto segreto, stenta sicurezza. La Presidente del Consiglio Meloni, sono serena, dice chissà se poi nel momento del voto non faccia un salto in aula alla Camera. Nessun timore dunque per l'esito finale della legge elettorale, che sarebbe, a fronte di un via libera del Parlamento, l'unica riforma centrata dal suo governo. E allora tutti convocati in aula, i deputati di maggioranza, i sottosegretari e i ministri che possono votare. E poi si sarebbe parlato di controlli, vedette per osservare il voto e scongiurare il rischio dei franchi tiratori. Le forze della coalizione di governo difendono la riforma, anche se poi in realtà non piace più di tanto. Tuttavia va votata in caso di bocciatura. Infatti Meloni ha promesso di salire al colle per le dimissioni.
3: E cioè della riforma che è stata introdotta dall'altro ramo del Parlamento, in Senato, le polemiche delle opposizioni sono a dir poco pretestuose.
2: Le opposizioni, al contrario, mettono in risalto i dubbi di una legge elettorale che considerano palesemente incostituzionale.
4: Al confronto viene da arrossire pensando alla cosiddetta legge truffa. Almeno allora il premio scattava solo al raggiungimento effettivo della maggioranza dei voti.
2: È proprio la coda dell'iter che potrebbe esserci tiene un po' tutti in allarme. La legge poi dovrà superare lo scoglio della Consulta, che potrebbe pronunciarsi tra qualche mese, in particolare su un capitolo della riforma che riguarda il premio di maggioranza al Senato.
0: Andiamo in Ucraina, dove non conoscono tregua i raid russi. Questa mattina almeno 12 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un autobus a Kramatorsk. Sentiamo Maurizio Dischino.
5: Un'altra giornata iniziata con attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Stamani a Kramatorsk le truppe russe hanno colpito un autobus uccidendo almeno 12 persone e ferendone 13. Il veicolo trasportava passeggeri, ha riferito Ukrinform all'agenzia di stampa nazionale dell'Ucraina. Inoltre il servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha riferito che di 22 morti, tra cui 5 bambini e 54 feriti, il bilancio aggiornato stamani delle vittime dell'attacco russo che ieri ha colpito un condominio sanguigno a Priluki, nella regione ucraina di Chernihiv. Durante le operazioni di soccorso sono state salvate 15 persone, tra cui un bambino, hanno aggiunto i soccorritori, i quali ancora scavano tra le macerie dell'edificio bombardato dai russi. Sempre oggi il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che le proprie difese aeree hanno intercettato e distrutto nella notte 399 droni ucraini ad ala fissa. Ma, come ha riportato il Moscow Times, droni ucraini nella notte hanno colpito una raffineria di petrolio di Bashkiria e un centro dati nella regione russa di Ryazan. Siamo pronti ad intensificare gli sforzi per fornire un sostegno sempre maggiore all'Ucraina, ha dichiarato l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragoni in un'intervista pubblicata oggi dall'agenzia Ukrinform. L'ufficiale ha guidato una delegazione del Comitato Militare della NATO arrivata martedì a Kiev su invito delle forze armate ucraine. Vorrei tanto poter dire che anche la NATO è pronta a usare tutte le armi, ma no, siamo un'alleanza difensiva, ha precisato Cavo Dragone.
0: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari e la loro presenza non si configura come una nuova missione, ma è il risultato del riposizionamento di forze già presenti nell'area, annunciato e discusso in tutte le sedi parlamentari, lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto nel corso di un'audizione davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato sull'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. E andiamo ora in Israele all'indomani del ricordo del massacro del 7 ottobre. Alessandra Buzzetti.
6: Abbiamo il dovere di conoscere la verità, così ieri sera l'ex ostaggio israeliano Eli Sharabi, la cui moglie, le cui due figlie sono state assassinate il 7 ottobre 2023, ha concluso la cerimonia di commemorazione del terzo anniversario del massacro sul confine con la striscia. 50.000 persone presenti a Tel Aviv, con i leader dei partiti di opposizione, ma non quelli al governo, a cui migliaia di israeliani chiedono una commissione d'inchiesta, quella che è riuscita ad evitare fino ad oggi Netanyahu, concentrato sulla campagna elettorale. Gli ultimi sondaggi lo danno in leggero vantaggio sullo sfidante Gadi Eisenkot, ma l'esito del testa a testa lo si saprà solo ad urne chiuse il prossimo 27 ottobre. Si misurerà il peso elettorale della guerra senza fine di Netanyahu, con 7 fronti ancora aperti, una striscia di case e macerie, ma dove Hamas ha ancora il controllo del 40% di territorio. Il governo di Netanyahu è sempre più isolato a livello internazionale, ma sembra non curarsene almeno per ora, come dimostra il comunicato di stamattina del ministro degli esteri Shar, che ha confermato l'espulsione di fatto di 20 diplomatici britannici in servizio nel consolato di Gerusalemme Est. La missione del Regno Unito rimarrà aperta in forma limitata, ha detto Shar, rendendo esecutiva la contromisura israeliana in risposta alle sanzioni contro gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi decise da Londra.
0: Nel 2025 la spesa media mensile per consumi delle famiglie italiane pari a 2.782 euro e risulta stabile rispetto al 2024, quando era risultata pari a 2.755 euro. E quanto emerge dal report dell'Istat sui consumi, i livelli di spesa più elevati, superiori alla media nazionale, si registrano nel nord-est, nel centro e nel nord-ovest, mentre sono più bassi e inferiori alla media nazionale nelle isole e nel sud. Cresce la spesa delle persone sole e anziane. Andiamo in Spagna, è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Fabio Polsetta.
7: È morta in ospedale e non nella casa dove viveva da 70 anni e per la quale si era battuta. Poco più di 2 settimane fa, Mari Carmen Abascal è stata sfrattata a 87 anni, portata via su una barella in diretta TV, diventando così il simbolo della lotta per il diritto alla casa in Spagna. La sua storia, raccontata dai media e dai social media, è stato il battito di farfalla che ha provocato lo tsunami politico, giunto sino alla convocazione delle elezioni anticipate da parte del Premier Sanchez per il 29 novembre. Il contratto di affitto, secondo il Sindacatos de Inquilinas, fu firmato dal padre di Mari Carmen nel 1956. Nel frattempo, la proprietà dell'edificio è passata nel 2018 al fondo di investimenti Urba Gestion, che ha quintuplicato il vecchio canone di 500 euro mensili.

0: Blocchi stradali, manifestazioni, 100 tende nel centro di Madrid in segno di solidarietà e per sensibilizzare sul diritto alla casa. Un accordo per l'anziana donna è stato poi trovato, ma non in tempo, mentre il governo spagnolo ha proposto nuove misure di sostegno abitativo per la popolazione vulnerabile. Sentiamo la perdita di Mari Carmen come nostra, ha dichiarato il premier Sanchez, mentre la ministra della Sanità, García, ha riconosciuto che la sua lotta ha svegliato le coscienze in tutta la Spagna.
1: In Francia prove di dialogo tra studenti e governo, ma si annunciano nuove iniziative di protesta. Rita Salerno.
2: Prosegue la mobilitazione studentesca in Francia, sospesa la didattica su 375 istituti scolastici su un complesso di 3.700. Stando alle autorità d'Oltralpe, 224 sono completamente chiusi e 151 aperti parzialmente. Come promesso la settimana scorsa, il ministro dell'Istruzione nazionale, Édouard Geoffrey, ha convocato le tre associazioni studentesche delle scuole superiori al Ministero per oggi alle 15 all'incontro. Sarà presente anche il ministro dell'Istruzione Superiore e della Ricerca, Philippe. Una prima prova di dialogo tra governo e studenti, a mediare il primo ministro, Sébastien Lecornu, secondo cui le parole degli studenti sono preziose e ora devono essere ascoltate, per poi affermare che la rabbia dei giovani non viene dal nulla e che nessuno può restare indifferente di fronte alle angosce degli studenti. Subito dopo ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno a partire da domani in ogni liceo fino alla settimana prossima.
1: Torniamo in Italia 25 anni fa, la strage di Linate in cui persero la vita 118 persone in un disastro aereo. Franco Rossi.
3: 118 alberi, il bosco dei faggi, ricorda Milano le vittime del più grave incidente della storia dell'aviazione civile italiana. 25 anni fa, alle 8:10 del mattino, all'aeroporto di Linate, un Cessna privato entrò per errore nella pista di decollo e si scontrò con un aereo passeggeri della compagnia di bandiera svedese, facendolo schiantare contro un edificio per lo smistamento bagagli. Nessuno degli occupanti dei due velivoli riuscì a salvarsi. Nella strage ci fu un unico sopravvissuto. Tra le cause della tragedia, la segnaletica aeroportuale non chiara, la bassa visibilità, gli scarsi sistemi di gestione del traffico al suolo e il sistema radar di terra che non era operativo. Il processo per la strage iniziò nel novembre 2002 con 11 persone tra dirigenti e dipendenti di ENAV, ENAC e SEA rinviate a giudizio con accuse di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nel febbraio 2008 la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello con le condanne da 6 anni a 6 mesi a 3 anni per i 5 imputati. Questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ha celebrato la messa in suffragio delle vittime. Il 30 settembre scorso il presidente Mattarella all'aeroporto di Linate ha incontrato i familiari delle vittime e l'unico superstite di quell'incidente.
4: Sottolineo che il dolore, non si estingue né si attenua, è impossibile che questo avvenga. Si può tradurre in modi diversi, i 118 alberi al Bosco dei Faggi, ma anche le borse di studio, i premi di laurea, l'impegno a trasmettere e incoraggiare per lo studio.
1: Papa Leone celebra oggi pomeriggio una messa nella Basilica di San Pietro per l'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie. La celebrazione eucaristica è alle 18 e potrete seguirla in diretta su TV 2000. Il beato Rosario Livatino è stato dichiarato dal Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti patrono dei magistrati italiani nella serata di ieri. La firma sul decreto, Luigi Ferraiuolo.
5: Il giudice ragazzino Rosario Livatino, 16 giorni dopo il 36esimo anniversario dell'assassinio, il 21 settembre 1990, è diventato il patrono dei giudici italiani. Lo ha stabilito ieri sera il Dicastero Vaticano per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, guidato dal cardinale Arthur Roche. Il giudice Livatino si è distinto quale autentico uomo di legge e fedele servitore dello Stato, spiega il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Nel suo servizio alla collettività è stato capace di contemperare nell'esercizio delle sue funzioni la verità con la carità, la scienza giuridica con l'etica cristiana e l'atto di giudicare con un discernimento illuminato dalla fede e dalla preghiera.
6: La proclamazione del beato Rosario Livatino come patrono dei magistrati è un evento previdenziale per tutti i magistrati, credenti e non credenti.

0: ci indica la strada, che è quella di ricercare la verità sempre con umiltà. Ci segna uno stile, una dimensione verticale, alta, del rendere giustizia, che non si piega né alla ideologia né al potente di turno. Ed infine, e per tutti quanti noi, una grande consolazione, ci dice che si può andare in paradiso anche facendo i magistrati.
1: Livatino venne ucciso sulla statale Caltanissetta Agrigento mentre si recava in tribunale ad Agrigento. Era stato giudice anche a Caltanissetta, dove era nato e viveva, per mano di 4 sicari assoldati dalla Stidda, una versione più violenta e meno gerarchica della mafia, in lotta anche con Cosa Nostra.
2: Ed è tutto per ora, vi lascio a Terza Pagina, curata da Saverio Simonelli. Grazie per averci seguito, più tardi.
3: Il 13 ottobre alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano, recital di Beatrice Rana, in programma musiche di Bach, Chopin, Debussy. Alla Fondazione Magnani Rocca, nei pressi di Parma, fino al 13 dicembre, la mostra Man Ray, tutto. Oltre 300 opere dell'artista, tra fotografie, pitture, sculture grafiche e design. Saranno Adamo ed Eva e Caino e Abele di Giovanni Battista Magoni ad inaugurare la collana per ragazzi, personaggi biblici dell'editrice Ancora.
4: Non è un libro autobiografico, ma c'è tanto della gioventù di Assaf Gavron nel suo Seguendo le tracce, come gli amici d'infanzia che crescono negli anni Ottanta in un piccolo villaggio alle porte di Gerusalemme.
5: That a small place with few people.
6: Un piccolo posto con poche persone può raccontarti il mondo intero attraverso le relazioni che si creano e la storia del luogo. E nel raccontare il mio villaggio racconto la storia del sionismo.
4: Una storia che, a un ritmo incalzante, capace di tenere incollati alle pagine, si svela tanto nella ricapitolazione degli eventi storici quanto nelle esistenze dei protagonisti, che si ritrovano adulti alle prese con una società che cambia e incrina le speranze di chi vi abita.
5: Israel was a young country.
6: Alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80 Israele era ancora un paese giovane, di successo. Avevamo firmato la pace con l'Egitto, la guerra sembrava finita. Abbiamo vinto 2 Eurovision, un campionato europeo di basket, abbiamo avuto una Miss Universo, eravamo grandi. Noi eravamo ragazzi a quel tempo e non sapevamo, ad esempio, che solo 30 anni prima, lì dove vivevamo, c'era un paese abitato da migliaia di palestinesi, spazzato via. Eravamo ciechi di fronte a questo.
4: Forse la cecità è la metafora che spiega meglio sia la difficoltà per i personaggi del romanzo nel capire le relazioni che costruiscono, sia il destino di Israele.
6: L'occupazione delle terre, i conflitti con i palestinesi e gli altri paesi. Non potevamo restare ciechi. Ci è stato sbattuto tutto in faccia. Abbiamo avuto altre guerre. Da 3 anni siamo in un costante stato di guerra e intanto cerchiamo di condurre una vita normale e trascuriamo i veri problemi che sono un vulcano sotto i nostri piedi. Dove andremo a finire? Dipende in gran parte da noi israeliani. Se la smettiamo di essere ciechi e affrontiamo i veri problemi, allora forse avremo una possibilità di risolverli, ma al momento siamo in una brutta posizione.
7: Per restare nel clima di un Israele sospeso tra passato e presente, consigliamo la lettura di Il grande frastuono di Roy Hen, anche questo pubblicato da Giuntina nel 2025, una storia al femminile che esplora le emozioni di 3 generazioni di donne di una stessa famiglia. Un romanzo ormai divenuto un classico che racconta passaggi cruciali di Israele nel Novecento e indubbiamente a Un cerbiatto somiglia il mio amore di David Grossman. Dalla guerra dei 6 giorni all'occupazione della Cisgiordania seguiamo l'intrecciarsi delle vicende di Avram, Ora e Ilan tra amore e guerra. Pietra miliare della narrativa di questo primo scorcio di secolo è indubbiamente Apeirogon, dello scrittore irlandese Colum McCann. Il conflitto israelo-palestinese è visto con gli occhi di 2 padri che cercano speranza e dialogo dopo la morte violenta delle rispettive figlie, una storia vera e indimenticabile.

Giovedì, al nord la perturbazione determinerà condizioni di spiccato maltempo su tutte le regioni, con piogge diffuse e rovesci temporaleschi a carattere irregolare. Venti moderati. Al centro, transita una perturbazione. Si verificherà una fase marcatamente perturbata con temporali diffusi e rovesci intensi sui settori tirrenici e umbri. Venti moderati meridionali.

Al sud, perturbazione atlantica in transito. Rovesci e temporali bagneranno la Campania e le aree interne, mentre altrove ci saranno ampie schiarite. Temperature massime fino a 29 gradi Celsius. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

0: perché stavamo dicendo, buongiorno e bentrovati, stavamo dicendo con Don Guido Colombo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia, che lei è così cara, è una ragazza eccezionale, donna anche di grande fede, vero?
1: Sì. È proprio così, oltre ogni aspettativa.
0: Oltre ogni aspettativa, ma voi vi sentite ogni tanto al telefono?
1: Almeno una volta al giorno,
0: perché quella di oggi è una puntaterrima dell'ora solare, perché, signore e signori, chiama Orietta Berti!

0: E lei è Orietta Verti.
1: Ciao cara, come
0: Adorata. Buongiorno. No, tutti in piedi. Tutti in piedi.
1: Grazie.
0: Meravigliosa.
1: Come va?
0: Allora,
1: oggi ci si vede.
0: È successo questo. Chi ama, chiama. Noi l'abbiamo chiamata perché la amiamo e lei ha risposto: ci sono. Chi ama, chiama è soltanto una delle chicche per festeggiare. Ed è una cosa straordinaria che hai fatto per festeggiare i tuoi
1: 60 anni di carriera.
0: 60 anni! Ma dove?
1: Sono volati.
0: Ma nascosti dove? Meraviglioso Orietta!
1: E allora non ne valeva la pena di fare solo tanto un singolo. Farò un cofanetto che verrà fuori l'anno prossimo, però nel frattempo ogni 3 mesi presenterò un singolo.
0: Io vorrei stare qui 6 anni a guardarti parlare e cantare. Guarda, mi incanti tutte le volte, sei una meraviglia.
1: E voglio dire un'altra cosa, che sì, per i miei ammiratori, per tutti quelli che mi seguono, non ho fatto un disco di canzoni mie riviste, ho fatto 20 canzoni inedite. Sì. E tutte modernissime e attualissime.
0: Allora, tutte modernissime e attualissime, compreso il messaggio. Arriviamo al telefonino e arriviamo a quante volte si chiami al giorno. Collaborazione con Danti, quest'artista che...
1: Sì.
0: Tu fai queste collaborazioni con i giovani, con gli artisti speciali, con...
1: Ho cominciato con lui con un brano... Un jingle per Fiorello nella sua,
0: sì,
1: trasmissione, e quindi dopo abbiamo fatto il disco per l'estate e adesso continuiamo perché ho visto che con lui lavoro molto bene, ho imparato tante cose, perché adesso, sai, non si canta più con la voce soltanto, si deve cantare anche con gli occhi, perché il tecnico ti dà l'input, quindi adesso le frasi sono tutte un po', diciamo, con gli accenti sbalzati. E quindi io guardo la sua mano, fa così quando devo respirare perché devo fare una frase lunga, poi fa così quando devo allargare un po' e poi stringere subito. E qui io mi trovo benissimo, canto con gli occhi.
0: Signori, Orietta Berti ha una qualità tra le migliaia di qualità che è. Orietta Berti studia tutti i giorni per essere Orietta Berti. Lei cresce,
1: si deve.
0: Ma questa è una cosa bellissima, bellissima. Senti, ma poi parleremo di tutto, ma Osvaldo, quante volte ti chiamava quando eravate fidanzati?
1: Beh, eravamo fidanzati, ma eravamo sempre insieme.
0: Ah, ecco.
1: Perché siamo stati due anni di fidanzamento, sì. Però lui si è preso proprio la briga di portarmi dappertutto. Ha lasciato temporaneamente il suo lavoro, perché ha detto: se dopo Orietta tu fra un anno non ti vuole più nessuno, almeno io ho il mio lavoro stabile.
0: Certo,
1: e così
0: certo.
1: Mi portava, facendo anche dei sacrifici, no? Mi portava dappertutto lui. Poi invece abbiamo visto che il lavoro andava sempre meglio e si è licenziato e mi ha sempre seguito. E io sono abituata a essere sempre al lavoro con uno di famiglia. Infatti mi ha abbandonato Osvaldo temporaneamente, diciamo così, per questioni di salute. Poi è subentrato mio figlio Omar,
0: sì,
1: Otis,
0: che ringraziamo.
1: Otis, perché mi sbaglio sempre i nomi.
0: Otis.
1: Con queste O
0: non
1: se ne può più, con
0: tutte
1: queste
0: O. È Orietta, è Osvaldo, è Omar, è Otis.
1: Sì. E allora lui è venuto per 10 anni, poi ha detto: mamma, io mi sto facendo una famiglia, ho 2 bambine piccole, le voglio vedere crescere, quindi io starò a casa, farò i social, tutte quante la discografia, però chiediamo a Omar se viene con te. Omar si è licenziato ed è venuto con me e adesso sono già 4 anni che è con me.
0: Allora,
1: finché porta pazienza, speriamo, insomma.
0: Allora, perché non mi sentirete sorridere molto spesso con Don Guido, perché Orietta Berti è così, è adorabile. Lei inizia a parlare e racconta... Don Guido, lei racconta con questa... trasparenza, la vita di famiglia, la carriera. Questo lo diciamo e poi riprendiamo subito dopo la pubblicità. Quest'ultima canzone è un invito a fare un buon uso del telefono, no? Certo. Orietta, che è così amata anche dai più giovani.
2: Certamente, e poi collega molto bene il tema dell'amore anche al tema dell'attenzione, della cura. Chi ama, chiama, non sta in silenzio, non lascia nell'indifferenza, ma si preoccupa appunto di camminare verso. È molto bello.
0: Chi ama, chiama, chiama, è capace anche di indossare i panni di una mamma che non c'è più quando suo figlio sta per vivere la giornata più importante della sua vita. Voi dite: ma che sta dicendo? Basta rimanere con L'ora solarissima, perché oggi abbiamo cambiato titolo, è L'ora solarissima con Orietta Berti. Vi raccontiamo tutto con Don Guido tra poco. Grazie.

0: senza casa non si può vivere in una città.
1: Lo stato delle città italiane è, potremmo dire, problematico.
2: In questo paese i redditi sono calati.
3: Non hai scelta, devi adattarti a quello che trovi.
4: Le nostre scelte cambieranno il futuro della città.
5: La casa che non c'è, viaggio nell'emergenza abitativa. Questa sera, in seconda serata.
6: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
7: Elviv Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte.
6: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
7: Per risultati visibili su uomini e donne. Elviv Growth Booster.
6: Da L'Oréal Paris.
8: Apritevi a una nuova filosofia
9: greca
8: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
9: bontà.
10: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.

0: Saios. Esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota.

0: importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto, stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Tronchi Sandwich!
5: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
4: Tronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
6: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
7: Sì!
6: Non smettere mai di giocare!
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
10: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
11: Io non ho mai provato il parapendio.
12: Dovresti, ci si sente bene lassù.
11: E così? Come ti senti?
13: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
14: Allora hanno detto, onore sonarissimo, Orietta Berti, signori, è qui con noi. Con la sua guida spirituale, Don Guido Colombo, vicario provinciale della Società San Paolo, che salutiamo tutta in Italia. Allora, quando vi siete conosciuti e come vi siete conosciuti?
15: Ci siamo conosciuti in un contesto molto bello. Ci siamo conosciuti durante una crociera sul Nilo, in Egitto.
14: Sì. Perché 15 anni fa.
15: 15 anni fa.
14: 15 anni fa.
15: Perché Orietta collaborava con una delle nostre riviste, Benessere,
14: sì.
15: e curava tra l'altro una rubrica molto delicata, perché curava una rubrica che rispondeva a delle mamme, a delle mogli con problemi familiari. E lei con tanta saggezza, dalle pagine di Benessere, è stata organizzata una crociera sul Nilo dalla rivista Benessere, io come sacerdote paolino, allora non ero ancora sacerdote, ero in cammino, ho accompagnato questo viaggio come redazione della rivista, direzione della rivista, e Orietta era l'ospite d'onore. Ci siamo conosciuti lì.
14: Orietta è sempre stata...
16: Mi ha fatto anche da tecnico. Allora lì abbiamo improvvisato una serata con le mie canzoni, no? per rallegrare anche
15: gli altri crocieristi.
16: No? Così. E quindi c'era un piccolo impianto, ma non c'era il tecnico. Allora lui si è proposto, adesso mi metto io qua. Quindi il mio tecnico sulle navi è stato Don Guido Colombo.
14: Allora, questa è Orietta Berti. Sentite, succede questo, che quando Don Guido sta per essere fatto sacerdote, perde la sua mamma. E nel giorno dell'ordinazione sacerdotale c'era il suo papà, ovviamente in chiesa, e arriva Orietta Berti,
16: sì,
14: si siede accanto
16: volentieri.
14: Al papà,
16: volentieri.
14: È un gesto bellissimo.
16: È stato bellissimo e quando Don Guido si è prostrato, no, che è caduto, ho detto, oddio, ma è svenuto, non ha mangiato niente stamattina, per forza. Allora ha detto il papà, si calmi signore, è la prassi che è così.
14: Ecco. Perché Orietta Berti ci ha abituato a queste cose, perché lei è proprio così, cioè sì, sì. Tu sei proprio, tu prima di

0: essere una mamma, sei nata mamma, ma mamma non solo verso i tuoi magnifici figlioli, ma mamma verso tutti. Tu hai un'attenzione, una cura che sono uniche.
1: Guarda, da quando ho cominciato a fare questo lavoro, quando ho cominciato a fare anche gli spettacoli, dovevo proprio la gente che veniva a salutarmi alla fine dello spettacolo, ma la maggior parte mi raccontavano i loro problemi familiari, come se io fossi una loro parente.
0: Sì, capisci? Sì.
1: E questo mi faceva molto piacere, perché io mi sentivo una di famiglia per loro.
0: E tu sei una di famiglia, lo sei? Incredibile. Infatti, da 60 dicono, anni di carriera.
1: Quando mi dicono, ma tu sei un'icona, io sono un'icona familiare.
0: Lei è un'icona familiare. Non può arrivare nelle vostre case, mai diremo la marca e la casa, questo profumo di rosa che anticipa l'arrivo di Orietta Berti. Lei da 26 anni usa questo profumo che sta inebriando tutti noi, ma il profumo più bello è quello della sua anima. Peraltro Don Guido, padre spirituale, ha la stessa età del tuo Omar.
1: Di mio Omar, mio primo figlio Omar. Solo che Omar porta una cresta un po' punk, no? Tutto rasato dai lati, questa cresta, poi porta tutti degli abiti, sempre vestito di nero Omar. Sempre vestito di nero, con gli stivali neri anche d'estate, inverno, sempre, è sempre vestito uguale. Io non so se d'inverno c'ha freddo o se d'estate c'ha caldo, perché lui è sempre vestito uguale. Sempre vestito uguale. E quindi è un po' diverso, però io che li conosco bene tutti e due, hanno qualcosa che li avvicina. Sono due ragazzi di cuore, hanno un cuore grande.
0: Don Guido, essere padre spirituale di Orietta, passare il Natale vicini insieme, c'è anche una ricetta, i biscotti di Orietta. Credeteci, ha un altro profumo che arriva, ma sono i biscotti di Orietta. Ecco, Orietta ha un animo come se non ci sentisse, ha una grande fede, è un'anima nobile e buona e generosa, quindi è particolarmente bello essere padre spirituale di questa ragazza.
2: È molto bello intanto perché il mio ministero sacerdotale, come dicevamo prima, è cominciato insieme a lei, no? E quindi è stata una presenza, ed è una presenza molto importante per la mia vita. Quindi io devo dire sinceramente, ricevo molto di più di quel che do a lei, onestamente.
0: Non è vero, dice Orietta.
2: E poi, dopo alcuni anni che ci conoscevamo, Orietta mi ha chiesto questo servizio, essendo venuto a mancare il suo storico padre spirituale, che era un frate francescano bravissimo, padre Ugolino, col quale hanno fatto tantissimi progetti anche di solidarietà nel mondo, nelle missioni. Allora mi sono sentito certo un po' gravato di responsabilità, però poi mi sono fidato di Dio come faccio di solito e abbiamo intrapreso questo cammino che ancora continua ed è ricchissimo spiritualmente.
0: Arriviamo anche ai biscotti, ma prima voglio chiedere una cosa.
1: Con padre Ugolino volevo dire che siamo stati in Madagascar, abbiamo portato medicinali, abbiamo portato degli aratri, abbiamo portato anche giocattoli. Pensa che ci siamo sbagliati, perché abbiamo portato delle bambole in plastica profumata e i bambini le mangiavano perché sentivano odore di vaniglia.
0: Amore.
1: Poverini, allora abbiamo ritirate perché era insomma un pericolo.
0: Potevano essere pericolosi.
1: Sì. Però voglio dire, questi bambini che gli manca tutto, un profumo dolce per loro era un cibo, capisci?
0: Orietta, mi ha colpito avere molto. Fede, e tu ne hai tanta, e anche lì la
1: è una colonna. Una colonna che tutti, perché nella vita succedono tante disgrazie, perché la vita è così. E quindi la vita è bella a volte, ma a volte è molto triste, perché vengono a mancare delle persone care all'improvviso. A me è venuto a mancare il mio papà in un incidente all'improvviso, dalla sera alla mattina. È venuto a mancare la mia nipotina, Orietta, e quindi con una malattia atroce che è durata 5 anni. E quindi tu vedi questa ragazzina nel fiore della bellezza, della gioventù, che poi si spegne pian piano. Sono dolori grandi che magari lì la fede un po' dici, ma che cosa ha fatto, che cosa abbiamo fatto per meritarci questo? Poi invece te ne accorgi che pregando ti aiuta a capire il dolore, alleviare un po' il dolore, dimenticarlo mai, però sopportarlo. E quindi la fede è una colonna che ti aiuta nella vita, anche nelle scelte di lavoro, anche nelle scelte dell'uomo giusto che ti deve condurre per tutta la vita. Se non hai fede, non puoi capirlo. E io quando vedo tutti questi giovani che si sposano, fanno una grande festa, fanno spendere tanti soldi ai loro familiari, poi dopo 3 mesi si separano per un piccolo litigio. Perché se si fossero capiti o si capissero meglio, perché la vita è anche elastica, deve essere un po', una volta hai ragione tu, una volta ho ragione io, ma non deve essere sempre ho ragione io imperativo, capisci? E poi anche conoscere bene il tuo compagno, che non sia un uomo arrogante, che, sia un, certo. Che non sia un uomo padrone, che non sia un uomo che ti soffochi, no? E allora bisogna conoscersi prima di legarci. Di legarsi, perché la vita è bella, fatta con le persone giuste, ma se tu sei con una persona sbagliata, la vita è orribile.
0: E che quindi, creatura bella che sei.
1: E quindi Berti. Io penso che...
0: Che creatura bella sei.
1: Tanti ragazzi dovrebbero anche consultarsi, non dico che tutti possono avere un padre spirituale, però consultarsi con le persone, con le persone che hanno più esperienza. Anche nel mio lavoro io cerco sempre di chiedere alle persone che hanno più esperienza di me, nonostante che ho 60 anni di carriera, se è giusto che posso fare questa cosa. E allora mi sento più sicura nella mia scelta, capisci? Perché ho sentito che questa persona è più dalla mia parte che dall'altra. Perché bisogna sempre avere... una certezza, un riferimento, qualche
0: bisogna
1: cosa.
0: Bisogna sapere ascoltare però, Orietta.
1: Bisogna sapere molto ascoltare chiedere, nella vita e nel lavoro.
2: È una grande carità l'ascolto. È forse una delle più importanti, no, forme di carità. Mettersi a disposizione, sapere ascoltare e nello stesso tempo, come dicevamo, non presumere di avere necessariamente la soluzione, ma cercare anche un confronto che ti può indicare una strada che in quel momento magari non avevi pensato e che invece poi si rivela quella vincente.
0: E io quando penso, mi è capitato, devo ringraziare Don Antonio Sciortino, il direttore storico di Famiglia Cristiana,
1: amico,
0: con un bacio, perché è stato lui che mi ha fatto conoscere Orietta. Quando penso a Orietta che dice sempre io prego e lo dice... alla sua maniera, per questo ho detto un'anima bella, lei è veramente
2: molto,
0: un'anima
2: molto,
0: bella.
2: Molto, sì.
0: Lei è di esempio.
2: Mi fa pensare sempre, Orietta, quando io sono con lei, oppure considero anche le nostre conversazioni, i nostri dialoghi, a quella bella pagina del Vangelo in cui a un certo punto è scritto che Gesù esulta di gioia nello Spirito e dice «Ti benedico, Padre». Perché tu hai voluto rivelare queste cose non ai sapienti e agli intelligenti, ma ai piccoli e agli umili e a coloro che si consegnano a te. Ecco, Orietta è di questo.
0: Consegnarsi, signori, questo è. E per questo noi abbiamo voluto Don Guido qui con noi in questa puntata. E Orietta ha raccontato e lo fa sempre con quella generosità totale, anche i dolori, i grandi dolori che si attraversano nella vita. E lei che sorride sempre, che ha questa capacità di trasferire serenità, e lei che oltre a profumare di rosa profuma di biscotti, no veramente profuma di tutto il cibo migliore del mondo, perché quando la signora si mette ai fornelli non ce n'è per nessuno pure lì. Cos'è sta storia dei biscotti? Voglio sapere.
1: Allora, i biscotti è una vecchia ricetta della mia nonna.
0: Sì.
1: E poi dopo l'ha ripresa la mia mamma. E io da piccolina, per Santa Lucia, siccome la mia famiglia era una famiglia povera, non avevo giocattoli sul comodino al mattino, ma un bel piatto di biscotti,
0: sì,
1: ancora caldi.
0: Perché i bambini arrivavano i regali,
1: sì,
0: il 13 dicembre.
1: E quindi questi biscotti, che per me che ero una bambina, avevano un sapore particolare, no? E ancora adesso hanno questo sapore particolare perché mi ricordano quegli anni,
0: certo,
1: che avevo la nonna, la mamma, che ero adolescente.
0: Guardatela qua.
1: E la mia ricetta l'ho data a Giordano, che è un fornaio in pensione, e lui quando ha tempo mi fa questi biscotti per tutti gli amici. E nel periodo natalizio no, perché lui colleziona presepi e fa una mostra di presepi, ha più di 4.000 presepi,
2: sì, sì,
1: e tutti gli anni li scompone e li ricompone, quindi ha un lavoro immenso. Da ottobre fino alla vigilia lui lavora di continuo, poi per smontarli non ti dico, e quindi quel periodo, questi 4-6 mesi i biscotti non ci sono per nessuno, perché io posso farli a casa, ma ne faccio pochi, perché nel forno della mia stufa ce ne stanno ben pochi. Invece lui, col forno che grande, ha, il professionale, certo, ce ne stanno molti di più.
0: Io sono sicura che Don Guido abbia mangiato quelli fatti a casa.
2: Sì.
0: Beh, sì, insomma, sono padre spirituale, vorrò pure avere dei vantaggi.
2: Io sono tra i privilegiati, devo dire.
0: Quindi un chilo di farina.

0: farina, se non ricordo male, 200 grammi di burro. Non mi ricordo il numero delle uova, forse è meglio che io non vada avanti perché una volta fatto le meringhe sono quasi arrivati i vigili del fuoco a casa, le meringhe erano nere e le mie non bianche, ma insomma se noi andiamo cercando biscotti di Loretta,
1: Si
0: i
1: trova.
0: biscotti ci
2: Perché
0: sono.
2: negli anni passati ho fatto anche un libro di ricette, delle ricette che ricordavo, perché il libro di ricette di mia suocera Odilla è andato perduto, non sappiamo perché, e quindi forse lei l'avrebbe prestato a una sua amica,
0: Si
2: così che
0: chiama
2: non le l'ha
0: Pietro.
2: ridate. Quindi, allora io, ricordandomi così, ho fatto questo libro di ricette della nostra tradizione, perché tu ben sai che ogni regione ha le sue tradizioni, no? Alimentari, però ogni famiglia ha
0: Alla
2: la sua
0: sua.
2: ricetta
0: Ah,
2: particolare.
0: certo.
2: E così è così anche in Emilia, sia per il ripieno, sia per la pasta e così via.
0: Io mi
2: E noi...
0: trattengo dall'alzarmi e andarti a sbaciucchiare, ma qua e qua. Ci ho detto, scusate, abbiamo ancora da affrontare, giacché Don Guido rimane ancora con noi, questa meravigliosa devozione di Orietta Berti alla Madonna dell'Olmo. E anche Don Guido va spesso in questo santuario, si trova a Montecchio,
2: Sì,
0: dico
2: vicino a
0: bene?
2: casa mia
0: Vicino a
2: proprio.
0: casa.
2: Sì.
0: E perché proprio questo santuario? Perché ti è
2: Perché
0: così caro?
2: è vicino a casa e poi lì abbiamo fatto i funerali di mio suocero, abbiamo fatto i funerali della nonna Odilla, del nonno Oreste, insomma ci sono
0: È di famiglia.
2: tanti ricordi,
0: È di
2: perché
0: famiglia.
2: sì.
0: E allora noi per fare un regalo alla Orietta, adorata, e anche ovviamente a Don Guido e a tutti noi in fondo, siamo andati in questo santuario, eccolo qua.
3: Ci troviamo nel santuario della Madonna dell'Olmo di Montecchio, che è nato in seguito a un miracolo che la Madonna ha effettuato nel 1484. Un cavaliere stava passando di fianco qui al santuario e a un certo punto viene disarcionato e finisce sotto il proprio cavallo. Non riesce a uscire. E a questo punto, tutto bardato di armature, non trova la soluzione. Quindi cosa fa? Invoca la Madonna. La Madonna gli appare su un olmo che era lì vicino e questo gli consente di poter uscire indenne da questa situazione che l'avrebbe portato sicuramente alla morte. Corre nel paese per dare l'annuncio di questo miracolo. Qui arrivano tanti montechiesi e comincia una devozione a questo luogo, soprattutto all'Olmo dove era apparsa la Madonna. Viene costruita poco dopo una cappella che ingloba l'Olmo e viene, diciamo così, decorata continuamente da ex voto di grazie ricevute, perché il miracolo dell'Olmo non si ferma solo a quel miracolo, ma prosegue con tante, tante altre grazie. Costruiscono di fatto una chiesa, chiesa che però nel 1557 viene distrutta completamente durante una guerra tra gli Farnese e gli Estensi, che si contendevano il paese di Montecchio. La pace però arriva poco dopo, ricostruiscono la chiesa, fino ad arrivare a quella attuale, che noi vediamo che fu, diciamo così, completata e sistemata, alzata nel 1884. Dagli anni 30 soprattutto viene affrescata completamente nella parte delle volte con i misteri gaudiosi, del Rosario, nell'ancona dell'altar maggiore è rimasto un piccolo pezzo di olmo che forse è quello che in origine aveva visto la Madonna apparire al cavaliere. È il ricordo più profondo che i montechiesi hanno della Madonna.
0: Allora, Don Guido ha detto una cosa bellissima.
2: Bellissimo. E di fianco alla chiesa c'è un
4: C'è
2: monastero
4: un
2: di suore di
4: monastero
2: clausura
4: che
2: che
4: cantano meravigliosamente.
2: meravigliosamente. E io, quando posso, dopo le 5 del pomeriggio, loro
4: Il
2: cantano. Tu
4: Vespro.
2: non vedi niente perché c'è una finestra con una gratta molto fitta che non puoi vederle, però a sentirle sì.
4: Sì.
2: E cantano divinamente. E lui c'è stato a
4: Sì,
2: trovarle.
4: sì, sì. Quando io sono andato in questo santuario e quando vado in questo santuario, confermo in me due aspetti molto belli che ritrovo nella vita di Orietta e ringrazio il Signore per questo. Il primo è proprio legato a queste suore, queste monache che cantano, mm-hmm. e penso alla sua voce di usignolo e anche al fatto che lei ha cominciato con le canzoni di Suor Sorriso. Ecco, tra l'altro.
0: È vero.
4: E il secondo è un po' più profondo ed è rinvenibile proprio nella Madonna che abbiamo visto. Ecco, quella Madonna non tiene Gesù per sé, ma lo offre, lo dona al mondo. Ecco, Orietta, anche consapevolmente o inconsapevolmente, ma so che per lei è consapevolmente, con il suo canto e con il suo porsi così com'è nei confronti degli altri, in fondo è un campione di evangelizzazione.
0: Io, noi l'abbiamo Grazie. Chiamata apposta. Caro Don Guido. No, Orietta, adesso è. Allora, e aggiungo. Giovanni Paolo II lo incontra nel 2000 al margine del Giubileo degli Ammalati. Abbiamo la fotografia dopo un concerto e Orietta è lì e incontra il Papa, eccola. Incontra il Papa Santo.
2: Sì, nell'anticamera della sua camera perché non stava bene.
0: Già non stava bene. Perché da lì purtroppo pochi anni avrebbe chiuso gli occhi su questa terra per aprirli al cielo. Papa Benedetto XVI, lo avete incontrato?
4: Sì.
0: Lo abbiamo
4: Eravamo
0: incontrato.
4: Insieme.
0: Lo abbiamo incontrato tutti insieme. È vero, sì, è vero. Sì, eccolo qua.
2: E questo devo ringraziare
4: i Paolini
2: perché ci hanno fatto da guida e ci hanno fatto invitare.
4: Certo.
0: Poi che cosa succede? Che Don Guido con Papa Francesco chiede un'udienza.
4: Per presentargli il cofanetto dei 50 anni di carriera.
0: Sì.
4: Ed eccoci qui.
2: Sì, e lui ha detto.
4: Ed è stato bello perché...
0: Guardate che bella che è questa foto. Il sorriso di Papa Francesco che è esplosivo, meraviglioso.
4: È stato molto bello perché dando al Santo Padre il cofanetto, il Santo Padre ha detto a Orietta, dunque lei canta. E Orietta ha detto, sì, io canto. Bene. E sono convinto che lei canti molto bene. E chi canta bene, dice Sant'Agostino, prega due volte.
2: ma poi non è finita lì, perché dopo mi ha mandato una pergamena
4: con l'iscrizione per i 50 anni di matrimonio.
2: Me è una cosa bellissima. Perché non tutti hanno una pergamena da Papa Francesco
4: con i 50 anni.
2: Augurandomi i miei primi 50 anni di matrimonio.
0: I primi?
2: Certo. Primi. Perché continueranno sempre all'infinito.
0: Sto facendo una fatica, signore. No, così entro nell'inquadratura. Orietta Berti in genere sentimenti di sbaciucchiamento. Tu la vedi e vorresti andarla a mangiare di baci. Attenzione, in occasione del concerto di Natale scorso, in Vaticano, all'Auditorium della Conciliazione, Orietta ha incontrato anche Papa Leone.
2: Sì, è il quarto.
0: È il tuo quarto Papa.
2: Sì, quarto Papa. Guarda che è un numero enorme.
0: È un numero quattro grande e importante.
2: Beh, non diciamo quanti anni ho.
0: Ma
2: però...
0: no, Orietta Berti in ogni caso, signori, ha 20 anni. 20.
2: Beh, con la testa
0: tutti
2: sì.
0: Gli altri, con la testa, con il cuore, con tutti gli altri sono esperienza e valore. Questa è l'età vera di Orietta Berti. Don Guido, intanto è stata un'emozione cantare per il Papa, ecco, torniamo a questo concerto di Natale, dai.
2: Sì, è sempre un'emozione anche perché canti canzoni natalizie, poi vivi l'atmosfera del Natale che è bellissima, poi viverla qui a Roma è bellissima, guarda. E io ogni anno, certo che non ti possono invitare ogni anno, perché ogni anno devono avere sempre artisti diversi, no?
0: Certo.
2: Però dico sempre alla direttrice, mi tenga sempre presente, perché per me è sempre un piacere venire qua, perché ho tanti amici a Roma, sia in Vaticano che fuori dal Vaticano. Quindi...
0: Ecco, questa...
4: C'è tra l'altro un'osservazione da fare,
0: sì,
4: molto bella.
0: Facciamola. Secondo me.
4: Ecco, che naturalmente in quel concerto ci sono varie tipologie di canti natalizi, però Orietta sceglie sempre quella col tema religioso, quindi questo è bello, perché il Natale è il Natale di qualcuno ed è il Natale di Gesù.
0: Ricordiamo che il Natale è la festa del festeggiato,
4: esatto,
0: come dice Domenica,
4: esatto.
0: No? A volte magari tra tanti nastri, fiocchi,
4: è una bella sensibilità che penso valga la pena di ricordare.
0: Don Guido, qual è tra tutti il pregio più bello di Orietta? Da padre spirituale, il pregio proprio la qualità più bella, qual è?
4: Ecco, io la collegherei a quella bellissima frase di Sant'Agostino che dice che la verità abita nell'uomo interiore, ma quella verità è scritta con la V maiuscola. Ecco, il pregio più bello di Orietta è che non c'è soluzione di continuità tra la sua interiorità e la sua fenomenologia, l'esteriorità. La verità che abita nel suo cuore è quella verità che è il Signore Gesù, che lei testimonia con la sua vita.
0: Don Guido Colombo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia. E lei, che bella cosa che mi ha detto la cosa giustissima, se non la dice lui che è il padre spirituale, sulla nostra Orietta Berti. Noi lo ringraziamo tanto, tanto per essere stato con noi. Ci fermiamo soltanto per un attimo e abbiamo ancora da farci raccontare. E c'è una cartolina che è arrivata per Orietta Berti e abbiamo tante cose da dire ancora. Ci vediamo tra un attimo. Chi ama, chi ama, ricordatevelo, chi ama, chi ama.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: C'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
3: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
4: Sto giù alla messa.
5: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
6: Non sa leggere, non sa scrivere.
7: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
8: Io spero di non rendermi ridicolo.
6: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
8: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
9: Lettere d'amore. Domani in prima serata.
10: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
11: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona due toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
14: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
17: Con Kinder Cereali. C'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.

0: l'ora solarissima di Orietta Berti.
1: Grazie, grazie.
0: 60 anni di carriera, 20 milioni e più di dischi, oltre 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, artista amata da tutte le generazioni. Abbiamo anche una battuta interessante da farvi ascoltare. E chi ama chiama, hai aperto con questo tuo
1: sì.
0: ultimo singolo, che però farà parte di un
1: progetto discografico, di un album che conterrà 20 brani inediti.
0: Inediti.
1: E quindi pensiamo di poterli valorizzare, no? con dei video particolari.
0: Molto
1: e ogni 3-4 mesi ne pubblichiamo uno. Anche così gli ascoltatori, i miei ammiratori, insomma, saranno contenti.
0: Se saranno contenti, hai voglia. Noi
1: perché non si può festeggiare 60 anni di carriera in un mese e basta, poi dire
0: no.
1: ciao.
0: Un compleanno lungo un anno,
1: sì,
0: bisogna
1: almeno,
0: fare
1: almeno
0: compleanno,
1: un anno
0: bisogna almeno
1: farlo.
0: Un anno bisogna sì. farlo. Allora, quando si è tanto innamorate dell'uomo, del ragazzo che si ha accanto, ve lo posso garantire, si mette Orietta Berti che canta Tu sei quello, perché è un inno all'amore. È meraviglioso.
1: Sì, sapessi quante persone vengono nei concerti, anche persone di una certa età, dicono noi ci siamo innamorati con questa canzone nel 1965, nell'estate,
0: sì.
1: e siamo ancora qui insieme, insomma.
0: Perché la Berti porta anche tanta fortuna. No, questa la volevo dire perché volevo dire che in genera sentimenti belli, bellissimi. 10 volte, correggimi, un disco per l'estate, 11 volte a Sanremo.
1: 12 volte nel 2021.
0: 12 volte, vedi che sono. Sì. Canzonissima era tutta sempre tua.
1: Sì,
0: cioè...
1: sì, si cominciava il 6 di settembre, si finiva il 6 di gennaio perché era abbinato alla lotteria di Capodanno.
0: Esatto.
1: Ed era la trasmissione più vista della Rai. Anche perché c'erano soltanto due canali. Quindi...
0: Certamente, però era una trasmissione meravigliosa.
1: Sì, sì, sì.
0: In una carriera bella, lunga e importante come la tua, che prosegue, questi sono i primi 60 anni, Orietta.
1: Sì.
0: Tu lo sai perfettamente, come i primi 50 di matrimonio, sì. i primi 60 anni di carriera. Hai una fotografia che ti è più legata, fotografia intendo dire, un momento che è più legato al tuo cuore, una vittoria?
1: Sì, guarda, questa che adesso è qua con sì. Alberto Anelli e Luciano Berretta, che ha fatto sì. le parole, poi con me, Luciano è stato tanti anni, mi ha fatto tante canzoni,
0: sì.
1: no? Lui è un autore meraviglioso e Alberto è un musicista.
0: Sì.
1: La canzone si chiamava Tu sei quella, la doveva cantare lui, guarda che bel ragazzo, lui cantava come Elvis Presley.
0: Sì.
1: E quindi per convincerlo, i miei discografici, che erano anche i suoi, gli hanno detto guarda che la canzone le mandiamo tutti e due i provini in Rai, chi sceglie l'interpretazione va.
0: Quindi lui Tu sei quella, giustamente.
1: Tu sei quella e io
0: tu sei quello.
1: E quindi hanno scelto la mia interpretazione.
0: Ma pensa.
1: E lui ci è rimasto un po' male, però era l'autore, quindi qualcosa anche lui, insomma, partecipava.
0: È meravigliosa, perché e dice, quindi. Sai, ci è rimasto un po'
1: poi
0: male.
1: È rimasto molto, molto
0: però,
1: amico.
0: Lo so.
1: Dopo
0: so.
1: Lui ha fatto tanti successi per Mina,
0: sì.
1: continua a fare tanti successi per altri miei colleghi, però ci sentiamo sempre... Ci telefoniamo sempre, ma siamo proprio rimasti amici.
0: E hai fatto il cinema con
1: sì.
0: Scola, Tognazzi, Villaggio. Hai fatto e fai la televisione, Orietta. Cioè, a te la televisione viene proprio bene, non so come dirtelo. Sembra la tua televisione conduttrice, opinionista.
1: Sì.
0: Sei l'opinionista come sei opinionista. Tu conduci il suo spazio di opinione. Proprio ti viene... Come
1: mi
0: ti viene cantare?
1: Sì, mi viene spontaneo perché fa parte del mio lavoro, perché ho l'esperienza in questo lavoro, no? E quindi io vorrei a volte dare anche dei consigli ai giovani, no? Però a volte mi vergogno perché magari diranno ma che cosa da dire questa qua? Perché sai, tutto il tempo è tutto veloce, no, adesso?
0: Sì, e
1: però
0: corre troppo.
1: Ci sono delle
0: tempo.
1: Cose che rimangono. Io volevo dire a questi giovani che devono sempre pensare con la loro testa e avere sempre la testa sul collo e i piedi per terra, perché questo lavoro ti fa volare. Il primo successo, tu sembri un dio in terra, invece non sei niente,
0: sì.
1: perché il giorno dopo devi cominciare da capo. Io ho avuto questa esperienza quando ero ragazzina, che sono andata in questa casa multinazionale, quindi per loro i cantanti erano dei prodotti, capisci? Non erano esseri umani. E quindi mi hanno insegnato anche a calcolare questo lavoro

0: con freddezza.
1: Sì.
0: Quindi a saper ascoltare anche i consigli degli altri, perché così non sbagli da sola. Ed è molto importante, perché in questo lavoro, se tu non vendi il primo disco e non vendi il secondo disco, il terzo disco te lo mettono nel cassetto e non lo aprono più quel cassetto lì. E adesso è la stessa cosa, se non hai tante visualizzazioni,
1: ecco,
0: allora tu ti devi lasciare consigliare anche dagli addetti ai lavori, che magari hanno altre idee su di te, e tu sei convinto invece di fare tutto da solo, di poter fare tutto da solo, ma non è così. Ci vuole una collaborazione, perché è con la collaborazione che tu fai dei successi e rimani come artista.
1: Orietta, io ho parlato con tante persone, giovani, molto giovani, che hanno avuto la fortuna di lavorare con te perché erano nel corpo di ballo di un importantissimo programma della domenica, perché aveva... Insomma, e tutti mi hanno detto che le cose che arrivavano da te corrispondessero ai consigli più giusti. Cioè, magari erano capaci di non ascoltare il consiglio a casa, perché sei sempre in discussione con i tuoi genitori, però le cose dette da Orietta, effettivamente, e tu hai questa capacità. Cos'è, Orietta? Saggezza, aver sofferto la fine del tuo papà, aver lavorato tanto per ottenere la tua carriera. Cos'è? Qual è la formula?
0: Guarda, io quando è morto mio papà eravamo una famiglia un po' sbandata, nel senso che eravamo rimasti io, la mia mamma e la mia nonna, perché lo zio Pietro se n'era andato alcuni mesi prima. Quindi vivevamo soltanto con la pensione della nonna e il lavoro della mia mamma, che gestiva la spesa pubblica. Sì. Quindi io partecipavo prima, quando c'era il mio papà, a dei concorsi di musica lirica, perché mio papà voleva che io diventassi un soprano, mezzo soprano. Ma allora era molto più difficile di adesso, era un ambiente chiuso la lirica. Invece c'erano questi, diciamo, concorsi di musica leggera, era più facile. Allora sono andata ad alcuni concorsi, ho conosciuto Giorgio Calabrese.
1: Grande,
0: ed è stato la mia fortuna.
1: Grande,
0: perché lui,
1: Giorgio,
0: mi ha portato in casa discografica a fare delle audizioni, mi hanno preso delle
1: una lui multinazionale. Lui ha intuito il talento, però, Orietta, lui ha intuito.
0: Sì, però la mia mamma non voleva che io facessi questo lavoro, perché lei aveva bisogno di una figlia che potesse andare a lavorare. E quindi lei mi ha dato in prestito, diciamo così, per un anno. Ha detto, se in un anno non fa successo, mia figlia, l'ho già trovato il lavoro, che va in una fabbrica di abbigliamento dove disegna abiti per bambini. Perché poi mi aveva fatto fare un corso di 3 anni per fare... Perché da noi c'erano tantissime ditte di abbigliamento. E quindi era facile trovare il lavoro, poi in quegli anni. E così è stato. Quando ho fatto le canzoni di Suor Sorriso, che è stato il mio primo successo, poi nell'estate è esploso Tu sei quello, e da allora ho avuto la fortuna che non ho vissuto solo un anno di successo, ma fino a 60 anni.
1: Siamo a 60 anni e sono solo i primi 60, quindi ascoltiamo i consigli di Orietta Berti, perché vengono da un'anima bella, molto bella, l'ho detto più volte questa parola e questa frase oggi, lei è un'anima bella, questa è Orietta Berti, se hai solo... poco la fortuna di conoscerla anche un po' di più, ti accorgi che tutto questo sia assolutamente confermato. La cartolina. Allora, è arrivata la cartolina da un grande amico, ce ne sono a bizzeffe di grandi amici di Orietta Berti, ma lui è un grande amico che fa una precisazione in apertura interessante, che riguarda il sì detto sull'altare, eppure non è suo marito. Ascoltatelo con attenzione, guardate un po'.
2: Era il 1967, io mi trovavo in studio e stavo incidendo Nel sole. Arriva un tecnico e mi dice, senti, potresti farmi un favore? Dico, quale favore? Si è sposato Orietta Berti con Osvaldo e servirebbe che tu dicessi un sì, perché il sì che ha detto Osvaldo non si sente. Vabbè, per un sì. Io fino al do, re, andava benissimo. Un sì, mi sta molto bene. E quel sì era l'unione tra Orietta e Osvaldo. Ce l'ho messo io nel momento in cui vuoi tu, Osvaldo, sposare la signora Orietta Berti. Sì, ho sparato un bel sì, felice di averlo fatto, felice di averlo dedicato a Orietta, che ancora non conoscevo. Ma dopo ci siamo conosciuti ed è nato, grazie a Dio, una grande, bella e interessante amicizia. L'amo, la rispetto, mi piacerebbe magari abitare vicini, perché sicuramente ci scambieremo tanti doni, e soprattutto il dono dell'amicizia. Ciao Orietta, ciao Osvaldo e buon tutto sempre, con un pizzico o un bel quintale o anche un bel carico di felicità.
1: Grazie. Grazie Albano, grazie, grazie. Grazie, caro lui. Allora, guardateli, sono proprio belli, sono proprio belli, hanno fatto proprio bene a sposarsi. Eppure, quel giorno, Orietta, che ritardo hai fatto per arrivare in un'ora e mezza? Aspetta
0: un'ora e mezzo. Era il 14 di marzo, però sì, era nevicato da poco. E noi ci siamo sposati alla pietra di Bismantova, sì, in un piccolo monastero, dentro la pietra di Bismantova. E per arrivare là ci sono tanti tornanti, perché è in collina, ed erano ghiacciati. Allora non c'erano le pulizie delle strade come adesso, 58 anni fa non era come adesso. Sì. E quindi per arrivare là, per non scivolare giù dal tornante, no, siamo andati molto piano e sono arrivata con un'ora e mezzo di ritardo. Perché io venivo da Parma, sì, perché sono andata da mia cugina che mi aveva confezionato l'abito, sì, a prendere l'abito, e da Parma ho fatto tutte queste colline per arrivare alla pietra di Bismantova, Castelnuovo Monti.
1: Sì.
0: E quindi sono arrivata in ritardo. Allora lui ha detto, se tardavi ancora un mezzo minuto non mi trovavi più qua.
1: No, allora scusate, in un'epoca di non telefonini, perché al giorno d'oggi si direbbe, beh, ti mando un WhatsApp, ti mando un messaggio, sì, e ti dico guarda che siamo in ritardo, la strada è ghiacciata. Voi immaginate questo ragazzo con gli occhi azzurri che per un'ora e mezza non si vede arrivare la sua,
0: c'era pure freddo
1: di sposa, meraviglioso. Tu sai che poi cercavano tutto il tuo vestito, lo sai, vero? Che tutti
0: sì,
1: si volevano vestire da sposa,
0: sì,
1: con Orietta Berti.
0: Sì, era molto carino, l'avevo copiato su un giornale. Che c'era Odenpur che presentava degli abiti da sposa,
1: sì,
0: e c'era uno che assomigliava a questo, insomma l'ho fatto fare assomigliante, ecco. L'avevo copiato da questo giornale.
1: L'adoro. Quindi insomma un'ora e mezza, eppure andò tutto bene, insomma,
0: sì,
1: il matrimonio è andato molto bene, perché il matrimonio, come
0: no,
1: dire...
0: Noi ci siamo sposati in fretta e furia, perché era di Quaresima e io dovevo andare, partire per una tournée in America di un mese e mezzo con Claudio Villa.
1: Sì.
0: Allora la mamma ha detto, se Osvaldo non la sposi, non andate in America, perché allora era così, non potevo andare con un fidanzato in America da sola per un mese e mezzo,
1: certo,
0: avrei perduto la mia reputazione, diciamo la verità.
1: Certo,
0: ecco,
1: certo.
0: Allora la mamma in fretta e furia ha fatto fare le carte a Don Gino, che ci ha sposato anche se era in Quaresima, perché era una cosa importantissima, e quindi
1: era una situazione speciale,
0: mi ha potuto sposare, così ci siamo sposati.
1: E poi siete partiti per l'America.
0: Siamo partiti per l'America, abbiamo fatto un bellissimo viaggio di nozze con Claudio Villa, che veramente lui era sempre con noi, perché voleva sempre giocare a briscola con Osvaldo e con me e con la sua compagna, e quindi non avevamo mai un attimo da soli, ecco, così.
1: Qui c'è l'Eugenio Scotti che sghignazza, Sara Lucernoni che sghignazza, ormai i nomi li conoscete, poi insomma, e poi tutte le mie ragazze e ragazzo che sghignazzano, ridono tutti, compreso il nostro fonico Marco Greco, il nostro Stefano Sbaffo, nonché gli operatori. Io che devo fare se non ridere? Abbiate pazienza, mi immagino questo Claudio Villa, ma insomma, ma i due sposi andavano anche lasciati un po' tranquilli invece di tutte queste briscole.
0: Sì, siccome dovevamo cantare tutte le sere, lui si preoccupava per la mia voce, perché là c'era molta neve.
1: Sì.
0: E allora lui diceva che i riscaldamenti erano troppo forti in America e ti asciugavano la gola.
1: Rischiamo di seccare.
0: Aveva comprato un umidificatore,
1: sì,
0: non riesco mai a dire,
1: sì,
0: questa parola, umidificatore, e quindi lo tenevo io 3 ore, poi dopo lo teneva lui 3 ore nella sua stanza, e quindi tutta notte questo umidificatore andava di qua e di là e non ci lasciava in pace.
1: Allora, mattina e poi, no, la sera si cantava, pomeriggio la briscola, la sera sposta l'umidificatore,
0: sì,
1: pur tuttavia ella dice è stato un magnifico viaggio di nozze,
0: sì,
1: e va bene, questo è stupendo. Poi sono arrivati Omar e Otis, sono arrivati,
0: sì, siamo andati a Lourdes, siamo andati da tante parti, a Fatima perché io non riuscivo ad avere bambini, per 8 anni non sono riuscita e finalmente dopo sono riuscita, sono andata, avevo preso un appuntamento da David Twill che era il ginecologo della Sophia Loren e me l'aveva dato a maggio. Io sono andata a fare una tournée in Australia e quando sono ritornata alla fine di marzo ho fatto le analisi perché dovevo andare da lui ed ero in stato interessante. Allora gli ho telefonato, ho detto alla sua segretaria, siamo già a posto, annulli l'appuntamento. Però lui mi voleva vedere lo stesso, no? E sono dovuta andare in Svizzera per farmi visitare, ma non ce n'era più bisogno.
1: Non ce n'era più bisogno. Signori, lei, io devo recuperarmi. Orietta Berti è anche, e questo lei lo ha detto, è una nonna con un angelo al fianco. Ed è una nonna adorabile, ovviamente di Olivia e Ottavia,
0: sì.
1: Tutto tondo con la O,
0: sì.
1: Perché guardate qua, non lo sa questa bambina quanto è fortunata in questa fotografia e in questo momento, ma è veramente la Orietta nazionale, che è anche una nonna. Tu le vizi tanto?
0: No, non tanto, perché quando vengono da me giocano con i giochi del loro papà, con i puffi. Perché io ho la collezione dei puffi, no? Fino a 6 anni fa era intatta, era bellissima, 365 puffi originali. Adesso che sono arrivate loro due, me li hanno tutti distrutti, nel senso che hanno tolto tutti gli oggetti che avevano in mano, gli sci, la mazza da golf, tutto, le hanno cambiato il berretto, tutto quanto. Quindi non sono più puffi da collezione, ma sono puffi da giocare, così insomma.
1: Però la nonna glielo permette.
0: Beh, se non giocano loro, chi può giocare?
1: Signori, io ora faccio una cosa. Tanto oramai mi conoscete che sono un po' strana, no? Sposto un attimo questo tavolo, perché sennò non mi si vedrebbe. Faccio una cosa di quelle un po' antiche. Quando uno proprio adora una persona e fa così, si va a mettere ai piedi di Orietta Berti, perché sì, perché non si può stare alla sua altezza. Bisogna volerle bene così, guardandola da sotto in su.
0: Grazie!
1: Grazie a Orietta Berti, grazie a tutti,
0: grazie
1: signori.
0: A voi, grazie.
1: Chi ama, chiama, 60 anni di straordinaria carriera.
0: Non mandate i messaggini, chiamate.
1: Chiamate, non
0: perché
1: mandate questi messaggi.
0: Una voce che ti dice ciao, come stai?
1: Quindi ti chiamo stasera. La chiamo stasera, grazie signori.
0: No,
1: non ci ho visto, no.
3: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
4: Inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie con Papa Leone XIV. In diretta dalla Basilica di San Pietro, la Santa Messa. Oggi alle 18.
5: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Go.

30 anni, condannato in via definitiva a 30 anni come capoclan. 25 anni fa il disastro di Linate, l'8 ottobre 2001, un Cessna si scontrò sulla pista di decollo con un volo di linea in partenza per Copenaghen. 118 le vittime, il peggiore incidente aereo mai accaduto in Italia. I processi che seguirono portarono a 5 condanne confermate dalla Cassazione. Questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano la messa in suffragio delle vittime presieduta dall'Arcivescovo Mario Delpini. Assegnato il Nobel per la letteratura alla scrittrice canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa, La motivazione dell'Accademia di Svezia. Carson ha 70 anni e è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, tra i suoi libri pubblicati in Italia come L'acqua ed Era una nuvola. Papa Leone celebra oggi pomeriggio una messa nella Basilica di San Pietro per l'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie. La celebrazione eucaristica è alle 18. Potete seguirla in diretta su TV 2000. Questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Il TG 2000 torna poco prima delle 18.30.

Giovedì, al nord la perturbazione determinerà condizioni di spiccato maltempo su tutte le regioni, con piogge diffuse e rovesci temporaleschi a carattere irregolare. Venti moderati. Venerdì, circolazione instabile residua. Piogge e rovesci interesseranno ancora le pianure orientali e le Alpi, mentre altrove si faranno largo graduali schiarite. Venti tesi. Al centro, transita una perturbazione. Si verificherà una fase marcatamente perturbata con temporali diffusi e rovesci intensi sui settori tirrenici e umbri. Venti moderati meridionali. Venerdì, circolazione ciclonica residua. Tempo instabile con rovesci sparsi al mattino, seguiti da ampie schiarite pomeridiane su tutti i settori. Temperature massime in diminuzione. Al sud, perturbazione atlantica in transito. Rovesci e temporali bagneranno la Campania e le aree interne, mentre altrove ci saranno ampie schiarite. Temperature massime fino a 29 gradi Celsius. Venerdì, il tempo sarà molto instabile con rovesci e temporali possibili su tante regioni, ma che si alterneranno a schiarite soleggiate. Nubi irregolari in Sardegna. Clima mite.

0: questi sono i nostri ampli mini.
1: Non si vedono.
2: Li vedevo toccare, non ci credo.
3: Microscopico proprio.
0: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
6: Questa è una magia.
7: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800. Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
8: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
9: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
11: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
12: Ma il colesterolo?
13: Dai, la parmigiana è...

0: Verdura.
1: Con il colesterolo non si scherza.
2: Prova Danacol.
3: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
2: Basta scuse, prova Danacol.
3: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
4: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.

0: Dall'ora sesta fino all'ora nona si fece buio su tutta la terra. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù misericordioso, inchiodato sulla croce tra il cielo e la terra, in quest'ora avvolta dalle tenebre, restiamo accanto a te. Per noi sei diventato uomo. Eppure l'uomo non ti ha riconosciuto, ti ha rifiutato e condannato a morte. Il tuo cuore soffre il dolore dell'amore non accolto. Il dolore più profondo è l'esperienza dell'abbandono. Sono i nostri peccati ad aver posto su di te questo peso. Per la nostra salvezza accetti questa solitudine. Tu che vivi nell'unità con il Padre, entri nella nostra oscurità per trasformarla. Nella tua morte si apre per noi la via verso il Padre. La tua croce ristabilisce il legame tra Dio e l'uomo. Gesù abbandonato, in quest'ora della tua agonia, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per i peccatori e per i morenti, perché accolgano il dono della tua grazia. Guarda le persone sole, dimenticate, anziane e sofferenti, trovino pace e consolazione. Gesù misericordioso, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
6: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Signore sia con voi.
1: E con il suo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio e bentornati a Siamo Noi. La storia di cui oggi vogliamo parlarvi è la storia di due donne, una madre, Lea Garofalo, e sua figlia, Denise Cosco. Le vedete in questa fotografia, Lea e Denise, che nello sguardo hanno impressa la stessa felicità di essere insieme. Lea è stata uccisa, era il 24 novembre del 2009, dall'ex compagno Carlo Cosco, che aveva organizzato la sua uccisione, il padre di Denise. E Denise, qualche settimana fa, dunque nel settembre scorso, ha scelto di non vivere più, esattamente alla stessa età, 35 anni, che aveva sua mamma Lea quando è stata uccisa. E adesso le conosceremo meglio entrambe. Lo faremo grazie all'ospite che è qui, che io sono particolarmente felice di ritrovare. E mi riferisco alla senatrice Enza Rando, che le conosceva entrambe personalmente, le ha sostenute, le ha rappresentate come avvocato. Intanto io la ringrazio per la sua presenza.
1: Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio, grazie, grazie.
0: Allora, senatrice Rando, lei le ha conosciute in un momento in cui queste due donne erano semplicemente una madre e una figlia determinate a salvarsi. Allora, poiché non vogliamo dare niente per scontato, può provare, è una vicenda complessa, una vicenda che ci tocca profondamente, però a far comprendere il nostro pubblico, a raccontare da che cosa stavano fuggendo e soprattutto qual è la loro storia.
1: Beh, Lea era una ragazzina giovane, quindicenne, che comincia a capire che cos'è l'andrangheta, quali sono, che l'andrangheta era morte, e quindi viveva in questo piccolo paese della Calabria. Comincia a capire questo e voleva andare via, perché diceva: ma l'andrangheta è solo morte, io voglio vivere la vita. Lei era una ragazza intelligente e quindi a un certo punto va via da quel contesto e va a Milano, incontra questo compagno col quale poi fa Denise, nasce Denise, ma anche lì incontra l'andrangheta. Quindi pur andando via da quel contesto, lei veniva da un contesto di ndrangheta, la sua famiglia, quando a Milano incontra anche l'andrangheta dice: no, non è possibile, e denuncia. Quindi questa donna, in un momento particolare, siamo nel 97, quindi diciamo in momenti anche diversi da oggi, da sola va a denunciare, perché? Per l'amore della sua figlia, ma anche per amore della sua, anche della libertà, perché Lea era una donna che aveva capito che cos'era la libertà. La
0: libertà a duro prezzo.
1: Ed è la conquistata a duro prezzo. Quindi denuncia, entra nel sistema di protezione. Nel sistema di protezione naturalmente non ha molto funzionato in quel contesto, perché una delle cose che lei mi diceva, che ancora ce l'ho ferma questa, quando mi diceva: ma io sono considerata collaboratrice di giustizia, io sono una testimone, non ho mai commesso un reato, non posso essere. Veda, anche per queste due, per una donna intelligente, per una donna che aveva fatto una scelta così forte, essere considerata come un collaboratore, come un mafioso, un ex mafioso. Sì. E allora su questo la faceva molto arrabbiare, ma aveva questa figlia, quindi il sistema di protezione.
0: E cosa è accaduto?
1: Hanno attraversato più città, perché nel momento, anche se erano nel sistema di protezione, lui li trovava e quindi dovevano ritornare a cambiare città. E questo dialogo tra queste due donne che sono cresciute insieme, pensava andavano insieme nei concerti, accade il fatto che Lea, lui va in carcere, ma quando esce, io ricordo questo giorno, che il 20 novembre, 4 giorni prima di essere uccisa Lea a Milano, eravamo insieme, io, Denise e Lea, a Milano.
0: E io posso chiedere, lei dice Milano, no? Perché, allora, la ringrazio per aver ricordato questa storia. Molti la considerano una storia più vicina, più familiare, grazie alla fiction, grazie al cinema, che ha raccontato Lea Garofalo. E lì colpiva un po', come dire, l'ostinazione, verrebbe da dire la testardaggine, con cui Lea vuole andare a Milano. Ma perché vuole andare a Milano? E cosa le ha detto lei al riguardo?
1: Eravamo insieme in questo vicino al tribunale e Lea, parlando, non dovevano andare a Milano, dovevano ritornare. Io li stavo convincendo, visto che lei era andata fuori dal servizio di protezione, ad accoglierli noi come Libera, con l'associazione, sì, con Don Ciotti. Sì. E lei mi diceva: ma forse io voglio andare a Milano, ma che cosa mi può succedere, avvocata, a Milano? Mia figlia è minorenne, io sono a Milano, non vado con lui, ma forse è giusto che la figlia possa conoscere il padre e si possa possono incontrare, e dire a lui, insomma, che se ci aiuta a farla studiare.
0: Che le ha detto lei?
1: E lei è proprio questa cosa, gli dicevo, ma no, Lea, tutto quello che era possibile, guardi, l'unica cosa che non potevo fare è chiuderla in una stanza, ma le ho dette tutte, perché lei mi ha raccontato di un evento che era già successo a Campobasso, no? Che l'avevano tentata di ucciderla a Campobasso, e allora dico, ma perché fai questa cosa? E lei per la prima volta aveva un po', lei aveva le antenne molto attente, sì. Per la prima volta un po', dicevo, forse che cosa mi può succedere? A Milano non mi succede nulla. E allora il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno mi mandava i messaggini, perché era questo il patto, sì. Lui si comporta bene, così, lui stava cercando di organizzare come ammazzarla, naturalmente.
0: In tutt'altra maniera.
1: Tutt'altra maniera. Quindi quando il quarto giorno mi chiamano i carabinieri per questa vicenda, io immediatamente ho capito che era successo qualcosa. E com'era Lea? Una delle cose che mi piace raccontare, il senso che aveva della giustizia, nonostante sentiva, no, sì, questa cosa di aver subito dell'ingiustizia, sì, anche da parte di chi doveva, sì, vigilarla, di chi, sì, doveva starle accanto, sentiva questa cosa forte. E poi una delle altre cose che mi ha detto: per favore faccia studiare mia figlia, studia, solo la conoscenza può essere la tua libertà. Questa è una cosa
0: forte. C'era un legame molto bello, un legame che ben esprime la fotografia che abbiamo mostrato, sì, al nostro pubblico in apertura, tra Lea e Denise. E lei, so che ama ricordare che Lea era una donna tutto fuoco, ribelle, e che delle due la figlia appariva forse la più responsabile, Denise, con le sue risate irresistibili e i suoi lunghi silenzi. Denise non voleva essere soltanto la figlia di Lea, e abbiamo detto com'era Lea, ma com'era Denise lontano, poi parleremo anche delle aule di tribunale, ma lontano dai processi, lontano dal ricordo delle vicende della sua famiglia?
1: Guardi, Denise, chiaramente io il passaggio, tutto quello che poi ha dovuto fare, le scelte che ha dovuto fare giovanissima, 18 anni, ha dovuto scegliere anche lei di entrare nel sistema di protezione, no? Per la, sì, sua, diciamo, sicurezza. Io ho vissuto tutta quella fase, no? Della sua scelta, della sua anche paura da un lato, ma della sua forte voglia di dire: io sono una persona normale, chiunque, qualsiasi figlia avrebbe fatto questo, io voglio la verità su mia mamma. Quindi che cos'era? Era una ragazza intelligente, fortemente intelligente. Quando andava a scuola aveva il massimo sempre dei voti, era puntigliosa nel fare le cose, sempre attenta, e però aveva questi silenzi, questa sua tristezza, no? Che era determinata dal fatto che due donne che erano cresciute insieme, sempre insieme, la mamma l'aveva partorita quasi a 16 anni, quindi erano giovanissime, veramente, come diceva lei prima, sembrava più giudiziosa lei, perché lei era più ribelle, più inquieta, no? In questo senso, invece lei era quasi giudiziosa. Quindi io la ricordo Denise con questi occhi blu bellissimi e con questa voglia effettivamente di cercare la verità fino in fondo.
0: E lì ha affrontato il processo con un coraggio, e lei di donne coraggiose in questi anni ne ha conosciute parecchie, che l'ha portata a coniare tante espressioni, no? Per descriverla, tra cui guerriera resistente. Ma secondo lei che cosa ha alimentato questo coraggio? Un coraggio innato, e un coraggio che ha tratto proprio forza e linfa da sua madre?
1: Lei diceva che era naturale, perché chiunque, cioè lei diceva questa cosa, forse chiunque quando gli ammazzano una mamma vuole sapere la verità, e chiunque si mette anche contro il padre, no? Contro, diciamo, i parenti, sì, perché poi erano i parenti, e anche contro l'ex fidanzatino, sì. Però da quello che io vedevo, effettivamente Lea le aveva insegnato che cos'era la libertà. Credo che sia il suo senso forte di capire: io posso veramente guardare anche la storia di mia mamma e ringraziare mia mamma di quello che mi ha dato, solo se vado fino in fondo. Questo ce l'aveva, cioè, quindi gliel'ha dato la mamma.
0: Anche lei poteva scegliere.
1: Poteva scegliere, lei ha scelto.
0: Ecco, Denise era in cerca di una vita normale, un compagno, nuovi legami familiari, aveva un bimbo, però questo carico immenso sulle spalle, insomma, tante domande senza risposte, la perdita della mamma, una vicenda come quella che stiamo raccontando.
1: Guardi, io dico che Denise è morta. Chiaramente poi c'è una magistratura che sta anche indagando, perché giustamente, diciamo, e questo, c'è la massima fiducia nella magistratura. Dico che Denise è morta finché non avrò una risposta chiara. Denise aveva tanta voglia di vivere, innamorata di questo figlio, di questo bambino. Quindi perché tutto questo? È chiaro che i mostri, le ferite, ferite, vengono fuori sempre, ci sono tante inquietudini, no? Che nessuno sa governare, quindi questo lo vedremo. Però io reputo, dico ancora che Denise è morta. E spesso le mafie uccidono anche i sopravvissuti in tanti modi. Io credo che sia, qualora lo dovessimo considerare come suicidio, un suicidio di mafia, perché determina e deriva da tutto quello.
2: È stata proprio molto chiara. Noi abbiamo voluto cominciare questa nostra puntata di Siamo Noi con il ricordo intimo personale della senatrice Enza Rando, però non volevamo soltanto veicolare un ricordo così forte o raccontare una vicenda di cronaca particolarmente dolorosa, quindi è importante che lei insomma abbia fatto riferimento a una vicenda che ha tanti punti oscuri. C'è un'indagine in corso proprio per istigazione al suicidio contro ignoti e questo aspetto lo approfondiremo a breve, subito dopo la pubblicità, grazie all'aiuto di un caro amico del nostro programma, una persona, un giovane uomo che da sempre in prima linea nel combattere le mafie e per questo vive da anni sotto scorta, ed è Paolo Borrometti, che ritroviamo tra poco.

0: Raffaello. Lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
1: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800 820 444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800 820 444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese, Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
3: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.

0: pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
3: Ben rientrati in studio e siamo noi. Riprendiamo la nostra riflessione. Stiamo parlando di mamme, di figlie, di sorelle, di vedove, di orfani, donne, sempre di più, che combattono le mafie, che scelgono di onorare la verità, che scelgono di sfidare il potere mafioso, accettando di avere a fianco anche come compagna di strada la paura. E allora adesso alla senatrice Anzarando, nostro ospite, si è unito un amico di Siamo Noi, un amico personale, giornalista che è da sempre in prima linea nel contrasto alle mafie, per questo vive sotto scorta. Paolo, è sempre un piacere averti qui.
4: Grazie Paolo, a te, grazie a voi, grazie a tutti e complimenti per questo spazio iniziale che avete fatto, perché ci voleva un ricordo umano e nessuno meglio di Anzarando, al di là di senatrice, poteva farlo.
3: Allora Paolo, e noi abbiamo chiuso sulle tante zone d'ombra. Sul suicidio di Denise Cosco la magistratura ha aperto un'indagine, un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. C'è veramente tanto da chiarire. Che cosa si sa al momento? E ti chiedo se è vero che Denise aveva incontrato suo padre.
4: Allora, che cosa si sa? Poco. Voi avete terminato con i dubbi della senatrice Rando, ai quali aggiungo i miei profondi dubbi, per tante e tante ragioni. Cerchiamo di spiegarle in maniera semplice. La prima, Denise, da quello che noi sappiamo, non era una donna che pensava al suicidio. Aveva un bambino piccolo che voleva crescere. La seconda ragione, questo è il terzo suicidio in questa drammatica storia. Il corpo di Lea Garofalo è stato il primo morto, purtroppo, di questa tragedia. Il primo suicidio, quindi il secondo morto, è stato il padre del collaboratore di giustizia che ha fatto ritrovare il corpo di Lea Garofalo.
3: Il primo fidanzato di Denise.
4: Lo possiamo tranquillamente dire. E il secondo suicidio in carcere, all'interno del carcere, ed è stato il ragazzo che ha incendiato, ha dato fuoco, perché pure questo venne fatto sul corpo di Lea Garofalo. Il terzo drammatico è quello di Denise. Visto che il nonno in queste ore ha rilasciato una intervista
3: su un sito internet
4: che io reputo ributtante, perché si può intervistare chiunque, il tema è come lo intervisti. Permettetemi di dire che i contenuti di quell'intervista sono ributtanti.
3: E che cosa hai letto poi tra le righe?
4: Io ho letto una sorta di scuola di mafia. Intanto, e torniamo al tema della tua domanda, hai incontrato il padre? Sì, ha incontrato il padre, ma noi siamo sicuri che lei abbia incontrato il padre volontariamente e non perché magari ne avesse paura? Dico, per dire, sono tutti dubbi a cui la magistratura dovrà dare delle risposte, ma noi però abbiamo il compito di formulare queste domande. E nelle parole del padre, del nonno, così rassicuranti, come se questa figlia non avesse avuto una madre uccisa da suo figlio, no? Questo rivelare anche il nome di copertura, dire che la cosa più sbagliata è stata togliere il nome Cosco, certo, infatti io la chiamerei Denise Garofalo, non certamente Denise Cosco.
3: Tra l'altro, in quell'intervista a un certo punto, mi dispiace doverlo sottolineare, ma così accade, viene citata anche la senatrice Anzarando.
4: Assolutamente sì, e viene fatto perché Anzarando, al di là del ruolo di senatrice, Anzarando in questi anni ci ha fatto comprendere l'importanza della figura di Lea Garofalo e l'importanza della scelta di Denise. Le due donne sono un'unica anima, due corpi, ma un'unica anima. E ci ha fatto comprendere, l'ha aiutata processualmente, ma ci ha fatto comprendere quanto i Cosco, nonostante il signor Cosco ci voglia fare apparire come la famiglia del Mulino Bianco, sono comunque coloro i quali hanno fatto

0: uccidere e bruciare Lea Garofalo, altro che nonno da Mulino Bianco.
1: Quindi, cosa che nell'intervista quasi non appareva.
0: Nell'intervista appare come un uomo di una certa età che ha
1: un nonno.
0: Appena per questa povera ragazza, ma chi ha appena per una povera ragazza condanna quantomeno il figlio per avergli fatto uccidere la madre. Non c'è una parola in quell'intervista, e siccome noi sappiamo bene che in certi contesti certi messaggi sono drammatici, quell'intervista per me è una scuola di mafia.
1: Senatrice Rando, c'è una cosa che vorrei sottolineare. Questa vicenda si chiude nel modo più doloroso possibile, con un suicidio di una giovane donna che aveva tutta la vita davanti. E però a noi resta in eredità il coraggio di queste donne che sono state disposte a pagare scotto per questo, ma non il senso della sconfitta. Ci terrei, insomma, a sottolinearlo.
2: Ma io penso che tutte le due storie, sia di Lea che di Denise, proprio invece rappresentano il coraggio. Poi è chiaro che ci sono le paure e le ferite, perché le ferite derivano sempre dal contesto mafiosi, ma il coraggio deriva invece da questa sensazione forte, sentimento forte di libertà. Quindi sia Lea che Denise, ma la dobbiamo proprio raccontare e dobbiamo far vivere con quel loro coraggio. In tutti i modi l'hanno cercato questo, l'hanno, come dire, vissuto questo coraggio, mentre hanno trovato la morte in maniera diversa, ma l'hanno trovato la morte perché l'andrangheta fa morire le persone anche quando non li uccide direttamente.
1: Io
2: lo dico
1: ben detto
2: chiaramente anche
1: poco
2: i sopravvissuti.
1: Fa.
2: Ecco, io credo che Denise e Lea hanno un significato. E una cosa forte che mi ha detto Lea, proprio prima, sì, qualche giorno prima, sì, insomma, quando ci eravamo viste a Firenze, di me si parlerà quando non ci sarò più. Questa è una cosa molto forte, perché lei dice...
1: Quindi aveva consapevolezza di quello che trasmetteva.
2: Ma lei ne aveva consapevolezza, perché io vorrei dare fiducia e vorrei dare che tante altre donne devono vivere. Ecco, questa è una cosa... Ecco, ricordiamolo come due donne coraggiose. Ecco. E raccontiamole come due donne coraggiose.
1: Esatto, noi oggi ne vogliamo ricordare tante di donne coraggiose e proviamo anche a stendere lo sguardo. Purtroppo dobbiamo anche ricordare un altro suicidio, che è quello di Rita Atria, una ragazzina di 16 anni, tante volte con Paolo l'abbiamo ricordata qui, a Picciridda, la chiamava così il giudice Paolo Borsellino, con cui collaborava, che lei a sua volta chiamava zio Paolo. Il 26 luglio del 1992, quindi esattamente 7 giorni dopo la strage di via D'Amelio, Rita Atria, con la perdita di Paolo Borsellino, perde la speranza, e a raccontarci la sua storia, il clima in cui è maturata la sua scelta, un'altra scelta di grande coraggio, è Piera Aiello, testimone di giustizia, ma soprattutto di Rita Atria, cognata. Vediamo.
3: Quando sono entrata a far parte della famiglia Atria ho capito che quel mondo non mi apparteneva, perché a casa mia io amo dire che la mia famiglia è una famiglia di pane e cipolla, una famiglia dove si discuteva, si prendevano decisioni, invece la famiglia Atria era una famiglia dove Don Vito Atria decideva e tutto quello che decideva quell'uomo si doveva fare. La molla che mi ha fatto scattare tutto questo è stato il giorno che hanno fatto l'autopsia a mio marito. E praticamente mia suocera venne con un fazzoletto nero da mettermi in testa e io ho deciso che quel fazzoletto nero non lo avrei mai indossato, perché per me quel fazzoletto non era un segno di lutto, ma bensì un segno di sottomissione. Con Rita avevo un appuntamento fisso ogni giovedì alle 3 del pomeriggio e gli raccontavo la vita che stavo vivendo. A un certo punto lei mi disse, dice, io vorrei venire con te perché io so più di te, avendo vissuto in quell'ambiente. Quando abbiamo deciso di denunciare, in realtà l'abbiamo fatto soltanto di cuore, senza pensare alle conseguenze. Dopo abbiamo capito le conseguenze a cui siamo andate incontro, pagandole sulla nostra pelle. Paolo Borsellino era un padre di famiglia, un uomo con cui ci si poteva parlare tranquillamente, è stata la spalla amica su cui abbiamo pianto. Abbiamo saputo della morte di Borsellino nelle televisioni e lì ci cade il mondo addosso. Morendo l'uomo che ci aveva guidato fino ad allora, non sapevamo realmente cosa ci aspettasse l'indomani. Con Rita noi parlavamo tanto e lei iniziò a parlare di come voleva il suo funerale. Mi diceva: ma tu quando muori cosa vuoi? Io gli dicevo: io, ma io che voglio? Io non voglio niente, se muoio muoio. Lei invece mi diceva: no, io voglio una giacca nera, voglio una camicia bianca, un pantalone nero. Lei ha descritto come voleva il suo funerale e chi doveva partecipare a quel funerale, e fra tutte le cose mi disse: non voglio che partecipi al mio funerale mia madre, perché la madre l'aveva rinnegata. Rita sui suoi diari parla chiara. Quel diario c'è scritto: andate fra i giovani e dite che fuori c'è un mondo fatto di cose belle e di cose vere. Io ho fatto mia quella frase e negli anni l'ho portata in giro. Io vado nelle scuole di tutta Italia, ma anche fuori Italia, dove parlo proprio di questa giovane donna per far capire che anche se si nasce in una famiglia mafiosa, si può dire no alla mafia, si può denunciare anche il proprio padre, il proprio fratello, la propria famiglia.
1: Paolo, abbiamo una manciata di minuti prima di andare in pubblicità, anzi forse meno di una manciata. Abbiamo sentito Piera Aiello che dice che quando hanno deciso di sfidare il potere mafioso l'hanno fatto in una sorta di incoscienza. Ecco, oggi parecchia strada è stata percorsa grazie a un protocollo importantissimo di cui abbiamo già avuto modo proprio con voi di parlare in questo studio che è Liberi di Scegliere.
0: Nell'intervista di Piera Aiello ci sono due cose fondamentali. La prima, lei ricorda come al funerale non volesse la madre. Ecco, tornando a Denise, per fortuna al funerale non sono stati invitati chi ha fatto uccidere la madre. E su Liberi di Scegliere, Liberi di Scegliere è stata una legge rivoluzionaria, voluta fortemente da Libera, non a caso, appena in Sarando entra nelle istituzioni, la legge viene messa in campo e viene approvata. Questo perché? Perché è un segnale chiaro che le donne sono libere e lo Stato è con le donne che vogliono denunciare.
1: Io dico proprio per far capire al pubblico, Liberi di Scegliere è il protocollo per cui le donne che appartengono alle famiglie mafiose hanno la possibilità di affidarsi alla tutela dello Stato e quindi di denunciare anche. E insomma, e sempre più donne lo stanno facendo. A tra pochissimo.
4: Inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie con Papa Leone XIV. In diretta dalla Basilica di San Pietro, la Santa Messa. Oggi, alle 18.
5: Ma voi come fate a farla così buona?
6: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
7: È Kinder Brioche.
6: Doppia farcitura, due volte buona.
7: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
6: Proprio come la carezza di una mamma.
7: E con le righe di cioccolato?
6: È come un piccolo righello.
7: Per un inzuppo perfetto.
8: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
9: e il dolore o la febbre lo bloccano,
8: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
10: È italiano!
11: È buonissimo!
10: È conveniente!
12: Come frutta e verdura!
13: Andiamo all'ortofrutta allora!
14: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
15: Da MD i freschi sono top!
13: È proprio vero!
16: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo! Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79€.
17: MD. Buona spesa Italia!
18: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con argirealine per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
19: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata Cheesecake Caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
20: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi.
11: Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
20: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
21: La Vergine Maria è apparsa nel 1858 a Bernadette Soubirous. Ancora oggi milioni di pellegrini da tutto il mondo vengono a Lourdes. Anzitutto ci sono le persone malate, diversamente abili, rese fragili dalla vita. Accogliere dignitosamente ogni pellegrino comporta spese di dimensioni significative. Senza donazioni il santuario non può fare nulla. Grazie per la vostra generosità, grazie per la vostra donazione.
22: Io non ho mai provato il parapendio.
23: Dovresti, ci si sente bene lassù.
22: E così? Come ti senti?
24: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
1: Eccoci rientrati in studio, siamo noi con la senatrice Anzarando, con Paolo Borrometi. Stiamo raccontando le donne che combattono contro le mafie, che hanno avuto il coraggio, anche a costo della vita, di sfidare il potere mafioso, e ci siamo lasciati sul protocollo Liberi di Scegliere. Allora, senatrice Rando, come sta funzionando anche fuori dalla Calabria, dove è nato poi?
2: Ma guardi, il protocollo che adesso è legge, come dicevamo prima, e credo che sia una delle visioni più importanti, diciamo, più innovative anche per combattere le mafie. Le donne stanno facendo la vera rivoluzione e sono partiti maggiormente dalla Calabria, perché c'era un magistrato molto attento del Tribunale Minorile, quindi ci sono molte più storie che partono dalla Calabria. Però una delle prime storie che io ho seguito anche appunto dentro, quando insomma ero in Libera, una delle prime storie è quando una donna va dal presidente del tribunale e dice: io ho visto il film di Lea Garofalo, ho conosciuto la storia di Lea Garofalo, io voglio essere una Lea viva, ma voglio farlo per i miei figli. E oggi queste donne sono tante, sono delle donne che ci hanno raccontato anche dentro, diciamo, il percorso che abbiamo fatto per la legge, ci hanno raccontato quando loro sono felici, quando i figli sono gentili e hanno sposato la legalità. Sono tante, io spero che ancora di più ce ne possano essere, perché da lì, perché quando una donna si allontana dal contesto mafioso e rompe col contesto mafioso, non solo salva la propria vita, perché lì c'è una doppia violenza di genere, anche come donna salva i figli, ma indebolisce le mafie. Certo. Questa è la cosa più importante.
1: Paolo, bisogna tante volte capire, ci ha detto, un enorme schiaffo che viene dato.
2: È un enorme schiaffo, perché perché Cosco decide di uccidere Lea dopo che aveva fatto il carcere? Uccide perché doveva ripristinare il suo potere, altro che la uccide per liberare la figlia. La figlia era innamorata, certo, della mamma e non lo conosceva nemmeno il padre. Uccide perché lì, in quel caso, ripristinare il potere mafioso significa che io ti governo, io posso fare tutto su di te.
1: Ecco. E torniamo a quella libertà di cui parlavamo. Paolo, c'è un'altra storia da ricordare, è una storia un po' differente, nel senso che ha come protagonista una giovane donna, una ragazza, Rossella Casini, che non veniva dalla Calabria, arrivava da Firenze, se non sbaglio.
0: Assolutamente, toscana. Di Rossella abbiamo soltanto questa foto sostanzialmente, no? Il pubblico di TV 2000 la conosce perché l'abbiamo raccontata diversi anni fa, con la tua sensibilità, con quella di Paola Saluzzi.
1: Con Lora Solare.
0: E con Lora Solare e con una grande autrice, lo possiamo dire, che è, sì, Elena Di Dio, di cui si era innamorata. Perché ci si innamora della storia di Rossella Casini. Perché Rossella era una ragazza universitaria che si innamora, come tanti ragazzi universitari alla sua età, di un ragazzo, di uno studente universitario calabrese, iniziano una relazione, quindi lei è totalmente lontana dalla famiglia di lui. Cosa accade? Che all'improvviso il padre di lui viene ucciso. Lei è sconvolta, non capisce cosa stia accadendo, è completamente lontana da quella realtà. All'improvviso, non solo dopo essere stato ucciso il padre di lui, viene ferito gravemente anche il suo fidanzato, il suo ragazzo. E allora lei lo convince ad andare a Firenze, a farsi curare a Firenze, a quel punto a denunciare, a raccontare tutto ai carabinieri. Lui racconta tutto ai carabinieri, diventa una sorta di testimone, lei diventa una sorta di testimone quando i parenti del padre ucciso e del ragazzo lo rivanno a prendere dalla Toscana, lo portano in Calabria, convincono Rossella a scendere in Calabria con lui. A quel punto, come diceva la senatrice Rando prima, debbono lavare l'onta di ciò che è accaduto e Rossella Casini verrà barbaramente uccisa e il corpo nascosto per oltre 10 anni. Rossella Casini però è una donna che si è ribellata e lo ha fatto con amore.
1: E noi questo nome abbiamo voluto sentirlo risuonare dentro questo studio. Abbiamo veramente pochissimi minuti. Vogliamo ricordare, rendere omaggio a un'altra figura di donna, senatrice Rando? A me
2: a me farebbe piacere ricordare anche un po' le donne vive, no? Sì, cioè quelle che lei, di cui si parlava prima.
1: Che portano avanti la fiaccola,
2: che,
1: diciamo.
2: Che portano anche e che stanno, come dire, ragionando e stanno facendo di tutto. E voglio ricordare una ragazzina, il giorno che abbiamo approvato la legge, io ho fatto un discorso rispetto a Liberi di Scegliere e subito dopo ho ricevuto un messaggio di una ragazzina di 18 anni da poco, che veniva da un contesto di camorra, mi ha mandato un messaggio dicendo: ma che bello, si sta parlando nelle aule istituzionali di noi. Ecco, il fatto stesso che una ragazzina di 18 anni che era scappata, che aveva fatto tutte le disavventure, che erano spaventati perché la madre chiaramente ancora oggi è minacciata, che dice si sta parlando di noi. Ecco, io voglio ricordare le vive, perché attraverso Lea, che purtroppo non c'è più, attraverso Denise, dobbiamo ricordare tante donne. E allora il messaggio che voglio dare è proprio queste donne che sono dentro questo contesto, che molte mi raccontano il contesto di violenza che vivono. Ecco, abbiamo uno strumento, c'è una bella legge, una importante legge, naturalmente dobbiamo gestirla e governarla bene. Fate tutto questo, cercate la vostra libertà per voi e per i vostri
1: possiamo
2: figli.
1: Possiamo farcela. Non possiamo proprio oggi non ricordare un'altra figura, che è quella di Rosario Livatino, ucciso dalla mafia nel 1990, beatificato qualche anno fa, era il 2021, con decreto del Dicastero del Culto Divino è stato riconosciuto patrono dei magistrati italiani, ha detto il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Zuppi, per aver contemperato la verità con la carità. È un esempio luminosissimo.
0: È un esempio luminosissimo, bellissime sono le parole di Don Matteo, di Sua Eminenza Don Matteo Zuppi, che consiglio a tutti di andare a vedere.
1: Sono davvero da rileggere.
0: Sono veramente bellissime, tracciano la figura in maniera dolcissima ed è molto bello che sia proprio lui patrono, sub tutela dei, scriveva in ogni suo foglietto. E questa è la testimonianza che quando si è uomini di Dio, lo dico da credente, no? Si può a maggior ragione anche laicamente incidere nella vita pubblica, come secondo giustizia debbono fare sempre i magistrati. Viva Rosario Livatino, i magistrati sono ben protetti da oggi in poi.
1: Io vi ringrazio, ringrazio la senatrice Rando, ringrazio te Paolo perché ci avete accompagnato lungo un viaggio importante, scandito dalla certezza che si può essere, si deve essere liberi di scegliere. Grazie davvero, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, noi siamo qui in questo studio sempre intorno alle 15:15.

0: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
1: La docuserie Francesco per davvero, con Alessandro Sortino, sabato in prima serata.
2: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
3: Ma voi come fate a farla così buona?
4: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
5: È Kinder Brioche.
4: Doppia farcitura, due volte buona.
5: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
4: Proprio come la carezza di una mamma.
5: E con le righe di cioccolato.
4: È come un piccolo righello.
5: Per un inzuppo perfetto.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: È italiano!
8: È buonissimo!
7: È conveniente!
9: Come frutta e verdura!
10: Andiamo all'ortofrutta allora.
7: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
9: Da MD freschi sono top.
10: È proprio vero.
11: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
10: MD. Buona spesa Italia.
12: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
13: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pingui è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata Cheesecake Caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pingui, una pausa meritata.
14: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
15: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
16: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
17: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
18: Perché non l'ho fatto prima?
19: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
20: L'avessi scoperto prima, non sarei...

0: culturale della fede, che articolandosi in una riflessione aperta al dialogo con gli altri saperi, trova la sua sorgente primaria e perenne in Gesù Cristo. Cari amici, oggi abbiamo urgente bisogno di pensare la fede per poterla declinare negli scenari culturali e nelle sfide attuali, ma anche per contrastare il rischio del vuoto culturale che nella nostra epoca diventa sempre più pervasivo.
1: In questo discorso Papa Leone ha dato già una definizione, no, delle università pontificie, quelle approvate dalla sede apostolica, ma per avere una fotografia un po' più nitida, chi sono gli studenti che vengono nelle vostre università e quali materie si insegnano?
2: Allora, nel caso della Pontificia Università Urbaniana, che è composta di 4 facoltà, filosofia, teologia, diritto canonico e missiologia, gli studenti vengono soprattutto da molto lontano. Abbiamo tanti studenti dall'Africa, dal Sud America e dall'Estremo Oriente, perché per tradizione il collegio urbano da cui è nata poi l'Università Urbaniana, quasi 500 anni fa, formava i sacerdoti per la missione. Con la scoperta del nuovo mondo c'è stata la forte necessità di preparare sacerdoti e poi successivamente anche laici, suore, perché potessero essere presenti nelle terre di missione. Quindi soprattutto abbiamo studenti che vengono da zone non europee.
1: E sono quindi prevalentemente seminaristi, preti, religiose e religiosi?
2: Sì, abbiamo anche una buona presenza di laici anche.
1: E la lateranenza?
3: Ma la storia della lateranenza è un po' diversa.

0: poi man mano subentrano anche altre istituzioni su Roma, collegi, che mandano i loro studenti da noi. In pratica abbiamo una bella percentuale di italiani e poi provenienti da tutti i paesi del mondo, pure da noi.
1: E sempre stiamo parlando, diciamo, dello stesso profilo, vale a dire seminaristi, preti, religiose e religiose, o c'è una componente di laici, e chi sono questi laici?
0: Allora, da noi ultimamente si è presentato anche il fenomeno che vengono più laici di una certa età già. A fine carriera professionale si iscrivono per prendere un titolo o in filosofia o in teologia.
1: Ma forse sono persone che, e così mi aiuti a capire bene il significato, sono persone che sentono l'esigenza, come dice Papa Leone, di pensare la fede.
0: Proprio così.
1: Ma che vuol dire pensare la fede?
0: Far diventare l'atto di fede, cioè quello che ci anima come perno da credenti, non una realtà contro la ragione, qualcosa che include invece la logica umana, anche l'emotività, cioè proprio un lavoro di traduzione, direi. Pensare la fede significa tradurla in termini logici affinché non ci sia un sacrificio dell'intelletto, come dicevano gli antichi.
1: E invece cos'è la mediazione culturale, che pure è necessaria ed è una delle finalità delle università pontificie, l'abbiamo sentito proprio adesso?
2: Sì, penso che la filigrana di questo breve intervento di Papa Leone che abbiamo ascoltato sia il tema dell'inculturazione. Cioè dobbiamo trovare modi nuovi per esprimere una fede che è da sempre. Essere attenti alle nuove sfide e culturali, soprattutto noi in Urbagnana, dove dobbiamo confrontarci con popoli e persone che vengono da molto lontano, trovare anche nuove forme espressive, nuovi stilemi. Papa Francesco usò un'espressione che mi piacque molto: dobbiamo in un certo qual modo senderear. Lui stesso disse che è un po' un neologismo.
1: Ma lui ne inventava tanti.
2: Esatto. Trovare nuovi sentieri per esprimere una fede antica. E penso che sia una cosa che riguardi tutti noi, sia a livello accademico, sia a livello di Chiesa universale. Dicevano i latini, non nova sed noviter. Dobbiamo, come dire, dire in modo nuovo cose che sono eterne.
1: E tutto questo cercare nuovi sentieri dentro uno scenario che Papa Leone, proprio inaugurando l'anno accademico dell'Università Lateranense, a questo si riferiva il discorso che abbiamo sentito, in uno scenario di vuoto culturale. Che cos'è questo vuoto culturale?
2: Penso che oggi non ci sia un'adeguata riflessione sui grandi temi, le grandi problematiche che animano la vita attuale. E quindi molto spesso c'è un affronto delle varie questioni con un po' sloganistico. Forse anche all'interno della Chiesa certi problemi dovrebbero essere affrontati dopo adeguate riflessioni, altrimenti abbiamo solamente un po' un maquillage degli aggiustamenti esterni. Questo secondo me vuol dire, come dire, contrastare questo vuoto culturale di cui soprattutto la situazione oggi politica è testimone.
1: E questa mancanza, no, di farsi le domande di fondo, come mi pare dicesse Don Andrea, ha bisogno di un confronto continuo, credo, tra la teologia, che resta la materia cardine delle università pontificie, con gli altri saperi. Ma funziona questo dialogo oggi tra le altre scienze e la scienza teologica?
0: Allora, credo che bisogna distinguere a tal riguardo tra la vita ordinaria di una facoltà, di una università, cioè il susseguirsi di 12 settimane di insegnamento, di didattica, con le lezioni e gli eventi celebrativi, convegni, simposi, eccetera. Questi momenti particolari di rilievo, spesso anche internazionale, funzionano sempre di più secondo questa dinamica della interdisciplinarità. Cioè si interfacciano rappresentanti di varie scienze,

0: di vari saperi e poi interloquiscono con la teologia.
1: Ma per esempio, quali scienze dialogano più volentieri con la teologia? Quali scienziati, quali professori?
0: Allora, ovviamente c'è tutto ciò che è retrospettico, la questione delle scienze storiche. Quelle ben volentieri interloquiscono con la teologia. Se entriamo nell'ambito delle scienze empiriche, nel mio di caso posso parlare delle scienze più vicine all'uomo: psicologia, medicina, bioetica, cioè tutte quelle scienze che focalizzano la natura umana, l'humanum in genere, e con loro c'è un dialogo abbastanza forte e sempre crescente.
1: E qualche volta anche con la fisica, forse?
0: Certo, anche quello ovviamente, per esempio, per la questione del Big Bang.
1: E cioè dell'origine dell'universo.
0: Sì, sì, l'astrofisica e la teologia della creazione interloquiscono. Infatti dico sempre, il Big Bang è una teoria che a noi teologi fa solo comodo. Perché
1: la scintilla divina,
0: ecco,
1: diciamo,
0: infatti,
1: così.
0: Che... Infatti.
1: E questo a voi teologi che cosa porta? Anche da un punto di vista come uomo, come prete, questo dialogo con altri saperi?
2: Ma io penso che sia anche un arricchimento per la nostra fede. Ecco, noi siamo uomini e tutto ciò che è umano lo sentiamo vicino, non lo sentiamo estraneo. Soprattutto perché incontrando nuove culture, nuove sfide culturali, dobbiamo continuamente interrogare la nostra fede. Ecco, penso questo, che dobbiamo un po' riprendere un po' questo insegnamento medievale della fides querens intellectum e dell'intellectus querens fidem, cioè... La fede vuole parlare con la ragione e la ragione si interroga sempre di più nell'incontro con una proposta di fede.
1: Facciamo una piccolissima pausa, torniamo tra poco, forse già con le immagini in diretta dalla Basilica di San Pietro. A tra poco.

0: senza casa non si può vivere in una città.
1: Lo stato delle città italiane è, potremmo dire, problematico.
2: In questo paese i redditi sono calati.
3: Non hai scelta, devi adattarti a quello che trovi.
4: Le nostre scelte cambieranno il futuro della città.
5: La casa che non c'è, viaggio nell'emergenza abitativa. Questa sera, in seconda serata.
6: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
7: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
6: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
7: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
6: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
8: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
9: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
10: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil-R, riduce la caduta di 10 volte.
9: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
10: Per risultati visibili su uomini e donne.

0: e il Vive Growth Booster.
1: Da L'Oreal Paris.
2: Pronchi sandwich!
3: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
2: Pronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
4: Ehi, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?
5: Apritevi a una nuova filosofia
6: greca.
5: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
6: bontà.
7: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
8: Questi sono i nostri ampli mini.
9: Non si vedono.
10: Mi devo toccare, non ci credo.
11: Microscopico proprio.
8: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
12: Mamma mia.
8: È un'altra cosa.
11: Questa è una magia.
13: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
14: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
15: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
16: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Tra pochi minuti avrà inizio nella Basilica di San Pietro la messa presieduta da Papa Leone per l'inaugurazione dell'anno accademico delle università pontificie. Noi stiamo riflettendo proprio su queste università e lo facciamo come nostra abitudine a partire dalle parole di Papa Leone. In particolare stiamo ascoltando alcuni passaggi del discorso che fece in occasione dell'inaugurazione lo scorso anno dell'anno accademico dell'Università Lateranense. Torniamo allora a quel discorso.
1: La prima è questa. Al centro della formazione devono esserci la reciprocità e la fraternità. Oggi purtroppo si punta alla promozione di se stessi, si alimenta il primato del io e si fatica a fare cooperazione. Crescono pregiudizi e muri nei confronti degli altri e in particolare di chi è diverso. La formazione accademica ci aiuta a uscire dall'autoreferenzialità e promuovere una cultura della reciprocità, dell'alterità e del dialogo. Vi chiedo di coltivare la reciprocità attraverso relazioni improntate alla gratuità ed esperienze che aiutino la fraternità e il confronto tra culture diverse. La seconda dimensione che vorrei richiamare è la scientificità, da promuovere, da difendere e da sviluppare. Si riscontra a volte l'idea che la ricerca e lo studio non servono ai fini della vita reale, che ciò che conta nella Chiesa sia la pratica pastorale più che la preparazione teologica, biblica o giuridica. Il rischio è quello di scivolare nella tentazione di semplificare le questioni complesse per evitare la fatica del pensiero, col pericolo che anche nell'agire pastorale e nei suoi linguaggi si scada nella banalità, nell'approssimazione o nella rigidità.

0: terza dimensione che sinteticamente richiamo è quella del bene comune. Il fine del processo educativo e accademico, infatti, deve essere formare persone che nella logica della gratuità e nella passione per la verità e la giustizia possano essere costruttori di un mondo nuovo, solidale e fraterno. L'università può e deve diffondere questa cultura, diventando segno ed espressione di questo mondo nuovo e della ricerca del bene comune.
1: Che significa, ma soprattutto come si mette al centro della formazione la fraternità, che evidentemente non è una materia, ma è qualcosa che si apprende forse più con lo stile?
2: Sì, io penso questo, che quanto ha detto il Papa sulla reciprocità peschi le sue radici nell'idea di Universitas Studiorum, cioè una comunità di studenti e docenti che insieme, attraverso una comunione, Universitas Studiorum, cioè una comunità di studenti e docenti che insieme, attraverso una comunione, approfondisce le ragioni del sapere. Quindi studiare, fare ricerca è sempre un fatto comunionale. Vorrei qui ricordare Sant'Agostino, il Papa Agostiniano, quando diceva «Nihil cognoscitur nisi per amicitiam». Si conosce solamente attraverso un'amicizia. La comunione è la forma della nostra conoscenza.

0: che rendono difficile la realizzazione di una comunità e fanno diventare anche l'università un semplice luogo di passaggio per ottenere un titolo?
1: Sì, io penso che noi come Università Urbaniana siamo favoriti in questo perché abbiamo studenti che vengono da quasi 200 nazioni da tutto il mondo. Quindi il confronto tra di noi è immediato ed è molto facile. Ecco, siamo facilitati in questo. Penso anche che sia importante un confronto tra le varie università, in questo sono molto importanti gli scambi culturali e poi ovviamente ci avvaliamo molto dello strumento dei convegni, dei simposi annuali per facilitare questo scambio di posizioni e di sensibilità.
0: Senti, qual è invece, come funziona? Il Papa, abbiamo sentito, dice insomma è importante la scientificità, non semplificare ma approfondire anche l'intelligenza della fede, ma in maniera scientifica. Ma tutto questo come arriva poi alle comunità di base, alle parrocchie? Ci arriva solo in via indiretta, cioè alla pastorale, ci arriva solo in diretta perché magari il prete ha studiato, il che poi va a fare il parroco, ha studiato in maniera rigorosa e scientifica, o ci sono dei canali di trasmissione, di condivisione con l'esperienza delle comunità?
2: Allora, sicuramente in questo senso, per arrivare alla base dei credenti, è incisivo il ruolo del pastore, di chi c'è in parrocchia e come gestisce la parrocchia, se riesce a suscitare un po' di curiosità nel senso dei saperi, della teologia e non soltanto del rito. Ma poi ovviamente anche le università e tutti i centri di formazione organizzano su un livello non proprio per i loro studenti dei incontri che in quel senso sfidano e trasmettano.
0: E funzionano questi canali?
2: Funzionano sì e funzionano no, dipende sempre.
0: Potrebbero
2: anche
0: funzionare
2: lì.
0: Meglio.
2: Sì.
0: Senti, a proposito di cose che funzionano, 6 anni fa Papa Francesco lanciò il patto educativo, una chiamata alla corresponsabilità di tutti i soggetti davanti a un'emergenza educativa che è diffusa nel mondo. Che sta succedendo dopo 6 anni? Si può fare un bilancio?
1: Sì, voglio sottolineare questo, che Papa Francesco parlava di emergenza educativa, ecco, perché ci siamo resi conto che senza educazione la nostra umanità non ha fioritura, non ha compimento. E l'educazione è anche strettamente connessa con la trasmissione della fede. Se non c'è educazione, lo stesso annuncio evangelico rimane molto bloccato, molto rattrappito. Ora, Papa Francesco e Papa Leone hanno ben inteso che la resuscitazione di questa dinamica, di questo impeto educativo, deve coinvolgere tutti gli strati del sociale, tutti i soggetti che oggi animano il dibattito pubblico. Quindi gli stati, i ceti intermedi, la Chiesa Cattolica, basta vedere un po' quello che sta succedendo in Francia. Molti giornalisti stanno chiedendo perché queste cose in Italia sono ancora contenute. Io penso anche per la presenza della Chiesa Cattolica, che è un forte interlocutore dal punto di vista dell'educazione, che quindi riesce ad attutire un po' questi disagi con una proposta chiara ed esplicita.
0: Durante il Giubileo Papa Leone ha incontrato proprio tutto il mondo educativo e apprezzò un'istanza che era venuta soprattutto dai giovani, l'educazione, che chiedevano l'educazione alla vita interiore.
2: Sì.
0: È qui un po' lo stesso tema che abbiamo affrontato prima sulla fraternità. Come si fa a rispondere a una domanda del genere? Come può farlo una università?
2: Allora, credo che in quel senso siamo proprio in questi nostri anni correnti molto svantaggiati. Perché l'interiorità di una persona, nel senso intellettuale, ha tanto a che fare anche con la memoria. E in quel senso lì il mondo virtuale fa il nostro lavoro.
0: Ci fa perdere la memoria, dici.
2: Ecco, ci fa perdere la memoria e di conseguenza una colonna portante della vita interiore. e dunque imparare a memoria, invitare ad imparare a memoria.

0: Memoria è un primo passaggio intellettuale, ora non dico spirituale, in quel senso di entrare in casa propria, in se stessi.
1: Sentite, invece c'è un altro grandissimo tema che ha a che fare con l'educazione. Mentre vediamo, stanno già arrivando le immagini dalla Basilica, la messa sta per cominciare, è l'educazione alla pace. Come si educa alla pace? Perché viviamo, lo sappiamo, l'ha denunciato anche Papa Leone, un clima molto diseducativo da questo punto di vista, in cui abbiamo la percezione che la guerra sia qualcosa di inevitabile.
2: Ma io penso questo, che l'insegnamento di Papa Francesco e Papa Leone sia stato sovrabbondante in questa materia riguardante la pace. Io sottolineo due cose. Il fondamento della pace è la conversione del nostro cuore. Stiamo celebrando l'anniversario della morte di San Francesco.

0: Che il tema è connesso a quello di prima, cioè la questione della interiorità. Bisogna prima di tutto scendere nel cuor proprio e fare pace con se stessi. Chi non è in pace con se stesso non può promuovere una pace esterna, strutturale, politica, governativa, qualsiasi cosa si voglia. La base è proprio l'interiorità per la pace.
1: Che cosa vi aspettate? Sta per cominciare la messa. Di che messaggio avete bisogno per cominciare quest'anno accademico?
2: Ma sicuramente ci attendiamo una parola profetica. Le università pontificie sono molto importanti e perché vengono formati coloro che poi in tutto il mondo porteranno l'annuncio della fede. E come dicevamo prima, una fede senza un'adeguata riflessione su certe tematiche sarà una fede poco incidente nel sociale.
0: Un ulteriore incoraggiamento proprio dal Sommo Pontefice per gli studenti, che prendano sul serio questi anni e che non si perdano in attivismi, superficialità, ma studiano davvero col cuore.
1: Senti, ma prima parlavi dell'Urbaniana come un luogo di incontro tra culture diverse, che è un grande tema in una stagione dove gli identitarismi, i nazionalismi tornano a farsi sentire in maniera prepotente. Non so se ci riusciamo, ma come si riesce invece a vivere questa comunione delle differenze in Urbaniana?
2: Dobbiamo partire dalla consapevolezza che l'alterità...
1: Dobbiamo fermarci più che partire, direi, perché è partita la processione di ingresso, dunque lasciamo la linea alla celebrazione della messa.

Fratelli e sorelle, riuniti attorno all'altare del Signore, invochiamo lo Spirito Santo, fonte di sapienza, di intelletto, perché illumini lo studio e la ricerca della verità e li orienti al servizio della Chiesa e del bene di ogni persona. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo con umiltà i nostri peccati.

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Lo Spirito Paraclito che procede da te, o Padre, illumini le nostre menti e, secondo la promessa del tuo Figlio, ci guidi a tutta la verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso. Questo solo vorrei sapere da voi. E per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito, o per aver ascoltato la parola della fede? Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto invano? Se almeno fosse invano. Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete ascoltato la parola della fede?

Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi l'Eucaristia, invocando il dono dello Spirito Santo affinché l'inizio di un nuovo anno accademico nelle università pontificie sia più di una semplice ripresa delle attività di studio e di ricerca. Desideriamo aprire l'intelligenza e le relazioni educative al soffio creatore del risorto, che dona pace e unità per assumere ciascuno il proprio compito e rispondere così a Dio che chiama e a un'umanità in attesa. Sia dunque questo nuovo inizio un vero momento ecclesiale.

ecclesiale, in cui l'esserci radunati attorno alla mensa del Signore alimenti la nostra comune missione. Nessuno allora insegnerà, studierà, ricercherà solo per se stesso, ma con gli altri, per gli altri e soprattutto con il Signore e per il Signore. Come abbiamo ascoltato dalla lettera ai Galati, infatti, l'intelligenza è determinante per la fede e per la missione. L'Apostolo Paolo, preoccupato per le notizie ricevute dalle comunità della Galazia, scrive parole che invitano i destinatari della lettera a pensare. Il tono è vibrante, acceso, ma quello che potrebbe apparire un rimprovero è in realtà un appello all'intelligenza, alla memoria, al senso critico. In ogni epoca non mancano falsi maestri che volgono ai propri interessi il sentimento religioso di non pochi credenti, spingendoli spesso a radicalizzare qualche aspetto dell'insegnamento ricevuto a discapito dell'intero, che è Cristo e il suo Vangelo. Carissimi, stimate lo studio come servizio alla fede e alla verità. Per il bene vostro e di tanti fratelli e sorelle per i quali il Signore ha dato la sua vita. Sebbene, infatti, l'incontro con Lui generi gioia ed entusiasmo, mai si tratta di un venire ammaliati o incantati. La ragione, il porsi e porre domande alla luce della parola di Dio e della tradizione della Chiesa sono parte essenziale del cammino di fede alla sequela di Gesù Cristo. La Chiesa ha perciò stesso il desiderio e la responsabilità di custodire integro il tesoro della rivelazione e di svilupparne nei diversi contesti l'intelligenza orante, la riflessione scientifica, la mediazione culturale, la traduzione pratica. Sono queste tutte espressioni di un unico amore che oggi vi chiama, vi sostiene e vi impegna nella comune ricerca. È una missione. Diverse sono le nostre vocazioni, ma unica è la missione. Troviamo poi un ulteriore suggerimento nelle parole dell'Apostolo. Egli, infatti, invita i Galati a ricordare da dove avevano cominciato. Scrive: «Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto invano?» L'intelligenza, quindi, deve fare memoria, non semplicemente accostando dati, come un algoritmo fa ormai più rapidamente di noi, ma ricordando le esperienze vissute, con le risonanze che solo l'animo umano può provare ed entrando più intensamente in contatto con la loro bontà. Tutto ciò che è buono inizia nel segno dello Spirito Santo e ha dunque un respiro, un dinamismo, un senso di comunione che una volta sperimentati si imprimono nel cuore. La routine, le ambizioni, le rivalità e altri fattori negativi possono col tempo distrarre attenzione ed energia, lasciando inariditi e fiacchi, litigiosi e tristi. Occorre allora ritornare al cuore. Lì tutto è cominciato, lì è l'inizio che rimane con noi. Carissimi, custodite il cuore, che siate studenti, ricercatori,

Ricercatori o docenti, custodite il cuore perché ogni età e responsabilità siano vissuti nel segno dello Spirito. Carissimi, in università coltivate l'amicizia, dono prezioso, tanto più quando è vissuta nella comune ricerca della verità in Cristo. Mantenetevi radicati nel popolo di Dio, stimatene il sensus fidei, accoglietene le domande e non dimenticatevi dei poveri, che a volte sono quel amico importuno che viene a bussare di notte. Portate la vita nello studio e lo studio nella vita, secondo la logica dell'incarnazione, fuori dalla quale tace la rivelazione. Sì, più ci allontaniamo dalla realtà intera che il Figlio di Dio ha assunto e abitato con infinito amore, meno avremo qualcosa da dire e possibilità di capire. Sorelle, fratelli, ascoltiamo il desiderio di Dio che oggi torna a bussare e portiamolo nella ricerca scientifica. Condividiamo ciò che ci nutre. Sono molti a non avere le stesse opportunità formative che noi abbiamo ricevuto. Apriamo la porta, non chiudiamoci. Come ho suggerito nella mia prima enciclica, siamo oggi chiamati ad assumere l'atteggiamento del popolo al tempo di Neemia per costruire la città che Dio desidera abitare con l'intera umanità nella pace. Ognuno ha il suo compito in questo cantiere, nel quale è importante lavorare insieme. Ad esempio, chi fa i conti con la frammentazione del sapere e con l'impatto delle nuove tecnologie sulla mente umana si accorge che occorre promuovere una vera igiene dell'attenzione. Ritmi che prevedano silenzio, studio approfondito, lettura, confronto ponderato. Senza questi elementi, la libertà interiore può risultare compromessa. Lo studio della teologia non è estraneo a queste sfide, ma nel cantiere della città di Dio la sua ricerca contribuisce a illuminare il lavoro di tutti, ponendosi come crocevia dei diversi saperi. In particolare, la comunità ecclesiale che è a Roma, con la sua vocazione a servire l'intera cattolicità, è punto di incontro, di confronto e di reciproco arricchimento fra sensibilità, culture e tradizioni diverse, nelle quali il Vangelo dischiude i suoi inesauribili tesori. Cari fratelli e sorelle, che possiate vivere con pienezza questi vostri anni romani. Non lasciateli passare in vano. Qui Pietro ha confessato la sua fede fino al martirio. Qui Paolo, il grande traduttore universale dell'esperienza cristiana per tanti popoli, lingue e culture, ha terminato la sua corsa conservando la fede. In università, guardatevi intorno. Nelle vostre aule siede il mondo. Accanto a voi studiano persone provenienti dall'Africa, dall'Asia, dall'America, dall'Europa e dall'Oceania. Non limitatevi a sedervi accanto. Incontratevi, parlatevi, ascoltatevi, raccontatevi le vostre esperienze di chiesa. Pregate insieme, condividete momenti di svago. Fate nascere amicizie che vi accompagneranno per tutta la vita. Il Signore ci ha detto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova,
e a chi

bussa, sarà aperto. Forti di questa promessa, perseveriamo uniti nella preghiera. Affidiamo il nuovo anno accademico alla materna intercessione della Vergine Maria, sede della Sapienza, e accogliamo lo Spirito Santo che il Padre nostro Celeste non fa mancare a coloro che lo chiedono con fiducia filiale.

Infondi sulla Chiesa lo spirito di intelletto, perché salda nella fede e ardente nella carità, sia testimone della verità e promotrice di riconciliazione.

Sostieni Papa Leone con lo spirito di sapienza, perché assiduo nel suo servizio pastorale, confermi i fratelli nella fede e li custodisca nell'unità.

guida coloro che governano i popoli con lo spirito di consiglio, perché, liberi da ogni ricerca di prestigio e di potere, promuovano la libertà, la pace e il bene comune.

Ispira le comunità universitarie con lo spirito di scienza, perché attratte da tutto ciò che è vero, puro e amabile. Sappiano scrutare la realtà della croce alla luce di Dio.

Rendi accoglienti i collegi con lo spirito di pietà, perché attenti alla crescita umana e spirituale degli studenti, favoriscano l'apertura del cuore a Dio e alla fraternità.

Colma la nostra assemblea liturgica dello spirito di timore, perché unita nello spezzare il pane, cresca nella comunione in Cristo.

O Dio Padre buono, ascolta benigno le nostre invocazioni e donaci la fortezza del Tuo Spirito, perché sappiamo cercare Te e trovare la luce che illumina ogni uomo, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guardo, Signore, il sacrificio spirituale offerto con amore sul tuo altare e donaci uno spirito saldo perché la nostra fede renda questi doni a te graditi e la nostra umiltà li presenti alla tua benevolenza per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa, e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno, ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di

invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo.

0: lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore,

Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai nutriti con il pane del cielo, infondi nell'intimo del nostro cuore la dolcezza del tuo spirito, perché l'Eucaristia che ora abbiamo ricevuto con fede sia per noi pegno della gloria eterna, per Cristo nostro Signore.

Concedi al popolo cristiano, Signore, di conoscere profondamente la verità che professa e di amare il mistero che celebra, per Cristo nostro Signore.

0: Alla Camera, via libera definitivo alla nuova legge elettorale con il voto segreto. La maggioranza tiene con 227 sì. Opposizione all'attacco, parlano di legge truffa. Le novità del testo approvato, proporzionale con premio di maggioranza, preferenze, ma con capilista bloccati. Meno spese per la tavola, aumenta il costo del cibo, caffè, pesce e carne, le voci più care. Le famiglie italiane provano a resistere tirando la cinghia. 3 su 10 riducono gli acquisti e tagliano su alimentare e carburante. Drone, killer su civili ucraini. In un raid russo colpiti 2 autobus, uccise 30 persone a Kramatorsk, nel mirino anche centri residenziali. Il segretario di Stato americano manifesta i timori di un'escalation internazionale. Di lavoro si continua a morire, giornata di sangue con 3 morti, mentre sono in servizio un meccanico perde la vita in un'autofficina a Roma, un operaio precipita da un tetto nell'Avellinese, un malore fatale stronca un giovane magazziniere Amazon. Maltempo sull'Italia, allerta meteo in Toscana, tromba d'aria a Pisa, bombe d'acqua a Roma e sul Napoletano, domani scuole chiuse in molte province, vento forte in Sardegna, ovunque temperature in calo e la prima perturbazione d'autunno. E buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. In apertura dunque la politica, la riforma elettorale e legge e via libera dunque della Camera con 227 sì. La maggioranza tiene sul voto segreto, per le opposizioni invece una legge truffa, proteste nell'emiciclo. Vediamo allora com'è andata con Augusto Cantelmi, poi che cosa prevede il testo con Federico Plotti.
1: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
2: Via libera all'ultimo atto della legge elettorale, la maggioranza compatta supera indenne la prova del voto segreto sul provvedimento nella sua interezza. Esulta la Presidente del Consiglio Meloni, è una scelta a favore degli italiani. In aula, in un clima di pura contrapposizione dei banchi della maggioranza, strettamente controllati per evitare possibili defezioni nel voto, si parla dell'avvento della Terza Repubblica.
3: Tra pochi minuti, se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
2: Le opposizioni ribattono con la protesta, in aula esposti cartelli su cui scritto Meloni, la legge truffa, durissimi interventi di Conte e poi di Schlein.
4: Manca solo una precisazione ulteriore per garantirvi il futuro controllo del Parlamento. Indicare che il premio di maggioranza va a una Premier con gli occhi chiari.
5: E allora cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado con la nostra alleanza progressista di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.
2: Fatta la legge si pensa già al voto, forse a primavera, altrimenti in autunno a scadenza legislatura. Tuttavia resta ancora uno scoglio, quello del ricorso alla consulta, che poi potrebbe pronunciarsi tra qualche mese.
6: Non abbia problemi di costituzionalità, perché è stata costruita dentro i parametri della Costituzione e delle sentenze della Corte Costituzionale.
7: L'approvazione definitiva della Camera segna la nascita della nuova legge elettorale destinata a ridisegnare le regole politiche e l'assetto delle future maggioranze di governo. Il provvedimento introduce un sistema proporzionale corretto, caratterizzato da un premio di maggioranza. Il cuore della nuova legge è proprio il premio di maggioranza, pensato per garantire la stabilità, ma vincolato a una regola ferrea, il 42% dei voti, che concederà 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato per la lista o la coalizione vincente. Se nessuna coalizione raggiungesse la soglia che fa scattare il premio, il nuovo Parlamento sarebbe composto su base proporzionale. Torna la possibilità di esprimere preferenze nonostante alcune limitazioni. I capilista restano scelti dai partiti e non soggetti al voto di preferenza, con l'elettore che potrà esprimere fino a 3 voti a partire dal secondo candidato della lista, che sarà composta da soli 6 nomi in totale. Inoltre, tra le altre novità, le liste si articoleranno su vari collegi plurinominali. L'elettore troverà sulla scheda sia le liste di partito che le liste di coalizione concorrenti per il premio. È prevista una soglia del 10% per le coalizioni e del 3% per le liste singole, ma tutte le liste, anche quelle al di sotto del 3%, contribuiscono comunque al calcolo. Si riducono i collegi all'estero, che diventeranno due alla Camera e uno solo al Senato. Scatta poi l'obbligo per le liste non rappresentate in Parlamento di raccogliere 6.000 firme per ogni collegio.
0: Intanto torna a salire il prezzo del petrolio, a pesare le incertezze sulle forniture, a cominciare dai timori legati al conflitto con l'Iran dopo che Teheran ha intensificato gli attacchi alle petroliere nello stretto di Hormuz. Alti funzionari del settore petrolifero hanno avvertito che le scorte mondiali si stanno riducendo a livelli preoccupanti. Restano invece stabili, seppur sopra il tetto dei 2,19 euro, i prezzi di benzina e diesel. Intanto l'Istat scatta la fotografia proprio sulle spese delle famiglie: stabili consumi nel 2025 rispetto all'anno precedente, ma ora aumenta il costo del cibo e quasi 3 su 10 riducono gli acquisti. Che cosa tagliano, con Giuseppe Caporaso?
8: La spesa media mensile per i consumi delle famiglie italiane è stata pari nel 2025 a 2.782 euro e risulta stabile rispetto al 2024, quando è stata di 2.755 euro. E quanto emerge dal report dell'Istat sui consumi? Se guardiamo lungo la penisola, i livelli di spesa più elevati, superiori alla media nazionale, si registrano nel nord-est, nel centro e nel nord-ovest, mentre sono più bassi nelle isole e nel mezzogiorno d'Italia. La spesa cresce in modo significativo, sottolinea il report, per le persone sole, soprattutto se anziane. Per il Codacons, gli italiani anche nel 2025 hanno continuato a tagliare la spesa alimentare. Una famiglia su tre ha ridotto sia la quantità che la qualità del cibo acquistato, e sono cambiati anche i comportamenti di acquisto nel settore dei viaggi, nella spesa per il carburante, oltre al taglio nella sanità. Per Assoutenti il carrello della spesa appare sempre più vuoto, e per l'Unione Nazionale Consumatori la spesa delle famiglie cala in termini reali. L'Istituto Nazionale di Statistica dà poi anche uno sguardo alla questione casa. Nel 2025 sono state 4,8 milioni quelle in affitto, 3,4 milioni sono invece i nuclei familiari che pagano un mutuo per l'appartamento, con un esborso medio di 565 euro mensili, in diminuzione rispetto all'anno precedente.
0: Non dimentichiamo la guerra in Ucraina, giornata segnata da un raid russo che ha colpito due autobus nella regione del Donetsk e almeno 30 le vittime, come ci aggiorna Marco Burini.
9: Ma Putin come fa a dormire di notte? Con tutte le persone che ha mandato a morire, soldati russi, civili ucraini. Per la popolazione l'incubo è quotidiano, notte e giorno, mentre il boss del Cremlino non si sogna affatto di negoziare. Stamattina a Kramatorsk, nella regione occupata di Donetsk, una bomba planante, difficile da intercettare, ha centrato due autobus. Almeno 33 morti e una ventina di feriti. I centri abitati ucraini sono nel mirino di Mosca. Scuole, ospedali, ponti, palazzi, centrali energetiche. I civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali. Zelensky promette di rispondere alla strage di Kramatorsk, che punzecchia l'alleato americano, dopo che il segretario di Stato Rubio ha ammesso lo stallo nei negoziati e il rischio di un allargamento del conflitto. Dateci il controllo dei cieli e vedrete che Putin si siederà a un tavolo a negoziare. Il presidente ucraino ha chiesto a Washington di usare Starlink, la rete di satelliti di Musk, sul territorio russo, ricordando che con l'Iran ha funzionato, visitando con il ministro degli esteri britannico Miliband a Prilu, dove ieri un raid russo ha ucciso 22 persone, Zelensky ha detto che domani e sabato i negoziatori ucraini si vedranno con quelli americani. L'obiettivo è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia della Russia.
0: Si alza il livello di scontro fra Israele e Regno Unito. Il governo Netanyahu ha annunciato il ridimensionamento del consolato britannico a Gerusalemme Est dopo le sanzioni di Londra sugli insediamenti in Cisgiordania. C'è la corrispondente Alessandra Buzzetti.
10: Da questa mattina all'alba lo storico consolato britannico a Gerusalemme Est per le autorità israeliane non esiste più. Le insegne sono state rimosse, non la bandiera, perché l'edificio appartiene al Regno Unito, che ha fondato la sua rappresentanza consolare a Gerusalemme nel 1839, un secolo prima della nascita dello Stato di Israele. È l'epilogo dello scontro diplomatico tra i due paesi. Non volevamo arrivare a questo punto, ma le azioni del governo britannico ci hanno portato qui, anche se il dialogo rimane aperto, ha comunicato stamattina al ministro degli esteri israeliano Saar. che ha reso esecutiva la contromisura in risposta alle sanzioni imposte da Londra contro gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi. 19 diplomatici britannici devono fare le valigie, console generale compresa. A Gerusalemme resteranno solo 7 diplomatici con operatività ridotta nell'edificio che da oggi si chiama Missione del Regno Unito. Londra al momento ha ingoiato l'amaro boccone, ma promette battaglia perché Israele non ha il diritto di chiudere la sede consolare a Gerusalemme Est, territorio occupato secondo il diritto internazionale. Per questo il Regno Unito, come tanti altri paesi che non riconoscono Gerusalemme capitale, Italia compresa, hanno l'ambasciata a Tel Aviv e il consolato che si occupa dei palestinesi a Gerusalemme.
0: Voliamo in Francia, dove continuano le proteste degli studenti che oggi sono arrivati fino alla Bastiglia, lezioni sospese in quasi 400 istituti, mentre il ministro dell'istruzione annuncia un piano d'emergenza per sostituire quegli insegnanti che mancano. Antonio Soviero.
11: Momenti di tensione a Parigi, poliziotti antisommossa provano a forzare il blocco degli studenti in una strada della capitale francese. Un agente usa uno spray urticante. È il quarto giorno consecutivo di proteste di massa, la terza settimana da settembre, contro i tagli all'istruzione nella finanziaria, con le scuole fatiscenti e la carenza di insegnanti. Accanto ai ragazzi delle superiori, oggi sfilano anche i genitori, oltre ai sindacati dei lavoratori. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, ribadisce una rappresentante degli studenti. Dopo il ferimento alla mano di un ragazzo, il governo ordina la sospensione dell'uso delle granate stordenti e promette un piano d'urgenza per aumentare il numero dei docenti. Oggi chiuse per i blocchi 375 scuole. A fine giornata i giovani manifestanti assaltano simbolicamente Piazza della Bastiglia, mentre i tribunali sono intasati dai riti abbreviati alle migliaia di studenti fermati dalla polizia. Caos continua in Francia.
0: La piaga delle morti sul lavoro, giornata dolorosa segnata dal sangue di 3 operai che hanno perso la vita in servizio, un magazziniere, un meccanico e un manovale precipitato da un tetto. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
12: L'ultima morte bianca è un magazziniere di appena 25 anni, deceduto la notte scorsa per un malore durante il turno di lavoro nello stabilimento Amazon di Sette Camini, nella periferia orientale di Roma. In una nota i sindacati confederali pretendono che si faccia piena luce sull'accaduto, sull'organizzazione, sul rispetto delle procedure di sicurezza e sui ritmi operativi e chiedono alla magistratura di accertare ogni singola responsabilità. Le indagini sono affidate alla polizia. Sempre a Sette Camini gli agenti stanno pure ricostruendo quanto avvenuto stamattina verso le 11 in un'officina. Un meccanico impegnato nella riparazione di un camion è morto in seguito all'esplosione di un soffietto pneumatico del mezzo pesante. Non sono state rese note l'identità né l'età della vittima. Aveva invece 55 anni l'operaio del Salernitano caduto dal tetto di un capannone di un'azienda nei pressi di Avellino mentre stava smontando dei pannelli solari. L'uomo, che secondo una prima ricostruzione dei carabinieri è precipitato da un'altezza di 10 metri, è morto sul colpo.
0: Manifestazione nel cuore di Roma degli oltre 700 cittadini dei Campi Flegrei giunti nella capitale per chiedere al governo risposte concrete sull'emergenza bradisismo. Partiti a bordo di 13 autobus hanno prima raggiunto il Colosseo e da lì attraverso fori imperiali dritti a Piazza Santi Apostoli per il raduno. Poi una delegazione composta dai 4 sindaci e 2 rappresentanti dei comitati civici è stata ricevuta in prefettura per consegnare un documento con le proposte avanzate dal territorio. E siamo adesso al maltempo, con un vortice che sta attraversando il paese. Nubifragio fino all'alba di oggi sulla capitale, con tuoni e fulmini. Poi il fronte temporalesco si sposta verso la Campania, dove scatta l'allerta. Temperature ovunque in picchiata. Alessandra Camarca.
13: Il maltempo ha colpito gran parte dell'Italia, situazione critica in particolare nel centro, con la Toscana tra le regioni più colpite da grandine e forti raffiche di vento, dove è stata diramata l'allerta arancione. È gialla invece in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Nel Fiorentino un camper si è ribaltato a causa di una tromba d'aria, causando 2 feriti. Disposta la chiusura di giardini e cimiteri e anche la sospensione di attività didattiche in diversi comuni toscani. Situazione critica a Viareggio, dove le violente precipitazioni hanno provocato danni sul territorio comunale, interessando edifici privati, strutture pubbliche e alberi. Tra le situazioni più rilevanti, l'asilo Coriandolo, appartenente all'istituto comprensivo Don Milani, al quartiere Varignano, che ha riportato danni tali da renderlo inagibile. Nella notte nubifragio anche a Roma, in via Gaetano Filangieri, al Flaminio, un albero è caduto su un veicolo in sosta. Forti piogge e allagamenti nel napoletano, momenti di paura a Giuliano, dove il nubifragio ha colpito proprio all'ora dell'uscita da scuola. In via Bartolo Longo l'acqua alta ha reso la strada impraticabile, bloccando un pulmino scolastico e molte auto. Dalle immagini della videosorveglianza della zona si possono vedere alcuni studenti rimasti intrappolati all'interno del loro pullman e costretti a uscire dai finestrini per mettersi in salvo.
0: E l'abbiamo seguita insieme fino a pochi minuti fa da San Pietro, celebrazione presieduta da Papa Leone per l'inaugurazione dell'anno accademico degli Atenei Pontifici. Così il Papa, durante l'omelia, l'intelligenza deve fare memoria, non semplicemente accostando dati come un algoritmo fa ormai più rapidamente di noi, ma ricordando le esperienze vissute occorre ritornare al cuore. Custodite il cuore, ha esortato il Papa, che siate studenti, ricercatori o docenti, e non dimenticatevi dei poveri. Portate lo studio nella vita e la vita nello studio. Ha concluso. Seconda giornata in Vaticano dell'incontro che riunisce i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo a 10 anni dall'esortazione apostolica Amoris Laetitia sulle sfide della famiglia. Vediamo come sta andando con Rita Salerno.
14: There is something of this movement in our own gathering.
15: Cosa ci insegna l'esperienza vissuta delle famiglie? Cosa possiamo offrire come formazione per una vita familiare salutare e santa? Cosa possiamo imparare dai genitori che cercano di accompagnare i propri figli e i giovani in questi contesti? Sono gli interrogativi che ha posto ai partecipanti all'incontro promosso a 10 anni dall'esortazione apostolica Amoris Laetitia, Papa Leone XIV aprendo i lavori. Nell'aula Paolo VI, Leone XIV, parlando ai capi delle chiese orientali, ai presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo e alle coppie, chiede di ascoltare le famiglie, specialmente quelle segnate da difficoltà, da solitudine e da apparenti fallimenti, perché è da loro che, sottolinea, abbiamo certamente molto da imparare, per poi rivolgere un pensiero ai giovani che anelano all'amore ma temono il futuro a causa di violenze, solitudine e insicurezza economica. Leone raccomanda di porsi in ascolto delle famiglie che abitano un tempo diverso da quello di 10 anni fa per formulare risposte adeguate ai loro bisogni. Nel saluto introduttivo il cardinale Mario Grech, segretario generale della segreteria generale del sinodo, sottolinea che la famiglia occupa un posto centrale nella vita della chiesa e della società, la cui esperienza, esempio di speranza nelle difficoltà, merita di essere accolta e approfondita.
0: E oggi Papa Leone ha nominato segretario aggiunto del Dicastero per l'evangelizzazione nella sezione per la prima evangelizzazione e le nuove chiese particolari, con incarico di presidente delle pontificie opere missionarie, la vedete, la reverenda Suor Mary Teresa Barron, superiora generale delle suore missionarie di Nostra Signora degli Apostoli, che assumerà il nuovo incarico, informa il bollettino Vaticano, a partire dal 4 gennaio 2027. Si celebra oggi la giornata mondiale della dislessia, il più frequente disturbo del neurosviluppo, che solo in Italia interessa il 6% della popolazione scolastica. Dagli studiosi il monito: le diagnosi ancora oggi arrivano troppo tardi. Lucia Ascione.
16: Un tempo erano i bambini con la testa tra le nuvole, insofferenti alla vita tra i banchi, terrorizzati dalle interrogazioni e dalla lavagna, bloccati ore sui compiti a casa. Poi sono arrivati i primi studi sui disturbi dell'apprendimento che, se non individuati in tempo, non solo riducono il rendimento a scuola, ma rischiano di compromettere l'autostima e la crescita dei piccoli. La dislessia è il più comune tra i tali disturbi. In Italia, sono dati del Ministero dell'Istruzione per l'anno scolastico 2022-2023, il 6% della popolazione scolare presenta una dislessia certificata, un traguardo al quale si arriva ancora adesso con difficoltà, perché uno dei problemi è quello della diagnosi tardiva. Non è raro che adolescenti e fin anche giovani adulti scoprano tardi di essere affetti da DSA. Nell'età infantile, invece, con l'intervento di pediatri, terapisti, docenti e insegnanti di sostegno, i processi di apprendimento e la conseguente inclusione a scuola possono migliorare sensibilmente. L'altra priorità è l'assistenza sul territorio, gli iter burocratici per il riconoscimento della dislessia, la disponibilità delle terapie cambiano di regione in regione.
0: Torniamo adesso sull'annuncio giunto ieri sera del Beato Rosario Livatino, dichiarato dal Dicastero Vaticano per il culto divino patrono dei magistrati italiani. Una decisione che ora colloca il difficile compito della magistratura sotto il luminoso esempio del martire ucciso in Odium Fidei. Luigi Ferraiuolo.
8: Livatino ha saputo testimoniare che l'esercizio della giurisdizione è prima di tutto, spiega il presidente dell'ANM Giuseppe Tango, un atto di grande responsabilità umana, etica e morale. Piero Nava, il testimone cruciale del processo che assistette all'omicidio e che oggi vive protetto, si è profondamente emozionato alla notizia della nomina del giudice ragazzino a patrono dei magistrati italiani. Gioia anche per Enza Rando, avvocato che ha seguito molti testimoni di giustizia, tra cui lo stesso Nava, e che ha conosciuto i genitori del giovane magistrato ucciso a 38 anni. Il giudice ragazzino non ha dismesso la propria funzione, continua attraverso le parole, l'esempio e le domande lasciate a coloro che amministrano la giustizia, ha commentato il consigliere del CSM Michele Papa.
17: La proclamazione del Beato Rosario Livatino come patrono dei magistrati è un evento previdenziale per tutti i magistrati, credenti e non credenti. Ci indica la strada, che è quella di ricercare la verità sempre con umiltà. Ci segna uno stile, una dimensione verticale, alta, del rendere giustizia, che non si piega né alla ideologia né al potente di turno. Ed infine, e per tutti quanti noi, una grande consolazione, ci dice che si può andare in paradiso anche facendo i magistrati.
8: Rosario Livatino fu ucciso il 21 settembre 1990 dalla Stidda, organizzazione antagonista di Cosa Nostra. Ieri sera è stato nominato patrono dei giudici italiani dal Dicastero Vaticano per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, su richiesta del cardinale Matteo Zuppi, presidente dei Vescovi Italiani. Livatino, nel suo servizio alla collettività, ha detto Zuppi, è stato capace di contare

0: Temperare la verità con la carità, la scienza giuridica con l'etica cristiana.
1: Il premio Nobel per la letteratura alla poetessa e saggista canadese Anne Carson, raggiunta telefonicamente dalla notizia, lei risponde sorpresa e dice: "Ora però sono in Islanda ad ascoltare il vento." Elena Seno.
2: La sorpresa è stata grande per Anne Carson, poetessa e scrittrice canadese, insignita oggi del premio Nobel per la letteratura 2026. A darle la notizia al telefono la segretaria permanente dell'Accademia di Svezia, Ingrid Carlsberg, che in conferenza stampa ha riferito l'emozione manifestata da Anne Carson. È riuscita quasi solo a dire di trovarsi in Islanda, intenta ad ascoltare il vento. Il prestigioso premio le è stato conferito per l'opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Questa è la motivazione. Nata a Toronto nel 1950, Carson ha scoperto il mondo e la lingua dell'antica Grecia ai tempi del liceo grazie a un insegnante di latino. Radici che ha reinventato mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme: la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione, con un'attenzione, quasi un'ossessione per l'etimologia delle parole. Odi et amo ergo sum, il titolo della sua tesi di dottorato. Tra i suoi libri tradotti in italiano, Autobiografia del Rosso e Antropologia dell'acqua, riflessioni sulla natura liquida del linguaggio. Data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Anne Carson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura. Un momento di grande orgoglio anche per il Canada, come ha detto il premier Carney, complimentandosi sui social con la poetessa.
1: Con questo è tutto, torniamo come di consueto alle 20:45, grazie per l'attenzione, buona serata e arrivederci.

0: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
1: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
2: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
3: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 per

0: per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
1: Perché non l'ho fatto prima?
2: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
3: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
4: È un'altra cosa.
5: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
6: Vuoi sorprenderli alla grande? Da oggi in Kinder Sorpresa trovi il mondo delle sirene, code scintillanti e accessori speciali. Un oceano di sorprese! Immergetevi nel mondo delle sirene!
7: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
8: e il dolore o la febbre lo bloccano,
7: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
9: Sono Giancarla Pancione di Save the Children e questo è un appello urgente. In questo momento in Somalia tantissimi bambini muoiono di fame a causa di una gravissima siccità, effetto della crisi climatica. La siccità sta causando la perdita di raccolti e bestiame, lasciando moltissimi bambini e le loro famiglie senza cibo. È inaccettabile che ancora oggi un bambino possa morire di fame, quando basta davvero poco per salvarlo. Ed è per questo che mi rivolgo a te, telespettatore di TV2000. Save the Children sta affrontando questa emergenza in Somalia. Ogni giorno nelle nostre cliniche arrivano tantissime mamme con i loro piccoli. Molti bambini sono in stato di malnutrizione grave. Sono deboli, esausti, perché la fame toglie loro ogni energia. Per i bambini malnutriti, queste cliniche sono l'unica speranza di salvezza.
10: If the child could not have been brought to the hospital, he could have been died.
9: La situazione è davvero drammatica, ma c'è una soluzione. Questa bustina di cibo terapeutico costa pochi centesimi, ma può salvare una vita. Abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Con 9 euro al mese puoi garantire a tanti bambini malnutriti cibo e cure mediche e aiutarli a guarire. Una telefonata ora può fare la differenza. Chiama subito l'800 98 88 07 e dona 9 euro al mese. Grazie.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
12: I giovani ci invitano a restare coi piedi per terra.
13: Si fa fatica ad accettare il fallimento.
14: Vengo dall'Iran.
15: Vengo dal Kashmir.
16: Non puoi scappare da te stesso.
17: Ti apri un mondo.
18: Siamo tutti la unica famiglia.
19: Quando tradizione e nuove generazioni dialogano, fanno scintille. Sabato alle 17:30.
20: C'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
21: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
22: Sto giù alla messa.
23: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
24: Non sa leggere, non sa scrivere.
25: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
26: Io spero di non rendermi ridicolo.
21: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
26: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
19: Lettere d'amore. Domani in prima serata.
27: Questo governo ha finalmente ritenuto giusto mandare i suoi soldati.
19: Domani in prima serata.
27: Questo governo ha finalmente ritenuto giusto mandare i suoi soldati in guerra.
28: Desidero rassegnare le dimissioni.
29: Ha disonorato il reggimento!
30: Padre!
31: Io non vi conosco.
28: È così che verrò ricordato per sempre. Una piuma.
32: La paura rimane sempre.
28: Proverò a me stesso e agli altri che non sono un codardo.
19: Le quattro piume, questa sera in prima serata.

dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito.

0: Celebriamo con gioia il Signore Gesù, che ha esaltato la verginità scelta per il Regno dei Cieli, e rivolgiamo a Lui la nostra preghiera.
1: Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
2: Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
1: O Cristo, Tu sei l'unico Sposo della Tua Chiesa. Hai voluto ti comparisse davanti come Vergine casta. Rendila sempre santa e immacolata.
2: Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
1: Signore, le sante vergini ti sono venuti incontro con le lampade accese. Non permettere che manchi mai alle anime consacrate la luce della fedeltà e dell'amore.
2: Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
1: Signore, per te la Chiesa Vergine e Madre ha conservato intanta la sua fede. Dona a tutti i cristiani di rimanere fedeli alla tua parola.
2: Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
1: Tu che ci dai la gioia di celebrare il glorioso ricordo della Santa Vergine Giustina, fa che possiamo sempre arietarci della sua intercessione.
2: Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
1: Tu che hai accolto le sante vergini a tuo banchetto nuziale, ammetti i fedeli defunti a confitto delle nozze eterne.
2: Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.

0: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
1: Elvive Growth Booster. Formula brevettata con Aminexil A. Riduce la caduta di 10 volte.
0: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
1: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
0: Da L'Oréal Paris.
2: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
4: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oréal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oréal Paris.
7: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico. Navighi

0: dell'oceano. Poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i Moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
1: Da quando ho scoperto l'Inespecial Response potrei scalare l'Everest!
2: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
3: L'Inespecial Response, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
2: E ora si cambia marcia.
3: Linee Specialist, speciali per te.
4: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate e tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
5: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
6: La loro tecnologia è così primitiva.
7: Aspetta, guarda cosa ho trovato.
6: Per aggiustare l'astronave?
7: Vedi anche tu quello che vedo io.
6: Wow. Ha un aroma delizioso.
7: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
6: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
8: Senza casa non si può vivere in una città.
9: Lo stato delle città italiane è, potremmo dire, problematico.
10: In questo paese i redditi sono calati.
11: Non hai scelta, devi adattarti a quello che trovi.
12: Le nostre scelte cambieranno il futuro della città.
13: La casa che non c'è, viaggio nell'emergenza abitativa. Questa sera, in seconda serata.
14: Questo governo ha finalmente ritenuto giusto mandare i suoi soldati in guerra.
15: Desidero rassegnare le dimissioni.
16: Ha disonorato il reggimento!
17: Padre!
18: Io non vi conosco.
15: È così che verrò ricordato per sempre. Una piuma.
19: La paura rimane sempre.
15: Proverò a me stesso e agli altri che non sono un codardo.
13: Le quattro piume. Questa sera in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita da Cascia, ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero della luce contempliamo

0: Gesù è battezzato nel Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

0: sua gloria alle nozze di Cana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero della luce contempliamo. Gesù annuncia il regno di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace. Nel quarto mistero della luce contempliamo. Gesù è trasfigurato sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, nel quinto mistero della luce contempliamo. Gesù istituisce l'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Lasciaci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza. Il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione, fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del

0: Divino crocifisso, da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Come padre della sposa, con grande piacere. Non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
5: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte.
4: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
5: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
4: Da L'Oréal Paris.
6: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
7: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza.
9: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
10: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
11: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
12: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
13: In Kinder Sorpresa vi aspetta la nuova collezione delle famiglie della Savana. E c'è una novità! Trovate 2 sorprese in ogni uovo! Kinder Sorpresa, che l'avventura abbia inizio!
14: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
15: I giovani ci invitano a restare coi piedi per terra.
16: Si fa fatica ad accettare il fallimento.
17: Vengo dall'Iran.
18: Vengo dal Kashmir.
19: Non puoi scappare da te stesso.
20: Ti apri un mondo.
21: Siamo tutti la unica famiglia.
22: Quando tradizione e nuove generazioni dialogano, fanno scintille. Sabato alle 17:30.
23: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
24: Effetto notte, venerdì in seconda serata.
25: Questo governo ha finalmente ritenuto giusto mandare i suoi soldati in guerra.
26: Desidero rassegnare le dimissioni.
27: Ha disonorato il reggimento!
28: Padre!
29: Io non vi conosco.
26: È così che verrò ricordato per sempre. Una piuma.
30: La paura rimane sempre.
26: Proverò a me stesso e agli altri che non sono un codardo.
23: Le quattro piume. Questa sera in prima serata.

La nuova legge per votare, la Camera dà il via libera definitivo, ottiene la maggioranza con 227 sì. Opposizione all'attacco, parlano di legge truffa.

0: Le novità del testo approvato: proporzionale con preferenze, capilista bloccati, sbarramento sulle liste. Studenti in rivolta a Parigi, marcia fino alla Bastiglia, proteste segnate da tensioni, lacrimogeni, barricate e cassonetti a fuoco. Andremo avanti finché non saranno stanziati 10 miliardi, promettono i collettivi, il ministro annuncia un piano emergenza. Vento e pioggia, la prima perturbazione d'autunno attraversa l'Italia, allerta dalla Toscana alla Campania, tromba d'aria a Pisa, bombe d'acqua a Roma e nel Napoletano, vento forte in Sardegna, temperature ovunque in calo. Attenti ai falsi maestri che piegano ai propri interessi il sentimento religioso per radicalizzare la fede, così Papa Leone nell'omelia della messa per l'inaugurazione dell'anno accademico delle università pontificie, ed esorta lo studio sia a servizio alla verità. Buonasera a tutti voi e bentrovati al TG 2000. In apertura dunque la nuova legge elettorale approvata in via definitiva alla Camera con 227 voti a favore, ma le opposizioni vanno all'attacco, parlano di legge truffa. Vediamo allora com'è andata a Montecitorio con Augusto Cantelmi, poi le novità contenute nel nuovo testo con Federico Plotti.
1: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
2: Via libera all'ultimo atto della legge elettorale, la maggioranza compatta supera indenne la prova del voto segreto sul provvedimento nella sua interezza. Esulta la Presidente del Consiglio Meloni, è una scelta a favore degli italiani. In aula, in un clima di pura contrapposizione dei banchi della maggioranza, strettamente controllati per evitare possibili defezioni nel voto, si parla dell'avvento della Terza Repubblica.
3: Sono soddisfatta della compattezza della maggioranza, ma sono soprattutto soddisfatta che quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto.
2: Le opposizioni ribattono con la protesta, in aula esposti i cartelli su cui scritto Meloni, la legge truffa, durissimi interventi di Conte e poi di Schlein.
4: Il futuro controllo del Parlamento, indicare che il premio di maggioranza va a una premier con gli occhi chiari.
5: E allora cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado con la nostra alleanza progressista di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.
2: Fatta la legge si pensa già al voto, forse a primavera, altrimenti in autunno a scadenza a legislatura. Tuttavia resta ancora uno scoglio, quello del ricorso alla consulta, che poi potrebbe pronunciarsi tra qualche mese.
6: Non abbia problemi di costituzionalità, perché è stata costruita dentro i parametri della Costituzione e delle sentenze della Corte Costituzionale.
7: L'approvazione definitiva della Camera segna la nascita della nuova legge elettorale destinata a ridisegnare le regole politiche e l'assetto delle future maggioranze di governo. Il provvedimento introduce un sistema proporzionale corretto, caratterizzato da un premio di maggioranza. Il cuore della nuova legge è proprio il premio di maggioranza, pensato per garantire la stabilità, ma vincolato a una regola ferrea: il 42% dei voti, che concederà 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato per la lista o la coalizione vincente. Se nessuna coalizione raggiungesse la soglia che fa scattare il premio, il nuovo Parlamento sarebbe composto su base proporzionale. Torna la possibilità di esprimere preferenze nonostante alcune limitazioni. I capilista restano scelti dai partiti e non soggetti al voto di preferenza, con l'elettore che potrà esprimere fino a 3 voti a partire dal secondo candidato della lista, che sarà composta da soli 6 nomi in totale. Inoltre, tra le altre novità, le liste si articoleranno su vari collegi plurinominali. L'elettore troverà sulla scheda sia le liste di partito che le liste di coalizione concorrenti per il premio. È prevista una soglia del 10% per le coalizioni e del 3% per le liste singole, ma tutte le liste, anche quelle al di sotto del 3%, contribuiscono comunque al calcolo. Si riducono i collegi all'estero, che diventeranno 2 alla Camera e 1 solo al Senato. Scatta poi l'obbligo per le liste non rappresentate in Parlamento di raccogliere 6.000 firme per ogni collegio.
0: L'Istat scatta la fotografia: ai consumi delle famiglie aumenta il costo del cibo e quasi 3 su 10 riducono gli acquisti per sostenere le spese legate all'energia. Il punto con Giuseppe Caporaso.
8: stabili i consumi delle famiglie nel 2025 rispetto all'anno precedente, lo sottolinea in un report l'Istat. La spesa media mensile per i consumi dei nuclei familiari è stata pari nel 2025 a 2.782 euro e risulta stabile rispetto al 2024, quando è stata di 2.755 euro. I livelli più elevati, superiori alla media nazionale, si registrano nel nord-est, nel centro e nel nord-ovest, mentre sono più bassi nelle isole e nel sud Italia. L'Istituto sottolinea che la spesa cresce soprattutto per le persone sole ed anziane. Per quanto riguarda la casa, sempre l'Istat evidenzia che nel 2025 sono state 4,8 milioni quelle in affitto, 3,4 milioni i nuclei familiari che pagano un mutuo per l'appartamento, con un esborso medio di 565 euro mensili, in diminuzione rispetto all'anno precedente. Critiche da associazioni dei consumatori: per il Codacons nel 2025 una famiglia su tre ha ridotto sia la quantità che la qualità del cibo acquistato, e sono cambiati anche i comportamenti di acquisto nel settore dei viaggi, della spesa per il carburante e in ambito sanitario. Per l'Unione Nazionale Consumatori la spesa delle famiglie cala in termini reali.
0: Il conflitto in Ucraina, un raid russo su un bus a Kramatorsk provoca una strage, 33 morti, 18 feriti. Kiev alle prese con lunghi blackout elettrici sul fronte diplomatico. Gli Stati Uniti parlano di stallo nei negoziati. Marco Burini.
9: Corpi straziati, disseminati per strada. Kramatorsk come Bucha, 4 anni fa, all'inizio di questa maledetta guerra. Anche oggi i russi hanno fatto scempio di civili. Almeno 33 morti e una ventina di feriti nella città della regione orientale di Donetsk, vicina al confine. Una bomba planante, difficile da intercettare, ha centrato 2 autobus, facendo un macello. Nelle ultime settimane Mosca sta colpendo sistematicamente scuole, ospedali, ponti, palazzi, centrali energetiche. I civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali. Zelensky promette una reazione e intanto pungola gli Stati Uniti, dopo che il segretario di Stato Rubio ha ammesso lo stallo nei negoziati e il rischio di un allargamento del conflitto. Secondo il presidente ucraino, Putin si siederà al tavolo dei negoziati solo se perderà la supremazia nei cieli. Per questo Zelensky chiede di poter usare sul territorio russo Starlink, la rete di satelliti di Musk. Visitando con il ministro degli esteri britannico Miliband a Priluki, dove ieri un raid russo ha ucciso 22 persone, tra cui 5 bambini, Zelensky ha detto che domani e sabato i negoziatori ucraini si vedranno con quelli americani. L'obiettivo è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia della Russia.
0: Proseguono in Francia le proteste degli studenti che chiedono 10 miliardi di investimenti per la scuola. Occupata la Bastiglia, tensioni e lacrimogeni. Antonio Soviero.
8: A Parigi, per disperdere i gruppi violenti, a Piazza della Bastiglia gli agenti usano un cannone ad acqua. Tra gli studenti si sono infiltrati i Black Bloc. Questa è la versione della polizia della capitale francese. Gli scontri sono andati avanti per tutto il giorno in diverse città transalpine. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. 375 le scuole chiuse nel quarto giorno consecutivo di proteste di massa, la terza settimana da settembre, contro i tagli all'istruzione nella finanziaria, con le scuole fatiscenti e la carenza di insegnanti. Accanto ai ragazzi delle superiori, oggi hanno sfilato anche i genitori, oltre ai sindacati dei lavoratori. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, ha ribadito una rappresentante degli studenti. Dopo il ferimento alla mano di un ragazzo, il governo ordina la sospensione delle granate stordenti. Manganelli e cannoni ad acqua, invece, come abbiamo visto, continuano ad essere usati. L'UNICEF richiama la Francia: basta violenze contro studenti minorenni. Il ministro dell'istruzione promette un piano d'urgenza per aumentare il numero dei docenti, mentre i tribunali sono intasati dai riti abbreviati per le migliaia di giovani fermati dalla polizia, più di 500 solo oggi. È caos continuo in Francia.
0: Manifestazione nel cuore di Roma degli oltre 700 cittadini dei Campi Flegrei giunti nella capitale per chiedere al governo risposte concrete sull'emergenza bradisismo. Partiti a bordo di 13 autobus hanno prima raggiunto il Colosseo e da lì attraverso fori imperiali dritti a Piazza Santi Apostoli per il raduno. Poi una delegazione composta dai 4 sindaci e 2 rappresentanti dei comitati civici è stata ricevuta in prefettura per consegnare un documento con le proposte avanzate dal territorio. Il maltempo sull'Italia, con un vortice che sta attraversando il paese dopo la Toscana e il Lazio, con la capitale allagata, il fronte temporalesco punta a sud, pioggia e freddo in arrivo. Alessandra Camarca.
10: È arrivata la primavera, perturbazione autunnale con venti forti e precipitazioni abbondanti ovunque, mentre entro il fine settimana i valori termici faranno registrare un generale ridimensionamento, attestandosi su livelli pienamente autunnali con massimo inferiore ai 20 gradi al nord, intorno ai 22 al centro e 23 al meridione. I temporali che si sono abbattuti in questi giorni sull'Italia proseguiranno anche domani. Per questo motivo la Protezione Civile ha diramato allerta meteo arancione su alcuni settori del Lazio e allerta gialla per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. Intanto oggi la situazione è stata critica nel centro Italia, con la Toscana tra le regioni più colpite dal maltempo e dove è stata diramata l'allerta arancione. Situazione difficile a Viareggio, dove le violente precipitazioni hanno provocato danni diffusi sul territorio comunale anche ad un asilo. Nella notte nubifragio anche su Roma e in alcune zone del Lazio. Per il forte maltempo è crollata parte della falesia del Turcotto ad Anzio sulla spiaggia delle grotte di Nerone. Forti piogge e allagamenti anche nel napoletano, momenti di paura a Giuliano, dove il nubifragio ha colpito proprio all'ora dell'uscita da scuola. In via Bartolo Longo l'acqua alta ha reso la strada impraticabile, bloccando un pulmino scolastico e diverse auto.
0: Ora in Vaticano con la messa del Papa in San Pietro per l'inaugurazione dell'anno accademico delle università pontificie. Attenti ai falsi maestri che radicalizzano la fede, dice nell'omelia Cristiana Caricato.
11: Custodire il cuore, quanto suggerisce Papa Leone ai tanti studenti, ricercatori, docenti riuniti nella Basilica Vaticana per la celebrazione eucaristica che inaugura l'anno accademico delle università pontificie. Nell'omelia un invito ad aprire l'intelligenza e le relazioni al soffio dello spirito del risorto che dona pace e unità, ma che aiuta anche a vivere la quotidianità negli Atenei, ad usare senso critico e memoria.
12: In ogni epoca non mancano falsi maestri che volgono ai propri interessi il sentimento religioso di non pochi credenti, spingendoli spesso a radicalizzare qualche aspetto dell'insegnamento ricevuto a discapito dell'intero, che è Cristo e il suo Vangelo.
11: Il pontefice spiega che la ragione, il porsi domande alla luce della parola di Dio, è essenziale nel cammino di fede. Studiare e interrogarsi sul senso delle cose è una missione.
12: Non semplicemente accostando dati, come un algoritmo fa ormai più rapidamente di noi, ma ricordando le esperienze vissute, con le risonanze che solo l'animo umano può provare.
11: Leone chiede di non lasciarsi distrarre da ambizioni e rivalità e consiglia di coltivare in università le amicizie, la vicinanza al popolo di Dio e ai poveri, sempre incarnati nella realtà per ascoltare il desiderio di Dio che oggi torna a bussare. E poi, citando la sua enciclica Magnifica Humanitas, si invita a promuovere l'igiene dell'attenzione messa a rischio dalla frammentazione del sapere e dalle nuove tecnologie.
12: Ritmi che prevedano silenzio, studio approfondito, lettura, confronto ponderato. Senza questi elementi, la libertà interiore può risultare compromessa.
0: In tutto il mondo si celebra oggi la giornata della dislessia, il più comune disturbo del neurosviluppo. Lucia Ascione.
13: Palazzo Madama si colora di turchese nella giornata che accende i riflettori sulla dislessia, il disturbo dell'apprendimento, che solo in Italia, sulla base di diagnosi certe, interessa il 6% della popolazione in età scolare, stando a dati ministeriali relativi all'anno scolastico 2022-2023. Prioritaria nel nostro paese è la necessità di garantire a tutti l'assistenza sul territorio. Gli iter burocratici per il riconoscimento della dislessia, la disponibilità delle terapie cambiano infatti di regione in regione. Non solo. Fondamentale resta l'impegno per assicurare diagnosi precoci. La dislessia non solo riduce il rendimento tra i banchi, ma se non individuata in tempo rischia di compromettere l'autostima dei più piccoli. Ma i processi di apprendimento, l'inclusione a scuola migliorano sensibilmente con l'intervento fin dalla diagnosi di pediatri, terapisti, docenti e insegnanti di sostegno. Eppure, ancora oggi, non è raro che adolescenti e fino anche giovani adulti scoprano tardi di essere affetti da DSA.
0: Prende forma l'intuizione di istituire il chilometro quadrato della carità, partita ufficialmente con la firma oggi del protocollo d'intesa fra arcidiocesi e istituzioni, la candidatura a patrimonio UNESCO di quell'area della città di Torino in cui operarono i santi sociali Giovanni Bosco, Giuseppe Cafasso, Leonardo Murialdo e il Cottolengo. Com'è andata? Con Raffaella Frullone.
14: Palazzo Barolo, dove i marchesi Giulia e Tancredi fecero della loro casa un centro di carità, al Collegio Artigianelli, dove San Murialdo si dedicò all'educazione dei ragazzi poveri e fondò la Congregazione di San Giuseppe, e poi la Basilica di Santa Maria Ausiliatrice, cuore dell'opera di Don Bosco. Nel chilometro quadrato della carità ci sono questi e altri luoghi che raccontano una stagione in cui Torino rispose alla povertà con opere concrete. La proposta di candidatura a quest'area a patrimonio dell'umanità UNESCO è partita dall'arcivescovo Roberto Repole.
15: È una giornata importante. Importante per la nostra città, no? Anzitutto perché appunto credo che possa essere un orgoglio nel senso più bello per una città sapere che ci sono state delle persone che hanno segnato non soltanto la storia di questa città, ma la storia d'Italia, la storia del mondo. Non possiamo dimenticare che i santi della carità di cui si parlava hanno creato delle congregazioni, degli istituti religiosi che sono sparsi in tutto il mondo.
14: Oggi in Arcivescovado la firma del protocollo d'intesa che impegna diocesi, regione, comune e fondazioni a promuovere e accompagnare la candidatura.
16: La carità è un valore universale dei cristiani, dei cattolici, ma è anche un valore profondamente laico.
14: Un welfare radicato nell'appartenenza a Cristo.
15: Il welfare è nato perché ci sono stati dei cristiani che hanno guardato alle fragilità, alle povertà, alle esclusioni, alla necessità di prendersi cura dei più fragili in un modo evangelico. Io credo che non possiamo perdere questo patrimonio.
14: Un patrimonio che è anche un'eredità.
17: E poi perché ci insegna che anche il bene può essere contagioso e quindi fare una buona comunicazione, una buona protezione di chi ha fatto del bene credo che aiuterà a fare altro bene.
0: L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale invita la comunità digitale e gli hacker etici a segnalare tutte le pericolosità informatiche per individuare soluzioni di protezione. Luigi Ferraiuolo.
18: L'Italia segue il buon esempio degli Stati Uniti, non sempre ma spesso in questo settore, nella difesa dei sistemi informatici. L'ACN, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ha ufficialmente invitato gli hacker buoni, o come li definisce hacker etici, white hat, e l'intera comunità digitale a collaborare per rafforzare le difese informatiche del nostro paese. Il nuovo direttore generale di ACN, Andrea Quacivi, ha infatti firmato la nuova politica nazionale di divulgazione delle vulnerabilità informatiche, che si propone proprio questo. L'obiettivo principale è spingere i ricercatori di sicurezza e gli hacker a segnalare all'agenzia le falle informatiche sconosciute, in gergo definite zero day, per poterle risolvere. Non è un caso che dai primi mesi del 2026 c'è stato un più 54% nelle vulnerabilità cyber. In pratica oltre 37.000 nuove falle informatiche e 24.000 software a rischio, complice l'uso delle AI. Serviva mettere un freno all'escalation e il modo migliore è ricorrere a chi scopre per diletto e non solo proprio gli errori nei programmi.
0: Siamo al premio Nobel per la letteratura assegnato oggi alla poetessa, saggista e traduttrice canadese Anne Carson, la 19ª donna a ricevere il prestigioso riconoscimento. Il servizio di Elena Seno.
19: È stata premiata per la sua audace e inventiva opera che in un giocoso dialogo con la tradizione classica ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea. Così in conferenza stampa dall'Accademia svedese hanno motivato il Nobel per la letteratura assegnato oggi a Anne Carson, poetessa e scrittrice canadese. Grande la sorpresa per lei che, ricevendo la notizia al telefono, è riuscita quasi solo a dire di trovarsi in Islanda, intenta ad ascoltare il vento. Nata a Toronto nel 1950, Carson ha scoperto il mondo e la lingua dell'antica Grecia ai tempi del liceo, grazie a un insegnante di latino. Radici che ha reinventato, mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme, la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione, con un'attenzione, quasi un'ossessione per l'etimologia delle parole. Tra i suoi libri, tradotti in italiano, Autobiografia del Rosso e Antropologia dell'acqua, riflessioni sulla natura liquida del linguaggio. Data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Anne Carson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura.
0: Ed è tutto, vi lascio al film dal titolo Le quattro piume e vi auguro una buona serata. Grazie.

0: L'onore e il coraggio in un'epica avventura. Il film Le Quattro Piume. Tra poco, su TV 2000.
1: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris, con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline, per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
2: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
3: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
4: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil-R, riduce la caduta di 10 volte,
3: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita,
4: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
3: da L'Oréal Paris.
5: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
6: È italiano!
7: È buonissimo!
6: È conveniente!
8: Come frutta e verdura!
9: Andiamo all'ortofrutta allora!
6: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
8: Da MD i freschi sono top!
9: È proprio vero!
10: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo! Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
11: Buona spesa Italia!
12: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
13: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
14: Io non ho mai provato il parapendio.
15: Dovresti, ci si sente bene lassù.
14: E così? Come ti senti?
16: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
17: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
18: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
19: Ma il colesterolo?
20: Dai, la parmigiana è verdura.
21: Con il colesterolo non si scherza.
22: Prova Danacol.
23: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
22: Basta scuse, prova Danacol.
23: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
24: La Vergine Maria è apparsa nel 1858 a Bernadette Soubirous. Ancora oggi milioni di pellegrini da tutto il mondo vengono a Lourdes. Anzitutto ci sono le persone malate, diversamente abili, rese fragili dalla vita. Accogliere dignitosamente ogni pellegrino comporta spese di dimensioni significative. Senza donazioni il santuario non può fare nulla. Grazie per la vostra generosità, grazie per la vostra donazione.
25: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale.

0: Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo, ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
3: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Da quando ho scoperto Line Specialist Pants potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
7: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
6: E ora si cambia marcia.
7: Line Specialist, speciali per te.
8: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
9: Elviv Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte.
8: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
9: Per risultati visibili su uomini e donne. Elviv Growth Booster.
8: Da L'Oréal Paris.
10: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa. È famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
11: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
12: e il dolore o la febbre lo bloccano,
11: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
13: Ma il colesterolo?
14: Dai, la parmigiana è verdura.
15: Con il colesterolo non si scherza.
16: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
17: Basta scuse, prova Danacol.
18: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
19: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
20: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
21: Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo.
0: Primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Secondo mistero della luce, contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.
2: Terzo mistero della luce, contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberati dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
0: Prega per noi.
1: Quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
0: Prega per noi.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.

0: rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male.
0: Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, gli splenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Diamo grazie a Dio.

dicendo, buongiorno e bentrovati. Stavo dicendo con Don Guido Colombo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia, che lei è così cara.

0: È una ragazza eccezionale, donna anche di grande fede, vero?
1: Sì. È proprio così, oltre ogni aspettativa.
0: Oltre ogni aspettativa. Ma voi vi sentite ogni tanto al telefono?
1: Almeno una volta al giorno.
0: Almeno una volta al giorno, perché quella di oggi è una punta terrima dell'ora solare, perché, signore e signori, chi ama, chiama Orietta Berti!

0: E lei è Orietta Berti.
1: Ciao cara, come
0: adorata. Buongiorno. No, buongiorno. Tutti in piedi. Tutti in piedi.
1: Grazie.
0: Meravigliosa.
1: Come va?
0: Allora,
1: oggi ci si vede.
0: È successo questo. Chi ama, chiama. Noi l'abbiamo chiamata perché la amiamo e lei ha risposto: ci sono. Chi ama, chiama è soltanto una delle chicche per festeggiare. Ed è una cosa straordinaria che hai fatto per festeggiare i tuoi
1: 60 anni di carriera.
0: 60 anni! Ma dove?
1: Sono volati.
0: Ma nascosti dove? Meraviglioso Orietta!
1: E allora non ne valeva la pena di fare solo tanto un singolo. Farò un cofanetto che verrà fuori l'anno prossimo, però nel frattempo ogni 3 mesi presenterò un singolo.
0: Io vorrei stare qui 6 anni a guardarti parlare e cantare. Guarda, mi incanti tutte le volte, sei una meraviglia.
1: E voglio dire un'altra cosa, che sì, per i miei ammiratori e per tutti quelli che mi seguono, non ho fatto un disco di canzoni mie riviste, ho fatto 20 canzoni inedite. Sì. E tutte modernissime e attualissime.
0: Allora, tutte modernissime e attualissime, compreso il messaggio. Arriviamo al telefonino e arriviamo a quante volte si chiami al giorno. Collaborazione con Danti, quest'artista che...
1: Sì.
0: Tu fai queste collaborazioni con i giovani, con gli artisti speciali, con...
1: Ho cominciato con lui con un brano... Un jingle per Fiorello nella sua,
0: sì,
1: trasmissione,
0: no.
1: E quindi dopo abbiamo fatto il disco per l'estate e adesso continuiamo perché ho visto che con lui lavoro molto bene, ho imparato tante cose, perché adesso, sai, non si canta più con la voce soltanto, si deve cantare anche con gli occhi, perché il tecnico ti dà l'input, quindi adesso le frasi sono tutte un po' diciamo con gli accenti sbalzati. E quindi io guardo la sua mano, fa così quando devo respirare perché devo fare una frase lunga, poi fa così quando devo allargare un po' e poi stringere subito.

0: e qui io mi trovo benissimo, canto con gli occhi.
1: Signori, Orietta Berti ha una qualità tra le migliaia di qualità che è. Orietta Berti studia tutti i giorni per essere Orietta Berti. Lei cresce,
0: cresce.
1: Ma questa è una cosa bellissima, bellissima. Senti, ma poi parleremo di tutto. Ma Osvaldo, quante volte ti chiamava quando eravate fidanzati?
0: Beh, eravamo fidanzati, ma eravamo sempre insieme. Ah, ecco. Perché siamo stati due anni di fidanzamento, sì. Però lui si è preso proprio la briga di portarmi dappertutto. Ah. Ha lasciato temporaneamente il suo lavoro, perché sì. Ha detto, se dopo Orietta tu fra un anno non ti vuole più nessuno, almeno io ho il mio lavoro stabile.
1: Certo,
0: e così
1: certo.
0: Mi portava, facendo anche dei sacrifici, no? Mi portava dappertutto lui. Poi invece abbiamo visto che il lavoro andava sempre meglio e si è licenziato e mi ha sempre seguito. E io sono abituata a essere sempre al lavoro con uno di famiglia. Infatti mi ha abbandonato Osvaldo temporaneamente, diciamo così, per questioni di salute. Poi è subentrato mio figlio Omar,
1: sì,
0: Otis.
1: Che ringraziamo.
0: Otis, perché mi sbaglio sempre i nomi.
1: Otis.
0: Con queste O
1: non se ne può
0: più.
1: Con
0: tutte queste O.
1: È Orietta, è Osvaldo, è Omar, è Otis.
0: Sì. E allora lui è venuto per 10 anni, poi ha detto, mamma, io mi sto facendo una famiglia, ho due bambine piccole, le voglio vedere crescere, quindi io starò a casa, farò i social, tutte quante la discografia, però chiediamo a Omar se viene con te. Omar si è licenziato ed è venuto con me e adesso sono già 4 anni che è con me.
1: Allora,
0: finché porta pazienza, speriamo, insomma.
1: Allora, perché non mi sentirete sorridere molto spesso con Don Guido, perché Orietta Berti è così, è adorabile. Lei inizia a parlare, racconta... Don Guido, lei racconta con questa... trasparenza, la vita di famiglia, la carriera. Questo lo diciamo e poi riprendiamo subito dopo la pubblicità. Quest'ultima canzone è un invito a fare un buon uso del telefono, no? Certo. Orietta, che è così amata anche dai più giovani.
2: Certamente, e poi collega molto bene il tema dell'amore anche al tema dell'attenzione, della cura. Chi ama, non sta in silenzio,
1: no.
2: Non lascia nell'indifferenza, ma si preoccupa appunto di camminare verso. È molto bello.
1: Chi ama, è capace anche di indossare i panni di una mamma che non c'è più quando suo figlio sta per vivere la giornata più importante della sua vita. Voi dite, ma che sta dicendo? Basta rimanere con l'ora solarissima, perché oggi abbiamo cambiato titolo, è l'ora solarissima con Orietta Berti. Vi raccontiamo tutto con Don Guido tra poco.
0: Grazie.
3: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
4: Quant'è bella! Guardatela.
5: Bellissima.
4: Qui!
3: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
6: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo! Tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
7: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
8: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
7: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
8: Vi aspettiamo!
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
1: Allora, l'ho detto, l'ora solarissima, Orietta Berti, signori, è qui con noi. Cara adorata, con la sua guida spirituale, Don Guido Colombo, vicario provinciale della Società San Paolo, che salutiamo tutta in Italia. Allora, quando vi siete conosciuti e come vi siete conosciuti?
2: Ci siamo conosciuti in un contesto molto bello. Ci siamo conosciuti durante una crociera sul Nilo, in Egitto.
0: Sì.
2: Perché
0: 15 anni fa.
2: Perché Orietta collaborava con una delle nostre riviste, Benessere,
0: sì.
2: e curava tra l'altro una rubrica molto delicata, perché curava una rubrica che rispondeva a delle mamme, a delle mogli con problemi familiari. E lei con tanta saggezza, dalle pagine di Benessere, è stata organizzata una crociera sul Nilo dalla rivista Benessere,
0: sì.
2: Io come sacerdote paolino, allora non ero ancora sacerdote,

0: ero in cammino, ho accompagnato questo viaggio come redazione della rivista, direzione della rivista, e Orietta era l'ospite d'onore. Ci siamo conosciuti lì.
1: Orietta è sempre
2: stata...
1: anche
2: da tecnico.
1: Sì,
2: perché allora lì abbiamo improvvisato una serata con le mie canzoni, no? per rallegrare anche
0: gli altri crocieristi.
2: No? Così. E quindi c'era un piccolo impianto, ma non c'era il tecnico. Allora lui si è proposto, cioè, mi metto io qua. Quindi il mio tecnico sulle navi è stato Don Guido Colombo.
1: Allora, questa è Orietta Berti. Sentite, succede questo, che quando Don Guido sta per essere fatto sacerdote, perde la sua mamma. E nel giorno dell'ordinazione sacerdotale c'era il suo papà, ovviamente in chiesa, e arriva Orietta Berti.
2: Sì,
1: si siede accanto
2: volentieri.
1: Al papà,
2: volentieri.
1: È un gesto bellissimo.
2: È stato bellissimo e quando Don Guido si è prostrato, no, che è caduto, ho detto, oddio, ma è svenuto, non ha mangiato niente stamattina, per forza. Allora ha detto il papà, si calmi signore, è la prassi che è così.
1: Perché Orietta Berti ci ha abituato a queste cose, perché lei è proprio così, cioè sì. tu prima di essere una mamma sei nata mamma, ma mamma non solo verso i tuoi magnifici figlioli, ma mamma verso tutti, tu hai un'attenzione, una cura che sono uniche.
2: Guarda, da quando ho cominciato a fare questo lavoro, quando ho cominciato a fare anche gli spettacoli, dovevo proprio la gente che veniva a salutarmi alla fine dello spettacolo, ma... la maggior parte mi raccontavano i loro problemi familiari, come se io fossi una loro parente.
1: Sì, sì.
2: E questo mi faceva molto piacere, perché io mi sentivo una di famiglia per loro.
1: E tu sei una di famiglia, lo sei? Incredibile, da 60 anni di carriera.
2: Quando mi dicono, ma tu sei un'icona, tu sì, sono un'icona familiare.
1: Sì. Lei è un'icona familiare. Non può arrivare nelle vostre case, mai diremo... la marca e la casa, questo profumo di rosa che anticipa l'arrivo di Orietta Berti. Lei da 26 anni usa questo profumo che sta inebriando tutti noi, ma il profumo più bello è quello della sua anima. Peraltro Don Guido, padre spirituale, ha la stessa età del tuo Omar.
2: Di mio Omar, mio primo figlio Omar.
1: Primo figliolo.
2: Solo che Omar porta una cresta un po' punk, no? Tutto rasato dai lati, questa cresta, poi porta tutti degli abiti, sempre vestito di nero Omar. Sempre vestito di nero, con gli stivali neri anche d'estate, inverno, sempre, è sempre vestito uguale. Io non so se d'inverno c'ha freddo o se d'estate c'ha caldo, perché lui è sempre vestito uguale. Sempre vestito uguale. E quindi è un po' diverso, però io che li conosco bene tutti e due, hanno qualcosa che li avvicina.
0: Molto.
2: Sono due ragazzi di cuore, hanno un cuore grande.
1: Hanno un cuore grande. Don Guido, essere padre spirituale di Orietta, passare il Natale vicini insieme, c'è anche una ricetta, i biscotti di Orietta. Credeteci, ha l'altro profumo che arriva, ma sono i biscotti di Orietta. Ecco, Orietta ha un animo come se non ci sentisse, ha una grande fede, è un'anima nobile e buona e generosa, quindi è particolarmente bello essere padre spirituale di questa ragazza.
0: È molto bello intanto perché il mio ministero sacerdotale, come dicevamo prima, è cominciato insieme a lei, no? E quindi è stata una presenza, ed è una presenza molto importante per la mia vita. Quindi io devo dire sinceramente, ricevo molto di più di quel che do a lei, onestamente.
1: Non è vero, dice Orietta.
0: E poi, dopo alcuni anni che ci conoscevamo, Orietta mi ha chiesto questo servizio, essendo venuto a mancare il suo storico padre spirituale, che era un frate francescano bravissimo, padre Ugolino, col quale hanno fatto tantissimi progetti anche di solidarietà nel mondo, nelle missioni. Allora mi sono sentito certo un po' gravato di responsabilità, però poi mi sono fidato di Dio come faccio di solito e abbiamo intrapreso questo cammino che ancora continua ed è ricchissimo spiritualmente.
1: Arriviamo anche ai biscotti, ma prima voglio chiedere una cosa.
2: Con padre Ugolino volevo dire che siamo stati in Madagascar, abbiamo portato medicinali, abbiamo portato degli aratri, abbiamo portato anche giocattoli. Pensa che ci siamo sbagliati, perché abbiamo portato delle bambole in plastica profumata e i bambini le mangiavano perché sentivano odore di vaniglia. Poverini, allora abbiamo ritirate perché era insomma

0: è un pericolo.
1: Potevano anche essere pericolosi.
0: Sì. Però voglio dire, questi bambini che gli manca tutto, un profumo dolce per loro era un cibo, capisci?
1: Orietta, questo mi ha colpito avere molto. Fede, e tu ne hai tanta, e anche lì la
0: è una colonna. È una colonna che tutti, perché nella vita succedono tante disgrazie, perché la vita è così. E quindi la vita è bella a volte, ma a volte è molto triste, perché vengono a mancare delle persone care all'improvviso. A me è venuto a mancare il mio papà in un incidente all'improvviso, dalla sera alla mattina. È venuto a mancare la mia nipotina, Orietta, e quindi con una malattia atroce che è durata 5 anni. E quindi tu vedi questa ragazzina nel fiore della bellezza, della gioventù, che poi si spegne pian piano. Sono dolori grandi che magari lì la fede un po' dici, ma che cosa ha fatto, che cosa abbiamo fatto per meritarci questo? Poi invece te ne accorgi che pregando ti aiuta a capire il dolore, alleviare un po' il dolore, dimenticarlo mai, però sopportarlo. E quindi la fede è una colonna che ti aiuta nella vita, anche nelle scelte di lavoro, anche nelle scelte dell'uomo giusto che ti deve condurre per tutta la vita. Se non hai fede non puoi capirlo. E io quando vedo tutti questi giovani che si sposano, fanno una grande festa, fanno spendere tanti soldi ai loro familiari, poi dopo 3 mesi si separano per un piccolo litigio. Perché se si fossero capiti o si capissero meglio, perché la vita è anche elastica, deve essere un po', una volta hai ragione tu, una volta ho ragione io, ma non deve essere sempre ho ragione io imperativo, capisci? E poi anche conoscere bene il tuo compagno, che non sia un uomo arrogante, che, sia un, certo. Che non sia un uomo padrone, che non sia un uomo che ti soffochi, no? E allora bisogna conoscersi prima di legarci. Di legarsi, perché la vita è bella, fatta con le persone giuste, ma se tu sei con una persona sbagliata, la vita è orribile.
1: E che quindi, creatura bella che sei.
0: E quindi
1: Berti.
0: Io penso che...
1: Che creatura bella sei.
0: Tanti ragazzi dovrebbero anche consultarsi, non dico che tutti possono avere un padre spirituale, però consultarsi con le persone,
1: chiedere.
0: Con le persone che hanno più esperienza. Anche nel mio lavoro io cerco sempre di chiedere alle persone che hanno più esperienza di me, nonostante che ho 60 anni di carriera, se è giusto che posso fare questa cosa. E allora mi sento più sicura nella mia scelta, capisci? Perché ho sentito che questa persona è più dalla mia parte che dall'altra. Perché bisogna sempre avere... una certezza, un riferimento, qualche
1: bisogna
0: cosa.
1: Saper ascoltare però, Orietta.
0: Bisogna sapere molto ascoltare
1: a chiedere
0: nella vita e nel lavoro.
2: È una grande carità l'ascolto, è forse una delle più importanti, no, forme di carità, mettersi a disposizione, sapere ascoltare e nello stesso tempo, come dicevamo, non presumere di avere necessariamente la soluzione, ma cercare anche un confronto che ti può indicare una strada che in quel momento magari non avevi pensato e che invece poi
1: certo,
2: si rivela quella vincente.
1: E io quando penso, mi è capitato, devo ringraziare Don Antonio Sciortino, il direttore storico di Famiglia Cristiana,
0: amico,
1: con un bacio, perché è stato lui che mi ha fatto conoscere Orietta. Quando penso a Orietta che dice sempre io prego e lo dice... alla sua maniera, per questo ho detto un'anima bella, lei è veramente
2: molto,
1: un'anima
2: molto,
1: bella,
2: molto, sì.
1: Lei è di esempio.
2: Mi fa pensare sempre, Orietta, quando io sono con lei, oppure considero anche le nostre conversazioni, i nostri dialoghi, a quella bella pagina del Vangelo in cui a un certo punto è scritto che Gesù esulta di gioia nello spirito e dice «Ti benedico, Padre». Perché tu hai voluto rivelare queste cose non ai sapienti e agli intelligenti, ma ai piccoli e agli umili e a coloro che si consegnano a te. Ecco, Orietta è di questo.
1: Consegnarsi, signori, questo è. E per questo noi abbiamo voluto Don Guido qui con noi in questa puntata. E Orietta ha raccontato e lo fa sempre con quella generosità totale, anche i dolori, i grandi dolori che si attraversano nella vita. E lei che sorride sempre, che ha questa capacità di trasferire serenità, e lei che oltre a profumare di rosa, profuma di biscotti, no veramente profuma di tutto il cibo migliore del mondo, perché quando la signora si mette ai fornelli non ce n'è per nessuno, pure lì. Cos'è sta storia dei biscotti? Voglio sapere.
0: Allora, i biscotti è una vecchia ricetta della mia nonna.
1: Sì.
0: E poi dopo l'ha ripresa la mia mamma. E io da, pic-

0: Piccolina, per Santa Lucia, siccome la mia famiglia era una famiglia povera, non avevo giocattoli sul comodino al mattino, ma un bel piatto di biscotti,
1: sì,
0: ancora caldi.
1: Perché i bambini arrivavano i regali, sì, 13 dicembre.
0: E quindi questi biscotti, che per me che ero una bambina, avevano un sapore particolare, no? E ancora adesso hanno questo sapore particolare perché mi ricordano quegli anni,
1: certo,
0: che avevo la nonna, la mamma, che ero adolescente.
1: Guardatela qua.
0: E la mia ricetta l'ho data
2: a
0: Giordano, che è un fornaio in pensione, e lui quando ha tempo mi fa questi biscotti per tutti gli amici. E nel periodo natalizio no, perché lui colleziona presepi e fa una mostra di presepi, ha più di 4.000 presepi,
2: sì,
0: e tutti gli anni li scompone e li ricompone, quindi ha un lavoro immenso.
1: Da
0: ottobre fino,
1: sì,
0: fino alla vigilia lui lavora di continuo, poi per smontarli non ti dico, e quindi quel periodo, questi 4-6 mesi i biscotti non ci sono per nessuno, perché io posso farli a casa, ma ne faccio pochi, perché nel forno della mia stufa ce ne stanno ben pochi. Invece lui, col forno che ha, il professionale,
1: certo,
0: ce ne stanno molti di più.
1: Io sono sicura che Don Guido abbia mangiato quelli fatti a casa.
2: Sì.
1: Beh, sì, insomma, padre spirituale, vorrò pure avere dei vantaggi.
2: Io sono tra i privilegiati, devo dire.
1: Quindi un chilo di farina, se non ricordo male, 200 grammi di burro, non mi ricordo il numero delle uova, forse è meglio che io non vada avanti, perché una volta fatto le meringhe sono quasi arrivati i vigili del fuoco a casa. Le meringhe erano nere e le mie non bianche, ma insomma, se noi andiamo cercando biscotti, ci
0: sono. Negli anni passati ho fatto anche un libro di ricette, delle ricette che ricordavo, perché il libro di ricette di mia suocera Odilla è andato perduto, non sappiamo perché, e quindi forse lei l'aveva prestato a una sua amica,
1: si chiama
0: non
1: Pietro,
0: ridato, quindi, allora io, ricordandomi così, e ho fatto questo libro di ricette della nostra tradizione, perché tu ben sai che ogni regione ha le sue tradizioni, no, alimentari, però ogni famiglia ha la sua ricetta particolare.
1: Ah, certo.
0: E così anche in Emilia, sia per il ripieno, sia per la pasta e così via.
1: Io mi trattengo dall'alzarmi e andarti a sbaciucchiare, ma qua e qua. Ci ho detto, scusate, abbiamo ancora da affrontare, già che Don Guido rimane ancora con noi, questa meravigliosa devozione di Orietta Berti alla Madonna dell'Olmo. E anche Don Guido va spesso in questo santuario, si trova a Montecchio.
0: Sì,
1: dico
0: sì,
1: bene?
0: Vicino a casa mia. Proprio.
1: Vicino a casa. Sì. E perché proprio questo santuario? Perché ti
0: perché,
1: è così
0: perché, caro? Perché è vicino a casa, e poi lì abbiamo fatto i funerali di mio suocero, abbiamo fatto i funerali della nonno Dilla, del nonno Oreste, insomma ci sono tanti
1: è di famiglia,
0: tanti ricordi.
1: Perché, è di famiglia. Sì. E allora noi, per fare un regalo alla Orietta adorata e anche ovviamente a Don Guido e a tutti noi in fondo, siamo andati in questo santuario, eccolo qua.
3: Ci troviamo nel santuario della Madonna dell'Olmo di Montecchio, che è nato in seguito a un miracolo che la Madonna ha effettuato nel 1484. Un cavaliere stava passando di fianco qui al santuario e a un certo punto viene disarcionato e finisce sotto il proprio cavallo. Non riesce a uscire e a questo punto, tutto bardato di armature, non trova la soluzione. Quindi cosa fa? Invoca la Madonna. La Madonna gli appare su un olmo che era lì vicino e questo gli consente di poter uscire indenne da questa situazione che l'avrebbe portato sicuramente alla morte. Corre nel paese per dare l'annuncio di questo miracolo. Qui arrivano tanti montechiesi e comincia una devozione a questo luogo, soprattutto all'Olmo dove era apparsa la Madonna. Viene costruita poco dopo una cappella che ingloba l'Olmo e viene, diciamo così, decorata continuamente da ex voto di grazie ricevute, perché il miracolo dell'Olmo non si ferma solo a quel miracolo, ma prosegue con tante tante altre grazie. Costruiscono di fatto una chiesa che però nel 1557 viene distrutta completamente durante una guerra tra gli Farnese e gli Estensi, che si contendevano il paese di Montecchio. La pace

però arriva poco dopo, ricostruiscono la chiesa fino ad arrivare a quella attuale, che noi vediamo che fu, diciamo così, completata e sistemata, alzata nel 1884. Dagli anni 30 soprattutto viene affrescata completamente nella parte delle

0: Vergine aveva visto la Madonna apparire al Cavaliere, e il ricordo più profondo che era i Montichiesi hanno della Madonna.
1: Allora Don Guido ha detto una cosa bellissima.
2: E di fianco alla chiesa c'è un monastero di suore di clausura che
3: cantano meravigliosamente.
2: Meravigliosamente. E io quando posso, dopo le 5 del pomeriggio, loro cantano. Tu non vedi niente perché c'è una finestra con una gratta molto fitta che non puoi vederle, però sentirle sì. E cantano divinamente. E lui c'è stato a trovarle.
3: Sì, sì. Quando io sono andato in questo santuario e quando vado in questo santuario, confermo in me due aspetti molto belli che ritrovo nella vita di Orietta, e ringrazio il Signore per questo. Il primo è proprio legato a queste suore, queste monache che cantano, e penso alla sua voce di usignolo e anche al fatto che lei ha cominciato con le canzoni di Suor Sorriso. Ecco, tra l'altro.
2: È vero.
3: E il secondo è un po' più profondo ed è rinvenibile proprio nella Madonna che abbiamo visto. Ecco, quella Madonna non tiene Gesù per sé, ma lo offre, lo dona al mondo. Ecco, Orietta, anche consapevolmente o inconsapevolmente, ma so che per lei è consapevolmente, con il suo canto e con il suo porsi così com'è nei confronti degli altri, in fondo è un campione di evangelizzazione.
1: Noi l'abbiamo chiamata apposta. Caro Don Guido. Orietta, adesso. Allora, e aggiungo. Giovanni Paolo II. Lo incontra nel 2000 al margine del Giubileo degli Ammalati. Abbiamo la fotografia dopo un concerto, e Orietta è lì e incontra il Papa. Eccola qui. Eccola. Incontra il Papa Santo.
2: Sì, nell'anticamera della sua camera, perché non stava bene.
1: Perché da lì purtroppo pochi anni avrebbe chiuso gli occhi su questa terra per aprirli al cielo. Papa Benedetto XVI, lo avete incontrato?
3: Sì.
1: Lo abbiamo
3: incontrato
1: tutti insieme. È vero. Sì, eccolo qua.
2: E questo devo ringraziare
3: i Paolini
2: perché ci hanno fatto da guida e ci hanno fatto invitare.
3: Certo,
1: che cosa succede? Che Don Guido con Papa Francesco chiede un'udienza
3: per presentargli il cofanetto dei 50 anni di carriera.
1: Sì.
3: Ed eccoci qui.
2: Sì, e lui ha detto.
3: Ed è stato bello perché.
1: Guardate che bella che è questa foto. Il sorriso di Papa Francesco che è esplosivo, meraviglioso.
3: È stato molto bello perché, dando al Santo Padre il cofanetto, il Santo Padre ha detto a Orietta: dunque lei canta. E Orietta ha detto: sì, io canto bene. E sono convinto che lei canti molto bene. E chi canta bene, dice Sant'Agostino, prega due volte.
2: ma poi non è finita lì, perché dopo mi ha mandato una pergamena.
1: Sì.
2: Con
3: l'iscrizione per i 50 anni di matrimonio.
2: Per me è una cosa bellissima. Perché non tutti hanno una pergamena da Papa Francesco.
3: Con i 50 anni.
2: Per augurandomi i miei primi 50 anni di matrimonio.
1: I primi.
2: Perché continueranno sempre all'infinito.
1: Sto facendo una fatica, signore. Così entro nell'inquadratura. Orietta Berti ingenera sentimenti di sbaciucchiamento. Tu la vedi e vorresti andarla a mangiare di baci. Attenzione, in occasione del concerto di Natale scorso in Vaticano, all'Auditorium della Conciliazione, Orietta ha incontrato anche Papa Leone.
2: Sì, è il quarto.
1: È il tuo quarto Papa?
2: Sì, quarto Papa. Guarda che è un numero enorme.
1: È un numero quattro grande e importante.
2: Beh, non diciamo quanti anni ho.
1: Ma
2: però...
1: no, Orietta Berti, in ogni caso, signori, ha 20 anni. 20.
2: Beh, con la testa
1: tutti gli
2: sì.
1: altri, con la testa, con il cuore, con tutti gli altri sono esperienza e valore. Questa è l'età vera di Orietta Berti. Don Guido, intanto è stata un'emozione cantare per il Papa, ecco, torniamo a questo concerto di Natale. Dai.
2: Sì, è sempre un'emozione, anche perché canti canzoni natalizie, poi vivi l'atmosfera del Natale che è bellissima, poi viverla qui a Roma è bellissima, guarda. E io ogni anno, certo che non ti possono invitare ogni anno, perché ogni anno devono avere sempre artisti diversi, no?
1: Certo.
2: Però dico sempre alla direttrice: mi tenga sempre presente, perché per me è sempre un piacere venire qua, perché ho tanti amici a Roma, sia in Vaticano che fuori dal Vaticano.
1: Ecco, questa
3: tra l'altro un'osservazione da fare, molto bella.
1: Facciamola.
3: Secondo me. Ecco, che naturalmente in quel concerto ci sono varie tipologie di

0: canti natalizi, però Orietta sceglie sempre quella col tema religioso, quindi questo è bello, perché il Natale è il Natale di qualcuno ed è il Natale di Gesù.
1: Ricordiamo che il Natale è la festa del festeggiato, come dice
0: Esatto,
1: un'amica, no? A
0: esatto.
1: volte magari tra tanti nastri,
0: È una
1: fiocchi, ce
0: bella
1: lo
0: sensibilità che
1: dimentichiamo.
0: penso valga la pena di
1: Don
0: ricordare.
1: Guido, qual è tra tutti il pregio più bello di Orietta? Da padre spirituale, il
0: Sì.
1: pregio proprio la qualità più bella, qual è?
0: Ecco, io la collegherei a quella bellissima frase di Sant'Agostino che dice che la verità abita nell'uomo interiore, ma quella verità è scritta con la V maiuscola. Ecco, il pregio più bello di Orietta è che non c'è soluzione di continuità tra la sua interiorità e la
1: Bravo.
0: sua fenomenologia, l'esteriorità. La verità che abita nel suo cuore è quella verità che è il Signore Gesù che lei testimonia con la sua vita.
1: Don
0: Guarda,
1: Guido Colombo,
0: che
1: vicario
0: bellissima
1: provinciale della
0: frase.
1: Società San Paolo in Italia. E lei, che bella cosa che mi ha detto. Ha detto la cosa giustissima, se non lo dice lui, che è il padre spirituale, sulla nostra Orietta Berti. Noi lo ringraziamo tanto, tanto, tanto, tanto per essere stato con noi. Ci fermiamo soltanto per un attimo e abbiamo ancora da farci raccontare. E c'è una cartolina che è arrivata per Orietta Berti e abbiamo tante cose da dire ancora. Ci vediamo tra un attimo. Chi ama, chiama, ricordatevelo. Chi ama, chiama. Grazie.
2: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
3: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
4: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
5: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
6: Si ha una rigenerazione tessutale.
7: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
8: E vado avanti e indietro.
9: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
2: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.
1: Solarissima di Orietta Berti.
10: Grazie, grazie.
1: 60 anni di carriera, 20 milioni e più di dischi, oltre 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, artista amata da tutte le generazioni. Abbiamo anche una battuta interessante da farvi ascoltare. E chi ama, chiama. Hai aperto con questo tuo
10: Sì.
1: ultimo singolo che però farà parte di un
10: progetto
1: di un
10: discografico,
1: progetto.
10: Di un album che conterrà 20 brani inediti e
1: Inediti.
10: quindi pensiamo di poterli valorizzare, no? con dei video particolari
1: Molto
10: e
1: bello
10: ogni
1: questo.
10: 3-4 mesi ne pubblichiamo uno. Anche così gli ascoltatori, i miei ammiratori, insomma, saranno contenti.
1: Se saranno contenti e voglia, noi
10: perché non si può festeggiare 60 anni di carriera in un mese e basta, poi dire
1: no.
10: ciao.
1: Un compleanno lungo un anno,
10: Sì,
1: bisogna fare
10: almeno un
1: compleanno,
10: anno
1: almeno
10: bisogna farlo.
1: un anno bisogna farlo. Allora, quando si è tanto innamorate dell'uomo, del ragazzo che si ha accanto, ve lo posso garantire, si mette Orietta Berti che canta Tu sei quello, perché è un inno all'amore. È
10: Sì,
1: meravigliosa quella
10: sapessi quante
1: canzone.
10: persone vengono nei concerti, anche persone di una certa età, dicono: noi ci siamo innamorati con questa canzone nel 1965, nell'estate,
1: Sì.
10: e siamo ancora qui insieme, insomma.
1: Perché la Berti porta anche tanta fortuna. Questa la volevo dire perché volevo dire che ingenera sentimenti belli, bellissimi. 10 volte, correggimi, un disco per l'estate, 11 volte a Sanremo.
10: 12 volte nel 2021.
1: 12 volte, vedi che
10: Sì.
1: sono, Canzonissima era tutta sempre tua,
10: Sì,
1: cioè.
10: si cominciava il 6 di settembre, si finiva il 6 di gennaio, perché era abbinato alla lotteria di Capodanno
1: Esatto.
10: ed era la trasmissione più vista della Rai. Anche perché c'erano soltanto due canali, quindi.
1: Certamente, però era una trasmissione
10: Sì, sì,
1: meravigliosa.
10: sì.
1: In una carriera bella, lunga e importante come la tua, che prosegue, questi sono i primi 60 anni, Orietta,
10: Sì.
1: tu lo sai perfettamente, come i primi 50 di
10: Sì.
1: matrimonio, i primi 60 anni di carriera. Hai una fotografia che ti è più legata, fotografia intendo dire un momento che è più legato al tuo cuore, una vittoria?
10: Sì, guarda, questa che adesso è qua con sì. Alberto Anelli e Luciano Berretta che ha fatto sì. Le parole, poi con me Luciano è stato tanti anni, mi ha fatto tante canzoni, sì. No? Lui è un autore meraviglioso e Alberto è un musicista, sì. La canzone si chiamava Tu sei quella, la doveva cantare lui, guarda che bel ragazzo, lui cantava come Elvis Presley, sì. E quindi per convincerlo i miei discografici, che erano anche i suoi, gli hanno detto guarda che la canzone le mandiamo tutti e due i provini in Rai, chi sceglie l'interpretazione va.
1: Quindi lui Tu sei quella, giustamente.
10: Tu sei quella e io tu sei quello. E quindi hanno scelto la mia interpretazione.
1: Ma pensa.
10: E lui ci è rimasto un po' male, però era l'autore, quindi qualcosa anche lui, insomma, partecipava.
1: È meravigliosa, perché lui dice, sai, ci è rimasto un po' male.
10: Poi
1: siamo
10: rimasti molto, molto amici.
1: Lo so.
10: Lui ha fatto tanti successi per Mina, sì. Continua a fare tanti successi per altri miei colleghi, però ci sentiamo sempre... Ci telefoniamo sempre, ma siamo proprio rimasti amici.
1: E hai fatto il cinema con sì. Scola, Tognazzi, Villaggio. Hai fatto e fai la televisione, Orietta. Cioè, a te la televisione viene proprio bene, non so come dirtelo. Sembra la tua televisione conduttrice, opinionista. Opinionista sì. Sei l'opinionista come sei opinionista. Tu conduci il suo spazio di opinione. Proprio ti viene... Come ti viene cantare?
10: Sì, mi viene spontaneo perché fa parte del mio lavoro, perché ho l'esperienza in questo lavoro, no? E quindi io vorrei a volte dare anche dei consigli ai giovani, no? Però a volte mi vergogno perché magari diranno ma cosa da dire questa qua? Perché sai, tutto il tempo è tutto veloce, no, adesso?
1: Sì, e
10: però
1: corre troppo.
10: Ci sono delle
1: tempo.
10: Cose che rimangono. Io volevo dire a questi giovani che devono sempre pensare con la loro testa e avere sempre la testa sul collo e i piedi per terra, perché questo lavoro ti fa volare. Il primo successo, tu sembri un dio in terra, invece non sei niente, sì. Perché il giorno dopo devi cominciare da capo. Io ho avuto questa esperienza quando ero ragazzina, che sono andata in questa casa multinazionale, quindi per loro i cantanti erano dei prodotti, capisci? Non erano esseri umani. E quindi mi hanno insegnato anche a calcolare questo lavoro con freddezza. Sì. Quindi a saper ascoltare anche i consigli degli altri, perché così non sbagli da sola. Ed è molto importante, perché in questo lavoro, se tu non vendi il primo disco... e non vendi il secondo disco, il terzo disco te lo mettono nel cassetto e non lo aprono più quel cassetto lì. E adesso è la stessa cosa, se non hai tante visualizzazioni,
1: ecco.
10: Allora tu ti devi lasciare consigliare anche dagli addetti ai lavori, che magari hanno altre idee su di te, e tu sei convinto invece di fare tutto da solo, di poter fare tutto da solo, ma non è così. Ci vuole una collaborazione, perché è con la collaborazione che tu fai dei successi. E rimani come artista.
1: Orietta, io ho parlato con tante persone, giovani, molto giovani, che hanno avuto la fortuna di lavorare con te perché erano nel corpo di ballo di un importantissimo programma della domenica, perché aveva... Insomma, e tutti mi hanno detto che le cose che arrivavano da te corrispondessero ai consigli più giusti. Cioè, magari erano capaci di non ascoltare il consiglio a casa, perché sei sempre in discussione con i tuoi genitori, però le cose dette da Orietta, effettivamente, e tu hai questa capacità. Cos'è, Orietta? Saggezza, aver sofferto la fine del tuo papà, aver lavorato tanto per ottenere la tua carriera. Cos'è? Qual è la formula?
10: Guarda, io quando è morto mio papà, eravamo una famiglia un po' sbandata, nel senso che eravamo rimaste io, la mia mamma e la mia nonna, perché lo zio Pietro se n'era andato alcuni mesi prima. Quindi vivevamo soltanto con la pensione della nonna e il lavoro della mia mamma che gestiva la spesa pubblica. Sì. Quindi io partecipavo prima, quando c'era il mio papà, a dei concorsi di musica lirica, perché mio papà voleva che io diventassi un soprano, mezzo soprano. Ma allora era molto più difficile di adesso, era un ambiente chiuso la lirica. Invece c'erano questi, diciamo, concorsi di musica leggera, era più facile. Allora Sono andata ad alcuni concorsi, ho conosciuto Giorgio Calabrese.
1: Grande,
10: ed è stato la mia fortuna. Grande, perché lui mi ha portato in casa discografica a fare delle audizioni, mi hanno preso delle, una multinazionale.
1: Lui ha intuito il talento però, Orietta, lui ha intuito
10: Sì, però la mia mamma non voleva che io facessi questo lavoro.

0: solo, perché lei aveva bisogno di una figlia che potesse andare a lavorare. E quindi lei mi ha dato in prestito, diciamo così, per un anno. Ha detto, se in un anno non fa successo, mia figlia, ho già trovato il lavoro, che va in una fabbrica di abbigliamento dove disegna abiti per bambini, perché poi mi aveva fatto fare un corso di 3 anni per fare, perché da noi c'erano tantissime ditte di abbigliamento. E quindi era facile trovare il lavoro poi in quegli anni. E così è stato. Quando ho fatto le canzoni di Suor Sorriso, che è stato il mio primo successo, poi nell'estate è esploso Tu sei quello, e da allora ho avuto la fortuna che non ho vissuto solo un anno di successo, ma fino a 60 anni.
1: Siamo a 60 anni e sono solo i primi 60, quindi ascoltiamo i consigli di Orietta Berti, perché vengono da un'anima bella, molto bella, l'ho detto più volte questa parola e questa frase oggi, lei è un'anima bella, questa è Orietta Berti, se hai solo poco la fortuna di conoscerla anche un po' di più, ti accorgi che tutto questo sia assolutamente confermato. La cartolina. Allora, è arrivata la cartolina da un grande amico, ce ne sono a bizzeffe di grandi amici di Orietta Berti, ma lui è un grande amico che fa una precisazione in apertura interessante che riguarda il sì detto sull'altare, eppure non è suo marito. Ascoltatelo con attenzione, guardate un po'.
2: Era il 1967. Io mi trovavo in studio e stavo incidendo Nel sole. Arriva un tecnico e mi dice, senti, potresti farmi un favore? Dico, quale favore? Si è sposato Orietta Berti con Osvaldo e servirebbe che tu dicessi un sì, perché il sì che ha detto Osvaldo non si sente. Vabbè, per un sì. Io fino al do, re, andava benissimo. Un sì, mi sta molto bene. E quel sì era l'unione tra Orietta e Osvaldo. Ce l'ho messo io nel momento in cui vuoi tu, Osvaldo, sposare la signora Orietta Berti. Sì, ho sparato un bel sì, felice di averlo fatto, felice di averlo dedicato a Orietta, che ancora non conoscevo, ma dopo ci siamo conosciuti ed è nato, grazie a Dio, ed è nata, grazie a Dio, una grande, bella, interessante amicizia. L'amo, la rispetto, mi piacerebbe magari abitare vicini, perché sicuramente ci scambieremo tanti doni, e soprattutto il dono dell'amicizia. Ciao Orietta, ciao Osvaldo, e buon tutto, sempre, con un pizzico, o un bel quintale o anche un bel carico di felicità.
1: Grazie. Grazie Albano, grazie. Grazie, caro lui. Allora, guardateli, sono proprio belli, hanno fatto proprio bene a sposarsi. Eppure, quel giorno, Orietta, che ritardo hai fatto per arrivare in un'ora e mezza? Aspetta un
0: un'ora
1: attimo.
0: E mezzo. Era il 14 di marzo, però sì, era nevicato da poco. E noi ci siamo sposati alla Pietra di Bismantova, sì, in un piccolo monastero, dentro la Pietra di Bismantova. E per arrivare là ci sono tanti tornanti, perché è in collina, ed erano ghiacciati. Allora non c'erano le pulizie delle strade come adesso, 58 anni fa non era come adesso. Sì. E quindi per arrivare là, per non scivolare giù dal tornante, no, siamo andati molto piano e sono arrivata con un'ora e mezzo di ritardo. Perché io venivo da Parma, sì, perché sono andata da mia cugina che mi aveva confezionato l'abito, sì, a prendere l'abito, e da Parma ho fatto tutte queste colline per arrivare alla Pietra di Bismantova, Castelnuovo Monti.
1: Sì.
0: E quindi sono arrivata in ritardo. Allora lui ha detto, se tardavi ancora un mezzo minuto non mi trovavi più qua.
1: No, allora scusate, in un'epoca di non telefonini, perché al giorno d'oggi si direbbe, ti mando un WhatsApp, ti mando un messaggio, sì, e ti dico, guarda che siamo in ritardo, la strada è ghiacciata. Voi immaginate questo ragazzo con gli occhi azzurri che per un'ora e mezza non si vede arrivare, la sua,
0: c'era pure freddo
1: di sposa, meraviglioso. Tu sai che poi cercavano tutto il tuo vestito, lo sai, vero? Che tutti
0: sì,
1: si volevano
0: carino,
1: vestire da sposa,
0: sì,
1: con Orietta Berti.
0: Sì, era molto carino, l'avevo copiato su un giornale. Che c'era Odenpur che presentava degli abiti da sposa,
1: sì,
0: e c'era uno che assomigliava a questo, insomma, l'ho fatto fare assomigliante, ecco. L'avevo copiato da questo giornale.
1: La adoro, la adoro. Quindi, insomma, un'ora e mezza, eppure andò tutto bene, insomma. Sì.

0: il matrimonio è andato molto bene, perché il matrimonio, come
1: no,
0: dire...
1: noi ci siamo sposati in fretta e furia, perché era di Quaresima e io dovevo andare, partire per una tournée in America di un mese e mezzo con Claudio Villa. Allora la mamma ha detto: se Osvaldo non la sposi, non andate in America, perché allora era così, non potevo andare con un fidanzato in America da sola per un mese, certo, e mezzo, certo. Avrei perduto la mia reputazione, diciamo la verità.
0: Certo,
1: ecco,
0: certo.
1: Allora la mamma in fretta e furia ha fatto fare le carte a Don Gino, che ci ha sposato anche se era in Quaresima, perché era una cosa importantissima. E quindi
0: era una situazione speciale.
1: Speciale, mi ha potuto sposare, così ci siamo sposati.
0: E poi siete partiti per l'America.
1: Siamo partiti per l'America, abbiamo fatto un bellissimo viaggio di nozze con Claudio Villa, che veramente lui era sempre con noi, perché voleva sempre giocare a briscola con Osvaldo e con me e con la sua compagna. E quindi non avevamo mai un attimo... da soli, ecco, così.
0: Qui c'è l'Eugenio Scotti che sghignazza, Sara Lucernoni che sghignazza, ormai i nomi li conoscete, poi insomma, e poi tutte le mie ragazze e ragazzo che sghignazzano, ridono tutti, compreso il nostro fonico Marco Greco, il nostro Stefano Sbaffo, nonché gli operatori. Io che devo fare se non ridere? Abbiate pazienza, mi immagino questo Claudio Villa, ma insomma, ma i due sposi andavano anche lasciati un po' tranquilli invece di tutte queste briscole.
1: Sì, siccome dovevamo cantare tutte le sere, lui si preoccupava per la mia voce, perché là c'era molta neve.
0: Sì.
1: E allora lui diceva che i riscaldamenti erano troppo forti in America e ti asciugavano la gola. Aveva comprato un umidificatore, sì, non riesco mai a dire questa parola, umidificatore, e quindi lo tenevo io 3 ore, poi dopo lo teneva lui 3 ore nella sua stanza, e quindi tutta notte questo umidificatore andava di qua e di là e non ci lasciava in pace.
0: Allora, mattina e poi, no, la sera si cantava, pomeriggio la briscola, la sera sposta gli umidificatori,
1: sì.
0: Pur tuttavia ella dice è stato un magnifico viaggio di nozze,
1: sì.
0: E va bene, questo è stupendo. Poi sono arrivati Omar e Otis, sono arrivati,
1: sì, siamo andati a Lourdes, siamo andati da tante parti, a Fatima, perché io non riuscivo ad avere bambini, per 8 anni non sono riuscita, e finalmente dopo sono riuscita, sono andata, avevo preso un appuntamento da David Twill, che era il ginecologo della Sophia Loren, sì. E me l'aveva dato a maggio. Io sono andata a fare una tournée in Australia, e quando sono ritornata alla fine di marzo ho fatto le analisi, perché dovevo andare da lui, ed ero in stato interessante. Allora gli ho telefonato, ho detto alla sua segretaria: siamo già a posto, annulli l'appuntamento, però lui mi voleva vedere lo stesso, no? E sono dovuta andare in Svizzera per farmi visitare, ma non ce n'era più bisogno.
0: Signori, lei, ora io devo recuperarmi. Orietta Berti è anche, e questo lei lo ha detto, è una nonna con un angelo al fianco, ed è una nonna adorabile, ovviamente, di Olivia e Ottavia,
1: sì.
0: tutto tondo con la O,
1: sì.
0: Perché guardate qua, non lo sa questa bambina quanto è fortunata in questa fotografia e in questo momento, ma è veramente la Orietta nazionale, che è anche una nonna. Tu le vizi tanto?
1: No, non tanto, perché quando vengono da me giocano con i giochi del loro papà, con i puffi. Perché io ho la collezione dei puffi, no? Fino a 6 anni fa era intatta, era bellissima, 365 puffi originali. Adesso che sono arrivate loro due, me li hanno tutti distrutti, nel senso che hanno tolto tutti gli oggetti che avevano in mano, gli sci, la mazza da golf, tutto, le hanno cambiato il berretto, tutto quanto, quindi non sono più puffi da collezione, ma sono puffi da giocare, così insomma.
0: Però la nonna glielo permette.
1: Beh, se non giocano loro, chi può giocare?
0: Signori, io ora faccio una cosa. Tanto oramai mi conoscete che sono un po' strana, no? Sposto un attimo questo tavolo, perché sennò non mi si vedrebbe. Faccio una cosa di quelle un po' antiche. Quando uno proprio adora una persona e fa così, si va a mettere ai piedi di Orietta Berti, perché sì, perché non si può stare alla sua altezza. Bisogna volerle bene così, guardandola da sotto in su.
1: Grazie.
0: Grazie a Orietta Berti, grazie a tutti,
1: grazie,
0: signori.
1: A voi, grazie.
0: Chi ama, chiama. 60 anni di straordinaria carriera.
1: Non mandate i messaggini, chiamate.
0: Chiamate, non